0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: esiste, dici calcio alla fine, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Molto, molto.
0: Cioè, dici anche tante altre cose, dici birra.
2: Sì. Dice anche Stadio Olimpico 2027.
1: Sì,
2: hai
1: sì,
2: visto?
1: Se ne fosse,
2: no?
0: Dici
2: no,
0: forse.
2: No, stanno,
0: forse,
2: stanno, sono iniziate le trattative, ho visto che...
0: È un anno che sono iniziate,
2: no, no,
0: insomma.
2: No, adesso sono arrivato.
1: Anche il tuo Instagram bussa molto.
2: Il mio pompa
1: molto,
2: per farmi molto andare lì.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Dici mondiali di calcio, quindi, di conseguenza. Grazie Alex per la sigla. E la canzone che avete appena sentito degli Oasis è una sigla a sua volta.
1: Sì, perché immagino sia la sigla non ufficiale dei tifosi inglesi.
0: Sì, è la canzone che i tifosi cantano appunto per sentirsi tutti quanti vicini.
1: Posso chiedere una cosa ai nostri radioascoltatori?
0: Perdonami soltanto, Matteo, mi recuperi il ritornello di Chase the Sun?
2: Sì.
1: Okay. Ok, nel frattempo io chiedo questa cosa ai radioascoltatori. Ho visto che i tifosi inglesi evidentemente sono arrivati negli Stati Uniti, credo a Boston in
0: sì,
1: particolare.
0: Sì, hanno spazzato via tutta la birra, tant'è che i
1: benissimo
0: pub hanno chiuso prima,
1: benissimo,
0: i pub.
1: Benissimo, proprio dentro un pub sì, ho visto questa scena che mi ha molto colpito e non ne capisco il senso.
0: Ok, vai.
1: Tutti i tifosi hooligan inglesi, devo dire abbastanza...
0: Ah, quelli della scarpa?
1: Sì, tutti con la loro scarpa in mano.
0: Una
1: ognuno
0: sola.
1: Una scarpa in mano. Verso il bancone del bar, quasi come a dire, boh, riempimi la scarpa. Non ne capisco il significato.
0: Facciamo la scarpetta, non credo.
1: È quello, per bere, perché forse avevano finito i boccali.
3: Bravo.
1: Ah, è per quello. Caspita.
0: Ah, infatti,
1: vedi,
0: più che la birra hanno finito, perché in realtà a Boston sono passati prima gli scozzesi.
1: Figurati.
0: Poi sono arrivati gli inglesi e hanno spazzato via praticamente
1: figurati
0: tutto.
1: Bello.
0: No, c'è ai mondiali precedenti, quelli di 4 anni fa, quelli in Qatar erano,
1: sì,
0: credo.
1: Sì.
0: Ogni volta che si segnava un gol partiva Freed from Desire.
1: Sì. Na na na na na na na na.
0: Cazzo, figata.
1: Non male, sì, molella, figa.
0: Allora, siccome tutti gli altri DJ producer sono rimasti male perché i soldi
1: certo
0: andavano soltanto a Mugio.
1: A Mugio e a Moroldo, devo dire, e a Carmeni.
0: Allora hanno chiesto alle varie nazionali che gol vogliono venga suonata, venga suonato, a parte il fatto, avete visto che c'è il countdown?
2: Il countdown per cosa?
1: Ah sì, per l'inizio.
0: Siamo molto,
1: molto
0: distratti
1: bella
0: nei confronti di questi mondiali,
1: no,
0: però ogni tanto ci capita di guardare qualcosa e di realizzare che c'è qualcosa di nuovo.
1: Sì.
0: A volte fastidioso, a volte bello.
1: Bello.
0: Il countdown non è male.
1: Bello, bello.
0: È un po' svizzero, nel senso che non è molto preciso.
1: No, però è figo.
0: Però c'è un grande schermo che dice the game start in 10, 9, 8, 7.
1: E poi inizia. Quando arrivi fanno 5, 4, 3, 2, 1
0: e poi non partono.
1: Sì, vabbè,
0: come ieri sera.
1: Okay.
0: E quindi ha chiesto a ogni nazionale quale fosse la musica che volevano trasformare in un jingle da far sentire nello stadio
2: a mo' di gol.
0: Quella dei Planet Funk, Chase the Sun, che ti ho appena chiesto, è proprio quella che viene suonata quando l'Inghilterra vince. Sì.

0: Però contro il Ghana non è suonata. Niente, mica se sono grossi quelli del Ghana.
1: Molto, molto.
0: Porca miseria, buttali giù quelli.
1: Molto,
0: lì.
1: Molto. Ricordo ancora una partita, non so, Montari di che origine abbia, Montari, uh-huh. Che poi nel frattempo ha anche smesso.
0: Beh, che rispetto a quelli che ho visto ieri sera era un annetto.
1: Era un annetto, ma ricordo questa espressione di Montari.
2: Ghana, pure lui.
1: È ghanese. Pensa a te. Ricordo Montari alla fine di un contrasto, entra male su un avversario. L'avversario lo guarda negli occhi, come dire.
0: E lui?
1: Che cazzo guardi, faccia di merda.
2: In italiano glielo dice?
1: Sì, l'ho sentito io con le mie orecchie, ce l'avevo davanti.
2: Bravo.
1: E mi ha veramente spaventato moltissimo.
0: Comunque,
1: Montari, scusa.
2: La moglie di Montari si chiama Menaye. Menaye Doncor.
1: Ma noi ti vogliamo tanto bene e chiediamo scusa, perché dopo quella cosa lì io ho molta paura di te.
0: Era lui che aveva lasciato la Lamborghini in strada.
1: Sì,
0: tipo
1: ma
0: per
1: ha fatto
0: anno.
1: Bene Linus, lascia stare, vai avanti che io ho più paura di lui.
0: Dai, un piccolo bigino sulle canzoni che vengono suonate in caso di gol. La Francia ha chiesto i Daft Punk.
1: Poi è bello anche un bello. Una volta. One more bello. Time, ancora una volta.
0: La Scozia ha chiesto una canzone in inglese e scozzese molto famosa che si intitola I'm Gonna Be.

0: Vi lascio 2 secondi per immaginare che gruppo ha scelto l'Australia.
1: Vabbè, I come from the land down under.
0: No, hanno scelto gli AC/DC. Ah!
2: Santa! Santa!
0: La più curiosa, almeno per noi...
1: Ma non mi fai quando canta?
0: Se te lo faccio poi finisce la trasmissione.
1: Ma finisce la mia voce.
0: No, la scelta tedesca è curiosa e peraltro ha portato anche bene, perché finora hanno segnato già tipo 7 gol. Vabbè, sì, no, 7 gol li hanno fatti soltanto nella prima partita. È una canzone tedesca che suonava tantissimo su Radio DJ negli anni 82-83, di sì, cui ho anche il 45 giri a casa. Lui si chiamava Peter Schilling e la canzone si intitolava Major Tom.

0: Ueli. Saluto Dario Sueli.
1: Eravamo rimasti alle partite del mondiale, che si fanno vedere con un po' di complicazione perché non è sempre chiaro l'orario, certo, in cui vengono disputate. Dipende sempre anche dal posto, perché ricordiamo che si giocano in un paese grande come gli Stati Uniti, che ha 3 fusi orari. In più c'è il Canada e in più c'è anche il Messico, quindi è difficile starci anche un po' dietro. È difficile anche starci dietro dal punto di vista dell'approvvigionamento umano, nel senso che noi, che abbiamo una certa, siamo cresciuti con, adesso non dico Nicolò Carosio,
2: che ne abbiamo sentito raccontare,
1: sì, io forse ne ho sentito qualche radiocronaca anche, però Nando Martellini, Bruno Pizzul, sì. E adesso non basterebbero
2: Caressa,
1: sì,
2: Pardo,
1: sì
2: fine,
1: e non bastano, cioè, più
2: non bastano più,
1: non bastano,
3: c'è richiesta,
1: eh sì, perché sono 4 i gruppi, diciamo, televisivi che trasmettono,
2: ma
1: le
2: principalissimi,
1: partite, no?
2: i principalissimi
1: bravo.
2: Perché poi c'è la televisione della Lega Calcio,
1: sì, bravo,
2: che va comunque commentata,
1: sì,
2: c'è,
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: Serie
1: e
2: B,
1: ogni commentatore ti richiede anche un commentatore tecnico,
2: naturalmente, sì, c'è la Serie B,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: va commentata, c'è la Serie C.
1: Non ce ne sono abbastanza, ed è un lavoro che non è facilissimo, cioè è difficile anche tecnicamente, no?
2: Certo.
1: Noi abbiamo provato negli anni passati a fare qualche commento a qualche partita, è tutta un'altra storia.
2: Non è facile,
1: insomma.
2: Non è
1: Io
2: facile.
1: Avrei una proposta,
3: sì.
1: Seguo su Instagram con grande affetto un ragazzo marchigiano, credo, che si chiama Fabrizio.
3: Giusto? Christian, si chiama Christian.
1: Perché ero convinto che si chiamasse Fabrizio?
3: Non lo so, perché lui ha questa maglietta con scritto Christian, io derivo, sì, Christian merita di fare la telecronaca, esatto.
1: Vabbè,
3: sì, sì,
1: e tra l'altro lui cosa fa? Lavora per una televisione locale e segue la squadra del posto,
2: sì,
1: dove abita,
2: sì,
1: e fa delle interviste molto tecniche ai giocatori di quella squadra che rispondono come se fossero alla domenica sportiva.
2: Ma è normale che il mister,
1: sì,
2: è normale,
1: sì, sì,
2: che...
1: quel linguaggio lì,
2: sì,
1: anche,
2: sì,
1: se è una serie minore, mettiamola così. Beh, insomma, Christian si candida, così, citando i suoi grandi, diciamo,
2: mentori.

0: mentori, che sono Fabio Caressa e Sandro Piccinini.
1: Esatto.
2: Ciao Fabio Caressa e Sandro Piccinini, siete i miei migliori telecronisti, aspetto una vostra chiamata.
0: Ok, quindi adesso perfetto. Piccinini lo conosco, ma non ho il suo numero. A Fabio abbiamo già fatto sapere che c'è un contatto.
1: Assolutamente,
0: insomma.
1: Assolutamente.
0: Non so se... Cosa dite? Volete sentire qualcosa di suo? Vai.
2: E mo faccio la vostra performance. Piccinini, gran botta, non va!
1: Ah però...
3: Oh. Quando c'è l'interruttore dalla parte di Piccinini è
1: ci
3: identico.
1: Siamo, gran botta ce l'ha.
3: Risentiamo Alex.
2: E mo faccio la vostra performance. Piccinini, gran botta, non va!
1: Caspita,
3: bravo.
1: Ci siamo quasi.
0: Gran botta non va, è perfetto.
1: Gran botta!
0: Perfetto.
1: Però non va meno. Però comunque dai.
0: Non è che deve fare l'imitatore.
1: Ma dove dà il meglio di sé questo Christian o Fabrizio, che dir si voglia?
3: Christian, povero.
1: Io secondo me ha più la faccia da Fabrizio. Io sto con Linus per una volta. Ma lascia stare.
0: Ma sarà lo sponsor quello.
1: Ma lascia stare.
0: Scusa,
1: no?
0: Lo chiedo ad Alex, che con te non c'è neanche gusto. Finisce il primo tempo. Fabio Caressa dove manda tutti quanti?
4: A prendere un tè caldo.
0: Sentiamo.
2: Caressa, finisce il primo tempo, andare a prendere un tè caldo.
1: Perfetto.
0: Perfetto.
1: Questo poi
5: è l'arbitro, senza recupero, manda tutti a prendere un tè caldo.
3: No, adesso fammi sentire Caressa.
2: Caressa, finisce il primo tempo, andare a prendere un tè caldo.
1: Io lo trovo identico.
3: Non c'è differenza.
1: Non c'è differenza.
0: Però mi rimetti i Piccinini, che secondo me è quello che
2: gli viene. E mo faccio la forza performance. Piccini, gran botta, non va.
1: Linus, a star is born.
6: DJ, DJ, chiama Italia. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Por el mundo, a Manu Chao hanno comprato i biglietti in business.
1: Perché?
0: Insomma,
1: ah, sì, è
0: fai
1: vero.
0: Un duetto con Karol G, te la puoi permettere almeno un'andata in business.
2: Non è privo di malizia il nostro Linus, mi sottolinea, diciamo, con un evidenziatore il passaggio, diciamo, da un mondo un po' alternativo di Manu Chao,
0: più mainstream,
2: diciamo, il cuore a sinistra ma il portafoglio a destra, ecco, mettiamola così.
0: Pare che il termine, la scadenza, quella che è stampigliata nel cielo, no? Se tu guardi, sì, il sole e si vede in basso SCAD 40726,
1: cioè il 4 di luglio, mentre gli americani, sì, sono, sì, lì a fare il barbecue, il nostro barbecue finirà.

0: dovrebbe essere la fine di questa.
1: Fa un cazzo di caldo.
0: Sì. Si chiama Blocco Omega, ho Blocco scoperto, Omega, alla faccia dell'anticiclone africano, dei vari nomi che davano certi siti. Tecnicamente gli esperti di clima, insomma, lo chiamano Blocco
2: perché
0: Omega.
2: Perché ha la forma dell'Omega, la lettera greca, sì, Omega. Bravissimo.

0: autorizzerà il fatto che ci possiamo anche lamentare, no? Perché sì, è già scattata la corrente di quelli. Ma insomma, è estate, è normale che faccia caldo? Sì, ma non così tanto. Poi lo ha fatto già una ventina di giorni fa e dicono lo rifarà ancora prima che arrivi il mese di agosto. No, stavo guardando un po' gli altri paesi europei, no? Che cosa stanno provando. In Spagna ho visto che hanno eliminato tutti i maxi schermi che erano previsti nelle piazze per evitare che ci siano gli assembramenti e poi la gente appunto...
1: I malori di conseguenza,
0: no?
1: Sai, poi è il costo sociale,
0: sì.
1: Il costo, cioè il pronto soccorso, tutta quella roba lì,
0: tra l'altro, sono
1: tutte
0: tra
1: cose
0: l'altro.
1: Che paghiamo noi.
0: Beh,
1: no?
0: In Francia quindi... 40 morti per annegamento.
1: Certo.
0: È abbastanza sorprendente. Anche, no? Da cosa deriva tutto questo? Dalla voglia di buttarsi in acqua per cercare il fresco senza avere confidenza con
1: sì, non vorrei nuoto, dire qualcosa
0: no?
1: di...
0: Ci sono tanti ragazzini italiani di seconda generazione che non sanno nuotare.
1: Ma è un po' quello che
0: io
1: accade...
0: Io sono un milanese di seconda generazione e quando ero piccolo non sapevo nuotare e ho rischiato di annegare.
1: E ti è successo,
0: porca
1: no?
0: miseria, se me lo
1: è
0: ricordo.
1: È un grave problema, per esempio, sul nostro lago di Como, no?
0: E io ero sul lago Maggiore.
1: Sul nostro lago di Como ci sono degli italiani di seconda generazione, per lo più sono magrebini che si buttano perché
0: sì.
1: giustamente hanno caldo, poi il
0: poi
1: lago
0: l'istinto adolescenziale
1: è
0: no?
1: quello,
0: per non fare brutta
1: sì,
0: figura
1: vai.
0: Con gli altri mi butti
1: vai
0: e...
1: raga no, boom no,
0: brutta
1: vai
0: roba
1: giù,
0: brutta roba ieri in questi giorni in Inghilterra a Londra c'è un incontro, un panel come si dice in questi casi
1: sì.
0: proprio centrato sul cambiamento climatico e il segretario delle Nazioni Unite che è credo messicano si chiama Antonio Gutierrez nel suo inglese degno di quello di Matteo,
2: quindi comprensibilissimo.
1: No, lo è, posso
2: certo
1: dire,
2: che lo è,
0: si capisce
2: lo
0: bene, si capisce bene, poi parlava spiegato, come diceva mia mamma.
1: Bello farla spiegata.
0: Ha fatto una citazione molto raffinata e se vogliamo anche abbastanza giovanile, che poi giovanile,
2: la canzone dei suoi
1: di 40 anni fa.
0: La canzone a cui ha fatto riferimento è del 1980, quindi non è proprio giovanile.
3: London isn't just calling, it's cooking.

0: London Cooking is, si sta cuocendo.
1: Si capisce che non è inglese perché ha detto is cooking.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Cioè proprio con la G finale.
0: È la base latina.
1: Assolutamente.
0: Insomma. No, è complicato difendersi, è complicato difendersi. Ci sono dei miei amici che hanno escogitato degli stratagemmi, tipo quelli con le calze da montagna.
1: Eccolo.
0: Ma sai che c'è gente con la calza da montagna?
2: Guarda
0: che
2: la calza lana da Everest.
1: Guarda che la calza da montagna ieri è stato un trionfo.
0: Quindi oggi
1: l'ho
0: c'è la calzamaglia oggi sotto.
1: No, l'ho ripetuta, è abbastanza corta, ma è abbastanza spessa.
0: Madonna, sempre, io quella lì le metto se vado.
1: Sai cosa? Sempre non fidandomi di me stesso, quindi ho lo zaino con il backup.
0: Pronto
1: a
0: intervenire in caso di caldo.
1: Ma non arriva!
0: Tu
1: è
0: farai
1: perfetto.
0: La fine di quello con gli scarponi verdi, che è una cosa seria e triste. Però, visto che Matteo ha nominato l'Everest, questo è il periodo in cui gli alpinisti, quelli un po' improvvisati, quelli col grano, diciamo, non tanto con l'esperienza, sono in coda in cima alla montagna per cercare di arrivare e potersi fare la fotografia.
1: Stiamo
0: dicendo ho scalato l'Everest.
1: Degli 8000, ok.
0: Sì, sì, sì, sull'Everest in particolare. Se tu scali l'Everest da uno dei tanti versanti, c'è il cadavere di uno con gli scarponi verdi.
1: Che si vede.
0: Che si vede.
2: Sì, sì, è quello indiano.
0: Sì, sì, famoso.
2: Che non si capisce.
0: È lì da 30 anni. Sì. Adesso forse si sono decisi a portarlo giù, ma non è facilissimo.
2: Anche perché il luogo è non identificato con precisione.
0: Certo, cioè... eccolo lì. Eccolo lì, sembra che stia dormendo, è così da 30 anni e lo chiamano l'uomo con gli scarponi verdi.
1: Certo, certo. Tremendo, no. No, no, non voglio fare quella fine. Magari i miei piedi potrebbero fare quella fine, ma
0: spero di no. Va bene. Un abbraccio a tutti quelli che hanno dormito male, cioè tutti noi.
1: Tutti.
0: Alzi
1: tutti.
0: La mano chi ha dormito male.
1: Eccoci.
0: Male, malino, malone, eccoci. Malone, post Malone, Moses Malone, tutto quello che volete. Home Alone. Dreams.

0: Quella lì è Stevie Nicks, quella della felpa di Taylor Swift
1: Knicks,
0: a vedere sì. I Knicks, no?
1: Knicks,
0: che
1: Stevie
0: però lei
1: Knicks.
0: L'ha scritto con la K,
1: certo.
0: Stevie Knicks,
1: gioco
0: era un gioco di
1: gioco
0: parole.
1: Di parole.
0: Anche lei piccolina come Ariana Grande,
1: esatto.
0: Però grandissima come artista, visto che nonostante sia più vicina all'ottantina che ai 70, è ancora in giro a cantare.
1: Sì, è stata sposata anche lei dal 21 al 24, però
0: dell'800.
1: Dell'800, esatto.
0: Avendo una certa. Dreams, che poi i sogni sono strettamente collegati al modo in cui dormi, no?
1: Certo.
0: Cioè, se sei agitato mentre stai cercando di dormire, probabilmente i sogni anche quelli sono un po'...
2: Anche al modo in cui mangi.
1: Sì,
0: anche
1: molto.
0: Il modo in cui mangi.
1: E anche se bevi,
2: sì.
1: Se bevi, fai l'errore ferale di bere un alcolico con questo caldo
0: insopportabile. No, non si fa.
1: Insopportabile.
0: Cioè, sarebbe meglio evitare.
1: No, perché poi...
0: Sarebbe meglio evitare sempre, ma in particolare se volete dormire.
1: Se per caso vai al ristorante, il ristoratore cioè mette l'aria condizionata giustamente,
0: certo,
1: per farti
0: ti
1: mangiare
0: dimentichi che fa caldo.
1: Ti dimentichi che fa caldo, bevi due bicchieri di vino e poi sono
0: ristoratori
1: cacchi. Ristoratore
0: ho sognato Amadeus, pensavo ai sogni, ho fatto un sacco di sogni tutti molto strani, ho cercato di ricordarmeli, l'unico che mi ricordo è Amadeus, ma mi ricordo solo questo particolare, sono dal benzinaio,
1: sì.
0: Il portinaio di Corso Sempione,
1: sì,
0: Alessandro,
1: sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Saluto, che faccio benzina con la Vespa, arriva Ama, che anche lui ha fa benzina spesso
1: qua,
0: lì perché
1: lui.
0: Abita lì vicino,
1: sì.
0: Ci veniamo incontro reciprocamente, io faccio per dargli la mano ma lui mi dà il pugno.
1: Urca.
0: Come i giocatori di basket.
1: Sì, o come si faceva nel 2021
0: col COVID. E poi il sogno finisce.
1: Ah, okay. Sono io solo.

0: Sono io.
1: Ciao Ama. Dicono che dormire male porta a un comportamento aggressivo nel giorno successivo,
2: capito,
1: perché
2: certo.
1: Sei nervoso.
3: Non è vero niente!
1: Vabbè, i bambini, basta guardare i bambini.
0: Sì, dormito poco,
1: aggressivi, cioè quantomeno agitati, insomma.
2: Sì, no, diventi intrattabile.
3: No, comunque, stamattina è arrivato male, Matteo.
2: Ma
3: cioè,
2: sì, perché ho dormito
3: 10
2: minuti.
3: Ma
2: in tutta la notte. È perché non riuscivo a trovare pace col condizionatore. O troppo caldo, o troppo freddo. Poi mi sono svegliato.
1: E levi le gambe e metti le gambe.
2: E poi la sete. Sì. E poi,
3: Ti ho visto contrariato prima quando ti chiedevo conto dei cerchietti di Instagram di quelli che seguivi. Ah, questo chi è?
2: No, quello.
3: No, ti ho visto, ti ho visto.
1: Perché quali cerchietti? No. Di cosa state
3: perché
1: parlando?
3: Instagram.
1: Che io non lo so.
3: Allora, ti spiego. Quando tu apri Instagram,
1: sì?
3: No? Se apri la cosa Instagram, tu c'hai ancora c'hai la faccia?
1: No, c'ho anche la faccia, ma se vede la tua si protegge.
3: Certo, ci credo. Ok, Instagram, benissimo. Tu c'hai tuo figlio e c'hai quest'altro individuo.
1: Sì, che è, che è Sara Galimberti,
3: okay,
1: che è una corridora. Benissimo. Che conosco.
3: Benissimo, okay. Poi il terzo è Matteo. Verosimilmente, quando io come primo vedo un sentimento, un affare,
1: okay,
3: e come secondo vedo una bella ragazza, subito,
1: la
3: domanda
1: ma perché la segui?
3: Chi è questa? E non ho detto l'aggettivo perché Sara Galimberti è una sua amica e non mi posso permettere, però l'ho sgamato in questa roba qua e ho visto che si è molto
1: innervosito. Se io facessi lo stesso giochino con i miei amici spietati con cui vado in bicicletta, il cerchietto lo vedrei intorno a questa ragazza, credo dominicana, che
3: sì,
1: però gira per la Sardegna,
3: sì,
1: mi pare di capire.
3: Anche Alghero, sì.
1: Sì,
3: non so se
1: che noi speriamo di incontrare quando andremo tra 20 giorni.
3: Hai dei tratti lievemente asiatici. Non so se questo si può dire, Matteo, nel
2: credo
3: walk.
2: Di no.
3: No.
2: Sei pazzo? Vuoi identificare i tratti asiatici?
1: Tutti i gaioli che stanno ascoltando.
3: Sì, chi sono i gaioli?
1: I segaioli.
3: Ah!
1: Sicuramente avranno capito di chi sto parlando. È una ragazza giovane, piccolina, molto carina, che ovviamente prende in giro noi ciclisti andando in giro in bicicletta con un'aria anche abbastanza competitiva su una bella bicicletta,
3: sì,
1: però molto poco vestita.
3: Sì, vabbè,
1: e sono sicuro che se facessi lo stesso giochino con
3: sarebbero
1: tutti
3: loro,
1: cerchiati
3: subito loro,
1: però
3: subito.
1: Non so neanche come si chiami lei, tanto la incontriamo ad Alghero.
3: Senti,
1: sicuramente
3: che rimedi mi puoi dare?
1: Calzini gelati, l'ho letto ieri, è fantastico, stasera lo provo.
3: Cioè?
1: È un consiglio della Croce Rossa, tra l'altro, non è un consiglio inventato da Daniele del bar qui sotto.
3: Sì, giusto per infamare uno a caso,
1: per dire uno
3: un povero pirla,
1: no,
3: ecco.
1: Dai, è simpatico Daniele. Cioè, mettete un paio di calzini, non importa che siano di lana, anche di cotone, in frigorifero, non nel freezer, nel frigorifero.
3: In frigo,
1: cioè non
3: okay,
1: devono essere surgelati,
3: sì,
1: non è un baccalà,
3: sì,
1: deve essere un calzino fresco, 5
3: sì,
1: gradi, una roba
3: sì,
1: di questo genere.
3: Naturalmente lavato, ecco, se no facciamo come nella canzone, senti qua, Magnifico di Fedez e Francesca Michelin, in cui lui dice devo smettere di mettere le scarpe nel frigorifero. No, i calzini nel frigorifero
1: sì,
3: si possono mettere
1: a patto che siano puliti. Quando state per andare a dormire li indossate, vi infilate nel letto con questi calzini freschi, non ghiacciati, insomma, e questa cosa abbassa tutta la temperatura corporea e vi aiuta in quei minuti fondamentali che sono quelli dell'addormentamento. Se riuscite ad addormentarvi è fatta. DJ Yama Italia.
4: One station. Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

0: senti Alex, adesso possiamo esprimerci in maniera più libera, il tempo è passato, l'ufficio stampa di Diavolo Veste Prada 2 non sta neanche ascoltando, il voto tuo definitivo, dai.
1: Aia.
0: Da 1 a 10.
2: Sono generoso un 6.
3: La sufficienza, allora, dopo la generosità.
2: È un bello spot per la città di Milano. Mettiamola così.
0: Quindi
2: dai.
0: Va bene per quello. Dai.
1: Una sufficienza proprio con stiracchiata, diciamo, col ferro da stiro.
2: Moda in crisi.
0: Beh, ma anche perché dopo il capolavoro del primo era difficile fare una cosa che fosse all'altezza. Avete già parlato della giacca di Sinner refrigerante? No, però c'è un po' dappertutto. In conferenza stampa pre-Wimbledon lui si è presentato con un gilet refrigerante perché fa molto caldo anche in Inghilterra e ha detto che a Parigi, vedi che torna ancora la Francia, il caldo parigino, hanno un po' sottovalutato la temperatura e forse insomma un po' di stanchezza e un po' di calore l'hanno costretto alla resa, come si dice.
1: Per giustificare quello che gli è successo, giustamente.
0: Poi c'è un altro messaggio interessante: piccoli rimedi per combattere la temperatura. Qui a Parigi e comunque in Francia in generale si dice che se hai troppo caldo è sufficiente passarsi un cotton fioc bagnato con acqua freschissima nelle orecchie e il freddo da lì arriva a tutto il corpo. Ho provato e funziona. Qualche volta i francesi hanno idee semplici e che vanno considerate.
1: Cotton fioc, anche se dovete stare attenti a non infilarlo tanto,
0: per carità,
1: perché è molto pericoloso. Cioè,
0: cotton fioc può essere utile, ma non spingete, non perché poi quello che spingete non torna più fuori.
3: Se il principio è rinfrescare le orecchie, tu non puoi prendere un po' d'acqua fresca e metterla senza il cotton.
0: Però ma evidentemente arriva un po' più dentro.
1: È meno invadente,
0: Non troppo, che poi dopo avete l'effetto mare.
1: Esattamente.
0: Che non è simpaticissimo.
1: Gli otoliti vi partono.
0: Curioso, l'ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio da Parigi proprio, si chiama Claudio di nome. E Baglioni di cognome.
1: Davvero?
0: Omonimo di quello, famoso. Però ci avevo Parigi.
1: È in Francia,
0: queste ci avevo. Accontentati. Cioè, già che mettiamo la.
1: È vicino, in effetti è vicino. Giusto, se prendi il treno, quello che va sotto la manica.
0: Che poi, se vogliamo essere precisi, viva l'Inghilterra con le cornamuse.
1: Tra l'altro.
0: Che sono scozzesi, si saranno pure risentiti, no? Però era molto bello quel disco lì di Baglioni, perché si sentiva proprio l'adolescenza che era appena terminata, cioè era un po' cazzone.
1: Ah, ok.
0: Cioè, c'erano tanti riferimenti da, insomma, da diciottelle.
1: Lì c'era Lì c'era Porta Portese? Chi lo sa. Però comunque anche Porta Portese.
0: C'era quella. No, questa è la canzone in cui lui dava il passaggio alle due ragazze straniere.
1: Sì, può essere, può essere.
0: Viva, viva, vive all'Inghilterra. Quella canzone era su un disco che si intitolava per l'esattezza
1: Gira che ti rigira, amore bello. Perché a quei tempi, lo abbiamo ricordato molte volte a questi microfoni di Radio DJ.
0: Sì, siamo nel 73.
1: Esatto. Era appena iniziata forse l'abitudine degli album, degli LP. Cioè l'LP veniva negli anni 60 vissuto come una raccolta di 45.
0: Era quasi una compilation dello stesso cantante.
1: Esattamente, perché il vero pezzo forte era il 45 giri.
0: Era il 45 giri. E quindi i primi dischi, i primi album spesso avevano anche una traccia comune, no? In questo caso racconta le avventure, questo disco Gira che ti rigira, amore bello.
1: No, Gira che ti rigira, viva l'Inghilterra.
0: Viva l'Inghilterra.
1: Viva l'Inghilterra era amore bello, viva l'Inghilterra, i 45 giri.
0: Ok. L'album racconta le avventure di questo ragazzo che gira il mondo, gira l'Europa, va fino in Inghilterra e lo fa con la sua due cavalli, con la sua Diane gialla.
1: Bravissimo.
0: Che lui ha battezzato Camilla.
1: Gialla e nera, coi parafanghi neri.
0: Camilla si faceva a quei tempi, no? Un'altra delle usanze così moderne.
1: Dudù il, il maggiolino tutto matto.
0: Più o meno. E però in particolare questa canzone racconta di lui che raccoglie una ragazza che sta facendo l'autostop.
4: Prego sali pure, non mastico l'inglese.

0: Allora, facciamo un po' di esegesi. Prego, sali, sali pure. Please, come here.
1: Certo.
0: Però lei parla in inglese. Sorry, non mastico l'inglese. I don't speak. So solo qualche frase.
1: Sì, sì.
0: È carina da morire, pensa fra sé, quanta roba porca loca.
1: Quanta roba porca loca, cosa...
0: Porca miseria, quanta roba.
1: Sì, sì, sì.
2: Si è accorto che lei è...
1: È carrozzata almeno tanto quanto la Camilla. Bene.
0: La Camilla, yes my car, qui mi si sbraca, c'è anche la macchina.
2: Ah, quindi...
1: È questa che mi interessa.
0: Anche la sua macchina si emoziona per avere a bordo un passeggero come questo.
2: O forse
0: questo.
2: Si rompe per il troppo peso.
0: Ma no, che capica, è salita
2: cioè,
0: la balena.
2: Cioè, si sbraca,
0: no.
2: Questo vuol dire.
0: No, ma lei è bella.
2: Ha sbracato la macchina.
1: per quello, cioè,
0: sì, o forse lui si sta già facendo un viaggio di quando si potrebbero fermare, tipo assalto alla diligenza, che
1: certo.
0: In questo caso è a motore,
1: e in quel caso
0: la macchina ne potrebbe soffrire.
1: Chiaro, insomma, la macchina, no? Chiaro.
0: Comunque il viaggio continua e a un certo punto lui le chiede se gli regge il volante, le si avvicina e dice: le do un bacio sulla guancia, la mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda, poi non mi sorride più. Mi fa gesto di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire: vacci solo a quel paese. Ho sbagliato qualche cosa? Boh, forse un pelo di etichetta, ma non era mica la regina Elisabetta. Perché nel
1: Caspita.
0: 73 già c'era, sì. E
1: Caspita.
0: Credo che nel 73 la regina Elisabetta fosse regina già da 20 anni, perché se non sbaglio nel 53 lo
1: ma
0: era
1: certo,
0: diventata.
1: Ma certo, ma certo. No, no, accidenti, sì. Sono cambiati leggermente i tempi, ecco,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, però ci sono alcune cose che di allora si possono recuperare che sono molto belle. Questa canzone stava su un 45 giri, da una parte... C'era questa, la copertina era lui disegnato,
1: sì,
0: con la macchina,
1: sì.
0: E sul retro c'era quest'altra canzone che forse è sopravvissuta un po' meglio.
1: Beh, direi.
0: Perché ho come la sensazione che nei concerti Viva l'Inghilterra non la
1: non
0: fa.
1: Credo.
0: Ma vuoi che non faccia Amore bello?

0: È molto bello il messaggio di Alan. Mi viene da piangere, mi deve essere entrata una due cavalli gialla nell'occhio.
1: Chi è che quello è un grande personaggio nostro.
2: Non me la dovevi fare.
0: Cosa è successo?
2: Non me la dovevi fare. Era la nostra canzone. Vai,
0: ma scusami, questa canzone è del 73. Tu di che anno sei? Sei del 73 anche
2: no,
0: tu?
2: No, io sono dell'80.
0: E quindi come fa questa canzone che è di qualche anno prima a essere così importante?
2: Era preferita di Mamadou.
0: Ma se Mamadou non è neanche italiano?
2: Mamadou non è italiano, ma Amore Bello è un suo cavallo di battaglia per stendere le tipe. E con me c'è
0: riuscito. Ah, perché hai imparato tutti i trucchi del mestiere.
2: Sì, vero. Mi ricorda di una sera. Quella sera giunsi. Giunsi non una.
0: Come giunsi?
2: Giunsi non due.
0: Venisti?
2: Giunsi non tre. Venus, siamo in doppia cifra.
0: Mi sarei accontentato di un triplete.
2: 15. 15. Tutte le notti. Tutte le notti.
0: Tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte.
2: Mamadou, due, tre, non di più.
0: Non di più.
2: Io 15.
0: Sensibilona,
2: giunsi,
0: eh? O arretrati?
2: Arretrati. E poi
0: basta!
2: Comunque la magia di Baglioni. La magia di Baglioni.
0: E sì, ci volevano gli Zabaglioni però per riprenderti.
2: Per lui,
0: che bel
2: lui.
0: Gioco di parole.
2: Bravo, Linus! Mi fai sempre ridere.

0: No, sono felice che qualcuno se la ricordi questa canzone, perché per un attimo ho temuto di ricordarmela soltanto io. Mi ha abbastanza consolato il console Farolfi stamattina dicendomi no, c'avevo il mix, anzi me l'ha detto con accento...
1: No, avevo il mix di questo, me l'aveva Matteo prestato a Pierotti, scusami, Viotti.
0: No, meno male che questa canzone qualcuno se la ricordava, perché è molto molto anni 80, soprattutto è anni 80 nel suono. Il suono iniziale in particolare è una cosa tipica di quel periodo. Questo è l'inizio di questa canzone che si intitolava Send Me an Angel. Evidentemente avevano ascoltato gli Eurythmics.
1: Sì, ma andava quella roba lì.
0: Sì, però... Evidentemente avevano ascoltato anche Corey Hart.
1: Era la moda della
0: stessa cassa, sì. La stessa tastiera, cambiavano un po' le note, ma più o meno. Ogni periodo c'ha i suoi suoni.
1: Esattamente, insomma. Musica elettronica, si somiglia tutta.
0: Oh yeah, di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui, un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
1: Ma poverina, ma cosa c'entra lei?
0: E devo dire che Netflix con una tempestività lo ha tolto appena prima che...
1: No, del decesso.
0: Che il signor decesso. Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché che è un pezzo di storia della musica.
1: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte, non è che dici
0: quel documentario lì.
1: Allora spesso se le palleggiano le piattaforme,
0: sì,
1: no?
0: No, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
1: esatto,
0: che poi la dà in affitto, diciamo, all'etichetta,
1: sì, sì.
0: Quando scade l'affitto da lì può passare magari
1: all'altra,
0: da speriamo, sì, che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
1: molto bravo,
0: convincente, molto bravo, ma bravo,
1: sì,
0: soprattutto,
1: sì.
0: Perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
1: Okay.
0: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm, dove non potevi mancare perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
1: Sì.
0: Mi piace poi il termine, ma sai, io mi ricordo quando ho firmato quelli...
1: Ho firmato, vuol dire
0: i discografici dicono,
1: esattamente,
0: così. Cioè, ho messo sotto contratto,
1: esatto.
0: Peraltro lui è laureato ad Harvard, avvocato, quindi probabilmente anche molto convincente nel modo. Beh, Carlos Santana, Bruce Springsteen, i Chicago, Billy Joel, ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, Miles Davis a un certo punto della sua carriera, quando se n'è andato dalla CBS o Columbia ha fondato la Arista Records.
1: Come no?
0: Che non è una bistecca, giusto?
2: No, è quell'arrosto L'arista. Che si ottiene dal maiale.
1: Sì, certo, quella che io ho sempre chiamato Arista. Poi non
0: come
1: so
0: si chiama? Arista?
1: Si chiamerà Arista, certo.
0: Si dice Arista?
1: Certo.
0: Ok, anche in inglese si dice Arista. Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato, sì, 50 anni di musica. Molto bravo.
1: Ecco, se sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che lì non ha detto, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro, di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, uh-huh, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
0: In che senso si parla di altri film?
1: Nel film Whitney,
0: sì,
1: nel film,
0: sì,
1: Whitney,
0: sì,
1: si parla...
0: Sì, è quello che ha scoperto Whitney,
1: Whitney Houston. Nel film Whitney si parla lungamente, c'è lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato che fa il contratto,
0: sì,
1: diciamo i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario,
0: certo,
1: e la famiglia della Whitney,
0: chiaro,
1: insomma.
0: No, è molto bello quando ci sono questi biopic o queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ha visto il film Michael su Michael Jackson ha riconosciuto quello con cui

0: lui ha trattato per i diritti dei, dei Tamper.
1: Certo,
0: certo. C'ha un cognome italiano.
2: Come... John Branca.
0: John Branca.
1: John Branca.
0: Minchia, John Branca. E tu hai parlato con John Branca.
1: L'avvocato.
0: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You. E...

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E no. Me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento fra Kevin.
1: Non
0: fra
1: quante Kevin Pretty Costner. Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman meno. È un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset, non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon

0: Beach.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: dell'ostracismo,
0: sì.
1: No, non c'è dell'ostracismo.
0: Sicuramente, però, c'è da lavorare sulla vocalità.
1: Sull'estensione vocale.
0: C'è da lavorare.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: guarda i miei canini, occhio perché mi chiamano Dracula. Stanno in palace, bravo DJ.
1: Bravo, lo cantano anche da casa.
0: Eh beh, bello, bello.
2: Mai not to know.
0: Canta una parola grossa,
1: stupendo, stupendo.
3: Ciao belli, alla fine gli alieni non sono riusciti a raggiungere la partita Brasile-Scozia per colpa del traffico.
1: Tra poco inizia, ciao belli. Manda un

0: Radio DJ. One Nation, One
1: Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E vi dico questo: quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
4: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Hai preso il magnesio, Roby?
1: Già preso.
0: Bravo.
2: Ah, ciao talent, c'è Soz con il mio amico assomiglia a Shrek.
3: Ah, bene. Il mio amico non va a scuola perché va sempre al CERT, sì. È ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
0: Ok.
3: Io perdo le giornate con la super con stile.
0: Molto dilettante.
3: C'ho
0: bravo,
3: stile.
0: Sì.
3: Io bevo e fumo finché non vado in trip.
0: Oh, no,
3: il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tics.
0: Sì.
3: Non ha smesso con il crack, neanche quando stava per...
0: Ha detto, se stava andando
3: con la super

0: stile, stile.
1: C'ho stile.
2: Va bene, va bene.
3: La puntata odierna si è aperta sulle note di una giovane promessa con DJ Angelo e Roberto Ferrari a fare gli onori di casa. Il cuore del programma batte ora al ritmo di un nuovo segmento tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente, gli uomini da evitare. E per comprenderne le dinamiche avremo l'analisi del nostro esperto in studio, Federico Picchianti.
4: Vai, frequentare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi per te. Se frequenti un poveraccio o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione a crollare per motivi e problemi di

0: finanziari nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti quello che vuoi.
1: Ma parliamo di amore,
2: e nel ricco flusso di brani e segnalazioni che il nostro pubblico ci invia sul nostro WhatsApp, spicca la proposta della giovane Silvia Capizzi. Con grande sensibilità musicale ci ha fatto riscoprire il lato B del successo estivo di Serena Brancale, una traccia che trasforma un semplice ascolto in una vera e propria scoperta.
3: Se vuoi lavorare al tuo paese a 400 euro al mese, manca l'acqua andai cisterne quando torno al mio paese, pigli un treno Palermo-Catania, arrivi a fine mese.
2: E per i più esigenti arriva il nuovo appuntamento con il corso di Galateo della mitica Sofia Levi.
4: Bene, bene,
2: oggi si parla di un classico intramontabile, il menù al ristorante. Quante volte vi siete sentiti in imbarazzo nell'aprirlo? Oggi scopriremo insieme le regole d'oro per non sbagliare un colpo. Siete pronti a imparare come si sta al mondo?
5: Mai aprire il menù nel momento in cui ti siedi al ristorante. Nel secondo in cui i tuoi occhi cadono su quella pagina, hai già perso il tavolo. Questo è qualcosa che le famiglie facoltose hanno capito generazioni fa. E una volta che lo noti, non riuscirai più a non vederlo. La maggior parte delle persone crede che prendere il menù immediatamente sia normale. Ed è esattamente per questo che svaniscono sullo sfondo. Perché nelle sale di alto livello il menù non è mai la cosa più importante del tavolo. Lo è la persona che hai di fronte. Nel momento in cui seppellisci il viso nel menù, dici silenziosamente a tutti quelli che ti circondano che sei venuta qui per il cibo.
2: E tu come ti approcciavi con il menù fino a qualche secondo fa? Facelo sapere al 344 037 0050. E con gli amici dello Sclero Matto andremo finalmente ad aprire uno spazio dedicato a quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
6: Ti innamori e bevi per festeggiare, ti lascia e bevi per dimenticare, ti manca e bevi per non pensarci. Non sei innamorato, sei alcolizzato, strunz.

0: Why, corretto e automatico, eh. Prezioso, Tell Me Why, 1999 su Radio DJ.
1: Ma dici che si cantava in discoteca? Si cantava?
0: Certo che si cantava, caspita.
1: Ti ho messo troppo veloce.
0: Let me stay.
2: Angelone, con questa di Prezioso, tu 20 anni fa aprivi le serate il venerdì all'Alcatraz.
1: Bravo, che leggenda, per 20 anni.
3: Prima di volare dal palco. Come state?
0: Bene.

0: puntata di oggi, spazio al mondiale, certo, so che lo segui molto Roby,
1: ma
0: con tutte le formazioni e le partite di oggi, mentre per le grandi serie torna Lost in Munich, la storia di una ragazza italiana che va a vivere a Monaco dove sposa il giovane Rudolf.
2: CBS Video presenta Lost in Munich, la serie dal premio Oscar Robert Chandler. Sharon ha 24 anni, un'anima mediterranea e una valigia piena di sogni quando atterra a Monaco di Baviera. Lì trova Rudolf, gentile, affidabile, prevedibile. Lo sposa, ha tutto ciò che dovrebbe volere. Ma dentro di lei c'è ancora Francesco, il ragazzo che amava e che aveva convinto se stessa di non poter avere. E quando il destino li mette faccia a faccia, Sharon capisce che la vita vera non si trova nelle scelte sicure, ma in quelle che ci spaventa fare. Ma entriamo nel salotto di Casa Alzheimer, dove i neosposini stanno scegliendo un film da seguire su Netflix.
3: Sono due giorni che non mangi.
4: Perché?
3: Forse non ti è piaciuta la pasta patate pronta.
5: Klar, dass mir Sharon nicht gefallen hat. Du weißt doch, dass unsere Klimaanlage kaputt ist und du kochst weiterhin Gerichte aus Süditalien, die echte Hitzebomben sind.
3: Rudolf, a me la pasta patate provola me l'ha insegnata mia madre di farla.
5: Ich werde mich mit den Nudeln und dem Provola zufrieden geben. Hauptsache, du bist im Bett treu. Denn wir haben schon eine...
3: Vabbè, Rudolf, ti prego, non andiamo in crisi per un piatto di pasta.
0: Meno male.
3: Dobbiamo trovare un compromesso, Rudolf. Non dobbiamo litigare. Ma io lo so che tu stai arrabbiato da sabato scorso.
0: Perché? Che
3: da
0: successo?
3: Quando mi hai trovato nel cellulare la foto di Francesco Guardia.
0: Non è bello,
5: Und natürlich, Sharon, in deinem Portemonnaie solltest du mein Foto haben und nicht das von Francesco Guardia. Sharon, wenn du dich wie eine Schlampe benimmst.
3: Ma dormiamo, Rudolf, stati sereno. Buonanotte, sogni d'oro.
5: Sì. Gute Nacht, Sharon. Wir sehen uns morgen früh. Ich liebe dich.
0: Che bello, ha fatto la pace.
3: Ma io a questo lo devo lasciare seduta stante.
0: Direi.
4: Ha detto una bella frase.
3: Io voglio tornare con Francesco Quan. Sì. Io lo voglio chiamare.
4: Ma no, ma mi ha appena detto che cancellavi la foto.
3: Francesco, non me ne frega un c***o da petto.
6: Sì, pronto?
3: Francesco.
0: Eccolo.
6: Ciao.
3: Ciao. A te piace la pasta con la provola?
6: Sì, molto.
3: Mio marito sì. Dice che è un piatto troppo caldo per l'estate.

0: Beh, hai ragione, sì.
1: Due giorni che va a letto senza la cena per poco testa.
2: Qualcosa di più fresco, magari.
0: Sì.
1: Senti, Francesco.
0: Dimmi,
1: tu
0: caro.
1: Come te la passi lì in Italia?
0: Bene, bene, a parte il caldo che c'è a Milano, però tutto bene.
1: No, volevo sapere, lì nell'ufficio c'hai sempre la pianta grande che copre la tua postazione.
0: Sì, il ficus. No.
1: Io sono a moglie, il ficus la guardi dentro al computer, il ficus. Io sono qui a Monaco di Baviera.
0: Ah, che bello.

0: manca un occhio, che Rudolf l'ha cancellato. Anche se sono in Germania, io ti seguo di nascosto.
1: Ah, vero?
0: Perché ascolti il programma tuo.
2: Ah, brava.
0: Summercamp.
2: Summercamp
0: a me mi piace, io mi reputo una summercampista.
2: Summercampista,
1: bene.
0: Io ho saputo che usi il palo santo.
2: Il palo santo? Sì.
0: È ovvero. È ovvero. Sì,
1: ogni tanto lo accendiamo anche in ufficio.
0: Ah, sì. Per mandare le vie al mio. Allora ti faccio
2: bello,
0: conoscere.
2: Sistema l'ambiente.
0: A mia zia Ninè. Zia Ninè, che pure lei usi palo santo.
1: Per
0: far uscire il male dalle stanze.
1: Quello certo.
0: Prima che ti faccio conoscere a mia zia, ti voglio dire che tu il palo santo te lo tieni, lo tieni in mezzo alle cose.
2: No, lo sapevo.
0: Senti, mia zia la vuoi sentire?
2: Certo, sentiamola. Eccola qua. Il palo santo.
3: Ragazzi, ma oggi facciamo un bel rito per l'abbondanza.
2: Siete
3: pronti?
2: Tutti prontissimi.
3: Accendiamo il palo santo.
2: Accendiamo il palo santo.
3: Gesho male traso ben. Gesho male traso ben.
2: Quasi lo prendo. Gesho male traso
3: ben. Gesho male
0: traso ben. Ti è piaciuta, Francesco?
1: Dai, carino.
0: Senti, secondo te quello che lavora con te, quello col brutto carattere, Miki? Miki non lo vuole sentito.
1: No, secondo me lui non piace. Però.
0: Non gli piace?
1: No, devi mettere un po' di chitarra.
0: Ti amo, non vedo l'ora di...

0: Katzen,
1: quella roba, okay. Sì.
2: Ciao Angelo, buongiorno. Sono Raimondo. Ma mi avete già fatto il funerale?
3: Lo imiti bene, bravo.
2: Perché? Io sono piccolo, ho tanta paura.
4: Ciao
5: Raimondo.
4: Ciao, ciao belli, un saluto dal Salento. Sì, qua brucia, brucia. Bellissimo. Salento, l'usule, l'umare, l'uiento.
0: Certo, che bello.
6: E Kevin, what's up?

0: delle bambole di pezza con porno su Radio DJ. Bravi, bravi, bravi. Queste suonano bene.
1: Sharon potrebbe chiedere a Francesco Quarna come si dice basta con la provola in tedesco.
0: Duretta.
1: Probabilmente si dice.
0: No, lasciamo perdere.

0: finestra sul mondiale di calcio con certo. Oggi mondiale, lo spazio condotto dal mitico Gianni Papogna.
1: Ciao Gianni, io lo conosco bene il Papogna.
0: Le partite di oggi sono Colombia, vabbè, no, niente. Allora vai Gianni Papogna. Vai.

0: Bologna.
1: Eccolo qua.
2: Un saluto a tutti da Gianni Babonia, benvenuti a Oggi Mondiale. Tra poco vi racconteremo tutto sulle partite di questa sera. Ma prima ci occupiamo di quelle persone che, e per fortuna sono poche, che non seguono il Mondiale. Anzi, non lo sono portato mai.
1: Ah, ok.
2: È il caso dell'opinionista nerazzurro Luca Bastagna. Con il quale ci sgoneghiamo subito. Vai, Beghia.
3: Prima cosa però, amici di Gazzetta e Corriere dello Sport, io non è che tutte le mattine posso prendere i giornali e andare a pagina 20, 22, 23 per trovare Inter Milan e Juve. E per 20 pagine mi parli del Marocco, di Haiti, della Nuova Zelanda. A me non ce ne frega un cazzo.
1: No,
3: del Marocco, di Haiti, di Panama, della Nuova Zelanda. Cioè, questa roba qui la devi mettere da pagina 20 in poi. Io quando apro la Gazzetta devo avere Inter Milan e Juve. Devo avere al posto un pregio, un netto, e mi devo consumare la lingua nel dito a Panama, Haiti, Nuova Zelanda, e Marocco, e Burkina Faso. Ma che cazzo mi interessa? Cioè, dai ragazzi, cioè, va bene tutto, però questo mondiale senza l'Italia, ho capito che la Rai ha comprato i diritti, qualcuno
1: guarda
3: a casa che non sa cosa fare, cosa guardare, se lo guarda. Però a noi non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega. Quindi il mondiale lo mettete in fondo ai giornali.

0: Let's go.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
5: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
4: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. This is Trump.

0: tutto il mondo, ti capisci?
1: D'accordo con lei.
2: Hai ragione.
0: Yanode con il 54 Ultra Talk to You su Radio DJ.
2: 1432, un amico.
3: Angelo, sì. Angelo, dimmi una cosa. Qual è il palo santo che utilizza la zia di Sharon per essere così felice nella vita? Non ho capito.
2: Il palo santo, no, il palo santo che esiste, cos'è? Lo compri in erboristeria, è un bastoncino di legno, lo accendi.
4: Okay. E ti emana una.
2: Sì, sì, profuma la stanza,
4: buona,
2: sì, e manda via tutte le cose brutte.
4: Anche
2: il palo santo, palo santo.
5: Forza, scrivi a Giobelli 344-0370-0050. Forza, scrivi a Giobelli.
2: Ora parliamo di libri.
0: Certo.
2: Il pronto consiglio è quello sempre: meno TV, tanta radio e soprattutto tanti,
0: tanti libri.
2: Libri.
0: I libri fanno sempre.
2: E qual è il podcast più seguito? Si chiama Parlarne tra amici.
0: Con Daria Bignani.
6: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici.

0: amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
1: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
2: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
3: Buongiorno.
2: Io sono Daria Bignardi.
3: Ciao, Daria.
2: E siamo pronti per la recensione dell'ultimo lavoro di Ambrogio Beretta dal titolo A Stuminga tant ben, sperem che a Leminga un infarto. Buongiorno Ambrogio, come mai questo titolo?
4: E perché figa nel filtimen, a Stuminga sto ben. Allora, avevo pensato di fare un libro perché la storia è chi. Ed è una roba strana, perché mi sono di stare i gialli. Mi sono spinto di gialli. E ho finito di fermare a fare un tour special perché after gli sedi della scuola ut tambe maca bice a sciali si mio c'è passanza e dormi minga che i poveri mi libero.
2: Grazie Ambrogio, tra poco ci leggerai un passaggio del tuo libro e nel frattempo accogliamo il secondo amico di oggi che sta diventando un ospite fisso. Lui è Rocco Pillittoni, lavora alle Poste di Cosenza e oggi ci presenta il suo libro dal titolo L'importanza della sedia ergonomica.
5: Buongiorno a tutti, saluto
3: buongiorno,
5: anche
3: Rocco,
5: chi lo che parlava prima, Ambrogio sì. Beretta, il sì. collega,
3: sì. Eh?
5: Non ho capito una funcia, quando parla niente proprio, non ho capito una parola. Ho letto qualche suo libro in passato, mi ricordo quello dove l'ispettore Giacomoni uccide la madre mendendoci la varuchina nel dentifricio, ma la madre ritorna dall'inferno e ci mangia i piedi nel sonno. E insomma devo dire che pure io leggendo quel libro ho fatto fatica ad addormentarmi.
2: Ambrogio, tu conosci Rocco Pillittoni?
4: È una scusa, e mi si capisce troppo bene. Sì. Sono lui lì che vuole dare a ciò poi quel coso.
3: Per
4: un magari un'altra volta.
3: Sì.
4: Ciò a Twitch, sono gli Italia e per te anche lavora in la posta di Cosenza.
3: No, ma non mi sembra
4: che... Io spero che su mi chiedere fun in fun.
2: E allora salutiamo il nostro amico Ambrogio che si sente
3: via,
2: poco bene e continuiamo questa puntata con lo scrittore Rocco Pillittoni.
5: Sì.
2: Rocco, sai che sei diventato la star di questo programma?
5: Dario, ti ringrazio Dario Zaccara. Voglio fare la mia solidarietà al collega Beretta,
3: certo.
5: Che l'avevo visto molto stressato, secondo me s'avessa divenne a lavorare alle Poste di Cosenza.
3: Ah, sì.
5: Alle Poste di Cosenza facevano un cazzo dalla mattina alla sera.
3: Non è vero.
5: Infatti nel mio libro parlo della mia nuova sedia ergonomica, che l'ho fatta fare da una tappezzeria di Grisolia, che ci ha messo tutto doppio poliuretano espanso. Perché io nel weekend salgo sulla sila, ho un pollaio pieno di gaini che ne ho dovuto uccidere più di 50. Così ci mendo i pinni dei galline dentro la seggia, capito?
3: Però,
2: sono sempre molto interessanti i tuoi racconti, soprattutto quelli riguardanti la sila. Che rapporto hai con questo monte?
5: Galline, innanzitutto non è un monte solo, ma è un altopiano. Ho iniziato a venire da ragazzino con un bravo piaggio salendo da Cosenza. Partivo da Cosenza con certi amici miei. Salivamo su a Camigliatello Silano.
2: Sì, e se non sbaglio mi dicevi che una volta tu e i tuoi amici siete stati al centro di un avvistamento UFO.
3: Sulla sila.
5: Sì, ma io di quell'episodio, Dariuzza, non ne vorrei parlare. Prima cosa perché la gente non mi crede.
3: Sì.
5: E secondo perché non ne esco tanto bene come reputazione.
3: Cioè,
5: perché diciamo che all'interno dell'UFO, insomma, ho dovuto sottostare ad alcune richieste.
3: No vabbè, allora non parliamone che è meglio
5: Ferraci, hai fatto ci hanno portato con il disco volante ai confini della terra. Ci hanno fatto vedere che la terra è piatta, che la terra continua all'infinito e non gira mai. Da quel giorno l'ho raccontata alla scuola, a scuola. Sono stato minacciato dall'FBI americana, che se non mi stai quietono poco mi tagliano le palle.
2: Sono Daria Bignardi, questo è Parlarne tra amici. Siamo con lo scrittore Rocco Pillittoni.
3: Rocco,
2: dimmi almeno una cosina in più.
3: Dai, una cosina
5: ma tu sei
3: più,
5: pazza, Dario.
3: Qualcosa,
5: ma sta fissiando, Dario? No, assolutamente no.

0: Oh, rischieresti la vita pure tu.
1: Veramente, addirittura.
0: Io sono presidente della Proloco di Camigliatello Silano.
2: Bene.
1: Beh, questo è bello.
0: A parte che in agosto prendiamo a DJ Angelo che viene più 300 euro.
1: Volentieri.
0: Volevo
1: volentieri.
0: Parlare degli eventi che si stanno svolgendo stasera sera proprio su Pasilo, no?
1: Ah, bene, bene.
0: Ieri sera c'era Pino Gigliotti che è simpaticissimo.
1: Pino Gigliotti.
0: Sì, e Gianluca Vercesi. Ah, una serata di grande stile. Sì.
2: Ok.
3: E siccome so che hai portato la registrazione, io andrei subito da Pino Gigliotti.
4: Signore e signori,
1: eccolo qua.
4: Un altro tiktokaro sì. Che va bene sui TikTok, lui è
5: Gianluca Vercesi.
1: Gianluca Vercesi, cantiamo
4: stasera
5: una mia canzone.
1: Sì.
5: Ma ha capito che questa vita è troppo ubriacata. Sì. Mi chiamo Farina.

0: insieme a Nicky Jam, insieme soprattutto al bellissimo e bravissimo Enrique Iglesias.
1: Grande, anche bello.
0: Certo.
2: Oh Angelo, bello. Se vieni via per 300 euro, io ad agosto mi sposo.
3: No,

0: bene, va
1: questo
0: bene.
1: È il numero, ricontattami.
0: Se sei vicino a Milano, 5G.
2: Ciao belli, fra 6 mesi è Natale.
0: Ok, vabbè, c'è ciao. Sei incalato tutto.
3: Voglio, scusatemi un attimo, ma non è caro che non pare. DJ Cardillo, sì. Questo è solo per i veri temerari.
4: Ciao Ferro, so che sei sempre la canna del gas. Ma va, no, vieni ma qui al bar La Biga, ti offriamo un bel caffè.
0: Ok, bene, grazie, non bevo caffè.
5: Io sono Iva e vi ascolto.
0: Ciao, ciao bella, ciao, ciao. Mega Blob, vai. Parliamo dei rave che non si fermano nonostante il caldo.
6: E tante dura lì, eh. Mi raccomando, bevete tanto.
7: Da Tune Talks, gli ultra cinquantenni ai rave. Dai sempre carta bianca, lo yacht di lusso esclusivo.
0: Saliamo!
7: Da Fuori
0: Dai.
7: Di Cabello, Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
0: Ciao,
7: da
0: Vittoria.
7: Alice come prima, il chihuahua della discordia. Red Ronnie e le origini pelle rossa.
0: Vai! Grande Red!
6: Vai Red!
8: Gli ultra cinquantenni ai rave.
9: Le persone sopra i 50 anni stanno diventando una componente importante e fondamentale della cultura rave. Ebbene sì, per anni si è pensato che la cultura rave fosse ovviamente solo per giovani, ma oggi le cose stanno cambiando. Sempre più persone over 50 stanno entrando nel mondo dei festival e della musica elettronica, non per nostalgia, ma per vivere un po' il presente. La loro presenza porta energia, esperienza e autenticità, e dimostra una cosa semplice: la voglia di ballare, divertirsi e connettersi non ha età.
0: Bella, bella.
8: Lo yacht di lusso esclusivo.
10: Saliamo a bordo di uno degli yacht più richiesti.
11: Questa è la barca, è un Itama 54,
0: sì.
11: Possiamo considerarla 54 una Ferrari del mare, molto sì. Molto elegante, molto bella, infatti ha un sacco di richieste.
10: Quanto costa noleggiarla?
11: Sono barche che si aggirano intorno ai 4-5 mila euro per giornata, extra fuel e cambusa. Può succedere che richiedono l'imbarcazione per un periodo lungo, non utilizzandola magari tutti i giorni.
10: Hanno senza utilizzarla?
11: Loro prendono la disponibilità all'imbarcazione, sanno di poterla avere anche se non la usano.
10: Ma magari per una settimana arriviamo anche a 30.000 euro.
11: Loro l'importante è averla.
8: Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
12: Allora, prima io mi sono cambiata in camerino da te, poi tu ti sei cambiata e mi hai fatto vedere le tette. E mi fa vedere le tette e mi dice: guarda, dice, hai visto io come sono piccole le mie tette? Che tra l'altro per me sono delle tette bellissime.
13: Ma io ti ringrazio, Sabri.
12: No, sono stupende perché io ti ho detto: stanno in una coppa di champagne, sono perfette.
13: Non so da te,
12: sono bellissime, bellissime.
13: Posso dire che le tue, ho visto le tue tette per la prima volta.
12: Ti vuoi che ti faccia vedere le mie? E mi sono tolta la maglia e le ho fatto vedere le mie.
8: Il chihuahua della discordia.
14: Qual è la sua razza di cane preferita in assoluto?
15: A me piace i poppi.
16: Ma che è
17: Ushua?
14: Le piace il chihuahua messicano?
16: Sì. Per mia cognata è piccolino, ma è buono.
15: No, un chihuahua è bello.
16: Chihuahua, piccolino, come ti abbozzi?
13: Vado da Paolino.
15: No, non mi piacciono i topi a questo punto.
13: A parte che è troppo piccolino, dai, mostri che dare capite, non mi piace.
15: Sono grande aggressivo, sono piccolino. Ehi, sono aggressivo.
0: Non litighiamo anche per i cani, eh?
6: No, per carità.
15: No, tu giuro, sei aggressivo.
0: Come un baradacco si vende.
15: Ma un chihuahua è bello proprio.
0: Siamo al velivo, siamo all'intervisto.
8: Red Ronnie e le origini pelle rossa.
18: Vai! Allora, praticamente negli anni 90 ci fu questa conferenza che i Sioux organizzarono nella cittadina di Wagner, nel Sud Dakota, alle quali abbiamo partecipato. Tra l'altro io ebbi un sogno, credo di essere stato in un'altra vita perlomeno un pelle rossa. Quindi fu per me
19: benvenuto tra noi, anch'io ho questa,
0: io avevo il
19: poi uno può crederci o no, ma quando la Batavi Sarione venne qui a casa mia e fece una meditazione, disse che c'era un anziano capo pelle rossa che lo vide e gli disse: sto proteggendolo io. E
0: avevo il puntino del
19: fantascienza, io ci credo perché so com'era la situazione con Sonia Benassi quando ho parlato con Jimi Hendrix. Lui era aveva delle origini di nativo americano, dice che io e lui eravamo in una tribù, eravamo insieme.

0: The Colors, questa era Partenope su Radio DJ. Sono un bel gruppo, bella comunque, la canzone è molto.
1: E ora stile, suona, bravi. Ciao belli, sì. Il più grande programma, certo. Angelo e Porcheram, solo su
2: anche
1: DJ.
2: Molto intonati i nostri amici da casa.
1: Red Ronnie, non uscire di casa con questo caldo, no, per favore, no, no, per favore!
2: Stai tranquillo, anche Calia, sono numeri uno.
0: La coppia fantastica.
2: Angela da Turbigo ci chiede un brano di Isabel Parker.
0: Vai, Isabel Parker.
2: Lei è brava, eh?
3: Concordo con lei.
0: Sembra Suspiria,
2: un po' pessimista, però brava.
4: Siete una banda di cretini, grazie, siete una banda di cretini,
2: grazie,
4: ve lo dico,
2: signorina,
4: eh.
2: Sempre.

Nella puntata di domani torna il nostro segmento Tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Sì, al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente. Sì.

0: gli uomini da evitare. E per comprenderne le dinamiche sarà ancora con noi l'esperto Federico Picchianti.
1: Non frequentare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi.
2: Parliamo di sentimenti,
1: se
2: non di soldi.
1: Poveraccio, o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione tenderà a crollare per motivi e problemi finanziari. Nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti.
3: Non siamo d'accordo, penso così. Ciao.
0: Se vuoi commentare la teoria del Picchianti, mandaci un vocale al nostro numero magico e lo sentirai nel corso della puntata di domani.
3: Domani.
0: 0. E con gli amici dello Sclero Matto torneremo a parlare anche domani di quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
4: Ti innamori e bevi per festeggiare, ti lascia e bevi per dimenticare, ti manca e bevi per non pensarci. Compà, non sei innamorato, sei alcolizzato, stronzo.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com. Radio DJ consiglia: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva. A piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Le 7 in punto. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere lo stretto di Hormuz, mentre Donald Trump minaccia un'escalation. Alla fine Washington e Teheran però concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. In Venezuela, dopo le devastazioni, allarme sciacalli a La Guaira, una città fantasma cancellata dal terremoto dove si cercano migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato. Intanto Caracas prova a ripartire riaprendo la metropolitana, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. L'anticiclone africano continua a stringere in una morsa l'Italia e l'Europa. Per l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature nel vecchio continente. Oggi il picco del caldo, domani le prime piogge che porteranno a un abbassamento delle temperature da metà settimana. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni, degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche luoghi isolati come casolari abbandonati vicino alla capitale. Il figlio 20enne che è sopravvissuto alla strage è stato operato alla testa. Siamo allo sport, il calcio e il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. I nordamericani ieri sera hanno battuto il Sudafrica 1-0 con un gol nel recupero e affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. Stasera si giocano Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Formula 1, Russell vince il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, quinto e ottavo posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si torna in pista già nel prossimo fine settimana in Gran Bretagna. MotoGP, auguri, vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e Martin, che balza in testa alla classifica approfittando della caduta di Bezzecchi. Prossimo appuntamento con il mondiale il 12 luglio in Germania. Infine il tennis, al via il torneo di Wimbledon, oggi Sinner affronta il serbo Kecmanovic.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole su tutta Italia, pochi disturbi quasi esclusivamente sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, più temporali sulle Alpi e sugli Appennini. È tutto, il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie invece tornano tra un'ora. Radio.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è
3: internet, internet veloce. Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più
2: perché quando facciamo una cosa la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Dagli studi radiofonici di Via Massima 2 va ora in onda Vicky Mari. Conduce Vittorio Maria Reli e Marisa Passera. Buon ascolto.

0: Ma sai che sono contento di iniziare con Sombre?
1: Ma
0: guarda,
1: di iniziare io dicevo ma, però con Sombre magari.
0: Con Sombre è tutto un altro partire, tutto un altro iniziare, c'è dell'entusiasmo.
1: C'è dell'entusiasmo immotivato, però ragazzi,
0: sì,
1: sono
0: motivato.
1: Già arrivati tantissimi messaggi, vi vogliamo un bene matto e questo è quello che ho da dire per le prossime tre ore.
0: Per le prossime tre ore dopo un'affermazione così importante metteremo musica. E basta.
1: Quindi, Oddio, dai, difficile.
0: Va bene, allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Adesso cerchiamo di capire.
1: Le basi, Vittorio.
0: Ma certo, si dà sempre il benvenuto ai nostri ascoltatori. Si dà il benvenuto ad Enzino, che
1: grazie,
0: non è mai con
1: Enzino.
0: Noi, che invece, nonostante abbia lavorato fino a tardi, credo ieri sera, è arrivato puntualissimo.
1: Si tratta di Enzino.
0: Ma certo, una
1: salutiamo
0: certezza.
1: Anche Daniele, che ha abbandonato la barca alla prima difficoltà.
0: Subito, ha preso da solo la scialuppa di salvataggio.
1: Ciao.
0: E con i remi è scappato via veloce. Invece c'è anche la Jennifer e la Laura. Diciamo che abbiamo una formazione bella nutrita di persone.
1: Potremmo andare a dormire tutti insieme, no? Guardando un film nell'aria condizionata. Ecco, l'unica nota positiva è che sono uscita e per la prima volta dopo due settimane ho avvertito un certo freschino.
0: Certo che adesso alle 7:09 è belle che è finita questa sensazione.
1: Certo,
0: probabilmente.
1: Ti sto parlando delle 5:30.
0: Era alle 5:30. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi.
1: No,
0: aspetta, troppo presto.
1: Allora, rifacciamo. Mettiamo la sigla finale. Comunque presentatici, siamo presentati. Linus sentirà il primo intervento e poi basta.
0: Certo, salutiamo anche Linus allora e poi. No, dicevo, chissà se qualcuno suonerà mai alla porta.
1: Vic era un po' telefonato.
2: Io inizio con i consigli per le sigle dalla mattina allora.
0: Ah, bravo. Sì.
2: Ben svegliati con Vic e Mari.
1: Ma così ben torno a letto.
2: Ben svegliati con Vic e Mari.
0: Cioè, guarda, apprezziamo
1: grazie
0: tantissimo lo sforzo alle 7:10 minuti, ma rimaniamo con la nostra sigla classica.

0: Allora, tu dicevi poco fa che c'è dell'enorme entusiasmo da parte degli ascoltatori, in effetti è anche un po' sorprendente, un po' forse perché sono dei fedeli ascoltatori del nostro orario classico che però, svegliandosi presto, sono già pronti a darci il benvenuto.
1: Non ti stavo seguendo già la terza parola.
0: Ma allora dai, connettiti.
1: Inizio, non riesco.
0: Però senti Mattia, per esempio, che carino che è stato.
2: Buongiorno, Vic e Mari, vi faccio una piccola preview. Allora, sì, su Milano il cielo è piuttosto nuvoloso, c'è una bellissima cappa che fa presagire una giornata bella calda. Io sono qui con voi per sostenervi.
1: Grazie.
2: Se avete bisogno, fatemi sapere, vi porto caffè o qualsiasi altra cosa. Mi raccomando, fatemi un fischio e buon lavoro.
1: Ecco, questo è il punto. Stamattina, perché bisogna ritararsi su un tipo di vita differente. Ricordo che il mio iPhone dice è ora di dormire. Sai quando ti fa ting?
0: Sì.
1: Quel suono che dice ora di dormire è tarato sulle 2 di notte. Figurati.
0: Vabbè, come l'hai sballato anche quel povero iPhone.
1: Lasciamo perdere, non ho chiuso occhio. Detto questo, ho vagato per le vie della città alla ricerca di qualcosa da mangiare.
0: Ma
1: perché
0: va,
1: si sa, lo zucchero è fondamentale per il cervello. Ma tra l'altro, sai che parlo? Mi sembra che parli un'altra persona.
0: Sai che anch'io ho avuto questa sensazione.
1: Ho trovato un bar aperto, niente.
0: No, ma d'altra parte, adesso lo so che stiamo dicendo delle banalità,
1: sì,
0: ma
1: per
0: questa
1: mattina,
0: certo, però dai, per un istante, immaginate due che arrivano da Marte. Eccoci qua. Io questa mattina ho provato l'ebbrezza che non provavo da un sacco di tempo, di vedere i semafori spenti.
1: Ti ringrazio per aver detto ebbrezza.
0: Ho detto ebbrezza.
1: Hai detto ebbrezza.
0: Oh, manco mi accorgo, ragazzi. Va bene, no, posso dire una cosa, è stato un weekend molto lungo, impegnativo, ma anche molto bello. Fammi salutare tutti i vespisti, le vespe. Tra l'altro ho imparato da quelli delle vespe che si dice le vespa.
1: Ah, veramente?
0: Sì. Sono arrivate tantissime vespa, però alcuni di loro dicono, beh, diciamo lo stesso vespe, perché sennò sembrano dei matti. Comunque, sabato mattina, nello specifico a Roma, diciamo attraversando la città, il centro della città, vicino ai luoghi più iconici, come si dice in questo caso, partendo dal Colosseo, anzi dalle Terme di Caracalla, arrivando al Colosseo, 25.000
1: bellissimo
0: vespe,
1: sì,
0: che attraversavano la città. Vespa

0: arrivate da 67 paesi. Quello che arrivava da più lontano che ho visto io arrivava dal Perù ed è arrivato in Vespa.
1: Ma come venivano identificati? Cioè uno gridava tipo
0: son del Perù,
1: son del Perù.
0: Son del Perù. No, perché hanno tutti, perché la vera passione del vespista è far parte di un Vespa fan club che è nazionale. Quindi c'è quello italiano,
1: quindi
0: ovviamente, con le bandiere peruviane, e quello in rappresentanza è arrivato. L'anno prossimo saranno in Albania. Se ti vuoi portare avanti, vuoi andare a fare il raduno, l'anno prossimo sarà lì. Esatto. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi. Siamo pronti per partire. Abbiamo, credo, non so,
1: 800 canzoni. Io ho un libro di scaletta.
0: Anch'io. Sono 38 pagine di canzoni, perché la strada è lunga. Iniziamo adesso e finiamo alle 10. Abbiamo bisogno degli ascoltatori che ci raccontino delle cose. Intanto però, in cambio, come si fa in questi casi, vi regaliamo una canzone meravigliosa del 1984. La cantavano gli U2.

0: bello però partire con questa canzone, mamma mia.
1: In the name of love, sempre.
0: Bellissimo. Gli U2 su Radio DJ, le 7:17 minuti.
1: Che commenti, tipo mia madre. Ah, bella.
0: Sì, bella,
1: sempre
0: bella.
1: Bravi gli U2.
0: Ah, guardi qua, era tutta campagna. E poi me lo faccia dire, mio figlio fa il nuoto che è uno sport completo. Allora, senti i messaggi degli ascoltatori, c'è dell'entusiasmo. Guardate, se potete andare avanti tutto il mese,
1: Mico,
0: per favore.
1: Grazie, ma potrebbe essere un boomerang.
0: È appunto per quello.
1: Stai facendo.
0: Beh, però mi piace, dai, almeno per oggi godiamocela.
2: Buongiorno, miei cari Vicky e Mari.
0: Ah no, vabbè, questo era finito lì così, va bene, buongiorno. Ma credo, scusa, risentiamo un attimo l'effetto dal bagno, fammi sentire.
2: Buongiorno, miei cari Vic e Mari.
0: Secondo me dal bagno, così a sensazione. Poi
3: mandiamo il Vic e il Mari di prima mattina.

0: Pino.
1: Ma perché il mare?
2: Il mare, il mare.
1: Anche tu non sei tanto sveglio.
2: Gli è cresciuto il pistolino alla Marisa stanotte.
3: No, ma che davvero, Vic e Mari a quest'ora. Fantastico, vado al lavoro più contenta.
1: Ma bene, guarda, mi viene.

0: perché non so se ve ne siete accorti, ma fa veramente caldo. Io questo weekend sono andata in montagna.
1: Maledetta.
0: E ho passato tutto il tempo a dire a mio marito: ti amo, sei l'amore della mia vita, grazie, ti amo, ti amo. Lui faceva: sì, stai calma, però sono due settimane che mi gridi dietro fino a diventare afona. Ma mi sembrava proprio il mio salvatore, perché io di mio non avevo la forza nemmeno di, non so, prendere un Flixbus,
1: certo, per andare al fresco
0: sulle bianche cime, dove faceva comunque caldo.
1: Sì, allora, siccome questa settimana noi trasmettiamo per l'inizio del mese, per tutto il mese trasmetteremo dalle 7 alle 10. Questa è la prima puntata, per la prima settimana saremo a Milano, poi dalla prossima, questo volevo dire, saremo
0: però
1: a Cervinia.
0: Presa
1: l'ho presa larga, ma perché volevo dire, a proposito di montagna, saluto tutti quelli che mi hanno mandato e ci hanno mandato la fotografia di ieri, pubblicata ieri, anche se si riferiva a qualche giorno fa, del Cervino, una delle montagne più alte in Italia, dalla quale scendono cascate d'acqua. Non perché si sia sciolta la neve, che non c'è già più da un po', per la verità.
0: Il ghiaccio si è sciolto.
1: Ma perché si sta sciogliendo il ghiaccio più in alto, ma soprattutto perché ha piovuto, e normalmente quando piove a Cervinia o a Zermatt, a seconda del lato, è pioggia, perché siamo a 2000 metri, che comunque è abbastanza alto, e 1600 Zermatt. In montagna, sulla vetta del Cervino, non piove mai, perché è talmente alto che è ghiaccio,
0: certo.
1: È neve o ghiaccio o grandine, e vuol dire che lo zero termico era oltre 4500 metri. Ciao, arrivederci,
0: ciao,
1: mondo.
0: Ciao, ciao. Allora abbiamo provato a vedere, vabbè, durante tutto questo weekend avete sentito che il nord dell'Europa è stato ipercolpito. Mi ha molto colpito il fatto che i tedeschi abbiano litigato forsennatamente,
1: sì, di brutto,
0: con gli americani per i condizionatori. Sì. Era tutta una rissa dietro l'altra. Altra, Parigi, avete visto quelle coperte termiche?
1: Io le voglio comprare.
0: Messe al posto delle persiane, delle finestre,
1: sì.
0: No? Perché mi spiegava anche mia cognata, non so mai chi è la sorella di mio marito.
1: Vabbè.
0: Fatto sta, non lo so a quest'ora. Comunque lei, che vive in Olanda, che loro non hanno nemmeno le persiane, e quindi le case non sono abituate a essere ombreggiate.
1: Perché al contrario vanno scaldate.
0: Noi,
1: dal fuori.
0: Invece, come ci consiglia anche il telegiornale, teniamo chiuse le persiane.
1: Mi piace che l'ha detto il telegiornale.
0: Sì, però fanno così, dicono:
1: sì.
0: Cercate di stare a casa nelle ore più calde.
1: Certo.
0: Ma se ci sono 34 gradi dalle 7 della mattina alle 4 di notte,
1: è difficile. Infatti io voglio comprare quella pellicolina, hai visto che in Francia va molto,
0: sì.
1: Perché essendo in mansarda ho il Velux,
0: ti
1: e quello
0: copri.
1: Non lo puoi, esatto, voglio capire se funziona. Se no, l'altra soluzione che stanno adottando, allora scusate amici, se noi vi diciamo applicazione Rainmaker,
0: io,
1: cioè,
0: la conosco,
1: esatto, tradotto è questo bombardamento di cose chimiche che vengono sparate, non c'entrano
0: le
1: però,
0: scie, lasciatene perdere,
1: che vengono sparate in cielo per creare delle nuvole dalle quali ovviamente si scarica pioggia o neve. Allora, l'abbiamo già sentito, io me lo ricordo perfettamente quando c'era le Olimpiadi.
0: Sì, ma anche a Dubai, ti
1: e anche a Dubai.
0: Quando ci fu quell'alluvione perché erano state bombardate le nuvole.
1: Esatto, e mi sembravano però due casi isolati, cioè ho sempre pensato in Cina per le Olimpiadi, perché ti ricordi c'era tanto inquinamento e gli atleti quasi neanche respiravano, quindi l'acqua ovviamente pulisce e porta via.
0: Non
1: e
0: riuscivano
1: a Dubai.
0: Neanche a fumare gli atleti.
1: Non si faceva dal loro dopo l'allenamento perché era troppo inquinato. E invece questa startup, nello specifico si chiama Rainmaker, e adesso l'hanno lanciato ufficialmente, dicono che funziona benissimo perché l'hanno testata e in effetti si formano delle nuvole dalle quali poi si scarica la pioggia. L'unica cosa che hanno detto è: non sappiamo sul lungo periodo se può creare dei danni, perché ancora non l'abbiamo studiato.
0: Beh,
1: che voglio dire, mi sembra un aspetto,
0: secondo me sì, così a occhio. Anche se io ho un'intelligenza emotiva e non matematica, a occhio così non dovrebbe essere il meglio.
1: Ma
0: ieri sera a Parigi per esempio c'è stato, ma però in tutto il nord Europa ci sono state come delle tempeste, addirittura con dei simboli sulle app del tempo mai,
1: sì,
0: conosciuti, tipo
1: nuove.
0: Ciclone, tornado,
1: sì,
0: non si capiva, e un fulmine ha colpito,
1: visto,
0: proprio la Torre Eiffel. Ieri,
1: sì,
0: mentre tornavo ed ero, non so, a Ivrea, tornavo dalla montagna, il cielo era comunque
1: era così
0: pieno,
1: era
0: di lampi.
1: Vabbè, comunque adesso mettiamo una canzone, tra poco vi raccontiamo che in realtà di queste app, o comunque di questo sistema per bombardare il cielo, ne esistono varie tipologie e lo fanno un sacco di nazioni nel mondo. E io lo scopro questa mattina.
0: Ma dobbiamo riraccontarglielo.
1: No, però diciamo dove succede.
0: Ah, bravo.
1: Sarà un po' difficile, ma è il primo giorno, dai.

0: Solo nostra, bossa nostra, il disco di Gaia su Radio DJ, le 7:26 minuti, Vic e Mari fino alle 10. Allora, arrivano un milione di messaggi, però concludiamo quello che vi stavamo raccontando prima, cioè questa tecnica di bombardamento delle nuvole, che a me sembrava una roba rarissima, tipo un esperimento fatto davvero in due posti, come abbiamo detto prima, e la Cina da una parte durante le Olimpiadi,
1: e Dubai dall'altra.
0: E Dubai, che poi sono cadute caduta della grandine grossa come pesche, che quindi uno dice forse ragazzi sta cosa è meglio non farla,
1: però noi non la facciamo e sono grandine grossa come albicocche,
0: è un po' più
1: piccolina,
0: ci vuole
1: il suo tempo anche per trovare le similitudini.
0: Però scopro che gli Stati Uniti lo fanno da un sacco di tempo, gli stati di Idaho e Wyoming vengono seminati di nubi d'inverno per potenziare le riserve idriche, quindi quando già comunque il tempo è brutto gli danno un boost in più. Israele è stato uno dei pionieri storici dell'utilizzo di questa tecnica per scopi agricoli. La Russia e la Thailandia la utilizzano regolarmente per aumentare le precipitazioni, soprattutto d'estate, in modo da anticipare la grandine e non rovinare le culture. Pakistan e Messico lo fanno. Ma com'è che lo fanno tutti? Ma tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo, non ma sapevo. Non mi interessa neanche così tanto.
0: A me fa paura invece. A me fa una paura folle sta cosa di bombardare il cielo. Non so, forse solo. Cioè,
1: io
0: bombardare.
1: Potessi da casa mia creare delle nubi che facciano piovere, lo farei, Vic. Scusa, illegal.
0: Voglio soltanto dire che negli anni 50 mi fa una tenerezza.
1: Questo è carino, sì.
0: Nello Utah spargevano delle polveri speciali, adesso quando sui radiatori, in modo che salissero verso il cielo sperando che questa nube fatta di vapore arrivasse
1: nel punto giusto della nuvola.
0: Non è stupendo.
1: Vabbè.
0: Una danza della pioggia,
1: sì,
0: diciamo.
1: Infatti ci sono anche le danze della pioggia. Comunque ci fanno sapere che da Parigi adesso si respira.
0: È vero, perché sono arrivati i temporali, si sta molto meglio.
1: Sì, sì. E anche da noi, no.
0: No, noi però no. Dai, teoricamente

0: dovrebbe essere mica tra questa sera, domani mattina, i prossimi due giorni.
1: No. Dopo giovedì scende leggermente per poi risalire così a fuoco.
0: Certo. Vabbè,
1: questo per quanto riguarda il nord, soprattutto sì. Il nord-ovest. Guarda, basta, mi dovete togliere le app del tempo.
0: Ci fermiamo un istante e poi ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicchemari.
3: Tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
16: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
17: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
18: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Wave su Radio DJ, le 7:35 minuti. Eccoci,
1: buongiorno,
0: che siamo
1: buongiorno.
0: Ritornati.
1: Bisogna sempre salutare Vic, perché
0: è vero.
1: Si svegliano tutti a tempo, giustamente, ognuno sì. Al suo orario.
0: E poi gli ascoltatori si svegliano e mandano dei messaggi, forse complice il caldo, non so, però strani, sentite.
2: Ciao Vic e Mari, è una delle prime volte che vi ascolto, perché sì. Nel vostro orario classico non potrei. Per fortuna mi sono rotta un piede con frattura trimalleolare e lussazione della tibia, e quindi posso ascoltarvi a quest'ora. Che piacere, nonostante tutto. Maria Grazia, sì, da Borbona.
1: Guarda, noi, guarda, siamo, ma che tanto fortuna felici. Maria Grazia, è proprio...
0: Noi siamo felicissimi, ma arrivare a sperare che gli ascoltatori si scassino per averli mi sembra un po' tanto, ecco.
1: Stupendo,
0: diciamo.
1: Ti voglio proprio
0: però,
1: bene,
0: grazie.
1: Nemmeno mia madre,
0: no,
1: guarda,
0: ma
1: sarebbe
0: nessuno.
1: Arrivata tanto.
0: Bravo, un bacio gigante. Ne diamo uno anche a Stefania da Bologna, che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Stefania.
3: Buongiorno Vic e Mari.
0: Buongiorno, ciao, cara. Ciao,
1: ciao cara, un abbraccio. Bologna rovente,
3: sì.
1: Sì. Lo so, però insomma quelli più fortunati hanno il condizionatore, tu faresti parte di questa categoria.
3: Esatto.
1: Ma
0: ce l'hai in pausa il condizionatore in questo momento?
3: Sì, da un po' di tempo, ma, perché una simpatica coppia di merli,
1: sì,
3: ha deciso bene di costruire il suo nido sui tubi che dal motore del condizionatore vanno al muro,
0: sì.
3: E quindi ha deciso di covare lì. Prima ha fatto due uova e due pulcini, due uccellini, e ora, siccome si è trovata bene evidentemente, ne ha fatti altri 5.
1: Ah, però
0: miseria, certo. Ma intanto voglio dire, perché chiaramente sul tubo tu non puoi far partire, perché li disturba. Cosa succede? Passa?
3: Non lo so, perché secondo me si cuociono, se
0: oppure
3: il
0: condizionatore
3: sono proprio attaccati, cioè ci saranno 20 centimetri oppure che faccio gli uccellini arrosto.
1: Ma no, ha ragione, non... cara.
0: Carina,
1: allora,
0: carina,
1: questo è nel frattempo ti sei trasformata in un'esperta, perché sai tutto, cioè la durata di questo procedimento che porta alla nascita dei merletti,
0: sì.
1: Ecco,
3: è un po' lunga, perché ci sono tipo 15 giorni di covata, poi ci sono 15 giorni di schiusa e crescita dei pulcini, poi pian pianino loro cosa fanno? Cadono a terra.
1: Amore.
3: In questo caso a cadere a terra è il mio balcone,
0: certo,
3: chiaramente non vi dico le condizioni in cui è. E poi pian pianino stanno lì un qualche giorno, e poi dopo piano piano si involano, e io,
0: certo,
3: per agevolarli gli ho messo anche una scaletta, perché il balcone se no è un po' chiuso, credo che non abbiano lo
1: una
3: spazio per decollare.
1: Ma dove sei andata? In un, non so, in un brico center a chiedere se vorrei una scaletta per merli, appena
3: nati, con quello che avevo lì a casa.
0: Ma
3: e poi dopo provvederò a fare in modo che non vengano più, perché stiamo cuocendo, siamo tornati al buon vecchio ventilatore.
0: Certo, ma non è la stessa cosa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: stato attuale, due sono già caduti. Uno lo vedi che è pronto a spiccare il volo?
3: Sì, uno è lì in piedi sul nido, che fra un po' cadrà, spero, credo che ce ne siano, dovrebbero essere 5 da quello che abbiamo visto quando erano più piccolini.
0: Certo.
1: Esatto, che abbiamo visto, perché adesso apriamo la parentesi. Alessandro, il tuo compagno, come l'ha presa questa faccenda di avere i merli sul balcone?
3: Allora, mi ha vietato categoricamente di andare a provare a togliere il nido, ora che sono già grandini, che potrebbero stare lì a terra e noi potremmo accendere il condizionatore. Mi ha detto che, siccome io non sono mai stata mamma uccella, non posso sapere se sono pronti.
0: Certo.
3: E quindi niente, lui tutti i giorni, tipo 20 volte al giorno, esce in terrasso
0: a vedere.
1: E mamma
3: gli
1: ha messo
3: l'acqua,
0: non dà fastidio,
1: perché sono i suoi cuccioli.
0: Sì,
3: gli ha messo l'acqua, poi controlla che arriva papà merlo con i vermetti, arriva mamma merla con le more di gelso, quelle cose lì, le portano tutti sul balcone.
1: Certo. Quando lo vedrai con un vermetto in bocca che si avvicina al merlo,
0: chiama della gente brava.
1: Il segnale definitivo, ecco.
0: Stupendo.
3: Esattamente.
0: Ovviamente Stefania, appena vanno questi, tu compri quell'affare, quello che ha quella specie di chiodino, sai, quei chiodini, hai presente, che metti sopra il tuo...
3: pensavo di mettere una rete, qualcosa devo fare.
0: Eh sì, perché adesso scendono le temperature, ma poi prima che torni il merlo risalgono le temperature.
3: Bravissimo, sono 20 giorni che non cucino, perché
1: per i merli sono stati
0: lo stagio dei merli.
1: Giustamente, tu cosa faresti, cara? Ti abbraccio.
0: Brava.
1: E abbracciamo anche Alessandro.
0: Sì, un bacione. Salutacelo, ciao. Lui e le sue piume. Ciao Stefania.

0: Moving on up 1993 e People su Radio DJ. Allora, messaggi degli ascoltatori. Ce n'era uno molto carino sulla telefonata di poco fa.
1: Sì, Mike diceva: che belle persone, telefonata che mette gioia, il mondo ha speranza. È vero, perché si ferma tutto per giustamente un nido di merli.
0: Eccezionale. A tal proposito, c'è un messaggio proprio per Stefania che abbiamo sentito prima. Che
2: le scalette per merli le trovi da Leroy Merlot.
0: Molto bene.
1: A me è piaciuta tantissimo.
0: Voliamo alto, fammelo dire.
1: Saranno le tre ore di sonno, ma mi è piaciuta tantissimo.
0: Una delle cose che ci piace tantissimo per il fatto di essere qui è quella di poter risentire dopo anni, credo, Enrico il Bagnino. Buongiorno,
1: sì,
0: Enrico.
1: Come stai, eccomi. Enrico?
3: Buongiorno, tutto bene, tutto bene.
0: Buongiorno. Buongiorno Harry, allora ben ritrovato anche a te. Cioè, tu in realtà a quest'ora sei sempre qui e sei a noi che non ci siamo.
1: Noi di solito dormiamo e oggi con
0: un occhio aperto e uno no.
1: Esatto, sì. Siamo a metà, diciamo, esatto, stato di sonnambulismo.
0: Allora, sai che noi siamo, Enrico, due persone sincere. Per cui prima, intanto che andava al disco, prima di sapere di collegarci con te, io chiedo ad alta voce, perché oggi c'è Enzo che magari è un po' più sul pezzo. Comunque chiedo, dico: ma Enrico adesso che cosa fa esattamente? La Mari fa: il Bagnino.
1: Sì, perché, dico, no, perché cioè tu Bagnino lo sarai per sempre, no, è un po' come il Boy Scout.
0: Quello sì, però
3: lo sarò per sempre, però sì, perché nel frattempo, appunto, che non ci siamo più sentiti, c'è stata anche questa cosa che praticamente sì, sono ex Bagnino ormai.
0: Sei ex Bagnino, diciamo.
1: Hai sempre quel fisico invidiabile, Enrico.
3: Diciamo di sì.
0: Certo. Vabbè, comunque continua ad alzarti molto presto la mattina.
3: Sì, okay. Sì, quello sì, perché comunque donano qui all'edicola tabacchi, che è proprio dietro poi la spiaggia, per cui insomma arrivano i giornali molto presto, perché certo, insomma sono sempre comunque attivo, ecco, non sono in pensione.
0: Senti,
1: ci mancherebbe, Enrico.
0: Aiutando tua mamma e tua moglie, scusa, al tabacchi. Tua moglie al tabacchi. Enrico, possiamo ufficialmente da oggi chiamarti Enrico il tabacchino?
3: Che ci piace. O l'edicolante.
0: Anche, però era da Bagnino. Senti, allora, e te è rimasta ovviamente quella fissa del meteo. Beh, cioè quella non se ne va mai.
3: Quella sì, quella è rimasta, beh, certo, sì, sì, quella non può mai andare via. E sto studiando appunto le carte per capire quando finalmente possiamo dire ci liberiamo di questa ondata di caldo.
0: E quando possiamo dirlo, Enrico?
3: Presto, perché comunque già in Francia per esempio se n'è andata, però dopo c'è il risvolto negativo, che poi arrivano dei temporali che possono essere anche molto violenti.
0: Già.
3: E quindi oggi ci aspettiamo, insomma, che peggiori sulle Alpi e le Prealpi, come al solito, arriveranno dei temporali che stavolta possono anche scendere un po' più in giù, quindi potranno arrivare sulla pianura padana a nord del Po in serata. E anche in questo caso attenzione, perché magari possono, insomma, essere particolarmente tosti, ecco, magari brevi,
0: certo,
3: però intensi,
0: che tu dici anche con grandine.
3: Non è escluso.
0: Potrebbe
3: Okay. Sì, sì, perché diciamo, come si suol dire, c'è molta energia in campo, no? Perché effettivamente il caldo proprio fornisce proprio l'energia a questi temporali. Quindi, ce li aspettiamo. E poi anche lungo gli Appennini. Per il resto continua ancora il caldo, perché il caldo poi si attenuerà soprattutto da metà settimana. Io direi entro venerdì finisce questa ondata su tutta l'Italia.
1: E quando inizia la prossima, Enrico?
3: Infatti, perché in effetti è talmente presto, perché poi presto ne inizierà sicuramente un'altra. Insomma, è difficile ipotizzare che sia l'ultima.
0: No,
3: perché ancora l'estate è lunga.
0: Esatto.
3: E quindi, a parte che sì, si abbasseranno le temperature di parecchio, ma non è che ci sarà un crollo. Magari si dice: ah, ci sono 10 gradi meno, ma 10 gradi meno sono 30 gradi.
0: Bravo, esatto.
3: Quindi non è che sia freddo.
0: Bei 30 gradi freschi. Bravo,
1: perché
0: Enrico,
1: tutti
0: giusto.
1: Agogniamo.
0: Vabbè, comunque

0: Non ti preoccupare, per la prossima botta di calore noi siamo qua tutto il mese, quindi ti chiamiamo tutti i giorni, ci aggiornerai per allora, tempo, non ti preoccupare.
1: E allora ci sentiamo già domani.
0: Sì, sì. Già domani.
2: Poi
0: già
2: visto che c'hai tutti i giornaletti potresti parlarci anche di gossip.
0: Ah, sarebbe bellissimo.
2: Il mio sogno.
0: Ti prepari, ti prepari una notizia di gossip per domani, Enrico,
1: ah,
0: una sola.
1: Ho una stesa di gossip impressionante.
0: Bravo, bravo.
1: Posso sceglierne, posso scegliere una notizia curiosa. Ecco.
2: Okay,
0: va bene,
2: a
0: grazie.
2: Domani,
0: ciao Enrico.
1: Ciao. Ciao.

0: più.
1: Il disco di Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio DJ? Allora, velocemente, qualche messaggio.
2: La Sofia sicuramente stasera festeggia, perché Laura, la sua mamma, dice: fate un in bocca al lupo a mia figlia Sofia, che oggi ho l'orale di maturità.
1: Ma certo,
2: ma certo, ma poi vedrai che bello stasera.
1: Mamma, che gioia! Ma subito, già appena finito, è come togliersi un macigno dalla pancia, proprio.
2: Così.
1: Che meraviglia. Poi grazie a tutti quelli che mandano fotografie di animali nati intorno loro.
2: Sì.
1: Che è una sottocategoria di argomento per oggi, compresi anche del tipo degli agnelli.
2: Sì, tipo Chiaretta in mano un agnellino, sì. Che è stupendo, sì. Però forse sarà in montagna, perché altrimenti non riuscirei a abbracciarlo per via del caldo.
1: Difficile, anche perché la vedo con una distesa erbosa dietro di lei. A Bologna, tipo un po' più in centro,
2: nato
1: non ce n'è.
2: Da 12 ore, sì. Amore.
1: Sì, sì, sì. E poi sempre grandi testimonianze d'affetto, tipo: solitamente non riesco ad ascoltarvi perché lavoro, ma sapervi già solo lì mi fa piacere, cioè è una proiezione di piacere.
2: Ti ringrazio.
1: Grazie Sonia. Vabbè, senti, prima di chiudere la prima delle tre ore che abbiamo
2: disposto,
1: che è andata, l'abbiamo già archiviata, mettiamo una canzone di un po' di anni fa, non so se te la ricordi, era il 2001, si intitolava Superman. Tra parentesi, it's not easy.
2: Esatto.
1: Fight for fighting su Radio DJ. Okay.

0: Sì, Vicky Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Radio DJ consiglia:
7: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
8: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
8: Coez,
7: Elvis Costello,
8: Mannarino
7: e tanti altri.
8: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Dottore, telefono per mio marito.
12: Mi dica, che succede?
11: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 8 in punto. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran con i Pasdaran che hanno colpito le basi americane nel Golfo, Washington e Teheran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha in Qatar. Intanto è alta tensione tra Turchia e Israele, che ha deciso di riconoscere il genocidio degli armeni durante la Prima Guerra Mondiale. La svolta è arrivata proprio mentre Washington sta valutando di vendere gli F-35 ad Ankara. In Venezuela, dopo le devastazioni causate dal terremoto che ha provocato quasi 1500 vittime, allarme sciacalli tra le rovine di La Guaira, dove si cercano migliaia di dispersi. Nel fine settimana 33 persone sono state estratte vive dalle macerie. I vigili del fuoco italiani stanno cercando di salvare una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in un edificio crollato. Intanto a Caracas è stata riaperta la metropolitana, ma gli ospedali sono al collasso, e nell'ovest del Venezuela è allarme per le gravi inondazioni nello stato di Portuguesa causate dalle forti piogge. L'anticiclone africano continua a stringere in una morsa l'Italia e l'Europa. Per l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature nel vecchio continente. Oggi il picco del caldo, ma sono in arrivo le prime piogge che porteranno a un abbassamento delle temperature da metà settimana. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di manaia una famiglia di connazionale alla periferia di Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche luoghi isolati come casolari abbandonati vicino alla capitale. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla strage è stato operato alla testa. Apriamo la pagina sportiva con i mondiali di calcio. Il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi di finale, i nordamericani hanno battuto ieri sera il Sudafrica per 1-0 con un gol nel recupero e affronteranno la vincente di Olanda-Marocco in programma stanotte alle 3 ora italiana. Stasera si giocano alle 19 Brasile-Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay. Formula 1, Russell vince il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, quinto e ottavo posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si torna in pista già nel prossimo fine settimana in Gran Bretagna. MotoGP, Ogura vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e a Martin, che balza in testa alla classifica approfittando della caduta di Bezzecchi. Prossimo appuntamento con il mondiale il 12 luglio in Germania. Infine il tennis, al via il torneo di Wimbledon. Oggi Sinner affronta il serbo Ketmanovic, in campo anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Have fun with
13: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Harry Styles su Radio DJ, le 8 e 7 minuti, ritorniamo insieme Vic e Mari fino alle 10 per tutta questa settimana, la prossima e le successive, per un mese intero. Mari, te lo voglio ricordare.
1: Lo so, Vittorio, no, me lo sono segnata. Bravo, vediamo bravissimo. Se ce la faccio. Tu nel frattempo sei andato a farti un giretto, sì, dicevamo, ma il Vic torna o non torna? Per espletare quelle esigenze fisiologiche no. che normalmente non ci toccano.
0: No,
1: ma visto l'orario,
0: no,
1: a te
0: ci toccano,
1: a me
0: però
1: no, a me no.
0: A me toccano.
1: Sono come mia nonna. Che
0: ah,
1: non,
0: certo,
1: non la
0: che non
1: faceva
0: hai,
1: mai.
0: Non no. hai, non hai, non hai proprio, non c'è, non c'è il
1: no,
0: passaggio.
1: No, no.
0: Ah, ok, ok. No, beh, adesso
1: resto
0: va bene che
1: così poco.
0: Voglio dire, è vero che anche gli ascoltatori quando ci incontrano è come se fossimo amici da anni, ci diciamo tutto, ma non proprio tutto,
1: no,
0: tutto, tutto.
1: Ma il Vic dov'è? Ma il Vic dov'è? E poi alla fine Enzino mi ha detto la verità.
0: L'ho dichiarato.
1: Si è preso la responsabilità.
0: No, l'ho dichiarato uscendo, arriverò, ho messo il timer, gli ho detto, Enzo, quanto manca alla fine? 4:50, ce la posso fare? Oh, ragazzi, in 4:50.
1: Sei sempre stato una persona organizzata.
0: Andiamo.
1: Ma andiamo in giro per il mondo, perché noi ci lamentiamo tantissimo,
0: certo,
1: del caldo, ma pensa se il sole non cala.

0: Asse fino alle ore 23, ecco il caso di Angie da Malmo. Buongiorno.
1: Ciao Angie.
2: Buongiorno, ciao
0: cara.
1: Allora Angie, adesso andiamo subito a bomba sulla tua situazione, come sta andando eccetera. Mi piace perché noi abbiamo sempre una scheda, no? Quindi con il nome, la provenienza eccetera, e poi una piccola nota sulla professione. Tu ti occupi di packaging di latte d'avena, proprio specifico?
2: Sì. Corretto, perché mi sono trasferita in realtà in Svezia 14 anni fa da Modena, sì, lavorando in una grossa azienda di packaging, e poi 2 anni fa ho cambiato lavoro, cominciato a lavorare per un cliente, sì, che si occupa di prodotti d'avena.
1: D'avena, quindi nello specifico, sì, di quello, va bene, va bene.
0: Il, sì, Vic è un grande consumatore.
1: Sì, sì, sì, sono un grande
0: allora
1: fan.
0: Allora io delle volte con lui prendo il cappuccino con latte d'avena e mi sento già
1: meglio.
0: Meglio, proprio che mi prendo cura di me e della mia salute.
1: Molto più in fuori della tua pelle. Anche, sì, che si
2: molto
1: dice.
2: Bene, molto bene. Le fibre fanno benissimo.
1: Vedi. Allora, senti, com'è la situazione lì in Svezia dal punto di vista climatico?
2: La situazione è assurda. Io in 14 anni non ho mai avuto un'esperienza simile. Questo fine settimana sono toccate temperature di 34-35 gradi.
1: Caspita.
2: E in città è 36, mi hanno detto, sulla costa.
1: Sì.
2: La gente sta reagendo in maniera molto molto strana, nel senso che sono tutti seminudi in giro, sì, nelle spiagge fino a tarda sera, perché comunque qui c'è il sole, fino alle 10:30-11 c'è ancora la luce.
1: Sì.
2: E non, le spiagge sono super affollate. Normalmente io ho un chilometro tra me e la persona a fianco in,
1: certo,
2: spiaggia,
1: certo,
2: e invece mi sembra di essere a Gallipoli.
1: Gallipoli Ferragosto, certo.
2: Esatto.
1: E invece Malmo giugno, adesso si dirà così. Senti,
0: tu sei originaria di Lecce, quindi, sì, sei super abituata, diciamo, al caldo, però non così a lungo.
2: Non così a lungo, e poi soprattutto le case non hanno i condizionatori.
0: Sì.
2: La mia casa è all'angolo, completamente esposta al sole per tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Sì.
2: Per cui in casa è caldissimo, sì, i miei bimbi non riescono a dormire, io non riesco a dormire.
0: Ma tra l'altro, quanti sono
2: i mondiali?
0: Certo, quanti sono i tuoi bimbi?
2: Allora, io ne ho 2, sì, miei, sì, più 2 del mio compagno, e tra l'altro verremo tutti in 6, sì, in Puglia a inizio agosto.
1: A prendere
2: il
1: fresco.
2: Per cui è un bene che si stiano, sì, abituando.
1: Esatto. Certo. Bambini,
0: è un training.
1: Bambini e l'allenamento, questo, per quando la mamma,
2: esatto,
1: vi porterà tutti quanti a fare le vacanze in Italia. Perché loro non siete mai venuti in Italia?
2: Sì, siamo, i miei bambini sono venuti da quando sono nati, quindi di solito loro in Italia dormono per tutto il pomeriggio e poi andiamo in spiaggia tipo alle 5-6.
1: Stupendo.
2: I bimbi del mio compagno sono venuti a Pasqua, stupendo, eravamo in spiaggia a fare il bagno con la gente con i cappotti, però sto cercando di anche dirgli di abbassare le aspettative, perché
1: sarà
2: un po' diverso.
1: Va bene. Angie, che bello, senti, grazie per questa chiacchierata
0: e buona lunghissima giornata.
1: Sì.
2: Grazie mille,
0: ciao,
2: buona giornata.

0: Ma che bello, come in questo film c'è la stessa regola anche nella vita privata mia e della Mari. Questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio, io non entro nel tuo, tu non entri nel mio.
1: Sì,
0: è una regola di convivenza.
1: Però poi basta un'occhiata d'intesa,
0: certo,
1: e io salto, il Vic mi prende
0: al volo
1: e poi
0: sempre
1: lo ricoverano.
0: Esatto.
1: La Barbara dice: buongiorno, visto che faceva poco caldo mi mettete pure sta canzone, sono tutta un fuoco.
0: Perché l'avrà ballata tutta, certo. Allora, a proposito di fuoco e di tensioni, al telefono abbiamo Valeria da Treviso che ci sta aspettando per raccontarci tutta la tensione di suo marito. Valeria, pronto?
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Valeria.
1: Dici
0: ciao.
1: Che anche tuo marito è come noi, stanco ma felice, perché sabato ha finalmente fatto l'orale di maturità. Ma gli voglio
0: gioia.
1: Troppo bene, bravo.
2: Beh, è stato bravissimo.
0: Bello.
2: Siamo veramente orgogliosi di lui per quello che è riuscito a fare, perché ma non è da tutti.
0: Cioè, ma no, assolutamente. Allora, raccontaci un po'. Lui ha sostenuto l'esame di maturità. Cosa faceva, la scuola serale?
2: Ha fatto le scuole serali del diploma per geometra.
0: Sì.
2: Ne ha fatti 3 anni di scuole serali.
0: Sì, bravissimo.
2: Ha 53 anni fra qualche giorno.
0: Sì.
2: E gliel'abbiamo regalato l'iscrizione alla scuola serale per i 50 anni.
1: Ah, vedi.
2: Infatti,
0: esatto.
2: Si è terrorizzato dai nostri prossimi regali.
0: Chiaro.
1: Perché dice: bello, capisco che in proiezione ovviamente significa fare qualcosa
2: riuscirci.
1: Che ho sempre sognato, riuscirci,
2: esatto.
1: A raggiungere un traguardo.
0: Però,
1: però che bello sbatta.
2: Decisamente sì, perché andare a scuola ogni sera e poi comunque di giorno essere
1: lavorare.
2: Un muratore in cantiere,
1: certo.
2: Esatto, non è
1: certo.
2: Assolutamente stata facile, però l'orgoglio e la felicità adesso
0: è totale,
1: bravissimo.
0: Proprio incontenibile.
2: Senti, decisamente sì.
0: Senti Valeria, era agitata.

0: Tu che lo conosci molto
1: agitatissimo,
0: bene.
1: Agitatissimo, come un 19enne che stava per fare la sua prima maturità, quindi no,
0: certo.
1: Agitatissimo, sì. Ingestibile, ma ce l'abbiamo fatta. Io e mia figlia Noemi ce l'abbiamo fatta.
2: Perché la

0: fatto la chiamata a casa appena finito.
1: No, noi eravamo lì perché okay. dovevamo esserci, quindi eravamo lì con lui a dargli manforte.
0: Anche in quel
2: bello,
0: caso lì,
2: che
0: bello.
2: Che fai il piano adesso? Perché hai fatto
1: andare? No, sono qua davanti che cammina avanti e indietro, agitatissimo e felice.
2: Bravo,
1: di sentire il racconto.
2: Ma senti,
1: anche perché con Vic ci siamo conosciuti quando siete stati qua a Treviso, ci siamo fatti foto,
0: bellissimo, per la DJ Ten.
1: Esatto, e quindi è bello riessere
0: bello, qui. Bello, bello. Ed è ancora non aveva ricevuto il regalo.
2: Non era maturo,
1: era in piena ansia perché cominciava a mancare sempre meno la maturità.
0: Certo.
2: Me lo voglio immaginare così, tipo in giro per Treviso la notte a cantare Notte prima degli esami.
1: No, se l'ha cantata a casa sul divano, se l'ha cantata.
0: Allora, senti Valeria, ci fai una promessa per i 50, perché di solito i regali importanti sono con la cifra tonda, no? Allora, i 55 no, ti prego.
1: No, lascia stare.
0: Eventualmente pensateci ai 60 per il prossimo.
1: Sì, step. Magari un bel viaggio questa volta, l'iscrizione all'università, meglio un bel viaggio.
0: Mi sembra un po' tanto.
2: Ti abbiamo iscritto al test di medicina.
1: Oh. Avevamo pensato.
0: Sembra un po' troppo.
1: Sì, forse sì, adesso sì, però
0: siete stupendi.
2: Tanti complimenti a lui e mi piace che lo trattiamo proprio così, lui
0: come
2: di fianco
0: bimbo.
2: Come un bimbo, sì. Capito? Che non ha diritto di parola.
0: Con questo caldo.
1: No, ce l'ha, aspetta che vi saluta,
0: ciao, bravo Alessandro.
3: Grazie.
0: Allora, siccome non ti vogliamo trattare come un bimbo oggi, fatti portare da Valeria a mangiare il gelato che fa caldo.
3: Sembra di dubbio, grazie mille.
2: Tanti complimenti,
3: grazie, bravo. Grazie. Gentilissimi.
2: Ciao.
3: Grazie.

0: Il disco di Madame su Radio DJ, sono le 8:23 minuti, vi chiamari fino alle 10, ancora felicissimi per il nuovo maturo che abbiamo sentito
1: per
0: al telefono.
1: Alessandro che poi uscirà a festeggiare. E stavo proprio pensando che con questo caldo io non festeggio, cioè
0: niente.
1: Nel senso non festeggio niente. È come se la mia vita fosse completamente sospesa in una stanza con il condizionatore, non mi viene voglia di far niente, di uscire.

0: Dire, no, non respiro, almeno per quanto riguarda insomma la pianura padana. Vedo che altrove
1: certo.
0: Si sta molto meglio, le temperature sono più contenute e soprattutto certo. L'umidità.
1: Hai quel terrore che qualcuno ti dica, tipo non lo so, che c'è una festa di compleanno,
0: no?
1: Sai,
0: sì,
1: quelle cose,
0: no,
1: che
0: ma
1: ti
0: il matrimonio, matrimonio. Foto di tantissimi matrimoni,
1: certo.
0: Compreso il nostro Maurizio Rossato, persino
1: vero,
0: lui
1: vero.
0: Si è sposato, per dirti.
1: Però bravo, perché non l'ha detto nessuno,
0: sì,
1: questo caldo,
0: ma giustamente,
1: bravo.
0: Perché
1: Maurizio,
0: hai capito,
1: bravo.
0: Come Radio DJ lo dice a uno, poi lo devi dire a tutti.
1: Certo, invece lui non l'ha detto a nessuno e noi l'abbiamo scoperto dopo. Vabbè, ma forse anche fosse stato dicembre avrebbe fatto così,
0: ma
1: Maurizio,
0: sicuramente,
1: lo sa.
0: Sicuramente.
1: Vabbè, ma questo lo diciamo perché c'è sempre quella questione. Allora, noi non festeggiamo, non usciamo, non facciamo niente. Il problema non ce l'abbiamo, anzi, lo possiamo avere in quanto proprietari di case sotto le quali c'è magari, che ne so, un bar, un ristorante dove si fa casino.
0: Sotto casa mia e
1: neanche
0: proprio...
1: da me, per
0: fortuna. Proprio non esiste niente. Solo stamattina, che sono uscita alle 5 e mezza, c'era una sorta di rito induista. E davano fuoco a delle padelle.
1: E me l'hai detto.
0: E poi c'erano delle statue votive, così, e c'era una famiglia che lo faceva. Volevo chiedergli qualcosa, ma mi sembra un po' troppo presto. Ho pensato, sto ancora dormendo, perché era un'immagine surreale.
1: No, sotto da me c'è un negozio che fa le unghie, tra l'altro, che mi serve tantissimo.
0: Ma dovresti, io spesso vedo degli uomini
1: che si fanno le unghie, sì,
0: e
1: certo, come no.
0: Perché quando vado a farmele io ai piedi, adesso no, è estate, quindi non hai le calze, invece quando vai d'inverno hai collan. Quindi io sono abituata a tirarmi giù i collan molto tranquillamente e restare mutande, perché siamo tutte donne.
1: Se
0: adesso
1: ci sono gli uomini,
0: invece,
1: è un
0: hanno
1: problema.
0: Iniziato a venire gli uomini e io li guardo con disprezzo.
1: Cosa fate
0: perché?
1: Qua?
0: No, mi dà fastidio perché non posso essere libera.
1: Certo, liberati dei tuoi collan.
0: Questi dicono, ma non poteva organizzarsi che si metteva dei pantaloni e li tirava su.
1: Delle parigine, come si chiamano quelle che... Vabbè, insomma, perché qui potrebbe essere, si potrebbe creare un precedente. Nella città di Trento stanno cercando di far fare squadra per la... Allora, sapete che io e la Mari conduciamo una personale battaglia contro il termine movida.
0: Sì.
1: Ci fa proprio schifo. Qua addirittura...
0: Ma perché resiste così
1: tanto? Non lo so. È vero anche che dovremmo trovare e proporre delle alternative. Però, vabbè, insomma, la movida. Qui c'è la
0: gente che fa tardi la sera,
1: però è una frase, ci vorrebbe una parola. Comunque adesso qui si aggiunge la mala movida, che fa ancora più schifo.
0: E poi se tutto questo avviene a Trento, io ragazzi alzo le mani,
1: che cacchio succede? Ma forse lì sono un po' più organizzati. Diciamo che il conflitto dove sta tra i gestori dei ristoranti, dei bar, dei locali, che giustamente la sera tengono aperto, magari hanno il dehors fuori o comunque uno spazio con i tavoli eccetera, e lì inevitabilmente c'è rumore. Dall'altra parte la gente che abita sopra vuole magari dormire, perché la
0: magari,
1: mattina la mattina dopo magari
0: sai,
1: si sveglia,
0: è gente strana
1: brava per andare al lavoro, e quindi questa roba va in conflitto. Da un lato ci sono quelli che hanno il diritto di lavorare con i locali e dall'altra quelli di dormire, per cui si tenta di trovare un compromesso, e il compromesso lo si trova facendo la seguente cosa: dei patti per fare squadra tra le due fazioni. Ok, allora si promette solennemente, questa
0: patti
1: è l'idea,
0: di collaborazione proprio tra residenti e gestori dei bar. Me l'immagino tipo mezzogiorno di fuoco quando si incontrano.
1: Brava, con le mani sulla pistola. Allora, devono sottostare ad obblighi precisi. Da una parte i gestori devono rispettare categoricamente gli orari, con l'impegno di cessare le attività e soprattutto mandare tutti a casa, perché il problema è che quelli finiscono il drink e vanno avanti due ore.
0: Si chiama tecnicamente, la notizia è scritta in una maniera così burocratica che forse per leggerla dovrei dargli lo speed, non so perché. Si chiama sgombero degli avventori.
1: Ecco, gli avventori che arrivano devono andare a casa loro, e anche velocemente. Dall'altra parte c'è invece la promessa solenne dei residenti di non attivare azioni illegali, esposti, cioè di stare un attimo calmi prima di imbelvirsi. Vabbè, non so se funzionerà. L'importante è aver coniato la nuova parola malamovida.
2: Sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
1: Se amate distinguervi,
0: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
1: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
0: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
0: e vi aspetta Beach Like a DJ a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
1: Venite a provarlo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è

0: Confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Madonna con Sabrina Carpenter su Radio DJ.
1: Vittorio
0: Marisa ha delle cosine da dirti.
1: Sì, lo so. Ebbene, le dirai durante tutta questa lunga cavalcata, perché sì, arriviamo fino alle 10. Buongiorno, siamo Vic e Mari, lo diciamo a quelli che hanno aperto gli occhi adesso.
0: Adesso, beati
1: e
0: voi.
1: E hanno detto cosa? Sono già le 12.
0: No, tranquilli.
1: Già si erano dovuti settare
0: precedentemente. Sì. Ti ricordi che sbagliavano l'orario della pausa pranzo la scorsa settimana? Allora, ci segnala Tamara da Bologna: se volete potremmo prestarvi un termine che usiamo a Bologna al posto di movida, che non ci piace, che è balotta.
1: Ah, si fa balotta.
0: Si fa balotta,
1: è vero.
0: Secondo me non è niente male la balotta serale. E la mala balotta allora diventerebbe nel caso
1: sì,
0: di
1: sì, sì.
0: Vabbè, ma noi ragazzi
1: sempre sto con la mia balotta sta con me. Io invece la mia balotta non la vedo mai.
0: Mai, guarda.
1: Sono sola, chiusa in casa.
0: Ci sentiamo su WhatsApp, eventualmente dei vocali brevi. Allora,
1: per non affaticarci, no, ora affrontiamo, certo, così ma di sguincio, l'argomento mondiali del quale io e il Vic non sappiamo assolutamente
0: una mazza. Poi abbiamo chiesto ad Enzino, ho detto magari lui ne sa, ho detto non li sto seguendo, ma tranquilli, tanto noi non parliamo tatticamente di mondiali, neanche sportivamente, solo così a margine.
1: Però ho fatto uno screenshot,
0: brava,
1: del Corriere che dice: stasera c'è Germania-Paraguay, Olanda-Marocco,
0: sì, sì,
1: e poi Brasile-Giappone. Brasile-Giappone so che ha fatto scalpore, perché ovviamente era la profezia di Ollie e Benji, così si chiamavano, no? In cui il,
0: certo,
1: Giappone sfidava il Brasile e vinceva.
0: Ma c'è, cioè, con la catapulta.
1: E quindi la partita sarà infinita,
0: sì,
1: con il,
0: certo,
1: campo da calcio lungo migliaia di chilometri.
0: Certo, l'avevo letto l'altro giorno quanti erano i chilometri, tanti, tipo 180 chilometri, a fare il conteggio,
1: sì,
0: rispetto al,
1: forza,
0: tempo della corsa.
1: Non finiva mai, persino, sì, io che non ero fan, però l'immagine appunto di questo pallone nell'aria.
0: Con la curvatura della terra, ti ricordi, perché il campo,
1: sì,
0: era talmente lungo. Allora, senti, no, noi nello specifico di mondiali parliamo, ma parliamo del Qatar, che è già fuori dai mondiali. Se ti interessa, sono andato a guardare, ha giocato con la Svizzera, pareggiato, poi col Canada ha perso malamente, l'ultima partita l'ha giocata con la Bosnia e anche in questo caso ha perso. Ma noi è proprio di questa partita che vogliamo parlare, non, dicevo, tatticamente né tecnicamente, ma del tifo, perché è venuta fuori tutta una grossa polemica dalla stampa,
1: britannica,
0: inglese, sì,
1: sì, sì. Che ha sollevato delle perplessità, no, riguardo a una operazione tifo.
0: Sì, stupenda.
1: Tifo,
0: ragazzi,
1: organizzato a tavolino per l'ultima sfida
0: partita
1: che si è tenuta a Seattle proprio contro la Bosnia.
0: Allora, prima ancora dei mondiali, questo già si sapeva, a Doha avevano annunciato tutto un programma di sponsorizzazioni per portare, sai, che ne so, coprire quindi i costi, perché comunque il trasferimento è tutto fino agli Stati Uniti, con coprire i costi ai fan club che magari non potevano venire, o non tutti, giornalisti, familiari di giocatori, in modo da avere in qualche modo sponsorizzato
1: circa 1000 persone, no?
0: Eh,
1: che sostenessero la squadra, perché è anche brutto andare ai mondiali e avere tre persone.

0: persone.
1: C'è nessuno. È brutto, è brutto. Per cui già lì l'atmosfera doveva essere un po' più calda del previsto attraverso questa operazione. Ma per l'ultima partita, che per il Qatar evidentemente insomma poi era importante, addirittura, ed è qui la polemica, sono stati chiamati in causa, non avendo più gente da portare da Doha, hanno preso i local, per cui degli americani.
0: Sarebbero stati reclutati dei residenti americani, studenti oppure chiunque fosse disposto appunto a fingersi ultra, e è diventato quasi una sorta di set cinematografico, no?
1: Sì.
0: Perché si dice che sono stati riuniti i tifosi in un lussuoso hotel di Seattle, e lì hanno distribuito le sciarpe, i cappellini, gli occhiali da sole, le magliette color granata. Ma in effetti è anche difficile che tu vivi a Seattle e sei super tifoso del Qatar.
1: È molto difficile, molto granata, magari eventualmente del Toro, mi viene da dire, ma non del Qatar.
0: Si dice che gli abbiano, perché tutto col condizionale, insomma, non si sa, che gli abbiano insegnato anche i cori, eccetera.
1: Certo.
0: E nonostante fossero il 10% del pubblico totale, il tifo è risultato calorosissimo.
1: E beh, quelli erano pagati, per cui dal primo minuto non hanno mai smesso di tifare.
0: Anche il CT li ha ringraziati. Il CT si chiama Lopetegui, lo voglio dire perché mi piace proprio il nome.
1: Bravo.
0: Tipo Lopetegui
1: uscendo ovviamente dopo la sconfitta era amareggiato, ma quelli lì proprio gli ha mandato, gli ha fatto il segno del cuore proprio. Dice, bravissimi, e loro felici. Se non è male come operazione, in effetti, no? Comprarti i tuoi tifosi se non ce li hai.
0: Vuoi farlo anche tu?
1: Ma
0: per noi,
1: domani
0: te ne compro due. Te ne compro due. No, per noi che entriamo la mattina presto, quando alle 6 varchiamo il portone di Radio DJ.
1: Qui sotto.
0: Bravi.
1: Ben arrivati, ragazzi. Corriamo subito in macchina ad ascoltarvi. Tutti di Seattle, tra l'altro. Va bene, dai, ricordiamo il numero. Sai che mi sa che non l'abbiamo mai ricordato neanche una volta questa mattina. 347-342-5220 per arruolare, ma gratuitamente, degli ascoltatori e i loro messaggi.

0: Action alle 8 e 44 minuti su Radio DJ. Stiamo parlando della parentesi sportiva del vostro programma preferito. Oh,
1: mi devi aprire il microfono, giustamente sulla parentesi sportiva mi hai spento il microfono.
0: No, ho acceso
1: e ho
0: spento.
1: Avevo da dire il giusto.
0: Nello stesso momento. No, ci spostiamo dal calcio che conosciamo così.
1: Sì.
0: E voglio proprio stare di manica larga.
1: E passiamo al tennis invece che siamo forti. Beh, io gioco a tennis da quando ho forse 5 anni.
0: Io ho giocato tanto a tennis.
1: Sì, poi sempre malissimo io.
0: Io pure, e poi con quell'ansia di andare, perché mi facevano fare i tornei, cioè le partite vere e proprie.
1: No, a me
0: mai. Io volevo solo palleggiare.
1: A me mai, perché mio fratello era campione, quindi io proprio venivo anche bistrattata, cioè, diciamo, dal professor De Ro, il professore,
0: addirittura andavate da un professore.
1: Come si chiama? De Rosa.
0: Maestro di tennis.
1: Lo odiavo. Mai non sei tuo fratello, ma...
0: Pensa che, sai cosa faceva il mio? Mi metteva, hai presente quando fai alcuni allenamenti anche in palestra che ti mettono sia alle caviglie che ai polsi dei pesetti di sabbia, sono come dei cinturini di sabbia.
1: No, a me no, già tanto che tenessi in mano la racchetta.
0: E lì me li metteva durante il riscaldamento, perché
1: per
0: poi
1: potenziare.
0: Appena li toglievi tiravi delle bombe, perché avevi quella forza muscolare, diciamo, del peso, che poi però ovviamente non c'era più. Non ha funzionato, comunque voglio darti questo. Informazioni.
1: Parliamo però di tennis e tifo anche in questo caso, no?
0: Già.
1: La vita del tifoso è una vita dispendiosa, no? Per fortuna che non siamo ai mondiali, perché altrimenti avremmo dovuto spendere tantissimo
0: per andare a vedere,
1: a sostenere la nostra squadra.
0: Solo
1: così
0: che lì,
1: come?
0: Esatto, a Wimbledon nello specifico, c'è sempre quella questione della pronuncia, però diciamolo correttamente. Comunque lì lo sapete che ovviamente è uno degli appuntamenti più importanti, più prestigiosi al mondo. Se siete appassionati di tennis non ho bisogno di raccontarvelo, e i biglietti, va da sé, costano tantissimi soldi. E non solo, è anche molto complicato, al netto della possibilità di comprarli, è proprio complicato accedere all'acquisto dei biglietti. Ci sono delle file interminabili prima ovviamente all'inizio del torneo, e poi delle lotterie alle quali tu partecipi e che ti danno la possibilità eventualmente di comprare i biglietti, e non li vinci mai.
1: Allora c'è questo Marco Sortega,
0: sì,
1: che è stato intervistato dal Guardian. Lui da 7 anni tenta inutilmente la fortuna partecipando appunto al sorteggio pubblico, e non è mai riuscito ad avere accesso ad un posto.
0: E adesso salta fuori, hanno quelli del Guardian, comunque sti inglesi, No, perché quelli di prima, il Telegraph inglese, il Guardian, giustamente. Hanno scoperto che è stata per esempio venduta una coppia di biglietti per il campo centrale, prima con larghissimo anticipo, diciamo così, a Wimbledon, alla cifra di 586.000 sterline.
1: Ovvero 678.000 euro.
0: Due biglietti. Okay.
1: Ma ti rendi conto?
0: Quindi, a parte la cifra esorbitante, lascia stare che sono un sacco di soldi.
1: C'è anche una questione etica.
0: Ma certo. Poi c'è quell'altra questione,
1: ma dove ti
0: appunto
1: mettono?
0: Che è
1: il braccio a Sinner.
0: Sì, oppure, con lui in panchina. Con
1: per 10 minuti puoi stare sul seggiolone dell'arbitro, no?
0: E farti coccolare. No, ma a parte la cifra esorbitante, è il fatto di poter comprare facilmente, diciamo, e immediatamente i biglietti. Allora, tutta questa operazione si sottrae legalmente a tutto il concetto del bagarinaggio dei biglietti, il reselling eccetera, perché di
1: entriamo
0: fatto
1: entriamo nell'ambito della finanza,
0: della finanza,
1: perché vengono venduti come dei titoli finanziari, come delle azioni che compri.
0: È questo il fatto, cioè siccome è vietato dalla legge vendere, ricomprare, rivendere i biglietti, questi li chiamano
1: bagarinaggio,
0: li chiamano titoli finanziari, e in questo modo bypassano la legge, per cui non è illegale, solo che ovviamente è rivolto ad un pubblico ricchissimo, perché sono carissimi i biglietti. Nel 2024, e qua proprio andiamo nell'indagine del Guardian, questo ha fruttato 292 milioni di sterline solo per quel torneo lì del 2024, ed è una roba incredibile. Comunque, con questa tecnica tu puoi comprare i biglietti a cifre esorbitanti e come le azioni rivenderle, e a seconda dell'andamento del mercato salgono e scendono, ma parliamo sempre di migliaia e migliaia di euro.
1: Pazzesco. A proposito dell'andamento del mercato, sono in rivolta anche i giocatori, che comunque sai che periodicamente vengono fatti i conti in tasca a Sinner, nella fattispecie, no?
0: Sì.
1: Dice quanto ha guadagnato, e tu dici ammazza però Sinner. E in pratica sono in polemica, perché ovviamente l'intero torneo di Wimbledon fattura 444 milioni di euro, ma ti rendi conto?
0: Sì.
1: E al giocatore che

0: che vince, sì, no? Sì, a seconda, danno una cifra che rappresenta appena il 14% di tutta questa mastodontica cifra.
1: Certo, e quindi c'è polemica, nel senso che è poco rispetto
0: sì,
1: al
0: vorrebbero di più, vorrebbero arrivare di più.
1: Vedi che dovevi vincere più di tuo fratello.
0: Non sono mai stata portata, purtroppo.

0: Oh, che bello, buon vento il disco di Jovanotti con Alfa su Radio DJ. Nel frattempo bravi i nostri ascoltatori che sono sempre preparatissimi e hanno mandato dei vocali per spiegarci meglio un po' di cose. Allora, partiamo dal messaggio di Luca che dice così, sentite.
1: Ragazzi, buongiorno. Beh, quest'anno anche in NBA la finale a New York c'è stata gente, ho visto che per stare in piccionaia ha speso $220,000. E poi comunque... in questo caso i biglietti sono come i future, tu li compri adesso, certo, a un prezzo, e poi magari se la finale è Sinner Alcaraz, li puoi vendere lo stesso biglietto, non so, che hai pagato $500,000 a $1,000,000, perché c'è quello che ci vuole andare, che c'è quello che vuole andare a comprare, che vuole andare a vedere.
0: Perché è più interessante ancora, diciamo, sì, la partita a quel punto.
2: Interessante il tuo messaggio, Emma, mi è piaciuto moltissimo sentire sotto
0: anch'io
2: le cicale.
0: Infatti sentivo solo
2: impazzite,
0: quelle.
2: Impazzite.
0: Poi ancora un altro messaggio, senti.
3: Ciao Vic e Mari, la polemica in realtà è più sui premi dei secondi, terzi, quarti, diciamo, a scendere, perché ovviamente il premio del vincitore è molto alto e vabbè, certo, se gliene danno di più non è che si lamenta, però la vera polemica nasceva per chi arriva dal secondo posto in giù, che in realtà prende piuttosto poco in proporzione al vincitore e in proporzione al montepremi.
2: Sì, certo, però sul giornale scrivono che i giocatori guidati anche dai big del circuito come Sinner hanno iniziato a protestare contro la gestione economica dello Slam.
0: Che c'è qualcosa, sì, che evidentemente
2: si vede,
0: non
2: che vale
0: funziona
2: per tutti, cioè non pensi soltanto a te.
0: No, certo, poi sai, se sono i big non è che tutti i big vincono, uno solo, quindi nel infatti dubbio dice lamentiamo. Poi c'è Joe che dice quest'altro.
4: Anni fa i bagarini, per aggirare la legge, vendevano i biglietti su eBay come regalo. Dicevano ad esempio: vendesi figurina rara di Maldini o Zanetti a €500 con il regalo, il biglietto per il derby, settore, fila e tutto quello che gli andava dietro. Loro dicevano che il biglietto era regalato, quindi in teoria era una cosa legale, anche se non lo era, perché si sapeva benissimo che vendevano il biglietto, non la figurina. Ciao.
0: Certo,
2: ma è uno stratagemma. Ce lo manca.
0: Vai.
2: E senti che bello, Mauro dice: parlando di mondiali, gli abitanti di una cittadina del Texas hanno adottato la nazionale dell'Algeria.
0: Bello.
2: Sono andata a controllare ed è vero, la città di Lawrence, non del Texas, del Kansas, ha adottato la nazionale algerina come squadra di casa durante i mondiali, perché ha ospitato il ritiro, ovviamente, il campo base dell'Algeria, ha dato vita quindi a un'accoglienza calorosa e sono diventati loro stessi tifosi della squadra che fisicamente ospitavano.
0: Certo, bellissimo. Va bene, ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo.
5: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
6: tornano dopo la pubblicità.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a €6,89 e salmone norvegese affumicato 200 grammi a €3,99. Lidl, vale davvero!
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
24: Grande nonno!
23: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9 in punto. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il killer silenzioso. Per l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti per l'ondata di calore che continua a stringere in una morsa l'Italia e l'Europa. Oggi il picco del caldo, ma è in arrivo aria fresca dall'Atlantico che porterà temporali e un sensibile abbassamento delle temperature da metà settimana. È affidata all'incontro previsto per domani a Doha in Qatar la speranza di mantenere il fragile cessate il fuoco nello stretto di Hormuz, messo a rischio dagli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. A far riprendere le ostilità era stata la diversa interpretazione del memorandum d'intesa firmato 11 giorni fa. Intanto, dopo i nuovi raid di Israele nel sud del Libano, nonostante l'accordo quadro sottoscritto venerdì da Beirut, Tel Aviv e Washington, Hezbollah ha annunciato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria e il proprio popolo. In Venezuela il bilancio del terremoto è salito a 1450 vittime accertate ed è allarme sciacalli tra le rovine di La Guaira, dove si cercano migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno cercando di salvare una donna con i suoi 3 figli rimasta intrappolata in un edificio crollato. Intanto a Caracas è stata riaperta la metropolitana, ma gli ospedali sono al collasso. La cronaca, Torre Faro di Messina. Ieri sera una 15enne è stata investita e uccisa da una moto. Il motociclista, un 20enne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Dall'estero, in Gran Bretagna, Andy Burnham, al momento unico candidato alla successione del premier dimissionario Keir Starmer alla guida del Labour e quindi di Downing Street, terrà oggi a Manchester il suo primo grande discorso politico. Secondo anticipazioni diffuse dal suo entourage, Burnham presenterà il modo in cui intende rimettere in piedi il Regno Unito attraverso uno shock economico. Restiamo in Gran Bretagna con il tennis. A Wimbledon è il giorno dell'esordio di Sinner, che alle 14.30 affronta il serbo Kecmanovic. In campo anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Infine il calcio. Il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali nordamericani, hanno battuto il Sudafrica per 1-0 con un gol nel recupero e affronteranno la vincente di Olanda-Marocco in programma stanotte alle 3 ora italiana. Stasera si giocano invece alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation,
5: One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
8: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
7: Beh, dovresti proteggerti di più.
9: Corridoio, io uso Max Meyer.
10: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: show them.
1: Just put this in my soul.
2: Come on, come on.
3: Ma che cos'hai fatto?
0: È perché sei tipo Snoop Dogg sotto che ruggiva.
3: Lo so, però tu hai fatto un ruggito da cucciolo di ghiro.
0: Sì, esatto. Chaka Khan e Snoop Dogg su Radio DJ, le 9:07 minuti.
3: Le 9:07 minuti. Ammazza come vola il tempo, scrivono. Ci sono Vic e Mari, è già l'ora di buttare la pasta. No, aspettate, io ho appena fatto colazione.
0: E cosa sei riuscita a mangiare?
3: Alle 5 ho mangiato un albicocca.
0: Ah, brava, ma l'avevi
3: già qualcosa
0: sapientemente portata
3: da
0: casa.
3: Ma sono furba, ma... come una volpe argentata.
0: Sei
3: Vic.
0: Pazzesca. Adesso, se mi presti quella chiave che apre la nostra cassettiera segreta,
3: ce l'ho. Tu cos'hai lì dentro?
0: No, io ho soltanto del caffè da proporti.
3: Tra potrei sgranocchiarlo.
0: No, sì, esatto. Beh, te lo lascio in polvere e lo mangi così se vuoi, eventualmente. Oh, ma come? Alla terza ora c'è qualcun altro che suona al nostro campanello. Chi è?
4: Aspetta, buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Che bello ascoltarvi di mattina e no, nelle ore calde quando andavo a camminare. Un bacione forte a tutti e buon lavoro.
0: Ma grazie, ma che carina, quanta precisione.
3: È freschissimo, cioè io non sono abituata a essere sveglia a quest'ora, no?
0: Sì.
3: E a Milano ci sono 28 gradi, vabbè, sì. Temperatura perfetta.
0: Certo.
3: Lascia perdere che poi arriverà a 35 percepiti 40.
0: Lascia perdere che passa l'ambulanza.
3: Ma ne passano
0: momento.
3: Moltissime.
0: Esatto. Lascia stare. Allora, prima parlavamo della lotteria di Wimbledon, che è molto difficile vincere ed è, attenzione, non vinci i biglietti, vinci la possibilità di acquistarli, per cui tutta questa gigantesca polemica per gli appassionati. Però tra gli appassionati abbiamo trovato un fortunato, cioè Danilo da Bergamo, che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Danilo.

0: Buongiorno, buongiorno, vicinari.
1: Ciao, caro. Allora, nel 2018...
2: Sì, come sì. fosse ieri, quindi te lo ricordi? Sì.
0: L'altro ieri. È una cosa che ti ricordi per tutta la vita.
2: Direi.
1: Che cosa hai vinto?
0: Allora, io ho passato i vari tagli del ballot, della lotteria, che una volta si mandava per posta. Io mi ricordo ancora, ho mandato la richiesta per lettera, mi hanno risposto per lettera.
1: Babbo Natale, in pratica.
0: Brava.
1: Quindi cosa hai scritto? Carissimo Wimbledon.
2: Sono un tuo appassionato.
1: Distintissimo.
0: Brava, vorrei avere la possibilità. Quindi passi i vari tagli, perché loro fanno dei sorteggi in cui... dimezzano o diminuiscono le persone che possono partecipare al passaggio successivo e al secondo taglio verso marzo mi è arrivata la risposta in cui diceva: hai la possibilità di partecipare all'ultima lotteria in cui potrai vincere o un biglietto per due giorni consecutivi o due biglietti per un giorno solo, ma il campo e il giorno te lo diamo noi, non è a tua scelta.
2: Ah, comunque tu non decidi una mazza alla fine.
0: No. Esatto.
2: Ok.
0: Bravo.
2: Cioè, tu quindi hai potuto scegliere tu tra le due opzioni, stare due giorni con due campi o uno solo, insomma, cosa hai scelto?
0: Ho scelto un giorno, due biglietti, perché avevo l'idea di andare con mio figlio Matteo.
2: Certo, rimanere lì.
0: Mi hanno risposto poco dopo e mi ha detto: perfetto, hai vinto la possibilità di comprare due biglietti per, mi ricordo ancora, il secondo lunedì del torneo, campo centrale, quindi
1: fantastico.
2: Quindi diciamo che dopo tutte queste selezioni, dopo tutta questa corrispondenza avanti e dietro, difficilissima,
1: tipo Pechino Express, no? Beh, arrivi fino in fondo. Ma quanto ti è costato?
0: Allora, io ho provato ad andare a vedere e intanto che da quando vi ho mandato il messaggio, ma non ho ritrovato l'originale, però io direi che eravamo in tra i 500 e gli 800 euro, ecco.
1: Comunque carissimo,
2: comunque tanti
1: sì.
2: soldi, però campo centrale, e poi lì ovviamente tu non sai prima chi giocherà chiaramente.
0: Perché il torneo va avanti e anche lì sono stato fortunato, perché mi ricordo abbiamo visto in sequenza prima Federer contro il suo avversario, poi Serena Williams,
1: che non nominiamo,
2: per rispetto, non ce lo ricordiamo. Vabbè, comunque Federer era quello che
0: ricordo, conta. Se vuoi te lo dico, Mannarino, però non è
2: vabbè, bravo Danilo. E poi
0: Nello stesso giorno ho avuto la possibilità di vedere Federer, la Serena Williams e poi Nadal.
2: Allora sono stati dei soldi spesi bene, una fatica di francobolli ripagata, diciamo.
0: Salivazione azzerata.
2: Scusa, un'ultima un'ultima domanda: ma quanto prima parte? Perché tra le poste che vanno e che vengono, o erano email?
0: No, era la prima era per posta, le prime due poste, poi per email, adesso che è tutto fatto con l'app di Wimbledon è molto più veloce. Allora io mi ricordo che la prima l'ho spedita durante le vacanze di Natale.
2: Figurati! Certo, perché ora che parte tutto sto cinema.
1: Che Babbo Natale c'entrava.
2: In qualche modo.
0: Sì.
2: Stupendo.
0: Perché poi sai che tu puoi farli così, oppure puoi fare la coda là e prendere i biglietti.
2: L'abbiamo detto, sì, con della coda che devi andare anche lì, parti a Natale con la coda e poi forse vabbè. Danilo, adesso siamo preparati,
1: sappiamo
2: tutto,
1: ti salutiamo, mi rendo conto che sei un discreto attaccapippe, ti do poi il numero privato del Vic, vi sentirete nel tempo libero,
2: tutti i dettagli a più tardi. Ciao Danilo.
1: Ciao.

0: Le 9:15 minuti, state ascoltando, allora, Radio DJ, sì.
1: Minchia Mari, Fabio dice: buongiorno ragazzi, ma è una mia impressione, state mettendo tutte le canzoni del film Dirty Dancing.
0: È vero, ma anche Bima
1: hai
0: Baby.
1: Hai ragione, non è una tua impressione, perché facendo 3 ore, ne avessimo fatte 4, ne avremmo messa un'altra ancora.
0: È vero,
1: ancora.
0: Anche Bima e Baby è da quel film lì, stupendo.
1: C'è tanto bisogno di amore.
0: Domani ci sarà la febbre del sabato sera, cioè ogni giorno diciamo una colonna sonora diversa.
1: E
0: guarda
1: poi,
0: che idea.
1: Chi indovina vince il premio fedeltà.
0: Anche questo è un'ottima idea. Senti, abbiamo Giuseppe da Milano al telefono. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a voi. Ciao Mari, ciao Vic.
1: Ciao
0: Giuseppe.
1: Allora, tu sei stato a Wimbledon 2 anni fa.
2: Sì. Sono stato 2 anni fa e conto di tornarci anche quest'anno.
0: Bravo, ma sempre con quella questione lì della lotteria?
2: No, perché io sono molto meno fortunato del ragazzo con cui avete parlato prima, e quindi vado lì e faccio la fila, che in realtà non c'è quando vado io, perché io sono stato...
1: Perché sei fortunato!
0: Perché
2: no,
0: perché non
2: perché
0: c'è
2: vado in un giorno in cui c'è poca affluenza.
0: Ah, e okay, ovviamente adesso come i funghi non dici qual è il giorno per evitare.
1: Esatto.
0: Sai come
1: no,
2: mi sono fermato
1: dici.
2: Appena in tempo, ho detto il sabato, ma non ho detto quale sabato.
0: Ah, bravo, ok.
1: Allora c'è un giorno, ma e tu cosa hai fatto? Degli studi statistici per capirlo?
2: No, sono andato completamente a caso, perché mi trovavo lì con il mio compagno e abbiamo detto: vabbè, sai che c'è, perché non andiamo?
0: Sì.
2: Investiamo questa giornata e magari ci va bene. E quindi siamo andati e abbiamo cominciato a camminare, diciamo, lungo il percorso, e abbiamo visto che non c'era nessuno.
0: Sì.
2: E abbiamo detto: vabbè, continuiamo, camminiamo.
1: Non avete siamo perché arrivati... poi siete di buon carattere. Io avrei subito litigato: vedi, hai sbagliato giorno.
0: Certo, non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno.
0: È finito il torneo.
1: Oggi ci sono i bambini.
2: No, il dubbio ci è venuto, ma non abbiamo litigato. Eravamo più che altro sorpresi. E poi siamo arrivati davanti praticamente al botteghino, al banco dei biglietti, e ci siamo guardati e abbiamo detto: vabbè, prendiamolo, entriamo.
0: Certo.
2: Siamo arrivati fino a qui e quindi abbiamo pagato i nostri £20, quindi molto meno rispetto ai 500 euro di prima, e siamo riusciti a entrare nei cosiddetti grounds, quindi nello spazio del club,
0: okay,
2: che a quel punto è libero per tutti, quindi puoi girare, puoi accedere ai campi minori, nel senso che non puoi entrare nel campo centrale.
0: Certo.
2: Però negli altri sì, e quindi abbiamo visto qualche partita. Quel giorno non c'erano partite di
0: spicco.
2: Di particolare spicco, esatto, però qualcosa l'abbiamo vista. E poi abbiamo guardato la finale femminile dalla collinetta che c'è.
1: Sì, un po' più lontano, certo.
0: Bravo, certo. Guarda, io sono appassionato.
2: No, la collinetta con i maxi schermi, quindi in realtà siamo stati comodissimi su desdraio con le nostre fragole con la panna.
1: Parliamo delle fragole con la panna.
0: Quelle non devono mancare.
1: Del Pimps.
0: È la parte bella, diciamo.
2: Quella è la parte migliore. Fragole con la panna e Pimps, come ha detto Mari.
0: Sì.
2: Allora, le fragole con la panna, buone... Ma... Però devo dire, con il caldo che c'era, un po' hanno perso.

0: panna un po' stanca.
1: Si
2: inacidisce. Sì. Ok. La il PIMS invece il PIMS è sempre buono.
1: È godibilissimo. Sono il PIMS, scusa, il plurale. Esatto. Uso il plurale perché quanti, uno non va.
2: Quanti ne avete bevuti?
1: Credo almeno 5 a 6.
0: Vi

0: i banchetti disposti in giro.
1: Beh, bellissimo.
2: Bellissimo, mi fai venire voglia di andare. Vic, sì, partiamo, tanto
0: davvero,
2: finiamo alle 10.
0: Tutto colorato, fantastico.
1: Bello, Giuseppe, grazie. Mi piace anche questa tua versione molto fragola, panna e pimps. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, anche a voi, buona giornata.
1: Ciao.

0: Businessman, il disco di Dito nella Piaga su Radio DJ. A proposito di business, vedi
1: un
0: che tutto torna.
1: Gigantesco.
0: Sì, quello che ruota.
1: Ha superato le 230 milioni di copie vendute.
0: Esatto.
1: Ti rendi conto?
0: No, ma è incredibile. Allora, non so se siete degli appassionati di videogiochi, ma se non lo siete, sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta nella vita di GTA, cioè Grand Theft Auto sarebbe. È un videogioco spesso e volentieri anche criticato perché è violento, tiri giù la gente dalle macchine e poi gliele rubi e poi va a fare delle missioni, non so.
1: Io gioco molto ai videogiochi, però i miei sono tipo Zelda.
0: Più romantici. Sai che faranno il film di Zelda o la serie TV o il film? Sì, sì.
1: Bene, non vedo l'ora, la produzione non mi ha ancora contattato, strano.
0: Senti, Grand Theft Auto è ovviamente un brand, nel senso che è partito il primo videogioco ormai parecchi anni fa, poi ha avuto successo e, come succede spesso, fanno il capitolo 2-3, adesso arriverà annunciato, preannunciato, c'era il trailer che tutto il mondo aspettava, insomma arriverà il prossimo 19 novembre, l'episodio numero 6, ed è super atteso, ma così tanto atteso che si sono accorti.
1: No, questo ha dell'incredibile.
0: Sì.
1: Che molte aziende...
0: Sì, esatto.
1: Annunciavano la chiusura.

0: per quel giorno, sì. E nell'articolo di fatto c'è l'esempio di Burger Motorsports,
1: sì, che è un'azienda californiana di motori, diciamo,
0: di motori sì, eccetera, e ha scritto proprio sulla sua pagina ufficiale un comunicato dicendo appunto che le attività dell'azienda si fermeranno il 19 di novembre e riprenderanno soltanto quando i dipendenti avranno completato la loro esplorazione iniziale, terminato almeno una missione e fatto ritorno alla realtà.
1: Perché si sono accorti che, guarda caso, proprio il 19 di novembre molti dipendenti avevano già preventivamente preso
0: un
1: giorno
0: di ferie.
1: Poi hanno capito che, guarda caso, era il giorno di uscita di GTI, quindi hanno capito. E a quel punto hanno fatto dell'ironia. Non sono gli unici, ci sono tantissime aziende che lo fanno. E stavo leggendo che addirittura non soltanto nel mondo dei videogiochi, anche nel mondo, per esempio, del cinema, dell'intrattenimento, prima e dopo il 19 di novembre non sono previste uscite.
0: Per forza, perché si mangiò tutto il resto.
1: Esatto, perché sennò poi magari al cinema non ci va nessuno, o su, che ne so, sullo streaming nessuno guarda qualche serie nuova.
0: Dura o qualche giorno, perché prima di finirlo ce ne vuole.
1: Hai capito? Adesso se
0: io ringrazio,
1: anche
0: ringrazio il cielo di non essere anche in questo tunnel.
1: Lo stavo
0: già
1: per dire.
0: Ne percorro proprio strisciando vari di dipendenza, almeno questo non ce l'ho.
1: Ma non si sa mai, può essere dall'episodio 6 che ti parta.
0: Io per questo non devo giocare mai.
1: No, mai, mai, assolutamente. Che nessuno regali mai delle console alla Marisa, che in questo
0: se
1: momento
0: volete, però.
1: Cosa sta facendo, per esempio?
0: Sto giocando.

0: Rose, il disco dei Coldplay su Radio DJ. Allora, intanto arriva questa informazione per te, Mari, a proposito di Zelda. Senti qui.
1: Soprattutto, Mari, ci sarà il remake di Zelda Ocarina of Time in uscita quest'anno per la Nintendo Switch 2, che darà filo da torcere a GTA. Poi vedremo, delle belle sicuro.
0: Bellissimo, Zelda,
2: sì,
0: bellissimo.
2: Io ne vedrò delle belle proprio.
0: Anche lì. E poi faccio i complimenti.
2: Di tempo polverizzato.
0: Bruciato, senti, senti.
2: Fantasticando, esplorando.
0: E poi bravi, siccome abbiamo dato questa notizia dell'uscita di questo videogioco importantissimo, attesissimo, GTA, qualcuno ci ha mandato un comunicato, o meglio, la fotografia di un certificato medico, la casa di produzione, diciamo, del videogioco l'ha già preparato con l'indicazione medica che purtroppo il 19 il dipendente rimarrà a casa.
2: Si sentirà male, ma se lo sente già. Per esempio, anche io mi sento male perché c'è Linus fuori dalla finestra, vuole entrare.
0: Dalla finestra volando?
2: Sì, no, da questa finestra, questo blò che ci collega all'altra stanza.
0: Andiamo a sentire cosa c'ha da dirci, che c'è la pubblicità.
2: Vediamo se torniamo.
0: E poi forse ci sentiamo per l'ultima mezz'ora.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
11: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
10: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ. Ci risentite, siamo ritornati in onda,
1: tutto
0: quindi
1: bene,
0: tutto a posto,
1: tutto bene,
0: ragazzi,
1: non voleva
0: tutto bene.
1: Sincerarsi che noi fossimo presenti a noi stessi, perché ovviamente
0: certo,
1: tre ore di diretta a quest'ora non è facilissimo.
0: Non è facile, pensavo magari di incontrare dei cartonati, sai, certo, tirati con dei cavi da Insino e basta. No, siamo
1: tra
0: qua.
1: Tra l'altro, io mi sono comportata come faccio sempre quando vedo Linus, cioè lo abbraccio, ma nella fattispecie proprio sto appoggiata così, perché sono anche un po' stanchina. E mentre abbracciavo pensavo io comunque nella mia strategia di velocità di tempo, perché io voglio proprio svegliarmi dopo 5 minuti e essere fuori casa.
0: Certo,
1: il tempo
0: ottimizzare
1: di un caffè,
0: ma...
1: aprire le finestre, far entrare il fuoco,
0: sì, certo,
1: un fuoco contro fuoco incrociato, che lottano tra di loro, e uscire.
0: Okay.
1: E quindi la mia strategia è questa, Vic: svegliarmi, lavarmi i denti,
0: sì,
1: sciacquarmi la faccia con l'acqua di rose, non lo so, che lo usava mia madre.
0: Stupendo.
1: Mettermi il deodorante senza lavarmi e uscire.
0: Ah,
1: così
0: ottima tecnica, puoi andare dal capo ad abbracciarlo.
1: No.
0: Però sapevi di acqua di rose?
1: Sì, forse un pochino,
0: forse
1: la faccia, perché ho deciso che io tutto lo preparo la sera prima.
0: Certo.
1: Cioè mi lavo la sera prima, faccio tutto e poi la mattina esco così, alla
0: così
1: spera
0: com'è
1: in Dio.
0: La domanda più importante è i vestiti.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, vai a dormire già vestita per il giorno dopo?
1: No.
0: No.
1: Uso il vestito,
0: non so se voglio saperlo.
1: Infatti.
0: No, dai, allora è arrivato il momento di sentire. Invece voglio sentire Vito dalla provincia di Bari, guarda.

0: Sentiamo, ciao.
1: No,
0: Vito.
1: Ma io ero, ero incantato dal racconto della Marisa. Ero qui.
2: Certo.
3: Sono tecniche per ottimizzare minuti di sonno.
0: Sono almeno 45 minuti di sonno in più.
3: Certo.
1: Grande, tanta roba.
0: Come va, Bari? Voi state meglio di clima rispetto a noi?
1: Non so cosa, qual è il metro di misura che possiamo utilizzare.
0: L'umidità.
1: Cioè, non so come siete messi voi. Qui non siamo messi benissimo.
3: Secondo me la
1: Oggi forse si respira un pochino oggi, ma proprio pochettino.
3: La discriminante è la sera. Cioè, nel senso, io ho fatto 4 giorni a Roma, la sera, di giorno forse più caldo che qua, ma la sera potevi respirare, cioè nel senso scendeva la temperatura, potevi camminare, non so come dire, stare in giro. E a Bari com'è la sera?
1: Non benissimo, devo dire.
3: Stanotte
1: io e mia moglie abbiamo provato a dormire in tavernetta dove c'è davvero un bel freschetto. Però il divano letto è una piazza e mezzo, ci siamo presi a pugni prima di addormentarci perché non c'era spazio. Ho detto, vabbè, io vado su e accendo l'aria del climatizzatore.
3: Vabbè, senti Vito, allora, a parte questo, per il quale comunque informazione per la quale ti ringraziamo, torniamo per un istante su GTA, perché tu ne sai, nel senso che hai lavorato 10 anni in un negozio proprio di videogiochi e GTA esistendo da tantissimi anni, mi pare sia uscito il primo episodio, il primo capitolo 2013, ma forse ricordo male. Comunque, tu ne hai, sai, l'argomento lo conosci, ecco, l'hai trattato.
1: Sì, 2013 è uscito l'ultimo capitolo, ecco. Quello prima di quello nuovo. 2013, quindi insomma una gestazione lunghissima che continuato a dare soldi a questa azienda, insomma, fino ad oggi, poi continueremo. Ma io ne ho venduti tantissimi, è comunque uno dei giochi più quotati, più ricercati di sempre. E ricordo che magari c'erano dei ragazzini che cercavano di ingannare i genitori, perché comunque alla fine è un gioco PG 18 più, dove c'è comunque violenza, c'è spaccio, rapine, eccetera. È vero che è un mondo virtuale, però alla fine...
3: Il
1: tema è quello lì. E quindi mio figlio mi ha detto che è un gioco di auto, perché in Grand Theft Auto all'interno ci sono anche delle auto nel gioco.
0: Così studia per il patentino del motorino,
1: esatto. E ricordo, ora che ve lo racconto, un episodio molto divertente, perché il figlio, un bambino, aveva spacciato il gioco GTA per un gioco di auto. La mamma è tornata dopo qualche giorno in negozio e mi dice, guardi, io ho trovato mio figlio all'interno di uno strip club a dare dei soldi a una spogliarellista.
3: No, lì è per avere i quiz della patente sotto banco.
1: Sì, era una domanda proprio dei quiz.
3: Stupendo. Vabbè, senti, confermi che era il gioco che vendevi di più?
1: Sì. Comunque il più ricercato, il più regalato e...
3: Vabbè. Senti, non ce l'hai più, cosa fai adesso, Vito, nella vita?
1: Dal 2018 mi sono spostato nell'azienda di famiglia con mio padre.
3: Bravo.
1: E facciamo tendaggi, tende da sole, schermature solari.
3: È tutto utile quindi adesso,
1: Sì, e non devo più giustificare i giochi
3: alle mamme.
1: Esatto.
3: Bravo, ciao Vito, grazie.
1: Un abbraccione a voi, ciao.

0: Mr. Fruit 1987, Little Steven su Radio DJ alle 9.47 minuti. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, Mari, che è volata.
1: Volata,
0: fammelo dire, volata. Però c'è ancora una cosa che dobbiamo fare prima di andare via, e cioè regalare il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le Storie Tese.
0: Esattamente, due biglietti li regaliamo ad Alessandro Di Prato in Versilia da 17 anni che è al telefono. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Senti come sveglio, perché
3: che
1: lui
3: piacere,
1: è abituato.
3: Che onore.
1: Esagera,
0: esagera.
1: Per
0: Alessandro.
1: Noi, per noi. Senti, tu hai un turno di lavoro che va
3: sì.
1: dalle 5.50 alle 12.30.
3: No, dalle 5.30, sì, 5.20, 5.30. Là.
0: Ah, ok.
1: Io non è che ti controllo, me l'ha detto
3: no,
1: la Jenny che t'ha
3: no,
1: sentito.
3: Vabbè, ti preoccupare, non è un problema. Sì, poi a fine turno, ora d'estate, siccome porto il pane, e ci abbiamo tutti gli stabilimenti balneari, gli alberghi, si fa un po' più tardi, però insomma
1: sì.
3: mezzogiorno e mezzo massimo l'uno.
0: Tu hai terminato e quindi diciamo sì. che anche tu inevitabilmente partendo alle 5.30 devi ottimizzare, comunque la sveglia è presto, ma devi ottimizzare
3: sì.
0: al massimo
3: sì.
0: l'organizzazione, cioè che appena suona la sveglia, il più tardi possibile.
3: Al massimissimo.
0: Per cui intanto la sveglia che ora suona?
3: Io praticamente, infatti l'ho detto nel messaggio, quando ho cominciato sto lavoro 3 anni e mezzo fa, alle 4:30 mettevo la sveglia perché
1: certo.
3: un po' d'ansia, Fede. Ora sono arrivato alle 5:07 e l'obiettivo è alle 5:10. È vero, sono vicino a lavorare, sono a 5 minuti da casa al lavoro, questo è vero.
0: Okay,
3: però
1: 5:07 mi piace perché si dà quei 3 minuti proprio per
3: Favoloso.
1: Non essere alle 10.
0: Certo, bravo,
1: e senti, cosa fai di fatto? Cioè, in quanti minuti riesci a uscire di casa?
3: 7-8 minuti bisogna fare tutto. 7-8 minuti, però mettendo già i vestiti pronti da lavoro,
1: sì, esco
3: di camera, certo. mi vesto preciso come a scuola. Prima certo. bagno, poi vestiti, via.
1: Sì.
3: Poi la mia moglie mi odia perché lei deve svegliarsi, caffè, la colazione, sì, ciao.
1: Ciao.
0: Quelli sono minuti preziosissimi che tu ti bruci, non puoi. Ma
3: noi
0: anche
3: siamo di scuola Fantozzi, no? Che
1: sì.
3: quando
1: certo.
3: ottimizza, e quella è la nostra scuola.
1: Sveglia, caffè, barbe bidet, certo.
0: È un attimo, non in quest'ordine magari. Però bravo, senti, per quando riuscirai ad avere il 5-10?
3: Dai, ci sto lavorando. Sì, secondo me ora l'estate preferisco, perché ha visto quei 3 minuti a letto in più fanno comodo d'estate. Appena finisce la stagione, secondo me si va su 5. Settembre, ottobre, 5-10 ce la facciamo.
0: Dai, bravo. Noi
1: ci risentiamo.
0: È questo che ti vogliamo augurare con tutto il cuore. Senti, intanto ti regaliamo il premio fedeltà, che sono due biglietti per il nuovo tour di Elio le Storie Tese.
3: Grazie.
0: E ti penseremo domani mattina appena svegli. Tu sarai già sveglio.
3: Io vale, poi mi fate un regalo enorme, compagnia sempre dalla mattina appena sveglio fino a... con Radio DJ, fate sempre compagnia tutti bravissimi.
0: Grazie.
1: Se tu fossi più vicino e non in Versilia sarebbe anche comodo, Vic, che un panino almeno
0: passa
1: ce lo mangeremmo.
3: Una brioche, una ciambella, un pomodoro, una pizza, qualsiasi.
1: Ma non c'è qualcuno a Milano che alle 6 è in giro?
0: Non c'è un Alessandro Di Prato di Milano, però. Vabbè, ciao.
1: Baci,
0: Alessandro.
3: Ciao,
1: ciao
3: ragazzi.
0: Ciao.

0: I PIO, però anche no, il disco di J-Ax.
1: Whisky a go-go, ne manca, deve arrivare l'autunno per il whisky a go-go, che adesso l'unica cosa positiva è che non riesco nemmeno a bere. Allora, la Chiara mi dice che, come sempre, io e lei gemelle separate alla nascita, perché la mattina velocissimi a uscire per essere sicuri di essere ancora incoscienti, che sì, è quello che certo. faccio io, dice. Ma la domanda è, perché apri le finestre con questo caldo? Perché è l'unico lasso di tempo in cui la casa magari scende di un grado.
0: È per cambiare l'aria innanzitutto, perché male non fa, e farlo dopo alle 2 del pomeriggio è sconveniente, diciamo.
1: Quindi meglio farlo alle 5 della mattina.
0: Almeno già sfruttare questa occasione.
1: Penso, ma potrei non essere lucida.
0: Certo. Allora, noi a questo punto diciamo che torniamo domani.

0: domanda
1: lo
0: è...
1: diciamo o lo facciamo?
0: No, lo facciamo, lo facciamo. La domanda è: adesso avete tutta la giornata davanti, che cosa fate? Adesso ci pensiamo. No, non so. Io... con Enzo.
1: Io non lo so, vedo. Non farò niente.
0: Certo.
1: Metto a posto i cassetti.
0: Se... domani ne parliamo. Grazie a tutti. Ci sono Linus e Nicola che non vedono l'ora di andare in onda.
1: Scalpitano.
0: Torniamo domani. Bacio.
2: Signori e signori, Vic e Mari vi dà appuntamento a domani.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
5: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
6: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. Stati Uniti e Iran hanno deciso di sospendere gli attacchi reciproci dopo gli scambi a fuoco registrati negli ultimi giorni nella zona dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran hanno concordato di incontrarsi domani a Doha, in Qatar, per proseguire i colloqui. A far riprendere le ostilità era stata la diversa interpretazione del memorandum

0: intesa firmato 11 giorni fa. Nella notte il Pakistan ha effettuato raid aerei nell'est dell'Afghanistan. Per Islamabad i bombardamenti hanno causato 25 vittime tra i miliziani armati, ma i talebani denunciano l'uccisione di decine di civili. In Venezuela si continua a scavare senza sosta a Macuto, vicino alla Guaira, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il terremoto. Il bilancio del sisma è salito a 1450 vittime accertate, ma i dispersi sono oltre 50.000. È ricercato in tutta Italia il 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. A Roma, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e alle frontiere. Si cerca anche i luoghi isolati, come casolari abbandonati vicino alla capitale. Domani, nel quartiere Casalotti, si terrà una fiaccolata in memoria delle vittime. La Corea del Sud investirà circa 650 miliardi di dollari nello sviluppo di nuovi data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035. Il piano fa parte della strategia governativa per rafforzare il primato di Seoul nelle tecnologie avanzate. E parliamo di spazio. La NASA si prepara a tentare una missione senza precedenti per salvare un telescopio spaziale ormai invecchiato prima che rientri nell'atmosfera terrestre. L'operazione, del valore di 30 milioni di dollari, consiste nel lancio di un veicolo robotico incaricato di intercettare e spingere il telescopio Swift verso un'orbita più elevata. La tecnologia potrebbe essere usata anche per prolungare la vita del famoso telescopio spaziale Hubble, che sta a sua volta perdendo quota a causa dell'aumentata attività del Sole. Siamo allo sport, il calcio. Ai mondiali, il Canada batte il Sudafrica per 1-0 con un gol nel recupero, però dagli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco, in programma stanotte. Stasera si giocano alle 19 Brasile-Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay. Infine il tennis. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Sinner, che alle 14:30 affronta il serbo Ketmanovic. In campo anche Dardari ed Elisabetta Cocciaretto.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
4: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
3: In collaborazione con Enel.
5: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: vai, vai col finale, vai.
1: Sfreccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Me lo sono scritto, sfreccia più veloce come su una moto.
2: Sì.
0: La bellezza fugge, scattale una foto. È una frase così bella che meritava di essere pronunciata più lentamente.
2: Già.
0: Però è un po' come la stella di Rosetta, no?
2: Sì, cioè? No, questa non l'ho capita, Linus. Mi spiace.
0: La stella di Rosetta che va decrittata, insomma.
2: Ok.
3: Devo dire cos'è? È una pietra,
0: no,
3: sì.
0: È quella che viene parodiata all'inizio di Odissea 2001.
2: Certo.
0: Quando le scimmie girano intorno a una roba, no?
2: Cioè
0: è un'iscrizione che non riuscivano a capire cosa significasse, cosa avesse scritto. Quando hanno capito quella, attraverso quella hanno decrittato poi un sacco di cose.
3: Sì, perché c'era lo stesso testo scritto in tre lingue, che era il greco sicuramente, il demotico, una lingua così, e un'altra ancora.
2: Sì.
3: E in quel modo hanno capito i geroglifici.
2: Sì, però in questo caso è un'allegoria, una cosa poetica. E te la devi andare un po' a cercare. Te la devi.
0: È una massima.
2: È una massima.
0: Poteva dirla Aldo Rock.
2: Sì. La bellezza fugge, scattale un. Ma non lo direbbe mai Aldo Rock. Scattale una foto, figuriamoci se Aldo Rock.
0: Di bellezza non parla mai.
2: Inneggia al demonio.
0: Era allora geroglifico, demotico e greco antico.
3: Esatto.
0: Praticamente si accendeva a distanza.
2: Bravo!
0: Cioè era demotico.
2: Lo volevo dire, ma c'era già la domotica già da allora. Ma guardate.
0: Ho letto prima sul monitor il titolo della canzone di Elisa, che è Amore. E mi è venuta in mente un'altra canzone che aveva nel titolo.

0: Questa è la canzone che ballavo al Queen Out di Bresso. Con la Ricciola.
1: Ricciola, grande Ricciola.
0: Il lentone
1: veniva ballato, Linus.
0: Con le mani sui fianchi.
1: Con le mani sui fianchi. Mani sui fianchi. A che distanza? Guarda, giuro, no, non voglio
2: così,
1: fare il pagliaccio.
2: Così, sulla curva del fianco.
1: Ok, ma la distanza.
3: Appoggiati o distanti?
1: Perché c'è sempre
3: il mento era sulla spalla.
1: L'abbiamo detto.
0: Allora, i lenti servivano per fare amicizia, diciamo così. Sì. Quindi li ballavi con uno sconosciuto. Non è che è la prima volta che balli.
1: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Però a volte si ingaggiava un non detto braccio di ferro. Tu cerca di portarmi verso di te.
3: Lei
1: finiva con resistenza.
3: Era palestra.
4: Ricciola.
1: Ricciola.
4: Vogliamo la Ricciola.
1: Ricambiava.
0: Sì, ero un po' ricoglionito.
1: Completamente.
0: Qualcosina forse è successo, ma molto poco, purtroppo.
1: Tutto questo sulle note di questo brano di Drupi, cantante pavese. Prima di Max Pezzali, molto stimato da Max Pezzali, ecco, ci tengo a dire questo.

0: Godfather del Pavia.
1: Radio DJ, prima della sigla volevo mandare un saluto alla famiglia di Chiara e soprattutto al grande Ezio che ci ha lasciato. Un abbraccio a tutti quanti ed in particolare ad Alessandro e alla Ceci,
0: certo,
1: che ancora non lo sa.
0: Baci. Ciao.

0: chiama Italia.
1: La trasmissione
0: DJ, DJ chiama Italia.
1: Oggi, almeno qui in studio, siamo 4 a 3. Di solito siamo a 4 a 3, nel senso 4 maschi e 3 femmine. Sì. Questa volta la proporzione è ribaltata perché Alex non c'è, ha portato sua mamma in montagna. Tutti i cavoli nostri li stiamo raccontando.
2: Esatto.
1: E al suo posto è arrivata Barbara. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Quella bella risata salentina. Buongiorno, sì. buongiorno. Ma sto cazzo di picco, era ieri o è oggi?
2: Adesso è oggi. Perché, però anche domani.
4: Slitta, come l'equinozio. Bravo. Va un po' avanti, un po' indietro.
1: A me sembrava più fresco stamattina.
4: Stamattina un pochino sì, perché c'è stato un po' di pioggia stanotte.
1: Poca però.
4: Pochissima. Solo per sporcare le macchine.
2: Bravo, esatto. Quella roba lì.
1: Stamattina sembra leggermente meglio. Comunque devo dire che questa ondata di calore terrificante, insomma, questo cambiamento climatico, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro ha detto che fra tutti i continenti, quanti sono gli incontinenti? Tantissimi, no?
2: Sì.
1: L'Europa è quella più colpita, forse perché l'area maggiormente industrializzata, no? C'è una maggior concentrazione sia di esseri umani che di attività professionali.
2: In pochi chilometri quadrati.
1: Magari sì. C'è lo stesso, che ne so, in Cina o negli Stati Uniti, ma hanno una superficie molto più vasta. Insomma, l'Europa è quella che ne sta soffrendo e ne soffrirà di più negli anni a venire.
2: Sì,
1: così ha detto l'OMS.
2: Le chiacchiere stanno a zero, il resto del mondo aumenta di 0,7 gradi, noi di 1,8 gradi, quindi
1: però
2: quasi il doppio.
1: I ben informati, quelli che sanno sempre, no? Dove le prendono le notizie, quelli che dicono che...
4: Allora, loro si informano su YouTube, c'è uno col camice che dice...
2: Quelli che dicono che?
1: Quelli che dicono che il caldo c'è sempre stato, non certo. È vero, sì, le scie chimiche...
4: Quello col camice, poi tu gli dici, ma dove l'hai sentito? Boh, l'ho sentito su YouTube, questo c'aveva il camice, è un dottore.
2: Certo, bravo.
1: Devo andare a controllare io quelli col camice. Per cui i binari del treno deformati in Svezia normale.
4: Non te li ricordi?
1: È sempre successo.
4: Non ti ricordi da bambino questa cosa, questo mito dei binari?
1: No, è la prima volta che lo sento. L'asfalto dell'autostrada in Germania che si scioglie, normale.
4: Tranquillo.
2: Normale.
1: 42 gradi a Berlino, normale.
4: Ma tu non sei mai stato a Berlino con 42 gradi?
2: No, mai. Scusa, apro una parentesi. Matteo, io stamattina non riuscivo ad aprire la caffettiera, che era lì dal giorno prima. Secondo me è il caldo. Secondo me
4: non
2: è il caldo.
4: È il calore della
1: perché
4: fiamma.
1: Perché si fa sul frigorifero il caffè, è vero?
2: Ah, già, è vero. Perché poi Matteo mi ha detto, ma scusa, ma come fa a essere il caldo se quella normalmente sta sotto la fiamma?
1: Perché tu non hai visto quelli col camice.
2: Non ho visto
1: quelli. L'avrebbero detto, chiedi a loro.
2: È vero.
1: Hai annullato l'Ironman di Nizza.
2: Davvero?
1: Non esistono condizioni impossibili.
4: Invece sì. Ma l'Ironman non passa dal mare? Dall'acqua?
2: Sì, ho capito, passerà dall'acqua.
1: Sì,
2: però
1: devi pedalare sotto il sole, devi correre sotto il sole.
4: Hai il vantaggio di essere bagnato.
2: Devi fare una maratona poi.
1: Hanno annullato le celebrazioni di Waterloo. E qua ci volevano gli ABBA, no? In Belgio ogni anno c'è la ricorrenza in questa distesa, insomma, sconfinata, viene ricordata questa battaglia clamorosa. Niente, perché faceva troppo caldo, perché poi le celebrazioni vengono fatte con i costumi tipici, no? Che sono una specie di cappottoni,
2: esattamente.
1: Robe così. Bravo.
2: Oh, Drupi, gli ABBA, questo è il sound che ci piace.
1: Tu lo sapevi che adesso le città più moderne devono anche predisporre la mappa dei rifugi climatici?
2: Ho saputo in questo weekend della mappa dei rifugi climatici, che in genere veniva ottenuta da ogni cittadino.
1: Tipo
2: così.
1: I bunker invece,
2: sì,
1: in questo
2: tipo
1: caso.
2: Sì, tipo i bunker. In genere il cittadino si ficca in un supermercato o in un centro commerciale. Invece in questo caso
1: no,
2: sono proprio...
1: No, è una cosa più organizzata. Ho visto che a Roma addirittura propongono di utilizzare le catacombe.
4: Sì.
2: Ah.
4: Sì,
1: la tornano... temperatura...

0: utili. Lì è fissa.
1: Certo. Sì. Beh, fa, certo, fa un bel freschino, perché giusto, sono come delle grotte, insomma, sono sottoterra. Sì,
0: sì, sì. C'era una scienziata col camice al TG5 che suggeriva di andare nelle grotte.
1: E vedi?
0: Perché tutti abbiamo una grotta subito di evocazione. Certo. È

0: Siete a quel periodo della vita in cui provi cose strane e fai cose strane, dice Kid Rock parlando della sua adolescenza. L'unica cosa che confessa fino in fondo era che beveva il whisky dalla bottiglia.
1: Sì, credo
0: il whisky from the bottle.
1: Nel 1989, ecco, così sapete quando è stato adolescente Kid Rock.
0: Kid Rock, All Summer Long su Radio DJ con dentro due canzoni, ma questa sarebbe già un'altra storia. No, è interessante questa cosa dei luoghi climatici, dei rifugi climatici, perché adesso le principali città italiane stanno stilando delle mappe che poi in realtà sono una serie di parchi ma anche di luoghi tipo le biblioteche,
1: sì, per esempio museo, ho visto museo
0: anche
1: della
0: qualche
1: scienza
0: museo
1: della tecnica,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Che ci entri gratis,
0: sì, alcuni sono sì. Liberi, le biblioteche sono tutte sì. Non a pagamento, e poi appunto ci sono tanti parchi che poi non sono soltanto quelli famosi. Per esempio sull'elenco dei rifugi climatici romani c'è un parco che mi ha colpito, che è il Parco del Cavallo Pazzo,
2: sì.
0: Stranamente Matteo, che conosce perfettamente palmo per palmo tutta
2: Roma,
0: la città che gli ha dato i natali, non lo conosceva.
2: Guarda, io più che Villa Glori non conosco, forse
3: sì.
2: Villa Ada, ma sono
3: Matteo,
2: sempre da quelle parti. No, il Cavallo Pazzo non è il cavallo pazzo l'animale, è il Cavallo Pazzo il condottiero
0: con di Pippo Baudo.
2: No, no,
1: no,
2: no.

0: certo.
1: Quello nel Dakota,
0: certo.
1: sì,
0: per Dakota. Cui penso fosse un indiano Dakota, ma sicuramente Enzo Braschi, se sta ascoltando, ci
2: sa
0: potrà
2: tutto,
0: dire di più.
2: Ma certo,
0: chi
2: troppo
0: era
2: Enzo? Giusto.
0: Enzo
2: era
0: Braschi, il paninaro, grande esperto di cultura pelle rossa.
2: Assolutamente, ha scritto anche dei libri a riguardo. Perché hai detto invulnerabile alle pallottole?
1: Questa è una delle leggende che lo riguarda.
2: Bello, cacchio, sì. Bella storia. Si vede che schivava come Matrix.
1: Sì, era veloce.
0: È come Matrix.
2: Sì,
0: a Roma
2: sì.
0: Oggi è San Pietro e Paolo.
1: Sì.
0: Cosa succede?
1: Niente, si va al mare. Si va al mare e si tengono chiusi i negozi.
2: Come?
1: Allora, si tengono chiusi i negozi. Allora, però si parte da lontano. La settimana scorsa, giovedì alle 5:30. Beh, vabbè, lo sai che c'è, torna a casa. Poi venerdì smart working.
2: Ma come
1: se telefoni rispondi, quindi okay. Già stai al mare. Sabato,
0: tu
1: domenica, lunedì, lunedì torni domani a ora di pranzo perché sennò c'è troppo traffico la mattina. Quindi praticamente
0: quindi il ponte
1: con San Pietro e Paolo ti sei fatto una settimana.
2: Una settimanina.
1: Sì.
2: Ma c'è qualcuno del Salento che mi dice anche un'altra cosa. Che succede?
3: Che oggi si festeggia l'Usanto Paolo delle Tarante.
0: L'Usanto Paolo delle Tarante?
3: Sì, a Galatina in provincia di Lecce.
0: Qual è il collegamento fra San Paolo e le tarante nel senso di animale che ti punge?
2: Sì, però
0: che cos'è la taranta? È un ragno
2: che ti fa venire un febbrone e dei tremori. Allora, tutta questa faccenda della taranta lo apprendo stamattina. Mattina, mi dispiace.
0: Scusami, sei tarantolato, no?
2: Sei tarantolato, naturalmente.
0: Chi balla la taranta è tarantolato.
2: È tarantolato. A cosa serve tutta quella roba lì alla fine? A sudare. Tu la sudi via, è così, la sudi via e ti va via, solo che naturalmente in antichità si attribuiva un significato un po' religioso, da esorcismo, demoniaco.
0: Certo.
2: Quindi chi ti faceva sudare, chi ti faceva fare la taranta?
0: San Paolo ti protegge dal morso della taranta?
3: Diciamo ti dà l'immunità, non so perché proprio San Paolo, però ti dà questa immunità e quindi...
0: Qualcuno ce lo darà.
2: Sono dogmi.
3: Sì. Poi praticamente con i tamburelli. Tu ballando fino allo sfinimento guarisci dalle
0: cos'è?
3: E la taranta
2: tu vai avanti così 4 ore?
3: Sì.
0: Io non ci arrivo a 4 ore, ci arrivo neanche a mezz'ora.
2: Vai avanti così e alla fine ti va via.
0: Bello, mi piace anche la selezione musicale che fino adesso ci sta accompagnando, no? Con questa regola fondamentale, una canzone nuova e una canzone bella e una canzone nuova. Questa è a metà strada, è ancora abbastanza nuova, ma sta già guadagnandosi gradi di canzone bella.

0: E niente, doveva nascere 50 anni prima questo qua, sì, sarebbe stato perfetto. Sì, perché si capisce che non è che soltanto gli piace quel genere musicale a cui fa riferimento, ce l'ha proprio dentro.
1: Sai come dicono adesso a Roma? Ce vola proprio, ce vola.
0: Sì, sì, bellissimo. On My Soul, su Radio DJ, Bruno Mars.
2: Ciao amici, a Bergamo questa notte temporale da paura.
0: Caspita.
2: Lampi fortissimi, mi sono svegliato dal rumore. Un po' più fresco stamattina, ma nulla di che.
0: Beh, è un pochino più fresco, dai, contentiamoci anche di quei 2 o 3 gradi in meno almeno delle prime ore della giornata. Per la tradizione pugliese, fra Ceglie Messapica e Ostuni, si dice che nel giorno di San Pietro e Paolo non si va al mare perché si rischia di affogare. E pare che nel passato succedesse molto spesso nella giornata di oggi. Buona giornata da Giovanni. Non è soltanto pugliese questa cosa.
3: Ciao, Lella da Genova. A Genova c'è il detto San Pè un neveu in Pelé, che vuol dire che ad ogni festività di San Pietro in mare qualcuno annega.
1: Per carità.
0: E peraltro questa celebrazione arriva il giorno dopo il presunto annegamento del marito del ministro Roccella, no?
1: Sì, sì,
0: 84 anni, si è tuffato nel lago e ahimè non è più riemerso.
1: Allora, sono arrivate molte segnalazioni dell'origine.
0: Il riferimento a San Paolo il Morso deriva dall'episodio biblico Atti degli Apostoli 28, in cui Paolo, naufragato a Malta, viene morso da una vipera. Poiché non subì alcun danno, il santo è storicamente invocato come protettore contro i morsi di serpenti, ragni e scorpioni. Non è soltanto roba pugliese, ma insomma è un riferimento biblico
1: internazionale.
0: Chiuderei con questo bel messaggio.
4: Sono stato nel lontano 2005 al Crazy Horse Memorial
0: Pensavo fosse nel locale.
4: Sud Dakota, ed è davvero impressionante la dimensione. Pensate che il Monte Rushmore, quelli quattro presidenti, i volti dei quattro presidenti, come dimensione stanno nella fronte del cavallo pazzo dell'indiano, davvero mostruoso,
0: immenso. Molto, molto grande, però non è finito perché a un certo punto hanno finito il grano e nessuno ha avuto voglia di mettercene altro.
1: Tu hai visto Mount Rushmore?
0: Sia cavallo pazzo, il Crazy Horse, che il Monte Rushmore.
1: Di che più o meno, insomma, di che grandezza? Di che grandezza stiamo parlando? Cioè, Mount Rushmore è un palazzo di...
0: Fai conto che la testa sarà 3 piani di un palazzo, decina di metri.
1: Invece quell'altro è 10 piani.
0: E l'altro è sul profilo della montagna, lo vedi proprio di taglio. Sì. Monte Rushmore, bellissimo se hai la fortuna di vederlo da sotto, ma tra il tè e il sotto ci sono tutte le bancarelle del mondo lo rendono un po' meno romantico. Siccome Trump vorrebbe farsi scolpire anche lì, potrebbero metterlo al posto delle bancarelle, forse è più adatto al suo stile. DJ chiama Italia
5: Radio DJ One Nation One Station. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità?
9: Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
11: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Ma da quanto siamo su quest'isola?
17: Bah, ho perso il conto.
16: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
17: Stappiamola.
16: Allora, che c'è scritto?
17: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
16: Allora l'aperitivo è salvo.
17: L'aperitivo sì, ma noi?
16: No, non pensiamoci adesso.
18: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
19: No, sì!
20: Brava!
19: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
19: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Run Boy Run su Radio DJ Woodkid, una canzone di una decina d'anni fa, forse qualcosina anche.
1: Fai 20, che non ti sbagli, Linus. Non ti preoccupare, il tempo vola quando ci si diverte.
0: Le 10.36, state ascoltando Radio DJ, più in particolare state ascoltando DJ Cam Italia, un programma che si muove tra il serio e il faceto.
1: Bravo.
0: Il faceto ovviamente è quasi sempre il sopravvento, perché siamo tutti un po' faceti.
1: No, anche perché il serio ha rotto il cazzo. Scusami, Linus, te lo dico
0: specialmente
1: d'estate. Te lo dico proprio con parole mie, ecco.
0: No, però prima abbiamo parlato delle cose che sono state annullate per via del troppo caldo di questi giorni in tutta Europa, no? E ho citato la battaglia, la rievocazione della battaglia di Waterloo. Mm-hmm. Nei giorni scorsi mi hanno scritto degli amici della provincia di Arezzo invitandomi stasera ad andare a fare una corsa molto bella.
1: Sì.
0: Poi ho guardato il video di questa corsa e ho detto anche no, grazie.
1: E hai detto
0: non
1: come...
0: non ho l'età. Bravissimo. Come diceva Gigliola Cinquetti.
1: È quello che stavo per dirti. Hai detto come Gigliola Cinquetti, non ho l'età.
0: In cosa consiste?
1: E siamo in due a non avere l'età, cioè non è che non bisogna avere 70 anni, secondo me già dopo i 45 non è aria, è aria.
0: Riavvolgo, se vi è capitato, se non vi fosse capitato, fate in modo che capiti di visitare la bellissima città di Firenze, magari aspettate un attimo che sia passata l'ondata dei turisti.
1: Anche quella del caldo.
0: E anche quella del caldo. Andate ovviamente nella meravigliosa Piazza della Signoria, c'è un porticato con sotto delle sculture meravigliose, c'è la riproduzione del David di Michelangelo,
1: molto bello,
0: molto bello, e dietro c'è Palazzo Vecchio. All'interno di Palazzo Vecchio, appena entrate, c'è una grandissima sala con un soffitto a cassettoni incredibile che si chiama la Sala del Cinquecento.
1: Sì.
0: Ci arrivo piano piano. All'interno di questa sala ci sono dei dipinti enormi, fra cui un affresco del Vasari, che era il pittore di corte, no? Quello che ha maggiormente dato il contributo a quel posto. Si dice, c'è tutta una teoria del National Geographic che ci ha costruito sopra anche un sacco di documentari, che dietro a uno di questi affreschi del Vasari ci sia un affresco di Leonardo da Vinci che celebra la famosa battaglia di Anghieri. Okay. Giusto,
2: Anghiari.
0: Matteo?
2: Anghiari.
0: Okay. Anghiari è una località della provincia di Arezzo dove venne combattuta questa battaglia che definì i confini della città di Firenze di allora.
2: Dell'attuale Toscana.
0: Della Toscana.
1: Sai, Arezzo, no? Siamo proprio
0: Arezzo,
1: ai limiti.
0: Quasi Umbria, certo.
1: Con Perugia, diciamo. Con la rivale Perugia.
0: La battaglia era fra?
2: Era fra Firenze, la Repubblica di Firenze
0: e il Papato
2: e
0: insieme.
2: E il Papato insieme e i Milanesi.
0: Contro i Milanesi.
2: A milanesi.
0: Vabbè, questa battaglia
1: quindi,
0: di Anghiari.
1: Quindi questo Vasari copre quell'altro
0: di Leonardo Ravici.
1: Si dice, quando non c'è niente in televisione, guardate i canali 400 di Sky, Nat Geo, quello è.
0: Esatto.
1: Cioè, passate.
0: Ma perché
1: le
0: lo dicevano che dietro ci fosse questo
2: allora,
0: dipinto?
2: Lo dicevano perché allora alcuni cenni storici dicevano che effettivamente Leonardo lì aveva fatto questo dipinto. E c'è anche un altro indizio. Che nella battaglia di Scannagallo, che è quella che adesso appare,
1: un autogrill. Io credo sia un autogrill.
0: Area di servizio.
2: C'è scritto lontano in piccolo uno stendardo con scritto cerca trova. Allora si è pensato che dietro questa intercapedine dove è stato dipinto questo affresco da Vasari, dietro ci fosse quello di Leonardo. Perché Vasari aveva un tale rispetto di Leonardo che non avrebbe mai coperto il suo dipinto, ma avrebbe fatto su un altro supporto, su un'altra parete, un altro dipinto.

0: Quindi insomma c'è la leggenda del dipinto di Leonardo.
1: In realtà questa cosa hanno cercato in tutti i modi, guardando con metodi tecnologici, non hanno mai trovato niente. E cerca
0: anche
1: trova.
0: Perché l'unica certezza che potresti avere è distruggere l'affresco del Vasari e vedere se c'è qualcosa lì. Poi non c'è niente, insomma.
1: No, e soprattutto perché cerca trova. No. In realtà
2: sì, viene non fuori è... come quella che ha pasticciato quel dipinto.
1: Sì, esatto. Cecilia Gimenez.
2: Bravissimo.
1: Cerca trova non è altro che l'anagramma di Torre Vacca, che era il nome antico della torre.
0: Sai.
1: Della torre che era su Palazzo Vecchio.
0: Allora, siamo partiti da qui perché questo dipinto è leggendario appunto nel mondo dell'arte e della storia. Questa sera ad Anghiari, il luogo dove si è consumata questa battaglia 600 anni fa circa, a mo' di rievocazione c'è una corsa.
2: Sì, però non pensiate a una cosa con dei drappi pesanti.
0: No. Si corre
2: anzi,
0: praticamente in mutande, a
2: petto
0: nudo.
2: Sempre a petto nudo. Per quale motivo a petto nudo? Perché ogni tessuto, ogni cosa può essere usata come appiglio.
0: Sì, perché è una corsa che è anche una battaglia. La corsa è 1 km e 440 metri, in salita, ok? Alle 18:30 di questa sera. Partono in pochi, perché devi essere matto per fare questa corsa, perché durante la corsa vale tutto. Cioè, o tu sei così forte che parti davanti e non riescono ad agguantarti, ma se sei nei primi 10, 20 o 30, ti possono prendere e buttare per terra.
2: No. Sì. Sì. Ed è una cosa folle.
1: Takeshi Kestrel.
2: Takeshi Kestrel con sotto però l'asfalto.
0: Sì, quello dico.
2: Non è adatta a un uomo oltre i 40 anni che
1: allora,
2: cade per terra
0: e magari anche sano di mente.
2: E vai in mille pezzi. No, ma non è. No, allora,
0: non è il caldo
2: l'obiettivo,
0: il problema. È che ti fai male proprio.
2: L'obiettivo di alcuni. Perché poi secondo me ci sono dei disturbatori da quello che ho visto dentro. Perché per fermare te. Io mi concentro su di te, fermo te,
1: sì.
2: E gli altri nel frattempo vanno. Quindi c'è gente che se ne fotte di arrivare.
0: Guarda,
2: prima. Cioè, l'importante
0: questo
2: è
0: alla base della cultura italiana.
1: Sì.
0: Piuttosto che
1: calcio.
0: Far vincere gli altri, preferiscono vincere nel
1: medaglio. Ma guarda che anche il palio è così.
0: Come il palio.
1: È
0: più importante
1: non
0: far
1: vincere. Non devo
0: vincere
1: io, ma non deve vincere il mio rivale.
0: Chiaro.
2: Con grande rispetto per la Toscana che ci ascolta, chi vi parla è nato a Lucca. È un po' tipicamente toscano, calcio storico fiorentino.
0: Sì, beh, la violenza.
2: Certo. Ti si azzotta!
0: Qui non è tanto una questione di gioco bonito come
2: esatto.
0: Dicono invece in Brasile.
2: Esatto.
0: Quelli la buttano sempre sul ballo. Questa è Bossa Nostra, Radio DJ.

0: Dan Brown racconta benissimo il salone, meglio di come l'abbiamo raccontato noi.
1: È la Madonna, un Linus in competizione con Dan Brown. Lo tieni grosso il pensiero.
0: Perché nel primo libro di Dan Brown, Il Codice da Vinci, sì, si racconta il Louvre, okay, e nel secondo invece c'è Palazzo Vecchio. Il salone, l'affresco nel romanzo Inferno, immagini bellissime invece nel film tratto dal libro stesso. Grazie Danny. Ciao Linus, ti ho visto ieri mattina al bar di Robecco sul Naviglio a fare la pausa. Complimenti. Dal vivo sembravi il più giovane della tua compagnia. Forse perché lo ero.
1: Ma perché leggi questi messaggi?
0: Perché ogni tanto,
1: guarda,
0: c'è bisogno.
1: Sei tutto imbrodato. Sai perché?
0: Perché mi sono lodato.
1: Perché ti sei lodato.
0: La stessa cosa del bagno a mare, quella roba di non fare il bagno a San Pietro, sì, e Paolo, perché sì, pare che non porti benissimo. A Napoli succede però il 15 di agosto, giorno della Madonna dell'Assunta, che pare strappi alla terra dei bambini da portare con sé in cielo. Da piccolo a Ferragosto i miei nonni non mi permettevano mai di fare il bagno. Ciao da Angelo.
1: Che uno dice che
2: il giorno più caldo dell'estate non,
1: no,
2: puoi fare il bagno.
1: Ma ok, però uno dice che stupide tradizioni, no? Dopodiché, Matteo, che stupide tradizioni, sei su una barca al largo, è il giorno 15 d'agosto, tu sai di questa tradizione, ti butti?
2: Sì, sì, ma con,
0: sì,
2: attenzione.
0: Vedi che il tuo cervello voleva dire no.
1: Ah,
0: no,
1: sì, il tuo cervello voleva,
2: sì, ma con attenzione. No, sì, perché io a mare, quando c'è il mare nero, non mi butto neanche
0: no,
2: i primi di settembre.
0: Nicola spesso cerca di dare un senso alle tradizioni. Questa è una di quelle occasioni in cui varrebbe la pena di soffermarsi. Cioè, è Ferragosto, è un giorno speciale. Nei giorni speciali si mangia sicuramente un po' di più. Vai a fare il bagno e purtroppo fai la fine.
2: Sai cosa si mangia a Roma a Ferragosto?
0: Non voglio neanche immaginare.
2: Pollo con i peperoni.
1: Figuriamoci.
2: Non so come
0: l'ideale,
2: ma tu, di trovare questa.
3: Mamma, posso fare il bagno?
1: Aspetta 3 ore, abbiamo mangiato il pollo con i peperoni.
0: Guarda qua, Elisa da Como, uguale da noi che a 100 era. Tutti,
1: non lo so,
2: era
1: però
2: un po' toscano all'inizio.
1: Ma che ne so?
0: Tosco-Napolo-Romano.
1: Massame bene.
0: Sul lago di Como, il 26 luglio, Sant'Anna, si dice a Sant'Anna l'acqua del lago inganna. Elisa da Como. In verità l'acqua del lago inganna sempre.
1: Io ho avuto frequentazioni e avevo una persona vicino che mi diceva: no, il bagno no, quel lago è maledetto. E io ti ho sempre dato del voi al lago, ecco.
0: Qual è il frutto dell'estate?
2: Se la non banana.
0: Quello è il frutto dell'amore.
1: Bravo.
0: Vedi che no, la tua sincerità comincia a esporti.
1: Ha ragione Linus, nel senso che la banana è invernale, però il frutto dell'amore è proprio per
0: quello.
1: Cioè
0: sempre
1: la banana ti viene,
0: sì,
1: in mente.
0: Sì, ho capito,
1: con
0: ma il frutto dell'amore e il frutto dell'estate è l'anguria,
1: l'anguria,
0: specialmente
1: l'anguria,
0: se è zuccherina. Watermelon Sugar è anche una canzone di Harry Styles.
1: Six, six, six, six.

0: watermelon sugar.
1: Watermelon Sugar, la voce di Harry Styles, un po' incrinata, anzi inclinata, dai.
2: Sì, anche inclinata. Comunque guardami Linus, guardami sì, attentamente, sì. Guarda che i punti di contatto tra me e Harry Styles sono tantissimi.
1: Cioè
2: sono...
1: Allora, tua figlia.
2: A parte mia figlia, quella è un'altra cosa. No, siamo entrambi corridori, diciamo, corriamo.
1: Ehi, non ti allargare.
2: Poi siamo entrambi scemi, perché questa è scemenza, cioè... Quel fatto di fare la Wembley.
1: No, è bello che è uscito sui giornali come attimi di terrore a Wembley
2: terrore?
1: Perché Harry Styles
3: poi
1: sviene,
3: video,
1: poi vedi il video e la cagata.
3: Non è niente. Sicuramente quando si sdraia non dà neanche motivo di preoccupazione.
1: Ma sì,
3: perché
1: ma
3: è lì
1: sì,
3: che,
1: sì.
3: che tossisce.
2: Perché cosa fa Harry Styles? Prende tutte le date lo fa. Acqua in bocca, un quantitativo lieve di acqua, e poi fa la nebulizza dalla bocca, la spruzza come una balena, cioè non è che fa il getto
1: e tutte le fans
2: però ti posso dire che io adesso vado in bagno e ci provo, oppure all'aria aperta e ci
1: certo,
2: io voglio provare
1: l'anno prossimo quando fai mille
2: vinilli
1: tra un disco e l'altro sulla faccia della gente,
2: perché praticamente fa questo, è che è la stessa cosa,
1: vabbè, l'hai spiegato, dai.
2: E fa una nuvola di
1: cose. Sì, soltanto che siccome è un po' stupidino, l'altro ieri gli è venuta male perché ha preteso di farlo stando sdraiato.
2: Esattamente.
1: E l'acqua è tornata indietro
2: e
1: si è mezzo soffocato.
2: Sì.
1: Peraltro, qualcuno mi chiedeva nei giorni scorsi, tu che sai tutto, perché Cristiano Ronaldo beve in quella maniera strana? Perché è matto? Spiega, Matte.
3: Allora, lui non
1: beve.
3: Lui non beve, lui sciacqua
1: lui
3: la
1: bocca.
3: Lui
1: ha una bottiglietta,
3: sì.
1: Si butta senza neanche mettere a contatto la bottiglietta con la bocca.
3: Si mette il liquido che magari non è neanche acqua, insomma, lo metti nelle guance, sciacqua e sputa. Questo perché?
1: Che è un colluttorio.
3: Esattamente come quando devi sciacquare i denti. Lo fanno anche altri sportivi. Serve per ingannare il tuo corpo, cioè tu hai una sensazione di refrigerio e effettivamente le mucose vengono idratate, ma non immetti nel tuo corpo un liquido che sarebbe di troppo e che ti potrebbe dar fastidio nel momento in cui devi correre.
2: Sì,
3: qui stiamo
2: certo.
3: parlando della Formula 1 dei corpi, quindi ogni goccia conta.
1: Sì, sì.
3: Però questa è una cosa che veramente stiamo parlando di una pazzia.
1: C'è un tuo collega Andrea che dice: io sono un coglione, appunto, l'ho appena provato a fare in macchina.
2: Bravo.
1: Sarà contenta la tua macchina.
2: Allora,
1: eh?
2: Bravo anche perché si appanna si sporca il vetro.
1: Sì, disastro.
2: È bello.
1: Invece Lionel Richie davvero non è stato bene. Però Lionel Richie ha 77 anni, è in tour con gli Earth, Wind & Fire.
2: Grande!
1: Sì, erano a St. Paul in Minnesota.
2: Che poi è anche un luogo fresco, è l'acolico d'America.
1: Yes, vicino
2: maniera.
1: A St. Peter, cioè St. Peter e St. Paul.
2: Yes, bravo, come oggi in particolare, sì.
1: E niente, è stato male, quindi ha dovuto interrompere l'esibizione, tutto a posto. Il gas, 77 anni.
2: Complimenti.
1: Più vicino
2: agli
1: 80. Che hai 70.
2: Come mai è stato male non si sa.
1: Un malore per il caldo.
2: Ok, persino a St. Paul. Va bene, va
1: che
2: bene.
1: Che parla un'invenzione.
2: Ok.
1: Ti ricordo sempre perché me l'ha detto uno col camice.
2: Ok.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso sono le 11.

0: Allora, ti do il permesso di guardarti alle spalle, se fai velocissima. Volevo sapere un parere sul vestitino di Olivia Dean, che è un po' tipo anni 30, un po' tipo Charleston, cioè piuttosto...
1: È come, giusto per come lei. La so,
0: è giusto per lei, gli hai già risposto, no?
2: Cosa vuol dire? Mica se lo deve mettere
0: ma no,
2: mamma,
0: no, no, no, nel senso che magari a te, tu non te lo sentiresti addosso.
1: No, non mi sentirei a mio agio.
2: Certo, anch'io non mi sentirei di mettermi a petto nudo come quelli della corsa di Anghiari o Anghieri, che dir si volte, che si voglia.
0: Le 11 e 3 minuti, il Radio DJ... Sigla dei mondiali, vai Barbara.
2: Niente, io non so tu, sì? Io non riesco a innamorarmi di questi mondiali. Poi sarò
3: scemo io. Anch'io c'ho questo problema.
0: Hai ancora 3 settimane perché
2: ancora
0: succede.
2: Tre settimane
0: no, viene ancora.
2: Ce la mettono tutta anche loro perché tipo stanotte, però alle 3 di notte ci sarebbe una partita bella che è tipo... Marocco, Olanda.
0: Marocco
2: alle 3 di notte.
0: Sono cioè, tanti i fusi orari.
2: Ti volevo avvisare. Ancora che sbagli tutta la programmazione tua serale, che la partita oggi è alle 19. Qualsiasi partita
0: oggi
2: sia.
0: Oggi c'è Brasile-Giappone alle 19.
2: Cioè non fare
0: no, lo so perché ieri ero convinto che fosse ieri.
2: Capito.
0: Invece no, è questa sera alle 19. Perfetto. Allora porto a casa la gazzetta così
2: no,
0: li guardo col giornale di fianco.
2: Ribadisco una cosa, il problema di questo caldo è che ti obbliga a rimanere chiuso, barricato in casa.
0: Sì, come un buon vino.
2: Sì, è bravo, esatto. E quindi è l'apoteosi della solitudine.
0: Peraltro credo che la gazzetta abbia un ruolo importante nello svolgimento di questi campionati e un segreto che non si poteva svelare, ma io ve lo dico. Insomma, avete notato, ma su quelle cose sotterranee,
2: sì,
0: capito? Che tu non noti, ma il tuo cervello lo registra, in qualche modo ne viene influenzato.
2: Sì.
0: Pensa a Zazzaroni che dirige il Corriere dello Sport, quanto andrà in acido.
2: Sì, sì.
0: Pensa a quelli di Torino con tutto sport che impazziscono. Invece la gazzetta ce l'ha fatta. Le scarpe del 90% dei giocatori, di qualunque marca siano, sono di colore rosa.
2: Davvero, eh?
0: Sì. Sì.
2: Ah beh, quindi
0: quest'anno va tanto il rosa.
2: Va tanto il rosa.
0: È un rosa un po' più forte di quello della gazzetta.
2: Sì.
0: È rosa rosa.
2: Rosa un po' più shocking.
0: Molto
2: vero?
0: Shocking. Sì, molto forte.
2: È vero.
0: E fa un bel contrasto. Spesso anche le maglie dei portieri sono dello stesso colore. L'altra cosa che si nota guardando le partite è che spesso gli stadi dove vengono consumate, dove vengono giocate, non sono stadi fatti per il soccer, cioè per il calcio come diciamo noi, ma per il football americano.
2: O per il baseball. Io vedo che c'è un muro alto 5 metri.
0: Beh,
2: cioè,
0: se c'è il muro, quello è per il baseball.
2: Cioè come, guarda, lo vedi che non.
0: Però quello dove hanno giocato ieri, Canada-Sudafrica, era lo stadio di Inglewood, dove l'anno prossimo faranno il Super Bowl, ed è lo stadio dove giocano abitualmente i Rams, che è una squadra di football americano.
2: Inglewood,
0: Los Angeles.
2: Los Angeles, ok. Ecco, io ho sentito, ma sarà
0: Pensa
2: vero.

0: c'è un mio amico di Los Angeles che sta qua. Gli ho chiesto: Marco, ma Inglewood da che parte sta Los Angeles? Beh, non mi ricordo, perché quello appena si allontana da Los Angeles se la dimentica subito.
1: Certo, giusto. No, allora lo stadio, ho sentito questa roba e mi ha molto colpito. Lo stadio è costato 5 miliardi, ma può essere.
0: Si vede.
1: 5 miliardi.
0: Sì, sì, non quella scorrengina che farete adesso voi.
1: 5 miliardi insieme. 800 milioni.
0: Ma l'hai visto quanto è grande? È una roba incredibile, incredibile. È il mondiale dei giornalisti vecchi.
1: Sì,
0: ha fatto
1: sì.
0: molto parlare, una cosa tenera successa in conferenza stampa prima di Argentina qualcosa. Argentina contro una squadra di
1: Giordania.
0: Ok. La domanda di un giornalista al CT argentino Scaloni, sì. che è uno piuttosto di carattere, insomma, e che voleva sapere se Messi avrebbe giocato dal primo minuto o meno. Siccome sono tattiche anche un po' così che vanno studiate, lui normalmente non avrebbe neanche risposto, e invece gli ha detto: non avrei risposto se non me l'avessi fatta tu questa domanda. Invece, caro Enrique, per te rispondo.
1: Perché il giornalista era molto
0: titolato. È un giornalista
1: titolato.
0: Argentino molto vecchio, molto Enrique vecchio. Macaya Marquez. Okay. Vecchio vecchio, è tipo 80 superati. Superati però dagli 80 e passa, 88 credo, di Helmut Scherzer, e non è uno Scherzer.
1: No, è il memore migi dei giornalisti. Chi è costui?
0: Sì, sì, sì, sì. È al 17° campionato del mondo consecutivo che lui segue.
1: Che bravo.
0: Cioè lui c'era già in Svezia nel 58. Caspita. E li ha fatti tutti.
1: Caspita,
0: e non è uno Scherzer.
1: Bello.
0: Hai capito?
1: E chi è questo? È un argentino?
0: No, tedesco. Helmut
1: perfetto.
0: Scherzer.
1: Perfetto, bello.
0: Poteva essere anche un nome argentino, perché sì. come tu sai a un certo punto tanti tedeschi sono scappati da quelle parti.
1: Sì.
0: Ma lui
1: sì.
0: è rimasto a casa
1: moltissimo,
0: sua.
1: Moltissimo. Quindi si è fatto anche Argentina 78.
0: Tutte.
1: Che col senno di poi
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: è stato
0: sì.
1: un
0: si è
1: mondiale
0: fatto anche Germania 2006 dove abbiamo vinto noi.
1: Abbiamo vinto contro di loro. E adesso siamo a casa da tre mondiali.
0: A guardare. Che cazzo ci possiamo fare? Oh?
1: Niente. Niente. Io mi tengo una cosa di questo mondiale sì. che è questa. 5 4
0: Bello, sì.
1: 3 2 1
0: Il countdown è molto
1: prima
0: molto molto molto bello.
1: Mi piace.
0: Oggi
1: mi piace.
0: Cominciano ufficialmente i 16esimi che andranno avanti per tutta la settimana. L'Argentina che ha giocato ieri gioca soltanto venerdì sera o sabato mattina prestissimo.
1: A mezzanotte del venerdì.
0: Sì.
1: A mezzanotte
0: gioca contro la rivelazione di quest'anno,
1: yes.
0: Capoverde.
1: Oh.
0: In onore di Capoverde, la sua cantante più famosa. Eccola qua.

0: Bésame, bésame mucho.
1: Come sei sentimentale, Linus. Questo è un prano incredibile.
2: Brano,
1: è un
2: con
1: prano,
2: la B.
1: È un brano che ho scritto io, Cristiano Malgioglio, che ha interpretato sempre la meravigliosa, fantastica, unica, inimitabile Cristiano Malgioglio. Che ormai è tutto Cristiano Malgioglio.
2: No, è una canzone messicana degli anni 30, yeah. Poi ripresa da chiunque. Forse la versione più famosa, appunto, è quella che abbiamo appena suonato per questa cantante capoverdiana, si dice.
1: Cesaria Ivor.
2: Cesaria Ivor.
1: Ivor.
2: Ivor, scomparsa okay. Pochi anni fa, pensavo più vecchia.
1: E a 70 anni.
2: Sì.
1: E dormi preoccupato, Linus.
2: Zona pericolosa. L'hanno cantata anche i Beatles questa canzone, giusto?
3: Pensami, pensami, buccio.
2: Buccio.
3: Each time I cling to your kiss, I hear music divine.
1: Contesto in inglese.
3: Pensami, pensami, buccio.
2: Beh, bravini, sì. Perché si sono sciolti, potevano fare un disco di cover, sai quante cose potevano fare ancora?
1: Allora, c'è da lavorare molto, soprattutto sul nome, questi scarafaggi, per me è un no, dai, veloce, via.
2: Le scarpe rosa, giustamente dice Roberto citando Elio, costano milioni e chi lo ha deciso?
1: L'hanno deciso loro, l'hanno deciso loro.
2: Brasile e Giappone era la classica finale mondiale di Ollie e Benji.
1: Ah,
2: scrivono
1: già,
2: alcuni ascoltatori.
1: Già. Beh, perché per il giapponese che ha disegnato Ollie e Benji e che quindi praticava anche, chissà, magari il pallone, la mecca del pallone.
2: Beh,
1: era il Brasile.
2: Non soltanto per lui, insomma.
1: Sfidare il Brasile.
2: Certo, Giappone e Brasile.
1: E Brasile,
2: insomma.
1: Certo.
2: Ciao ragazzi, sono un preparatore atletico. Il liquido che usa Cristiano Ronaldo in realtà è una bevanda ricca di carboidrati a rapido assorbimento che viene recepita dai recettori della mucosa buccale inviando al cervello segnali corrispondenti all'effettiva ingestione di carboidrati, ma senza appesantire il sistema e l'apparato digerente. Alessandro da Lazise, in provincia di Verona, praticamente sta impigliando per il culo l'intestino.
1: Una cosa del genere, senza appesantire lo stomaco e quindi,
2: certo,
1: l'intestino.
2: Hai l'illusione di aver mangiato.
1: L'illusione di aver mangiato e poi qualcosina magari lì non ti rimane, no? Nella bocca, qualcosa.
2: Certo. Prima si parlava di giornalisti storici, gente che ha fatto 17 edizioni dei mondiali. Il Buobagatta mi segnala che lui è alla 15ª Olimpiade. D'altronde gli 80 li ha superati ormai da tempo.
1: Li lambisce, li lambisce, diciamo.
2: Matteo?
4: L'abbiamo citato, ascoltiamolo un pezzetto.
3: Bésame.
4: Cristiano, Gris.
1: Amore.
2: Amore.
3: Bésame mucho.
1: Diciamo che l'ha scritta a qualcun altro, ma è come se...
3: Como si fuera esta noche.
1: Come se fuera escribida d'amigo, entende? Perché io, Linus, pienso in spagnolo.
2: Sì.
1: E entonces hace un pochito de fatica a hablar italiano. Non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene.
2: Ieri ho provato, sotto consiglio del nutrizionista, figato o minchiata, l'anguria con un pizzico di sale. Beh, reidrata e ripristina i livelli di sodio persi sul danno.
4: Sì, anche buonissima. Un po' di limone.
1: Sì,
2: un altro, che di mestiere lo fa, evidentemente il nutrizionista, scrive meglio mangiarla con un pizzico di sale. È una frutta infatti fatta quasi tutta di acqua e perciò metterci del sale serve a dare del sodio che si perde sudando, oltre che un gusto straordinario.
4: Sì, è così. Anche il limone aiuta.
1: Io ce lo metto,
4: sì,
1: il limone.
4: Sì, sì, il limone piace molto.
1: Sì. Però non ti dà il sodio.
4: No, però favorisce.
1: Ma si può fare tutte e due. Io,
4: certo,
1: farei sale e limone, Linus.
4: Guarda che...
1: Anche olio magari, che ne so.
4: Quando uno è disidratato, schifo, perché ha sudato molto.

0: Dio.
1: No, buono.
2: No, no, è buono, è molto buono. Sì.
1: Devi provare.
2: È molto buono.
1: Però io già provai,
2: ma io regolarmente. Quasi guarda, sempre. Ma guarda che quasi
0: prova tu.
2: Ma quasi sempre o limone o lime, o limone o lime. Sì, buonissimo, buonissimo.
0: Scusa, un'interferenza, un'interferenza. Quando è che gioca l'Argentina con
2: allora la mezzanotte di venerdì a mezzanotte
0: praticamente gioca mezzanotte. In contemporanea con il probabile matrimonio di Taylor Swift, ma una può già tenere nel mistero addirittura la data oltre che il posto di dove si dovrebbe tenere la cerimonia.
1: Beh,
0: adesso
1: sì,
0: mettiamo una canzone sua che parla di estate, questa si intitola Cruel Summer e poi cerchiamo di approfondire perché

0: Niente, non si sa la data, dovrebbe essere questo fine settimana, e non si sa neanche la location. Ci sono delle indicazioni, stiamo parlando di Taylor Swift che dovrebbe convolare a giuste nozze con Travis Kelce, il giocatore di football americano. Ci sono scommesse per milioni di dollari. Sì. Sicuramente siamo nei dintorni di New York.
1: Okay.
0: Le tre location probabili, in ordine di probabilità, la meno probabile è Manhattan, punto. Cioè un posto qualunque a New York.
1: Da qualche parte a Manhattan,
0: sì,
1: vabbè, però.
0: Forse le pizzerie, quelle di Aldo Rock.
1: Può essere, quelle le traverse, sì. Sì, non sono nelle street.
0: Da sbarro.
1: Sì, sì, sì.
0: Stai zitto.
1: Dai, bravo.
0: Come l'avessi detto.
1: Bravissimo.
0: Se no nella Rhode Island, che non è lontanissimo da New York, fa parte sempre del New England, lei ha una villa bellissima sul mare e lì potrebbe anche farlo, diciamo, in maniera anche abbastanza appartata.
1: Assolutamente.
0: Casa sua, nessuno
1: può. Fa un ricevimento, certo.
0: E tutti pensavano che si sarebbe svolto lì, fa ancora in tempo a svolgerlo lì. Poi attenzione, qualcuno ha spoilerato senza fare dei nomi.
1: Un'impiegata
0: comunale.
1: Esatto.
0: Suggerisce il Madison Square Garden, che è un palazzetto dove si gioca a basket, dove si fanno i concerti.
1: Scusami,
0: nel cuore di Manhattan.
1: Vado a tentoni e probabilmente sbaglio. È dove i Knicks. Quindi dove lei aveva.
0: Lei
1: Stevie
0: quando
1: Nicks,
0: è andata lì con la felpa Stevie Nicks. Si è guardata anche in giro. Qui ho chiudere tutto.
2: Qui vi è tutto, qui è un bel telo nero.
0: Sai che se tu cammini sulle gradinate del Garden, che hanno quel tipo di gomma che una volta si usava in metropolitana, è presente quella con i rotondini?
3: Sì, un linoleum.
0: Sì, un linoleum, bravissimo. Sì. Rimane appiccicato perché decenni e decenni di birra rovesciata l'hanno fatto diventare. Cioè. Per cui qua ci vorrà un sacco di mucchetti.
1: È un casino.
0: È un casino adeguarlo. Perché si suggerisce il Madison Square Garden, che è tutto tranne che un posto romantico? Perché qualcuno per venerdì

0: di isolare completamente tutto il quartiere intorno,
1: aia,
0: prevedendo l'allestimento di tende esterne per ospitare un migliaio di invitati.
1: Aia.
2: Allora, avessi io i soldi di Taylor Swift,
0: pensavo di Inzaghi,
2: quelli magari, e il suo desiderio di riservatezza, prenoterei lo spazio da transennare lì
0: e poi andresti
2: e poi vado comunque
0: parte.
2: A casa mia. Bravo.
0: Depistaggio.
1: Bravo.
0: Depistaggio.
1: Caspita, ragazzi.
0: Bene, bene.
1: Faccendiere, bene. Qui, sì. Cioè, proprio un...
0: Però come sarà il matrimonio? Cioè, telefoni requisiti all'ingresso?
1: Sì,
0: immagino.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, in America si usa molto il ballo di lei con lui oppure lei col papà.
1: Lei con lui, lei col papà, lei con i testimoni, lei con la sorella, lei col fratello.
2: Soprattutto
1: se ce li ha.
2: Chi canterà al concerto, al matrimonio di
1: ma quello che si usa è una specie di installazione, com'è che si chiamano? Flash mob,
0: cioè all'improvviso.
1: Uno spettacolo all'improvviso che magari lei non sa. Ok,
0: e glielo fanno le amiche.
1: Glielo fanno, sì, le amiche, tutte
2: tipo Beyoncé che è sua amica,
1: una cosa del genere, molto organizzata,
2: una roba bella per lei.
1: Bellissimo, sì.
0: Cioè, tenete duro, ragazzi, è tempo venerdì o sabato,
1: e sappiamo
0: so che
1: abbiamo,
0: non è...
1: almeno abbiamo qualcosa da dire la prossima settimana.
0: È argomento per quelli che
1: sono
0: fanno il nostro lavoro.
1: Minuti,
0: tutte le radio
2: nulla.
0: Di tutto il mondo, oltretutto, non soltanto questa.
2: Se requisiscono i cellulari, come facciamo a vedere?
1: Quello che ci racconta.
0: Vorrà far sapere lei, dai. DJ, chiama
3: Italia. Radio, DJ. One nation, one station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro. E a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
11: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
10: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
11: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a €2,49 e pane per tramezzini da 400 grammi a €1,79, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Radio DJ consiglia Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Erika l'Upper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Ripetete con noi: non voglio lavorare, non voglio lavorare.
1: Guarda che secondo me non c'è bisogno che lo dite, lo sappiamo già.
0: Lo sappiamo già, lo sappiamo.
1: L'ho già capito, ma non mi riferisco tanto a te, a te, a te, ma mi riferisco a te, a te, a te, te che stai ascoltando.
0: Cioè, che lo sai.
1: Che è un po' passata la voglia di lavorare nell'umanità, sì. Un po' questa sensazione,
0: poi,
1: vero?
0: Poi ti dico la verità, Matteo, il 29 giugno aiuta, in generale, proprio come
1: cosa. Sì, di certo non te la fa venire.
0: L'over 30 gradi alle 8 di mattina aiuta ancora
1: anche
0: di
1: se
0: più.
1: Quelli della nostra generazione, era questo il momento in cui si cominciava a entrare in contatto con il concetto di lavoro, no? Perché finiva la scuola, ti dovevi pagare le vacanze o magari qualche piccolo sfizio e si facevano i primi lavoretti.
2: Quando c'era lui.
0: No.
1: No, era un po' dopo. Sarebbe piaciuto a Mel Brooks questa canzone e il video che è abbinata. No, mi viene in mente perché ieri ho visto da qualche parte che Mel Brooks, che è ancora vivo ed è in grande forma, ha compiuto 100 anni.
3: Sì.
1: 100 anni. E non è che è soltanto compiuto 100 anni. L'anno prossimo, primavera del 2027, esce il seguito di Balle Spaziali.
0: Cioè, ma c'è lui?
3: Però,
1: No, non c'era lui. Lui era il regista di Balle Spaziali. Tu l'hai visto Balle Spaziali?
0: L'ho intravisto, so di cosa si tratta, l'ho intravisto.
1: Io mi ricordo solo una cosa di Balle Spaziali, che ovviamente si vedeva al cinema, siamo fine anni 70, no? Era la parodia di Guerre Stellari. Come comincia Guerre Stellari? Con quella scritta...
3: Con tutto quel rullo.
1: Esatto, sì. Che ha quella prospettiva strana.
0: Sì. Obliqua.
1: Obliqua. E poi l'astronave.
3: Sì.
1: Si vede da sotto, grandissima, enorme. Uguale, solo che qui l'astronave era tipo i primi 20 minuti.
0: Sì, la scritta va avanti all'infinito, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. E di Mel Brooks

0: Non posso non ricordare una cosa che accadde qui a questi microfoni. C'era al telefono Ezio Greggio e credo io chiesi a Ezio Greggio, Oli, non so, mi ricordo, e dici: Ezio, ma è vero che Mel Brooks ha qualche problema con l'età? Erano 30 anni fa, con l'età ha qualche problema di udito? La risposta diplomatica di Ezio Greggio fu: come? Dico, è vero che ha qualche problema di udito?
1: Come?
0: Ma, e dico, è vero che ha qualche... E avanti così.
1: E grande. Avanti così.
0: Bomber Ezio Greggio, assoluto.
1: Super. No, tra le varie cose, Mel Brooks famoso per Frankenstein Junior, Per favore non toccate le vecchiette, L'ultima follia di Mel Brooks, c'è un bellissimo Mezzogiorno e mezzo di fuoco. È uno dei pochissimi, come dire, uomini di spettacolo americani ad aver fatto il grande slam, come nel mondo del tennis.
0: Cioè?
1: Nel mondo del tennis esiste il grande slam, che è riuscire a vincere i 4 grandi tornei, no? Melbourne, Parigi, Wimbledon e gli Open degli Stati Uniti, ok? Che sono fatti anche su terreni differenti. Allo stesso modo, qualche anno fa, uno dei due di, come si dice, Miami Vice, non Don Johnson, ma l'attore di colore,
0: sì,
1: che non mi ricordo come si chiama, disse: sarebbe bello che ci fosse un premio per chi li vince tutti e 4, i grandi Oscar dello spettacolo americano.
0: Sì.
1: E da lì appunto è scattata una specie di schedatura di quelli che ce l'hanno fatta a vincere quello che viene chiamato EGOT o EGOT, dove la E sta per Emmys, che
0: Emmy.
1: Sono gli Oscar della televisione.
0: Diciamo male i telegatti, molto male.
1: Più o meno, Emmy. Vale per i telefilm.
0: Per i telefilm e per i programmi TV.
1: Poi G sta per Grammys, che è l'Oscar della musica.
0: Yes.
1: O evidentemente è Oscar. E T sono i Tony Awards, che sono gli Oscar del teatro. Hai scoperto come si chiamava?
2: Sì, Philip Michael Thomas.
1: Philip Michael Thomas, giusto per rendere a Philip quel che è di Philip. Mel Brooks ha vinto tutti e 4, che poi uno dice: vabbè, per il teatro ci può stare, per la televisione ci può stare, per il cinema ovviamente quello è il suo terreno, ma per la musica, ragazzi, yes, it's good to be the king.

0: c'è anche la sua voce,
1: Senti.
2: No, poi c'è tutto un rap orrendo da riascoltare adesso. Era un po' l'epoca di Will Smith, il principe di Bel-Air.
0: Sì,
2: rap un po' all'acqua di rose, diciamo.
0: Esatto, rudimentali, ecco,
2: Rudy,
0: chiamiamoli così.
2: Come Rudy Zerbi.
0: È proprio così, proprio così. Quindi li ha fatti tutti, ha
2: li
0: vinto
2: ha fatti tutti,
0: tutti i primi.
2: Li ha fatti tutti, non è il solo, ci sono altri artisti che hanno vinto tutte e quattro le categorie. A volte i premi sono un po' tirati per i capelli, tipo Spielberg che ha vinto il Grammy perché ha prodotto la colonna sonora di un...
0: la colonna sonora
2: non è la stessa roba, insomma,
0: la colonna sonora l'ha vinta John Williams, cioè l'Oscar l'ha vinto John Williams.
2: Il documentario era su John Williams. Mel come Mel Brooks, Mel come Mel B, Mel come Mel C.
0: Ma non...
2: l'altro giorno, sabato, ha compiuto 30 anni questa canzone.
3: Yeah!

0: Pilo Gambillinus, aspetta che finisce, vai. If you wanna be my lover. Quindi, quando 15. Ho compiuto 30 anni?
1: È il 26 giugno, quindi grazie. Tipo venerdì scorso, qualcosa venerdì. Di questo genere. 30 anni fa e noi eravamo all'Aquafan, no. Nella baracca Destroy a fare la trasmissione.
0: Come è stato possibile?
1: Sì, ci deve essere un accelerometro.
0: Non lo so. Cosa abbiamo fatto in questi 30 anni?
1: Un cazzo, secondo me.
0: Ma l'abbiamo fatto abbastanza bene.
1: Siamo vabbè. Ancora fermi lì. Forse, io sono ancora certo. Con i piedi nella piscina onda.
0: Certo.
1: Facciamo una puntata dell'Aquafan.
0: Ah, volentieri.
1: Prima di andare in vacanza. Ma prima tipo il 24 di luglio. Una roba. Vabbè. Una sola,
0: sì,
1: una
0: sì,
1: sola.
0: Per così. Carità.
1: Poi
0: per
1: lì
0: carità.
1: Arrivano con i cani lupi.
0: Esatto.
1: E ci mandano via.
0: Esatto.
1: In realtà l'irreprensibile Mel Brooks in Balle Spaziali c'era, scrive Marco, più attento di me. Interpretava due parti, chiaramente i nomi qui sono tradotti in italiano, il presidente Scrocco e Yogurt, maestro dello sforzo.
0: Bello Yogurt.
1: Che lo sforzo sia con voi,
0: ah,
1: era questo.
0: Ah, quello, certo. E invece delle Spice Girls si hanno notizie,
1: sì,
0: Matteo?
1: Sì, si stanno per riunire. No, te lo giuro. Hanno fatto, l'ultima volta che hanno fatto qualcosa insieme è stato a Londra nel 2014 per 2012 per le Olimpiadi. Mm-hmm. L'ultima volta che c'era anche Vittoria.
2: Perché Vittoria quella se ne sta per
0: È difficile.
2: Voglia.
1: Le altre quattro hanno fatto un tour insieme anche pochi anni fa, ma Vittoria non c'era. Adesso si parla molto che con la scusa del trentennale potrebbe anche fare qualche marchetta.
0: Crescono le
1: qualche
0: speranze.
1: Qualche scroccata.
0: Repubblica Putiti.
1: Qualche grattata. Qualche grattata.
0: Ma stanno facendo, ho notizia di un gratto di...
1: Sì.
2: Melanie Sporty Spice, sì. Il 4 luglio, quindi fra poco, è al Pride Village in Fiera a Padova e farà un DJ set.
0: Gratto.
1: Beh.
0: Quindi possiamo
1: vabbè, fa il DJ set.
0: DJ set, bello. Carità.
1: Sale, limone, tequila e anguria e recuperi tutto.
2: Con la tequila soprattutto, sfocato, è proprio quello che serve.
1: Tequila poi quella di
2: questo
1: Gue comunque.
2: Firmato
1: una
2: Tony
0: allora,
2: Adley.
0: Sono nel beverage. Come tu sai, Linus.
1: Aspetta che c'è Tony Adley. Come è andato tra l'altro il concertozzo? Ho visto
2: straordinario.
1: A Biella, giusto?
2: Bellissimo concerto.
1: Tony Adley come è stato? Generosissimo, molto generoso.
2: Super generoso. Sì, ha cantato dei pezzi straordinari.
1: Ho visto
2: che
1: aveva un bicchiere come Cristiano Ronaldo faceva.
0: Vabbè, ma no. Ci sta, voglio
2: lui,
0: dire, riscalda
2: lui si idratava con i whisky.
1: Ma lo sputava
2: e,
1: poi.
2: No, lo mandava giù, ma lui è molto allenato, cioè l'avessimo fatto
1: miseria.
2: Noi con quel caldo avremmo avuto proprio il coccolone.
1: La persona più simpatica del mondo.
0: Numero uno e ha cantato una versione incredibile di Bridge Over Troubled
1: Water.
0: Sì,
1: l'ho vista, mi è arrivata anche
0: bello,
1: a me. Sì,
0: veramente
1: sì.
0: Bello.
1: Anguria con la feta.
0: Ah, anguria con la feta, no, è un piatto buonissimo. Greco buono da impazzire.
2: Non ce la faccio.
0: È buono.
2: Cioè, no, non riesco.
0: Ma ti perdi qualcosa. Quando hai queste intransigenze, mi fai ingazzare. Quando hai queste proprio.
2: Le angurie la mangio da sola.
0: No!
2: Lavandomici la faccia.
1: Barbara, se tu avessi la possibilità di stare qua fino alla fine di giugno, fine di luglio, ti divertiresti
0: molto.
1: Anche seduta lì insieme a Marco, guarda.
0: Certo.
1: Acqua, limone e sale è uno dei capisaldi dei chioschi della Sicilia orientale. Oltre agli svariati sciroppi, nei chioschi in giro per Catania da secoli si serve questa bevanda che reidrata e ricarica.
2: Acqua, limone
1: dai
2: e sale.
1: Dai tempi della dominazione spagnola.
2: I nutrizionisti di TikTok, tutti ormai è un continuo, dicono che la mattina appena sveglio te ne devi bere un bicchiere
1: di che cosa?
2: Di acqua, limone e sale.
1: TikTok lo dice, sì,

0: Dice TikTok, però probabilmente queste nutrizioniste hanno ragione. Allora, perché vai a reidratare il corpo, certo, che di notte si è disidratato
1: tanto.
2: Con 40 gradi, sì. Cioè, un iperteso che si prende acqua, limone e sale il 2 gennaio, secondo me, tanto bene non gli fa. No. Ecco.
1: La comunità nippo-brasiliana, chiamata Nikkei, rappresenta la più grande popolazione giapponese al di fuori del Giappone.
2: Sì,
1: prima abbiamo
2: vero.
1: Parlato dei cartoni animati.
2: È vero, insomma, è vero.
1: Con circa 1,5 milioni/2 milioni di individui, nata agli inizi del Novecento per lavorare nelle piantagioni di caffè. Angelo da Bari, che come farà a sapere questa cosa? Io non la posso prendere. Che cosa ci sta?
2: C'è forte connessione comunque tra Brasile e Giappone, non so perché.
1: Pensavo tra con Bari,
2: no,
1: in mezzo.
2: Bari no.
1: Da Bari ci sta.

0: Questa canzone va in dedica ad Alessandro da Verona, che è una specie di Dracula in questo momento, no? Che è riuscito a scappare dal caldo della pianura padana o della pianura veneta, rifugiandosi sul passo del Tonale.
1: Oh, bello!
0: Come si arriva al passo del Tonale? Da dove si passa?
1: Devi passare da... Lui da dove partiva me l'hai già detto?
0: Da Verona.
1: Da Verona, ecco. Da lì non la so, la so da Brescia e... Ponte di legno, ponte di legno.
0: Per osmosi dice: siete in mezzo al bosco, al passo del Tonale, al fresco, per scordare i 38 gradi di casa.
1: Ci sta, ci sta.
0: Sì, ci sta. Scusate la precisazione, quello che si offre nei chioschi siciliani è selz, limone e sale.
1: Selz, sì.
0: Limone e sale. La mia ex compagna siciliana, dice Stefano da Torino, mangiava il limone e le arance aspre con olio e sale.
1: Anche la mattina.
0: Beh, mia madre faceva le arance condite come un'insalata,
1: sì,
0: con olio e sale.
1: Dentro
0: erano molto buone.
1: Ma queste erano buone perché te le faceva la tua mamma. Quindi per
0: no,
1: forza
0: adesso
1: buone.
0: Me le fa anche mia moglie.
1: Ah, ecco.
2: A proposito di quello che stiamo dicendo,
3: ma è meglio l'anguria con la feta o una feta di anguria?
0: Bella!
1: Ma bravo!
2: Bravo!
1: Ti dico una cosa: doppia libidine coi fiocchi.

0: prima ti ho chiesto del tonale, perché nella mia testa c'era un po' di confusione, visto che devo dar conto a tutte le cose che ho segnate qua.
1: Sei mangiafuoco con i burattini.
0: E stavo confondendo il tonale con lo Stelvio. Ma l'altro giorno mi sono soffermato su un video che mi è arrivato, e adesso me ne continuano ad uscire, è una cosa vecchia e risaputa. La salita dello Stelvio.
1: Stelvio, no? Sì, è un'altra cosa. Diciamo...
0: Facciamo finta che siamo a Bormio e dobbiamo andare al passo dello Stelvio.
1: Esattamente.
0: 21 chilometri con X tornanti. I tornanti dello Stelvio sono molto secchi.
1: Sì, sono proprio i vecchi tornanti di una volta.
0: Specialmente se tu li fai nella parte stretta. Tu stai salendo lo Stelvio e hai un tornante che curva a destra. Beh, vai a cercarti i video.
1: L'ho già visti,
0: di
1: 100
0: quelli
1: volte.
0: Che salgono con le moto grosse che non riescono a salire.
1: E si impiantano.
0: Perché si impiantano lì e poi quando cerchi di risollevarla la moto, è complicato.
1: Esatto, la moto ti cade proprio su un fianco.
0: Sì.
1: E la cosa che ci colpisce sono gli stronzi che si mettono, diciamo, di fianco.
2: Aspettano
1: che arrivino i fessi che cadono e gli fanno il video.
2: Che poi non è una caduta, si appoggiano.
0: Sì, è anche mortificante, oltre al fatto che poi rimani lì come un fesso.
1: Molto mortificante.
0: Eccolo qua, guarda, giusto molto. Per quelli che stanno guardando in questo momento.
1: Non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. È una cosa tremenda.
2: Ma perché è così difficile fare una curva così?
0: Perché allora, secondo me, se tu arrivi e non c'è nessuno nella corsia opposta,
1: bravissimo,
0: tu puoi usare, diciamo, l'interno della curva come tangente e poi l'allarghi. Ma se dall'altra parte c'è qualcuno, sei costretto a chiudere e il peso te la butta giù.
1: Il peso te la butta giù e devi avere una marcia molto bassa, probabilmente la prima. La prima per salire lì. Invece tu ci arrivi con una marcia, con la terza, che ne so.
2: E non basta.
1: No, ti si spegne.
0: Io avevo una moto tipo quella, una BMW grossa, un po' senza le borse e tutto il resto, che però pesava sempre 250 kg. E un giorno mi è caduta fra le gambe scendendo dalla discesa del nostro garage. Ti ricordi quando eravamo in garage?
1: Tu ricordi il garage?
0: Ecco, esatto.
1: Certo.
0: Ero talmente incazzato che l'ho tirata su da solo.
1: Ah, bene, bene. E lì è nato l'intervento alla colonna vertebrale.
0: È probabile.
1: Probabilmente da lì è iniziato.
0: Fammi salutare Valerio. Dice: sono un ascoltatore di vecchia data di DJ Cam Italia, ma sono anche maestro di campo dell'associazione Palio della Vittoria di Anghiari. Ho il telefono intasato dopo il vostro racconto di questa mattina. Ringraziamo tutti per la bellissima pubblicità. Ci sono anche atleti di 60 anni che partecipano.
1: Allora,
0: avendoli superati non posso.
1: No, allora noi possiamo tranquillamente correre 1,4 km in salita senza nessun problema.
2: Ma senza essere placcati
1: da degli assassini che ti vogliono uccidere. Ma per quale motivo?
0: E se no che battaglia è?
1: Ma non mi interessa, ma io voglio andare a correre.
0: Fate
1: basta.
0: Ancora in tempo, è stasera alle 6:30.
1: Ok, mi raccomando.
0: Oggi è San Pietro. Questa canzone si chiama Hey, St. Peter.
3: The morning was cold and lonely. City lights, old and

0: Nell'ultima mezz'ora due canzoni australiane, non era mai successo credo nella storia di Radio DJ e forse di qualunque altra radio.
1: Qual è
0: italiana? L'altra era Dracula, Dame Impala, che sono australiani, eppure questi Flash and the Pan arrivavano da lì. Ho cercato anche una canzone che parlasse di St. Paul ma non l'ho trovata.
1: Già.
0: Abbiamo parlato di St. Paul questa mattina per via di Lionel Richie che
1: si è sentito male a St.
0: Paul. Lì.
1: Beh, potevamo mettere Nothing Compares to You, che era cantata dai The Family in origine, il cui cantante si chiamava St. Paul.
0: E allora potevamo mettere Lara St. Paul, che era una soubrette della televisione degli anni 70. Sì. Chiudiamo con la bella spiegazione di Marco da Milano sul perché ci sono tanti giapponesi, anzi tanti sì, giapponesi in Brasile. Primi anni del Novecento, in Giappone grave crisi economica, l'immigrazione giapponese in Brasile nasce ufficialmente il 18 giugno 1908, giorno in cui la nave Casato Maru sbarcò nel porto di Santos.
1: Ma che nel porco!
0: Con i primi 791 coloni giapponesi. Oggi il Brasile ospita la più grande comunità giapponese fuori dal Giappone. La storia di questa comunità si articola in generazioni ben distinte. I sei, i primi immigrati nati in Giappone e sbarcati a inizio Novecento. Nisei, i figli nati in Brasile da genitori Issei. Sansei, la terza generazione di nippo brasiliani.
1: Sì.
0: Chi sei?
1: Che Nicola, ma non è finita qui, perché il Brasile aveva abolito la schiavitù. Quindi non c'aveva più nessuno che potesse
0: che
1: lavorare sui campi di caffè, sulla piantagione. E quindi è stata la manna dal cielo. Certo. Venite.
0: Quello che accadrà in Italia fra qualche anno.
1: Sta già un po' accadendo, diciamo.
0: Abbiamo finito?
1: Yes.
0: Ne avete a sufficienza?
1: Yes.
0: Bene, ci sentiamo domani mattina alle 10. Grazie Barbara.
1: Ciao!

0: DJ. One Nation,
1: One Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Radio DJ consiglia:
7: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
8: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
8: Coez,
7: Elvis Costello,
8: Mannarino
7: e tanti altri.
8: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
9: No, sì! Brava!
10: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Yeah, uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale! Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
18: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
19: Dottore, telefono per mio marito.
20: Mi dica, che succede?
19: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
20: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
21: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
22: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora.
4: E di nuovo il momento delle notizie. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Washington e Teheran infatti avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha. Ma la tensione in Medio Oriente resta altissima. Il Libano respinge l'accordo con Israele. Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco e dichiara: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. In Venezuela si continua a scavare senza sosta. Tra le macerie degli edifici distrutti dal terremoto alla ricerca di superstiti, il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di 1450, ma sono oltre 50.000 i dispersi. A Macuto, vicino alla Guaira, i vigili del fuoco italiani sono al lavoro insieme alle squadre di Ecuador e Olanda per trarre in salvo una donna che risponde ai segnali dei soccorritori. Con lei potrebbero trovarsi anche i suoi due bambini. Intanto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha detto di volere tornare in Venezuela. Quattro giovani tunisini sono stati rintracciati sull'isolotto di Lampione da una motovedetta della Guardia di Finanza. Un gommone di 4 metri li aveva lasciati sulla più piccola delle pelagie per poi fare rotta verso la Tunisia. I ragazzi, che hanno detto di avere pagato 4.000 euro a testa per il viaggio, sono stati portati a Lampedusa e alloggiati nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Si aggrava l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità hanno annunciato che i casi sono saliti a 1274, con 360 vittime. Per contenere la diffusione del virus, il governo ha vietato manifestazioni politiche, marce e ogni altro raduno di massa nella capitale Kinshasa e in diverse province. Ma per l'opposizione la misura vuole impedire la protesta convocata per l'8 luglio contro il progetto di revisione della Costituzione. La Corea del Sud accelera sulle tecnologie con un piano di investimenti da oltre 1.170 miliardi di dollari. Il governo

0: Di Seoul punta a destinare più di 650 miliardi allo sviluppo dei data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035 e altri 518 miliardi per creare un nuovo maxipolo dei semiconduttori. Siamo allo sport, il tennis a Wimbledon. Il torneo prende il via con il tradizionale esordio sul centrale dei campioni in carica, Jannik Sinner e Arina Sabalenka. Per l'azzurro, che alle 14.30 affronta il serbo Kecmanovic, è il ritorno dopo la delusione di Parigi. In campo anche Djokovic, altra grande attrazione della giornata inaugurale. Infine il calcio. Ai mondiali, il Canada batte il Sudafrica per 1-0 e approda agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco. In programma stanotte, stasera si giocano alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation,
3: One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDItalia.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Radio DJ. One Nation, One Stage.

0: Noi in questi anni ne abbiamo ricevute linee, sì. Ma ricevere la linea da Linus e Nicola è una linea tutta d'oro.
1: Sì, sì, tutta fibra.
0: Di fibra.
1: È
0: di
1: una
0: fibra.
1: Linea di fibra che arriva proprio in un attimo.
0: Che bello. E noi, per non far brutta figura, abbiamo iniziato con una delle canzoni più belle. No? Di queste ultime settimane. Sienna, perché non deriva da Sean,
1: ma Sienna,
0: da Sienna come
1: Parigi,
0: la città.
1: Parigi.
0: Abbiamo imparato in queste sere, in queste notti, Sean Spyro con Material Lover. La puntata è quella di lunedì 29 gennaio. Cominciamo veramente bene, gennaio, vero?
1: Magari.

0: siamo in onda alle 12, iniziare a parlare almeno dalle 10, se no la voce non si scalda.
1: Sì.
0: Da quanti anni è che fai questo mestiere?
1: Non l'ho imparato.
0: Parlo per me, ovviamente. Buongiorno a tutti da
1: Buongiorno, buongiorno.
0: La prima difficoltà sarà vincere l'abitudine di dirvi buonasera o buonanotte, visto che siamo quelli della notte. Non ve lo ripeteremo, tenteremo di fare i padroni di casa tra le 12 e le 14, almeno per il mese di luglio. Come è andata in Svezia?
1: Bello.
0: Ti ho visto con molto entusiasmo.
1: Sì, weekend.
0: A Stoccolma.
1: Per
0: metterti
1: due
0: la
1: giorni.
0: Felpa sei andato. Avevi una felpa bella, e come fare? Vado in un posto fresco.
1: Ma sai, no,
0: caldo
1: Nico,
0: come qua.
1: Caldo come qua, tant'è che a Stoccolma sono tutti al mare, fanno queste gite con le imbarcazioni di linea e si fermano sui vari isolotti che compongono la città. Sono tutti al mare. Caldo. Quindi se fa caldo pure lì.
0: Senti, l'hai visto i corvi svedesi? Ho una cosa che riguarda proprio i corvi svedesi.
1: Allora, io quei corvi lì non li ho visti, ho visto tanta fauna e anche tanta flora.
0: Sì.
1: Però quei corvi lì, i corvi messaggeri, diciamo così,
0: sì,
1: ne ho sentito parlare.
0: I corvi che puliscono la città.
1: Sì, se ne parla anche da quelle parti.
0: Bello, bene. Allora dopo ne parliamo sicuramente, abbiamo anche tante altre cose. Diciamo, siamo qua senza pretese. Alle 12:09 minuti di lunedì 29 giugno, in maniera molto sobria, ci piacerebbe essere il vostro rifugio climatico.
1: Sì, se ne parla.
0: È la parola del momento, rifugio climatico. Sì. Sentite caldo, porteremo fresco, ci proveremo almeno. Vi riscalderemo se state in alta quota, magari con la felpina. Zero termico in montagna, guarda come stiamo, si sta vivendo. Cioè, non trova refrigerio anche chi sceglie la montagna, almeno in questi giorni. Poi qualcosa dovrebbe arrivare fin dalle prime ore. Parliamo di pioggia, quella di cui tanti abbiamo bisogno.
1: Abbiamo bisogno, sì. Ok. Rifugio climatico per voi.
0: I vostri messaggi al 347-342-5220. Senti che bel inizio. Avrei bisogno di Federico Russo. Poi capirete perché. Morrissey, vai. We'll be right back.

0: cominciato con Morrissey, The Last of the Famous International Playboy su Radio DJ, perché dicevo, ho bisogno di Federico Russo perché fa sempre quella gag secondo il quale io mi lamenterei quando passa una canzone di Morrissey. Non è vero, questo è un segno di attenzione da parte della nostra del nostro ufficio programmazione, quindi mi fa solo piacere.
1: Grazie.
0: Ma magari, chissà mai, lo si potrebbe convincere, no?
1: A venire ospite?
0: A venire in Italia, perché siamo sempre in forza. 19 luglio, 21 luglio, la prima data a Cernobbio e la seconda ad Asti, che sono certezze, ovviamente, la gente ha comprato.
1: Vabbè, ormai mancano 20 giorni.
0: Però con lui, no?
1: Non
0: sai,
1: si può mai sapere, dici tu.
0: Fammi salutare l'assessore di Asti, Paride.
1: Ciao Paride, ciao.
0: Se dovessi mai conoscere Morrissey, potrebbe essere grazie a lui. Buongiorno, 347 342 5220. Tanti messaggi, ci fa piacere, ne abbiamo bisogno. Paola, vai.
2: Buongiorno Vitielli, bentrovati in questa fascia oraria in cui raramente vi ho sentiti, ma tanto voi siete il tubino nero.
0: Il tubino nero,
1: cioè quello che va bene sempre praticamente.
0: Esatto.
1: Grazie,
0: poi
1: sei gentile.
3: Ma ciao Vitielli, ma ciao.
0: E Fabio.
4: Ragazzi, di solito vi scrivo dopo la sala prove. Ora vi saluto dall'ufficio, da un caldissimo ufficio dove, nonostante il mezzo pinguino, ci sono 28 gradi e mezzo. Ciao.
0: Stanotte ho aperto casa all'una di notte, 33 gradi, proprio così.
1: Però il mezzo gradi. Pinguino perché? Cioè, metti un pinguino intero questo caldo.
0: Io non soffro il caldo, è Tiziana, aspetto tutto l'anno l'estate e non mi lamento mai. Certo che so che le temperature sono infernali, ma dura così poco, poi avremo un lungo periodo di freddo e di gelo, almeno così è all'Aquila. Invece da Tiziana, che sta da quelle parti, e dal mare di Mondello ci saluta Davide, 43 gradi in questo momento, però da cardiologo guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La blue therapy fa tanto bene cuore e mente. Curiosi, tutto questo mare, la blue therapy, no?
1: Per, cioè, lui vedere, sta, sì, per lui che sta là,
0: per lui che sta lì.
1: Vieni qua, vieni a Milano in centro, okay, a parlare di blue therapy.
0: Ho acceso la radio e sento la canzone di Morrissey, ma ci sono i Vitiello, la Dalida a Sago. Sì, così sì,
1: sì, così sarà per tutto
0: il mese di luglio. Poi c'è anche Christian.
5: Ciao ragazzi, ben ritrovati, sempre un piacere risentirvi. Un abbraccio a voi.
0: Grazie. Allora, Gianluca è stato in Svezia, mi ha parlato di questa cosa, l'ho cercata, si chiama Corvid Cleaning. Hanno creato una macchina che premia i corvi con le arachidi. Tutte le volte che un corvo raccoglie una schifezza da terra, una cartaccia o un mozzicone di sigaretta, e lo deposita in un'apposita macchina. C'è questa fotocamera che verifica l'oggetto, la macchina distribuisce il premio. La cosa bella, per come me l'hai raccontata, che i corvi non sono stati addestrati.
1: No, non sono autodidatta, come direbbe.
0: Hanno capito
1: il sistema e lo fanno in maniera automatica.
0: Hanno osservato, hanno ragionato, hanno cominciato a capire che lì a lavorare in cambio di arachidi. Finora non è un grosso numero, però è il segno che qualcosa muovendo. 124 cartacce. Dico cartacce, sarebbero mozziconi, però mi dà talmente fastidio
1: e
0: l'idea.
1: E ti assicuro, Nico, che non ce ne sono molto di più in strada. Cioè,
0: nel senso che
1: la città è molto, molto, molto pulita. Tra l'altro, in strada non si può fumare, non si fuma, se non in è un po' come in Giappone.
0: Però vedi, chi lo fa comunque butta il mozzicone, perché finora ne hanno raccolti 124.
1: Sì.
0: E lo fanno con i corvi perché sono tra gli animali più intelligenti del mondo, usano strumenti, risolvono problemi complessi. Per esempio, riconoscono i volti umani.
1: Sì.
0: E se tu gli fai del male, se la legano, capito? Sanno fare cose che molti mammiferi non
1: riescono. Sono corvi svedesi, Nicola. Sono svedesi.
0: Adesso stanno lavorando per una startup svedese in cambio di arachidi. Cioè, noi per lavorare chiediamo un po' di più delle arachidi.
1: Sì. Poi a volte qualcuno dice...
0: E non siamo efficienti quanto...
1: No, a volte uno dice, è un'espressione, non la diciamo noi. Sto lavorando per quattro noccioline.
0: È
1: un corvo svedese.
0: Il corvo è felice.
1: Il corvo sarebbe felicissimo.
0: Però non sono gli unici animali che lavorano per l'uomo, lo fanno in maniera sorprendente. In Thailandia usano i macachi, dal mondo delle scimmie, che vengono usate per raccogliere le noci di cocco degli alberi, e arrampicano, scelgano quelle mature, le fanno cadere, e lo fanno più velocemente di qualsiasi macchina.
1: E quindi, viva i macachi.
0: In Africa i topi.
1: topi.
0: Sì, ratti giganti addestrati a rilevare mini antiuomo. E vabbè, qua andrei avanti. Le api, che non vengono addestrate da nessuno, invece sono i più grandi agricoltori del mondo. Lavorano senza saperlo, impollinano il 75% di tutto quello che mangiamo, delle colture che mangiamo.
1: E sono gli unici esseri di cui il pianeta ha veramente bisogno?
0: Sì, in questi giorni è uscita una notizia che diceva proprio che è la forma di vita più indispensabile del pianeta. Pensa che quando ti pizziche fecero piangere fino anche zio Rodolfo, l'uomo dalle mani forti al quale venivano affidati tutti i barattoli da aprire, e cadde il mito dell'uomo forte quando pianse per la puntura di un'ape.

0: Partenope, Serena Brancale con Merck & Cremont.
1: Stavo notando questo, dico, no, abbiamo cominciato con Morrissey.
0: Sì. Come segno d'attenzione, sì, nei miei confronti.
1: La canzone dopo si chiama Partenope. Lassù qualcuno ci ama.
0: Sì. Grazie ragazzi, grazie.
2: Ciao Vitiello. Ciao. Invece in Italia siamo molto indietro.
0: Ah, parla dei corvi, è vero?
1: Sì,
0: i corvi che
1: Stoccolma,
0: in Svezia vengono utilizzati per pulire le strade.
2: Che qui in Veneto i corvi

0: era stato fatto del male con diciamo il tagliaerba, stavano tagliando l'erba comunale e non c'è stato modo di trovare aiuto anche a pagamento da un veterinario a pagamento, per cui alla fine ho trovato una volontaria a 2 ore di distanza da Treviso, l'ho portata lì, l'ha salvata e poi la liberano. Ciao,
1: grazie. C'era l'IPU, no? Che è la, l'associazione che si occupa del, insomma, di mettere in sicurezza gli uccelli, fondamentalmente.
2: Non l'ho ancora detto di giorno, lo dico soltanto di sera. Treviso bellissima, l'ho scoperta soltanto pochi giorni fa, bella. Bisogna tornarci l'11 ottobre per la festa del tiramisù o sotto Natale per le lucine suggestive.
1: Corta a dire tiramisù, Nicola. Come? Attenzione a dire tiramisù.
2: Lo so, perché... quando l'ho detto l'altro giorno subito mi ha detto, ah, comunque l'hanno inventato.
1: Sì,
2: in
1: no, c'è questa disputa nella quale noi non entreremo. Perché ci sono, certo, cioè, Treviso, certo, dicono di averlo inventato loro. In Friuli dicono che l'hanno inventato loro, quando l'altro giorno l'hai detto.
2: No, io ho tagliato la testa al toro, ho detto vado a mangiare a Roma da Pompi.
1: Sì.
2: Ecco, che lo fanno altrettanto buono.
1: A noi basta che sia buono, poi sì, chi l'ha inventato non importa.
2: Beatrice.
3: Buongiorno Vitiello.
2: Buongiorno Beatrice.
3: In realtà anche noi qui in Italia ci serviamo degli uccelli per fare lavoro sporco, ovvero ci sono diversi aeroporti nel nord Italia che hanno addestrato alcuni falchi a cacciare dalle piste di atterraggio gli uccelli che potrebbero finire dentro i motori. Un bacio da Bea.
2: Grazie Bea, grazie. Vitiello, benvenuti alle 12. Perché non passate a trovare uno di questi pomeriggi ragazzi del Summer Camp solo per il gusto di ascoltare Fede Russo che vi imita live? Perché Fede è versatile, fa sia me che te.
1: Che te, sì, sì. Lo faremo sicuramente.
2: A me nella versione lamento per le canzoni degli Smith o per i Profumi, e te lamento per, sì, la vittoria dello scudetto del Napoli.
1: Sì, oppure dice c'è vita a fare un book.
2: Ok, c'è un piccolo libro.
1: Un piccolo libro.
2: Un piccolo, sì, un libro, un piccolo libro. Che stavamo dicendo? Che stavamo dicendo? No, vabbè, c'è la camminata al 2% di batteria, sai qual è?
1: Quella è bellissima.
2: Stupenda. La riconoscete subito, è quella persona che vedete per strada che cammina veloce, con la faccia concentrata, sguardo fisso davanti, con le braccia che pompa un po' così, sembra che sta andando ad un appuntamento importantissimo,
1: e invece
2: il suo telefono è al 2% di batteria, sta cercando disperatamente la guarda, che uno dei momenti di panico più diffusi è il telefono al 2%.
1: Sì, ma soprattutto poi
2: è meno confessati, momento di panico non confessato. Vabbè, cosa dovrai fare con sto telefono? Però c'è quel fottone, ce l'abbiamo tutti.
1: Però, per esempio, quando sei in un posto che non conosci, no? Se vai a Stoccolma, hai il 2% di batteria, là ti viene il panico per una serie di cose, soprattutto perché adesso con le mappe che funzionano, certo, benissimo, ovviamente tu ti orienti senza problemi. E quando il telefono poi va sotto di batteria, infatti io ho un... il power bank che posso stare bene per 15 giorni, cioè è talmente pesante sto power bank che ho comprato, sì, cioè
2: che ce l'ha la tripla C?
1: Con la tripla C
2: vedi.
1: Ti dico soltanto che ho dovuto comprare il bagaglio extra, sì, perché il power bank è il mio bagaglio a mano.
2: No, se ne sai che se non hai la tripla C in alcuni paesi dell'Asia
1: te lo buttano. Sì, ci sono dei controlli, è vero okay, anche in Giappone credo.
2: Col 2% non puoi chiamare, cioè non puoi fare niente.
1: No, che fai col 2%? Col 2% puoi sperare.
2: Cioè, non puoi navigare, non puoi pagare. No, forse è solo pagare. Perché quell'istante dell'NFC proprio te lo prende.
1: La cosa brutta è che quando fai il pagamento, si spegne il telefono, non sai se hai pagato.
2: Beh, non lo sa neanche il negoziante.
1: Non lo sa neanche il negoziante.
2: E non puoi.
1: No, arriva la notifica.
2: Per
1: lui.
2: Quelli che condividono la posizione, col 2% non puoi dimostrare di essere. Cavolo, sei venuto un'idea.
1: Avevo il 2%.
2: No, ma non siamo quelli che condividono la posizione.
1: Si potrebbero giustificare molte cose dicendo avevo il 2%.
2: Avevo il 2%.

0: 12:28 a pranzo coi Vitiello. Buongiorno, buongiorno da Nicola e Gianluca, buongiorno, anche da parte buongiorno. Di Simone Paleari che è in regia e Marco Lomonaco in redazione. I corvi che prendono i mozziconi dalle strade di Stoccolma e ricevono un premio,
1: esatto,
0: grazie ad una macchina.
1: Noccioline.
0: Le noccioline, grazie ad una startup. Pensa un po' che a Napoli fanno molto di meglio. Senti cosa dice Salvatore.
2: Buongiorno ragazzi, a Napoli abbiamo i gabbiani che spingono direttamente i fumatori, proprio li rapiscono.
0: Gabbiani sono pedenti,
1: ecco. Io ho un paio di zii che non sono più tornati. Erano fumatori.
0: Buongiorno, con questo nuovo orario per il mese di luglio non avrò bisogno di recuperare le puntate in podcast. Cristina, sono una di
3: quelli del podcast
0: che salutiamo tutti. Poi c'è David
4: Vitiello, che piacere sentirvi.
0: Grazie.
4: Come va?
1: Bene, bene, bene, molto contento.
4: Tanti saluti Davide da Prato.
0: Da Prato,
1: ciao,
0: meraviglioso.
1: Bello, Prato.
0: Ciao, Milo.
5: Su queste storie il Friuli è sempre coinvolto. Ho letto una volta un articolo.
0: Aspetta, aspetta, urge una spiegazione. Dicevamo prima, ho fatto un riferimento al tiramisù di Treviso e abbiamo detto che quando
1: I
0: ne ho parlato l'altro
1: dicono,
0: giorno.
1: Sì, dicono no, ma il tiramisù l'abbiamo inventato noi in Friuli.
0: A noi basta che è buono,
1: abbiamo
0: risposto.
1: A noi basta che è buono, sì. No, io tengo un po' più per il Friuli, ma non importa.
5: Okay. Su queste storie il Friuli è sempre coinvolto. Ho letto una volta un articolo dove si parlava addirittura del salame ungherese, che voglio dire, si chiamerà ungherese per un motivo ben specifico, no? E qualcuno dal Friuli se ne è uscito dicendo che appunto avrebbero inventato loro chissà quanti anni prima il salame ungherese, ma può darsi, non lo so, sarebbe figo, ma tant'è.
0: Lui allora, non è friulano, no, questa gente non è friulano,
1: Tu
0: Venezia,
1: lo sa. Allora,
0: Venezia.
1: Io Friuli la mia seconda casa, però con tutta l'obiettività devo dire che è gente umile, per cui se quel salame ungherese loro dicono di averlo inventato, è per questo che sto per spiegare. Il salame ungherese ha origini friulane grazie a un'intuizione dell'Ottocento.
0: Okay.
1: La ricetta e l'idea, diciamo, imprenditoriale furono esportate a Budapest da un emigrante di quelle parti di Pordenone, credo, conosciuto come Barbanà. Sta arrivando Barbanane. Barbanane in realtà era un muratore che andò in Ungheria nel 1850. Portò con sé e fece assaggiare agli ungheresi il salame prodotto nelle sue terre d'origine, quindi in Friuli. Agli ungheresi piacque così tanto che l'uomo non fece più il muratore, ma si dedicò a un'attività di salami. Per cui il salame ungherese è nato in Friuli, si chiama ungherese perché è stato esportato nel 1850.
0: Questa l'ha portata all'esame di friulano. Se ti metti con una friulana ti fanno un esame, ti fa l'esame, c'è una commissione composta dalla famiglia e dalla ragazza che
1: poi
0: giudica. Poi
1: devi dire mandi e alle friulane.

0: Udin.
1: Va bene. A proposito di cose da mangiare, che hai spiegato molto bene questa cosa del salame ungherese, nel nostro appuntamento notturno facciamo il memoriello, una sorta di almanacco radiofonico legato alle ricorrenze musicali. Vista l'ora di pranzo, in queste due ore, che ormai è già diventato un'ora e mezza, ospiteremo anche una sorta di memoriello gastronomico. State a sentire ogni giorno una regione e indovinate con che cosa cominciamo? Provate a pensarci, con che cosa cominciamo? Conoscete da tanto tempo.
0: Dai,
1: anche
0: facile,
1: voi ascoltatori,
0: dai, facile,
1: con
0: facile.
1: Che regione cominciamo?
0: Non potevamo non cominciare da quella,
1: la Valle d'Aosta. Tiè! A tra poco!
2: Non ho capito il tiè. Okay.
1: Okay. I malpensanti.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
6: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
5: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Allora, ci siete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
12: Solo su Radio DJ.

0: Tutto il giorno mettevo questo. No, dici, beh, non ti riconosco.
1: Beh, no, però bello, questo, no? È un pezzo, bellissimo, test, bellissimo. Test per pianificare tutto.
0: Another,
1: no?
0: Con Talk to You, molto bella. Sì, sì.
1: Lo metti, bombo, pompa.
0: Bella, un po' di messaggi.
2: No,
0: sentiamo.
2: No, aspetta un attimo.
0: Sì.
2: Quindi se il salame si chiama ungherese. Perché dell'Ungheria, scusa, il salame felino.
0: È di felino. Proprio ieri ne parlavo in macchina, è di Felino, quindi provincia di... cioè, Emilia. Non voglio sbagliare con le province.
1: No, non sbagliare.
0: Emilia sicuro.
1: Allora, noi la Emilia sera sicuro. Possiamo anche
0: c'è
1: sbagliare.
0: C'è il museo e c'è il castello.
1: A quest'ora qua non bisogna sbagliare.
0: No, infatti, anche perché come dice Giovanni...
3: Carissimi Vitiello, occhio che questo è l'orario dei fighetti di Caterina.
0: Claudio.
4: Ciao Gianluca e ciao Nicola.
0: Ciao Claudino.
4: I Vitiello all'ora di pranzo sono una ventata di freschezza.
1: Adesso.
4: Che purtroppo manca da tanto tempo, perché qui di un cardo si muore
0: caldo,
4: a Montemurlo in provincia di Prato.
0: Sì.
4: Bravi ragazzi.
0: Grazie.
4: E brava DJ che va messa a quest'ora. Ciao.
0: Invece quando ho detto che faremo il memoriello dedicato alla Val d'Aosta, facciamo 20 puntate, 20 regioni.
1: Ok.
0: Quindi cominciamo con la Val d'Aosta. Io ti ho disturbato mentre stavi in Svezia, no? Ma hai detto facciamo l'Italia a cominciare dal nord, scendiamo verso, quindi amici Sicilia e Sardegna.
1: Raga, a fine mese.
0: A fine mese. Però cominciamo con la Val d'Aosta. È già arrivato qualche suggerimento per il memoriello valdostano.
5: Buongiorno ragazzi, se parliamo di Val d'Aosta parliamo di Carbonad e la grolla di GNP. Ciao a tutti.
0: Ciao GNP, ti ricordi l'hai portata
1: GNP,
0: a casa dopo il vertical tour?
1: Sì.
0: Va bene, andiamo un po' più su, andiamo in Germania. Esiste una piattaforma che si chiama ban.bet, dove bet sta per scommesse e ban
1: sono
0: è
1: i treni,
0: le ferrovie, dove puoi scommettere sul ritardo dei treni. Proprio ci rivolgiamo a tutti quelli che magari la scorsa settimana Ilari, il nostro amico di M2O, che ha postato una foto su un treno, un ritardo di più 200 minuti. Ecco, in Germania scommettono sul ritardo del treno. Scegli il treno, decidi di quanti minuti arriverà in ritardo e scommetti come faresti con una partita di calcio.
1: E che si vince?
0: Allora, per il momento niente. Si vince soltanto, adesso te la spiego bene sulla vittoria. L'hanno creata in primo momento come satira sulle ferrovie tedesche. Che purtroppo anche loro negli ultimi anni sono diventate famose per i ritardi, il che già di per sé è una cosa straordinaria, perché uno dice i tedeschi sono puntuali, quelli del cronometro,
1: sì, certo,
0: la precisione, l'ordine, e invece i loro treni arrivano in ritardo con una costanza tale che alla fine qualcuno ha detto almeno ci facciamo dei soldi. In realtà è tutto virtuale, non si vince del denaro reale, c'è un algoritmo che misura i risultati in base alla previsione degli utenti e anche il ritardo reale del treno. Però ci sono dei premi reali per i primi tre classificati.
1: Ok.
0: Quindi in sintesi si gioca con una valuta virtuale, però i tre primi in classifica vincono qualcosa di vero, e non è un sito di scommesse vero e proprio, è più una competizione per ridere con una piccola componente di premio reale.
1: Sì. Oh, però poi alla fine si sa, quelli veramente precisi sono gli svizzeri. La Germania avrà altre qualità.
0: Sì.
1: Cioè, non si è mai detto preciso come un tedesco.
0: No, negli anni 80 però era un po', anche già negli anni 90, inizio degli anni 90, era sinonimo proprio di grande
1: efficienza, di puntualità,
0: grande precisione. E niente, c'è questa storia ban.net per scommettere.
1: Se sapessero dei ritardi dei treni italiani.
0: È strano che qualcuno non ci abbia pensato anche qua in Italia sulla scommessa dei treni in ritardo ai treni italiani. Ma

0: tempi è un po' caro andare da quelle parti, anche con i costi della benzina, però solitamente il viaggio on the road, ci sono diversi itinerari. Alla fine i tragitti sono sempre quelli, se ti butti in California, se fai la Florida. Ecco, con la radio accesa, perché è molto figo girare in macchina in America
1: con il macchinone in noleggio.
0: Aspettatevi in un viaggio di 10 giorni di sentire questa canzone almeno 20 volte, perché è iperprogrammata da tanto, da quando è uscita, dal 1999. Shania Twain, che non invecchia mai, per fortuna, buon per lei. Man, I Feel Like a Woman. 12:45 Radio DJ, la conferma da parte di G: viaggio tanto in treno in Germania e ci sono ritardi a tutta forza. I treni in orario sono ormai un'eccezione, perché stiamo parlando dei treni tedeschi, perché a livello satirico la gente ha cominciato a scommettere su quanto ritarderanno, forse un modo anche per far sapere alla Deutsche Bahn che in effetti le cose non stanno andando tanto
1: benissimo,
0: bene, perché se ne parla sempre più spesso. Sentiamo Davide.
2: Il treno di ritorno da Parigi, prima fermata a Lione, l'altoparlante annuncia pieno di gioia 7 minuti di anticipo. Poi siamo arrivati a Milano con mezz'ora di ritardo, ma nessuno ha parlato per dircelo.
0: Certo. Poi Francesca.
3: Raga, ma in Italia funziona al contrario, semmai. Cioè, scommetti che qualche treno arrivi puntuale, perché tanto la regola è il ritardo. Magari funziona lo stesso. Francesca da Imola, ciao.
0: Gianluca, chi accumula di più, i regionali o i treni? Tu che te ne prendi di più?
1: I regionali non ho grande esperienza, però so che accumulano ritardi importanti.

0: purtroppo negli ultimi anni anche Freccia Rossa, che è quello che prendo praticamente sempre, o Freccia Rossa o Freccia Bianca, dipende se vado verso il nord-est, cioè verso Udine, appunto il Friuli, oppure se vado verso Napoli, accumulano ritardi importanti. Qualche volta sono tornato indietro, è partito il giorno dopo perché c'erano ritardi talmente grossi, talmente importanti, che non riuscivo manco ad arrivare a casa.
1: Senti, fine mese, macchina, comodo, aria condizionata, ma scendiamo fino a Civitanova Marche o prendiamo il treno fino ad Ancona e poi il regionale?
0: Allora Nico, se guidi
1: abbiamo il vertical tour, scusate, allora, ci penso un mese prima, però meglio pensarci prima.
0: Se guidi tu, quando guidi tu va bene la macchina, però sai che io non guidando e sono molto fan dei treni, tant'è che una volta ho ricevuto una telefonata da una persona di Ferrovie dello Stato che mi propose, diciamo, una collaborazione. Non vado nel dettaglio ovviamente, e io credevo fosse veramente uno scherzo di ciao bel. Dice, no, la vediamo sempre sui treni. Qualcuno mi aveva notato che facevo magari delle storie, lo prendevo talmente tanto spesso che se ne erano accorti pure loro.
1: Non per segnalare ritardi.
0: No, non per segnalare ritardi. Un giorno sono andato, quando prendi tanti treni ti danno una carta dove puoi accedere alla, diciamo, al Freccia Rossa Lounge, o Italo anche c'ha un'altra, diciamo, in parte lounge, aspetti il tuo treno. Una volta sono andata anche con te, Nicola, che ti sei imbucato.
1: Sì, che mi sono vergognato come un guarda.
0: E allora ho detto alla signorina lì, molto gentile, ho detto: quanti soldi vi ho dati in questi anni? E lei mi ha risposto: e noi a lei in questi anni quante cose le abbiamo dato?
1: Addestrate.
0: Addestratissima.
1: Come i corvi svezzi.
0: Mamma mia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, che ha fatto un mega concerto a San Siro questo weekend, dove c'era anche Lorenzo. Questa è la canzone nuova che hanno fatto insieme. Gabri Ponte, Giovanotti, il tuo DNA, alle 12.51 su Radio DJ. Bello.
1: Bello.
0: L'intervento di Lorenzo è sulla sua pagina.
1: Sì, sì, infatti l'ho visto, molto bello.
0: Oscar.
1: Bello.

0: Buongiorno VTL, è un piacere di sentirvi a mezzogiorno. Che bella sostituzione. Sapete quando il panchinaro entra, sostituisce il titolare e segna? Ecco, così siete voi.
1: Sei molto gentile, e grazie. Chiaramente l'intento
2: è di gentilezza, di un complimento anche.
1: Però, cioè, panchina, noi tutti i giorni giochiamo. La sera, ma giochiamo, voglio dire, magari non saremo in attacco.
2: Sì.
1: Però un terzino, mi avete sempre detto che il terzino è importante. O anche i difensori, no?
2: Beh sì, cioè,
1: I difensori sono
2: una grande squadra si costruisce dall'ossatura e soprattutto da una grande fase difensiva.
1: Ok.
0: Comunque, un'altra cosa molto friulana è Mandice Mudlebig, Chialde Maflappe.
1: Va bene, vabbè, è un po' complicato. Gianluca ha fatto soltanto l'esame beginner di friulano.
2: Sì, Mandi e Ale Udin.
1: Ci vogliono altri 15 anni per capire che cosa hai detto di relazione con Roberta.
2: Ma vive il Friuli.
1: Angelo.
3: Ragazzi, io tantissimo che non usavo più il treno, abbiamo preso Frecciarossa Torino-Roma. Siamo arrivati con anticipo e la stessa cosa, ritorno Roma-Torino, siamo arrivati con anticipo questo un mese e mezzo fa. Mi sa che siamo stati uno dei più fortunati ad avere il treno in orario senza problemi, anzi. Molto bello il viaggio.
1: Ok, grazie Angelo. Alessia invece dice in Italia, visto che abbiamo parlato delle ferrovie tedesche, dove a livello satirico hanno cominciato a scommettere sui ritardi dei treni. Quanto fa? E ci sono anche dei piccoli premi. Dice invece Alessia, in Italia si potrebbe fare una scommessa non sul ritardo, ma se un treno parte o meno. Ho due figlie, studentesse universitarie e pendolari, vi assicuro che più volte capita che il treno non parta proprio. Grazie
2: sì.
1: Alessia,
2: sì, sì, sì.
1: Che sta a Vicenza.

0: Dua Lipa, Dua Lipa, una di noi, state a sentire, sta ristrutturando casa a Londra, i vicini si stanno lamentando per il rumore, per la polvere, gli operai, il cantiere è aperto da mesi, addirittura è slittata al 2027, secondo me perché non ha messo il cartello.
1: Quel cartello lì.
0: Quel cartello, stiamo facendo dei lavori.
1: Per il disagio.
0: Quel cartello lì, bello, è un buon vicinato, regole sì. di buon vicinato, però...
1: Però poi non è che tolga i disagi di te che sei vicino, se nell'appartamento a fianco stanno facendo delle poi appartamento Dua Lipa, mi immagino, Nico, delle ristrutturazioni importanti,
0: è molto importante, cioè, non è che...

0: non è che soltanto, cambia due piastrelle.
1: Non
0: questa
1: è soltanto
0: qua.
1: Per il rumore, è proprio perché ha buttato giù degli alberi, si sono lamentati anche proprio per la perdita del verde di quel quartiere, no? Cioè un cantiere comunque sotto casa è una cosa seria.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però pensa che io mi lamento del cantiere di Dua Lipa, cioè pare già un'altra cosa rispetto a quando ristrutturavo io.
0: No, è che poi.
1: Però ho messo il cartello,
0: Avendo abitato in un posto di gente, diciamo, un po' famosa, ogni tanto, quando ti ritrovi nelle scene con gli amici, eccetera, eccetera, dici: no, guarda, l'altro giorno c'era Nicola Vitiello. Sì, quello della radio.
1: No, che palle. La gente famosa dove abita non c'ero io.
0: Che palle, cioè, ne sentiva Morrissey a tutto volume. Cioè, no, è bello far sapere agli amici che vivi in un posto di gente famosa.
1: Faccio i nomi di chi, dove abitavo.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13.
3: Siamo due
4: capitello
3: DJ.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: Karol G con Manu Chao era Viajando por el Mundo. La ristrutturazione a Londra di Dua Lipa ha scatenato diversi messaggi e commenti dei nostri ascoltatori. Io devo dire, sono abbastanza d'accordo con Emanuele. Sarà che nonostante sia passato circa un anno e mezzo, l'incubo ristrutturazione
1: è ancora dentro
0: mezzo.
1: Di te.
0: Sì, perché quando vedi tutto sotto sopra, vuoi almeno una voce che ti dica tutto tornerà come prima.
1: Come prima,
0: o certo. Almeno come ha detto l'interior design che io non ho utilizzato.
1: Adesso interi studi di Milano.
0: Era Olivia, era la mia amica.
1: Eh beh, sì, però interior design pure lei. Cioè non è che se uno c'ha l'amico.
0: Sì, ma più Olivia che interior design.
1: No, lo so, per quello che conosco anch'io e abbraccio, ma rimane pur sempre un interior. Sì, no, io ho bisogno solo dell'interior come interiora proprio.
2: Sicuramente è una zona in, non lo metto in dubbio,
0: Londra,
2: però
0: Londra,
2: la gente si lamenta dei lavori, ma si dimentica quando li hanno fatti loro e hanno comprato casa loro.
0: Questo
2: succede sempre. È facile, fino a ieri che li facevi te andava tutto bene, oggi che li fa quello accanto ti lamenti del rumore. Memoria corta. Ciao Emanuele.
0: Emanuele è molto gentile, non so se sta vivendo la cosa in prima persona.
1: Perché lo sento emotivamente coinvolto.
0: Emotivamente coinvolto, o se no è un architetto che in qualche modo deve alleviare le preoccupazioni dei suoi
1: Emanuele, io i lavori non li ho mai fatti, sarà per questo che mi lamenterei qualora Dua Lipa li facesse di fianco a casa mia.
0: Va bene, ci sentiamo tra pochi secondi.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore.

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Vitiello, solo su Radio DJ.
1: A pranzo con i Vitiello. Buongiorno, buongiorno da Nicola.
2: E da Gianluca.
1: C'è Simone Paleari in regia e Marco Lomonaco in redazione. Ci potete scrivere al 347-342-5220. E già tanti messaggi stanno arrivando, ci fa molto molto piacere. Iniziamo con Luca, poi abbiamo intercettato una cosa che probabilmente è arrivata anche sui vostri telefoni.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Luca.
3: Allora, io ho vissuto adesso, proprio in questo periodo, da 2 anni circa, sia gente che faceva i lavori accanto a me e adesso sono io che faccio i lavori. E sono 1 anno e mezzo che vivo a casa da mia suocera, con mia moglie, 3 figli e un cane.
1: Cavolo.
3: Ecco. Memoria cortissima. Vi voglio bene, ragazzi. Luca da Verona.
1: In bocca
3: ciao.
1: Al lupo,
3: ciao,
1: Luca. Grazie, ti vogliamo bene anche noi. Effettivamente ci sono quelli costretti a lasciare la casa.
2: No, ma già fortunati che puoi lasciare una casa e andare da tua suocera. Perché se non hai la suocera o qualcuno che ti possa ospitare in maniera comoda, perché quando i lavori sono poi così prolungati nel tempo, no? Richiedono tantissimo tempo. Cioè dopo una settimana, vattene in albergo.
1: Avevo l'alternativa garage. Invece no, ho preso un angolo sul letto che
2: sì,
1: tenevo
2: sì,
1: libero.
2: Perché lì come funziona, Nico? Si fanno i lavori, ma pian piano, cioè tu hai sempre un angolino della casa dove puoi fare 3 cose.
1: Sì.
2: Dopodiché ovviamente è molto scomodo, però se non hai veramente dove andare, molti magari non hanno un altro posto, una seconda casa, dei genitori che possono ospitarli, quella è la soluzione.
1: Scusate, ne stiamo parlando per colpa di Dua Lipa, sì, che sta stravolgendo il quartiere di Londra, visto si è appena sposata tra l'altro in Italia, e i vicini si lamentano molto. Però volevamo parlare di un'altra cosa.
2: Sì, se scrollando, come si dice quasi tecnicamente, il vostro cellulare, vi sono apparse delle immagini di gente legata a dei pali con nastro adesivo, con delle corde, probabilmente avete visto quello che abbiamo visto anche noi.
1: Esatto.
2: Perché c'è questo nuovo, diciamo, giustiziere, possiamo dire, cioè
1: una specie di, nell'arco di 5 giorni, 5 ladri sono stati ritrovati legati ai lampioni con lo scotch, quello da pacco, quello grigio, immobilizzati, incapaci di liberarsi, con le moto rubate. Tra l'altro questa cosa anche in Italia, qualche giorno fa a Milano hanno beccato una coppia, poi dopo che l'hanno beccati si sono accorti che c'erano tipo 24 moto,
2: sì.
1: Tutti gli scooter e le moto importanti a Milano, buona parte di essi le avevano rubate loro, li hanno beccati, ma non hanno subito il trattamento che questi signori messicani hanno subito, cioè trovarsi legati proprio come salami, con la scritta ladro sulla fronte. E lo ha fatto questo vigilante solitario che i giornalisti hanno chiamato il Batman di Lagos de Moreno, perché lì è successo. Non si è mai fatto vedere, perché tecnicamente ovviamente quello che fa è illegale, anche se i destinatari sono presunti ladri. Poi non è che ve lo dobbiamo dire noi che la violenza non è una cosa da incoraggiare, ci mancherebbe, farsi giustizia da soli, no, non è quello.
2: Stiamo raccontando un fatto,
1: stiamo raccontando magari quello che distrattamente scrollando avete visto. Se avete visto della gente legata con lo scotch da pacco vicino a dei motorini attaccati ai pali,
2: c'è
1: è stato
2: Batman, il giustiziere dei ladri di moto,
1: supereroe più artigianale della storia. Niente mantello, niente gadget, perché cos'è? Batman aveva il boomerang, che si chiamava Batarang. Il Batarang.
2: Sì, sì, no, mica solo quello. Lui c'ha un'armatura con tutta una serie di gadget progettati per in qualche modo far fronte a ogni situazione criminale o comunque pericolosa.
1: Questo usa il nastro da pacchi.
2: Questo è un po' più MacGyver, no? Che c'aveva tutte queste robe molto utility.
1: I tempi cambiano. Questo succedeva in Messico, c'è anche il cinema che sui revenge movie ci ha fatto una fortuna, magari qualche elenco adesso lo facciamo. Greetings girl and

0: proposito, la caratteristica principale di questa canzone, oltre ad essere bellissima, straordinaria, i De La Soul con I Know, c'è un fischiettino.
1: Eh beh, sì, il fischiettino iconico di questo pezzo.
0: Allora, in questo mese ospiteremo il campione mondiale dell'universo, Marco, sai già il giorno più o meno, di fischio. Cioè, c'è una competizione il 16 luglio e lui è il campione mondiale di fischio. Si chiama Jack Scano e verrà apposta da San Francisco. No, non sto scherzando, è tutto vero. C'è un campione, cercatelo, Jack Scano sarà qui.
1: Sì,
0: sarà
1: qui, abbiamo messo i soldi per pagare il biglietto aereo per farlo venire. Il biglietto costava 2.000 euro, 1.850 Nicola, proprio coi redditi, 30 euro io.
0: cercate Jack Scano, campione mondiale di fischio, visto che in questa canzone si fischiettava allegramente. Bene, allora, questa mattina abbiamo imparato, non lo conoscevo prima, che cos'è lo Streisand Effect? Quello Streisand da Barbara Streisand. Che cos'è lo Streisand Effect? Poi vi diciamo anche perché si chiama così. Più cerchi di nascondere qualcosa, più quella cosa diventa visibile. Non la guardare, no Gianlu, non lo, quel link non lo aprire,
1: sì.
0: Quel film non lo guardare.
1: Nicola, è come Adamo ed Eva già dall'inizio dei tempi.
0: Esatto, però non c'era ancora Barbara Streisand, sì, c'era Eva che probabilmente forse aveva le fattezze.
1: Forse era Eva Streisand, che è una parente lontana, un'antenata nell'albero di Barbara.
0: Per dire cos'è lo Streisand Effect, il modo più sicuro per far vedere, in questo caso, visto che parleremo di un film, a tutti e dire che non devono vederlo. Da

0: Barbara Streisand, si chiama lo Streisand Effect, perché lei ad un certo punto cercò di far rimuovere da internet una foto della sua villa e tutti andarono a cercare villa di Barbara Streisand e tutto il mondo
1: andò a vederla.
0: Perché questa canzone, cioè perché questo Streisand Effect si collega in qualche modo alla cosa che dicevamo prima?
1: Ok.
0: Perché il film più visto al mondo negli ultimi giorni, abbiamo parlato di un giustiziere che lega i ladri di motorini e di moto con il nastro adesivo e gli scrive ladro sulla fronte, uno che in qualche modo si fa giustizia da solo, deprecabile, abbiamo detto, non va fatto. Però in questi giorni il film più visto al mondo non è un film della Marvel, non è il nuovo di Spielberg, che esatto, dopo un bel botto iniziale è calato pure lui, non è neanche uscito nelle grandi sale. È un thriller d'azione che si chiama Citizen Vigilante. Non guardatelo,
1: non guardatelo. No, non lo devi vedere, eh. Cioè, guarda, proprio tu non lo devi vedere. No, è un bel film, ma tu non guardarlo,
0: non
1: perché
0: guardarlo,
1: io so che tu sei sensibile a quel tema lì, sì, poi dopo stai male. Non guardarlo.
0: Citizen Vigilante, regista tedesco, e perché lo hanno visto tutti? Proprio perché qualcuno ha detto che non si doveva vedere.
1: Okay.
0: In Germania c'è un ente di classificazione del cinema,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si è rifiutato di assegnargli una valutazione, non può girare nelle sale, non può andare in televisione, non può andare nelle piattaforme, perché tocca dei temi. C'è un vigilante, lo dice Citizen Vigilante, è uno che ripulisce le strade tedesche dai migranti che si comportano male, ok? Legati comunque alla criminalità e all'immigrazione. Lo diciamo e andiamo avanti, perché non è questo
1: non
0: che
1: entriamo,
0: ci interessa
1: non
0: approfondire.
1: Entriamo nel, okay, sì, nella sceneggiatura.
0: Elon Musk ha preso questo film e lo ha messo gratis sul suo social network per 48 ore e così centinaia di milioni di persone hanno guardato questo film che si chiama Citizen Vigilante. Ma non è la prima volta che il cinema ti racconta di storie in cui la gente si è fatta giustizia da solo. Vi ricorderete Mel Gibson, Clint Eastwood, Liam Neeson ci ha fatto proprio una saga, due o tre film per via della figlia che era stata rapita, eccetera eccetera. Lui si è messo sulle tracce
1: e poi il cinema racconta sempre la realtà, no? In qualche modo, perché tanti di questi film arrivano anche da storie vere, ovviamente.
0: 1974, il giustiziere della notte.
1: Esatto.
0: La moglie viene uccisa, lui prende una pistola e lui è un architetto. Uh-huh. Charles Bronson in quel film fa l'architetto e comincia a girare per la città. Il film ha talmente tanto successo che ne fa 5 in tutto, il giustiziere della notte. Il film è Io vi troverò, quello con Liam Neeson, okay, della figlia, eccetera, eccetera. The Punisher, della Marvel, V per Vendetta, insomma.
1: Ce ne sono tanti.
0: Revenge movie, i famosi revenge movie. Il film da... Oh, non guardatelo,
1: no,
0: eh!
1: No,
0: non guardatelo!
1: Guarda, è bello, eh! Cioè, io l'ho visto, è bello. Però tu non guardarlo. Vabbè, banalmente il gusto del proibito.
0: Si chiama Citizen

0: Ecco il pesce, cattive abitudini alle 13.23, buon pomeriggio, buon pranzo coevitiero. 13.20 non mi viene ancora quella cosa del buon pomeriggio, no?
1: No,
0: ma buon pomeriggio qualcuno lo dice, cioè, ma tipo a summer camp dicono buon pomeriggio, no?
1: Forse
0: buongiorno,
1: no.
0: Ciao.
1: Sì, però è bello buon pomeriggio, eh? Sì,
0: lo
1: pomeriggio.
0: So, ma non si dice tanto.
1: No, non si dice tanto, non è tanto usato, però si potrebbe dire, se non sarebbe sbagliato, ecco questo.
0: Allora, sentiamo Christian.
2: Oh, raga, comunque i primi vigilanti in Italia erano gli anziani.
0: Beh,
2: una volta, se ci pensate, la vecchietta che guardava dalla finestra fuori senza farsi notare che tutto andasse bene.
0: Vero.
2: Il vecchietto che diceva al ragazzino: oh, Brisa, giocare a calcio qua sotto e andare in bicicletta sotto il portico.
0: Ci sono anche questo quartiere è vigilato dal vicinato, qualcosa,
1: sì,
0: cioè, certo. Sono anche degli adesivi, no, in determinati quartieri residenziali. Sul cinema Revenge, ovviamente, ne abbiamo dette alcuni, ma la maggior parte li abbiamo dimenticate. Ci sono diverse segnalazioni.
3: Cari ragazzi, vi siete dimenticati il più famoso, John Wick.
0: John Wick, vero? Grazie Mirko. E poi un altro.
4: Guardate. Ragazzi, American History X. È bello. Spettacolo.
0: Bello, molto bello, un po' forte, molto forte. Mentre per quel che riguarda è lo Streisand Effect, una cosa per la quale vai a guardarla, soprattutto se ti hanno detto
1: Non guardarla assolutamente, quindi proibita.
0: È la stessa cosa che capitò al Codice da Vinci. La Chiesa ne chiese il boicottaggio, questo decretò il successo, credo, sia del libro che poi del
1: film.
0: Con Tom Hanks, se non ricordo male.
1: Sì, ne hanno fatti più di uno?
0: Sì,
1: credo siano più di uno.
0: Credo due. Tom Hanks, il primo, la regia di Ron Howard,
1: sicuramente.
0: Il famoso Ricky Cunningham,
1: esatto.
0: Di Happy Days, Angeli e Demoni, il secondo, e Inferno, il terzo.
1: Cioè tre?
0: Sì.
1: Credo
0: che fino a Angeli e Demoni si potesse guardare Inferno il cazzatone, così. Ok, primo però il Codice da Vinci, sì, c'è il Cryptex, pazza, il Cryptex.
1: Sì, e ho visto soltanto il primo, gli altri due non...
0: Il Cryptex l'ho regalato ad Eleonora, c'era la parola.
1: Sì, è bella quella roba lì.
0: Cercate Cryptex, che quella lì è una bellissima idea regalo, lasciate stare Tom Hanks, gli Angeli e i Demoni.
1: Sì,
0: pensate soltanto al vostro angelo e utilizzare un Cryptex per mettere dentro un piccolo regalo prezioso.
1: Sorprendente.
0: È una buona idea. Inferno è ambientato a Firenze, il tema è la commedia di Dante. Ci sentiamo tra poco.

0: che bello che si può sempre approfondire. Manuel da Brescia, su, per quello che riguarda lo Streisand Effect, una cosa che diventa ancora più attraente, soprattutto se ti hanno detto di non guardarla, non farla, non vederla. Gianlu, non ti mettere sta maglietta, non ti mettere sta maglietta, non ti mettere la maglietta.
1: Tu ti metti quella
0: e lì. Tu ti metti quella maglietta, oppure non guardate, non guardate, non guardate, come è accaduto con questo film che poi Elon Musk ha distribuito sulla sua piattaforma per un 48 ore circa. Allora, Manuel dice: cercatevi la sigla di una serie di sfortunati eventi. È tutta basata sull'effetto che dite voi, quello che si chiama effetto Streisand. Infatti invita tutti a non guardare la serie, mettendoti per quello ancora più curiosità. Grazie, grazie, grazie. Un borghese piccolo piccolo sui revenge movie con un grande Alberto Sordi, non potete non citarlo. Sì, certo, certo. Elio, però abbiamo già detto che veramente il cinema...
1: Ce ne sono
0: cinema
1: talmente tanti che è impossibile citarli tutti, ovviamente tantissimi messaggi di gente che suggerisce altri titoli. Grazie.
0: Avevo... aspetta, se l'ho perso Antonio, vediamo se è lui...
2: Ciao Vitellos, sì, è strano sentirvi a quest'ora. Io ho regalato il Cryptex al matrimonio di mio cugino, gli ho anche dato la soluzione, ma alla fine dal 20 settembre mi ha chiamato a Natale per gli auguri, mi ha detto dimmi come si apre, perché io ho detto cacchio, te l'ho detta la soluzione, e alla fine ci è riuscito, l'ha aperta. La soluzione era facile. Ciao Antonio da Montesilvano.
0: Grazie Antonio, urge però raccontare che cos'è questo Cryptex. È questo cilindro immaginario utilizzato per nascondere segreti. Poi lo ha inventato Dan Brown nel romanzo Il Codice da Vinci. Ora quel Cryptex, per fare un bel regalo, lo trovate ovunque. Quando dico ovunque, anche online.
1: Quindi anelli rotanti con lettere dell'alfabeto. Allora, e per aprirlo e accedere al messaggio
0: c'è una password.
1: Ma la password è una parola?
0: La password la puoi mettere tu, la puoi decidere tu. Io avevo fatto arrivare Eleonora alla password attraverso una serie di biglietti che le venivano consegnati durante il giorno del suo compleanno. Cioè arrivava qualcuno, anche disconosciuto, la cameriera sotto il piatto portava un indovinello e arrivavi ad una lettera, poi ne arrivava un'altra, poi ne arrivava un'altra, arrivavi alla password e solo mettendo insieme tutte le lettere potevi aprire il famoso Cryptex che all'interno conteneva, vedi, allineando le lettere per formare la parola chiave corretta, i perni interni si sbloccano e il cilindro si apre. Quel furbo di Dan Brown ha inventato una figata del genere e non se ne è attribuito la paternità, ma ha detto che l'aveva inventato Leonardo da Vinci.
1: non è vero. Sarebbe bello andare a un matrimonio e dare agli sposi un Cryptex e dice: guarda, dentro sai, la busta non si usa più, è volgare, lo so che adesso mettete l'IBAN, quella schifezza che fate, che bisogna fare il bonifico agli sposi, quella schifezza lì, ma siccome io sono di un altro tempo e sono un po' come Dan Brown, ho messo tutti i soldi, ma sono proprio tanti, li ho avvolti bene, ho fatto come gli origami, li ho avvolti bene, stanno lì dentro, però non potrò mai dirti la parola, e metti una roba veramente che non ha senso. Ecco, quello mi piacerebbe farlo.
0: Ok, non si può fare.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Salone, hai visto cucina?
4: Ringiovanita!
3: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
4: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
5: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Solo su Radio DJ.

0: White Girl Effect, il nuovo di Anna, White Girl Wasted, alle 13.37. Buongiorno, buongiorno dai Vidiello.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Tra poco Memoriello, il memoriello gastronomico. Novità, tutte le sere facciamo il memoriello con le ricorrenze musicali del giorno dopo. Per l'ora di pranzo ci sarà un memoriello gastronomico. Abbiamo detto 20 puntate avremo per il mese di luglio e 20 sono le regioni italiane.
1: Esatto, esatto. Da dove, da quale regione cominciamo?
0: Vabbè,
1: facile, dai, conoscendoci l'avrete già capito da quale regione cominciamo.
0: La Valle d'Aosta, la prima è la Valle d'Aosta, cominciamo dal nord.
1: Come quando vai a scuola, no? Esatto. Che la prima regione che ti fanno studiare è la Valle d'Aosta.
0: Quindi tra poco sentirete il memoriello sulla Valle d'Aosta. Invece è una cosa incredibile. Oh, ma è sempre così, ti puoi preparare quanto vuoi, poi si fissano su una cosa e non se ne esce più. Su che cosa si sono fissati oggi? Su quel famoso Streisand Effect.
1: Esatto.
0: Avete acceso adesso? Ve lo spieghiamo noi.
1: Streisand Effect è quell'effetto per il quale più ti dico di non fare una cosa, di non vedere un film, di non anche metterti una maglietta, banalmente tu lo farai. E per cui abbiamo capito come mai si chiama Streisand, da Barbara Streisand.
0: Cosa faceva Barbara Streisand?
1: Cercò di far togliere una foto di casa sua per appunto non permettere agli altri di sapere dove abitasse.
0: Una megavilla in Costa Azzurra.
1: Una megavilla. Ovviamente questa cosa, questa notizia si sparse facilmente e quindi tutti volevano non solo vederla, mandarlo a visitare.
0: Senti come l'hanno presa seriamente.
2: Ragazzi, buongiorno. Comunque, buongiorno. L'effetto Barbara Streisand si chiama in psicologia si chiama controdipendenza, cioè tu fai una cosa opposta di quella che ti viene detto, oppure psicologia inversa, dopo quella che si dice non pensare alle scimmie, non pensare alle scimmie,
0: non
2: agli scimpanzé, agli orangotango, oppure
0: cavallo,
2: al famoso cavallo giallo, okay, all'orso bianco, insomma, okay, non pensare all'orso bianco.
0: Non pensare alle cicale, Luca, anche se sei sentito
1: sei un posto bello, ce ne sono un sacco.
0: Senti invece come l'ha presa seriamente Peppe, ma non fidarti.
3: Ciao Vidielli,
0: ciao, ciao,
3: che
0: ciao,
3: piacere
0: Peppe.
3: Sentirvi a quest'ora.
1: Grazie, sei gentile.
3: Compagnia,
0: sì.
3: Per tutto luglio, quindi.
0: Esattamente, sì.
3: Io pensavo che lo Streisand Effect, sì, fosse comunque legato alla capacità di fare
4: cioè?
3: Invece no, qua. Vabbè, comunque
0: fammi capire,
3: ragazzi,
0: Sivo.
3: Buona giornata.

0: situazione.
1: Anche il pezzo era bello,
0: va bene,
1: il pezzo era
0: accantoniamo bello. Qua lo Streisand Effect e tutto il resto, sentiamo soltanto Massimiliano.
2: Ah, mi hanno detto di tagliarmi i capelli perché con i capelli corti stavo meglio. Mi arrivano alle scapole. Ciao,
0: è l'effetto Barbara Streisand.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: I'm too sexy, right, say Fred su Radio DJ alle 13.43. Momento solenne, facciamo il memoriello tutte le sere nel nostro programma di notte. Questo è un altro memoriello, visto che arriva a ora di pranzo o da pausa pranzo, se avete cominciato molto presto, ecco il memoriello gastronomico.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: 20 regioni, una al giorno, avremmo intenzione di farlo fino alla fine, cominciando dalla Valle d'Aosta.
3: Esatto.
1: Se ci fermano prima, ci fermiamo alla Toscana. No?
3: che comunque sarebbe un bello stop. Allora,
1: non dovrebbero accorgersene almeno fino all'Emilia Romagna, secondo me.
3: Sì.
1: Man mano che scendiamo.
3: Tu dici, no? Proprio come numero di puntate.
1: Sì, se riusciamo a farlo, arriviamo alla Sardegna e alla Sicilia, sarebbe, isole comprese.
3: Sarebbe bello, ma chi siamo noi per poter dare questa certezza?
1: Cominciamo dalla Valle d'Aosta, iniziamo il nostro viaggio dalla più piccola regione d'Italia, incastonata tra le montagne più alte d'Europa. Qui la natura, storia e le tradizioni si fondono in un patrimonio unico, fatto di castelli medievali, paesaggi spettacolari e una cucina, visto che è un memoriello gastronomico che nasce proprio dalla vita di montagna.
3: Tra le specialità più rappresentative troviamo appunto la fonduta alla valdostana, un piatto semplice ma ricco di gusto. La ricetta tradizionale utilizza la fontina DOP, uno dei formaggi simbolo della regione, che viene fatta sciogliere lentamente insieme al latte, burro e tuorli d'uovo, fino ad ottenere una crema morbida e vellutata. E poi questa fonduta viene servita ben calda con crostini di pane, ma può accompagnare anche verdure e polenta.
1: Quella verdura che per me, per la Valle d'Aosta, io le lego sempre a quelle carote alla julienne durante un
3: vertice. Perché è vero che è un piatto nato per affrontare i rigidi inverni alpini e che ancora oggi appunto rappresenta uno dei simboli della convivialità valdostana. Stavo leggendo, Nicola, fonduta alla valdostana. Noi siamo stati tantissime volte in Val d'Aosta.
1: Sì.
3: Non sono totalmente sicuro, e me ne scuso, di averla assaggiata,
1: no,
3: perché quello che io mi ricordo della Val d'Aosta, amici della Val d'Aosta, mi scuserete per questa mancanza, è che il piatto tipico della Val d'Aosta sono le carote alla julienne.
1: È un piatto che ho apprezzato io durante uno dei tanti Vertical Tour, mi ha sempre preso in giro perché ho fatto i complimenti alla cuoca per delle semplici carote alla julienne, e questo ha surclassato, diciamo, la bontà della fonduta.
3: Sarò molto breve spiegandolo però un po' meglio. C'erano queste, quella della delizia di tutti i piatti della Val d'Aosta, una roba molto molto buona. Il DJ Nicola Vitiello, complimenti soprattutto per le carote.
1: Ma erano buone, era quel giusto mix di condimento.
3: Carote alla julienne comprata al supermercato, già tagliate,
1: dai,
3: era l'unica cosa.
1: Amici
3: valdostani, ha preso anche il bis per far vedere,
1: per dare forza alle mie parole,
3: per far vedere la sincerità. Ha preso il bis di carote.
1: Wow, proprio la melanina dalla faccia.
3: Sì, infatti vedevo più abbronzato.
1: Va bene. La Valle d'Aosta, visto che è un memoriello anche musicale, è anche la terra dei santi francesi, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese. Anni di concerto, anni di lavoro nei piccoli locali, e il gruppo ha conquistato il grande pubblico grazie alla vittoria di X Factor nel 2022.

0: Santi Francesi su Radio DJ per il primo memoriello gastronomico dedicato nel primo giorno alla Valle d'Aosta. 20 regioni, una al giorno.
1: Sì.
0: Se ci sentirete fermarci alla Liguria,
1: sappiate che l'idea non sono finite, non le idee.
0: L'idea vuol dire che non è stata apprezzata. No. Va bene. Eli però dice: noi abbiamo parlato della fonduta in questo memoriello, esatto, gastronomico, è suonato i Santi Francesi perché proprio da lì arrivano. Anche se poi ti devo dire, origini tarantine e brindisine, ma Diodato è nato in Valle d'Aosta, quindi
1: vedi,
0: poteva giocare anche su quello. A proposito, Lorenza dice che bella idea questa cosa del memoriello gastronomico, perché io ci ho fatto un fumetto su tutte le regioni d'Italia, sarà un piacere ascoltare il vostro memoriello. Allora, cara Lorenza, visto che ci aggiungi anche una foto con le tue animazioni, i tuoi disegni,
1: brava,
0: se ci tagghi Nicola Vitiello su Instagram, Nicola Vitiello,
1: Gianluca Vitiello Radio DJ,
0: la facciamo girare sui nostri account, dateci quei 5 minuti, tempo che Lorenza ci mandi la foto, noi ripubblichiamo tutto in modo che tutti possano
1: vedere,
0: gioire, no? Sembrano molto
1: molto
0: carini.
1: Molto bello,
0: cioè,
1: brava,
0: un fumetto,
1: brava,
0: su tutte le regioni d'Italia mi sembra un'ottima idea. Visto che abbiamo parlato di fonduta, c'è Eli che parla anche della zuppa di pane nero gratinata, che sembra fatta apposta per consolarci in inverno, diciamo che non è
1: sì,
0: questo.
1: Sì, ad accompagnare anche quelle carote,
0: ecco,
1: ciulieri.
0: Adesso diciamo con questo caldo delle carote belle fresche e ti fanno anche abbronzare.
1: Sì.
0: Chi non l'ha fatto di bere, soprattutto in gioventù, di bere un po' di succo di carote,
1: no,
0: o di mangiare,
1: allora,
0: tante carote,
1: Roberta,
0: affinché la bronzatura.
1: Roberta prende sempre delle compresse prima del
0: vedi.
1: Perché secondo lei queste compresse, appunto, che contengono tutte quelle sostanze che sono lì a favorire una bronzatura migliore.
0: Aspetta che ti volevo far sentire qualcosa sulla Val d'Aosta che c'era stato segnalato nel nostro memoriello gastronomico.
2: Buongiorno ragazzi, adesso
0: buongiorno.
2: Parliamo di Val d'Aosta, parliamo di carbonade e la grolla di Genepi. Ciao a tutti.
0: Grolla di Genepi.
1: Grolla di Genepi, portatecene subito una cassa, amici della Val d'Aosta. Passate da Milano, noi vi daremo dei cappellini di Radio DJ e voi ci lascerete il Genepi.
0: Visto che abbiamo parlato di carbonade,

Conada dalla nostra redazione ci fanno sapere che è uno squisito spezzatino stufato di carne bovina, tipico proprio di quella regione, che deve il suo nome al colore molto scuro che assume durante la lunga cottura, simile proprio a quello della carbonara.

0: Lady Gaga e De Chi si inserisce dalla Valle d'Aosta, Isabella, ed è con lei che vi salutiamo.
1: Ciao, Isada Courmayeur, la fonduta valdostana si prepara con la fontina, punto. Si fa sciogliere a bagnomaria la fontina e non si aggiunge altro. Proprio se vuoi un pochino di latte, qualcosa, ma neanche.
0: È pesante.
1: Quella che avete detto voi con le uova, eccetera, quella è la fondue savoyarde, quella alla francese.
0: Okay, okay.
1: Noi, attenzione, la nostra fontina è quella di solo, la nostra fonduta è quella di solo fontina.
0: Solo fontina.
1: Ok? Io ho quattro stalle qua a fianco, abito in mezzo a 200 mucche e ragazzi, facciamo la fontina più buona della valle.
0: Sicuro, quello è vero.
1: Che pascolano e mangiano solo erba.
0: Va bene, grazie Isabella, grazie. Cioè, presa così, sto fatto del memoriello gastronomico, mi sembra che abbia preso.
2: Sì, sì, sì, sì. Ci metteremo in un guaio, perché
0: secondo me
2: ci metteremo in un guaio che basterà a dire mezza cosa che un altro posto non lo fa così.
0: No, ma ce la teniamo nell'ultima mezz'ora quando, diciamo, dovremmo aver tirato i remi in barca,
2: sì,
0: così il resto
2: lo
0: del programma così il resto del programma lo fate voi. Quindi se oggi abbiamo fatto la Val d'Aosta e abbiamo detto cominciamo dal nord scendendo, domani il Piemonte. Domani
2: Piemonte. Ah, Piemonte ci divertiamo. Piemonte, sì, poi tradizione gastronomica.
0: Come ci siamo divertiti con la Val d'Aosta.
2: Grazie,
0: bene,
2: grazie.
0: Passate una buona giornata. Arriva Summer Camp.
2: Wow.
0: A tra poco. Ciao belli, ciao belli, ciao belli.
2: Belli.
0: I miei fratelli di ciao belli.
2: Va. Andiamo a trovarli.
3: I Vitiello, solo su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi

0: tantissimi prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
5: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.

0: se piace al DJ Angelo.
1: È un disco che ti tiene lì, non ti molla, non ti puoi staccare da lui. Si chiama Magnetic, il titolo, The Bowser, il gruppo.
2: Faccio bucallo, amici miei cari. Oggi di grade 136,
1: sì, sì.
2: Ma con le minchiate di Angiolina e Ferrari,
1: certo,
2: almeno reremo. Caso Radio DJ.
1: Bravo, bravo, bravissimo.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: e con la voce del mitico Toto Cutugno e della sua hit che risale al 1985, sì, abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con Ciao Belli. In questa puntata parleremo di condizionatori,
1: vero?
0: Un tema che qui nei nostri studi divide proprio tutti. C'è chi lo terrebbe sempre al massimo e chi invece non lo accenderebbe mai. Ognuno la sua,
2: Davide, non lo vuole.
0: Per capire come la pensano davvero gli italiani, partiamo con un tour che parte dalla verde Brianza.
1: Sì.
0: Andiamo subito in linea con Conrad.
3: Il brianzolo non sopporta il caldo, non fa proprio parte della sua vita.
2: Certo.
3: Però neanche l'aria condizionata fa parte della sua vita.
2: Quella.
3: Costa metterla, sì, costa accenderla.
2: Certo,
3: e poi ti dico, una volta non c'era? Come faceva una volta? Ma è morto nessuno, eh?
2: È vero, quello è vero.
3: Spento. E allora vai di ventilatore.
2: Sì,
3: ma anche lui consuma, Via,
2: certo.
3: Spento anche quello. E allora cosa rimane? Rimane un bel vecchio ventaglio. Fanal ventaglio, che è l'unica cosa che muove l'aria senza muovere la bolletta.
0: E per le grandi serie arriva finalmente la prima puntata di Papa Meli, una distopia firmata dai produttori di Black Mirror, ambientata nel luogo più inquietante che esista, l'assemblea condominiale. Al centro della serie una coppia che trama nell'ombra con i vicini di casa per decidere una questione di vitale importanza, il colore dei nuovi serramenti.
4: Papa Meli così, non si chiede a scrivere, povero cuglione, sì, un cuglione, tanto, sì, un minicchio, perché se avessi ti impale uno già sta mentre la faccia, e poi mio marito che non mi dice niente, che mano a dire mio marito, ma sa dire mio marito, chi fa i video, che rispondo nei commenti, che faccio TikTok, e chi Stefano era male, ha guardato la moglie se si è maritato, o se si povero cuglione solo in village, a chi se moglie che avete in casa, che fa i sandali lì, andate a controllare chi che avete in casa.

0: Baza. Ka mia na mana condolare nudi.
1: Il da papaneta to moglie, niente dici che c'è un bisa che te cristiani.
0: E con questo ti auguro buonanotte. Va fai un baromo, mentre ce la faccio.
2: Guarda i mondiali.
3: E per chi alle serie preferisce il reality, apriremo un talk su Temptation Island 2026, che in quest'ultima edizione sta battendo ogni record. Tra gli intervistati ascolteremo anche il parere di Lucio Presta, il mitico agente delle Star TV.
4: Per un secondo stavo guardando la televisione e ho visto un programma, io capisco che a tanti piaccia e mi domando perché stavo iniziando Temptation Island ed io mi domandavo, ma cazzo, scusate, ma queste persone, questi ragazzi, queste ragazze, ma un padre, una madre, un fratello, ma ce l'hanno? Perché a me se mia figlia mi dice che va a Temptation Island, ma io la prendo a capocciate per 3 giorni e 3 notti di seguito, ed è la gioia più grande della mia vita, mia figlia.
3: E per lo spazio podcast di questa settimana saremo in compagnia degli amici di Manu der the Hood per conoscere Yolanda Granato, una ragazza splendida che di professione è proprio la voce del nostro navigatore.
5: L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Si prega di riprovare più tardi.
6: Ti sentiamo ovunque.
5: Sì, o come mi dicono i miei amici, la voce di tutto.
6: La voce di tutto, cioè dove...
5: Pubblicità. Voci di canale, voci delle cose automatiche, risponditori, musei, autobus, fermate del tram, tutto quello che può avere una voce, un'audiodescrizione, audiolibri, tutto quello che ti viene in mente con la voce.
6: Secondo te?
5: Navigatore.
6: Navigatore, no.
5: Tra 200 metri. Svoltare a sinistra.
6: No, no, vabbè, identica.
5: Come identica.
2: Ma torniamo dopo.

0: hardcore.
1: Quella veloce, veloce, veloce.
0: Non è facile partecipare ai suoi eventi, sì? Poiché le location vengono comunicate a sorpresa. È lui è Bruno Power.
2: Eccolo qua. Se dentro il tuo cervello c'è chi trema e c'è chi soffre.

0: troppo tempo.
1: È vero, dove sei stato?
0: Sono stato in carcere a Zurigo 3 mesi per avere picchiato un ragazzo che mentre suonavo mi ha chiesto se gli mettevo Loco Loco di DJ Gordo. Loco Loco di DJ Gordo. DJ Angelo, sì, mi puoi accennare Loco Loco di DJ Gordo? Beh, in carcere a Zurigo si sta bene perché ci sono le celle con l'aria condizionata. In carcere a Zurigo io ho DAZN. In carcere a Zurigo il mercoledì si va alle Olandia a far la gita. Ma ora sono tornato. Sabato prossimo ho organizzato il primo rave per anziani che si svolgerà a Bergamo al distributore Tamoil di Cepalone Antonio in zona Diretto.
1: Lo farei quando finisce il caldo.
0: In console Piero Peluche e Glenda Noller, che è qui con me.
2: Ciao, sono Glenda Noller. Ci vediamo sabato prossimo al rave per anziani che si svolgerà presso il distributore Tamoil di Cepalone Antonio.
0: Abbiamo scelto questa location perché il signor Cepalone Antonio ci ha messo a disposizione tutta il frigo stazione dei gelati. No! Ci ha lasciato qualche libertà, no, Glenda?
2: Certo. Il signor Cepalone ha detto che si può aspirare la benzina dalle pistole, ma senza schiacciare, altrimenti chi fa il furbo la benzina poi la paga e si prende anche due sberle sulla testa.
1: No, ragazzi, non fate queste cose.
0: Naturalmente abbiamo destinato una roulotte alla zona fumatori, perché nella piazzola sono proibite le sigarette.
1: Ma vedi tu, non so.
0: E per la sua musica, Piero Peluche ha modificato la scaletta, inserendo anche qualche richiamo al passato.

0: Speciali c'è Paola Carolina.
1: Paola Carolina.
0: Lei arriva da Frankfurt, Francoforte, in Germania.
1: Certo.
0: Odia gli anziani, per cui non gli abbiamo detto niente del tema di questa sera. Tanto con le luci e col buio non vede tanto bene.

0: distributore Tamoil, no, c'è Pallone, Antonio, no, Bergamo. Scusate un attimo, c'è Glenda Noller che mi vuole parlare. Che cazzo vuoi?
1: Scusa Bruno, abbiamo un problema. Mi ha appena chiamato il signor Ceppalone e mi ha detto che non è più disponibile a darci la sua stazione per la festa.
0: Dobbiamo assolutamente trovare un altro benzinaio. Ora parlo con il nostro manager Traymon Layer.
2: Traymon Layer? E chi è?
1: Ci ho già parlato io con Traymon. E adesso Traymon Layer si sta già sbattendo per trovare un altro posto.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer, è il benzinaio?
3: Sì.
4: Guardi, buongiorno, volevo sapere se era possibile occupare la piazzola del distributore, perché dovremmo fare una festa di musica techno sabato prossimo.
3: Ah.
4: Guardi, noi le daremmo 15 euro per persona che viene, quindi 3.000 euro.
2: Un bel prendere però.
3: Quando sarebbe? Scusi.
4: Sabato prossimo.
3: Aspetti un attimo.
5: Ciao, ciao.
6: No, non ci credo che ne parlo.
5: Hai il tuo amico che così ci siamo i pedoni da stare attento lì, ma fallo uscire.
3: Grande. Possiamo possono occupare la piazzola del distributore.
6: No, io sto studiando, non ci credo.
3: Posso di musica testa.
7: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer.
7: Buongiorno.
4: Volevo sapere se era possibile occupare...
7: Lasciamelo lavorare che va via a mezzogiorno, dai, vieni qua.
2: Bene,
7: dimmi tutto.
4: Pronto, mi scusi, Allora, dimmi. Avremo bisogno della piazzola del distributore per fare una festa di musica techno sabato prossimo.
7: Ma non dovete chiedere in comune.
4: Ma chiediamo prima lei, ovviamente.
7: Vabbè, se il comune non che vi prendo le multe io, capito?
4: Ma no, lei non prende nessuna multa, anzitutto le dico che sono 15 euro che le diamo per ogni persona che viene.
2: Okay.
4: Faccia 3.000 persone, veda un po' lei.
2: Mamma mia.
7: Ma è solo lei o ci sarà anche qua altra manifestazione? Fate capire.
4: No, facciamo solo noi il festival. Siamo io, Bruno Power, Piero Peluche, tutta questa gente qua. E ovviamente facciamo grandi controlli, niente accendini, niente fumatori, niente alcol, robe così. Tutta roba infiammabile la leviamo e facciamo casino. Fino alle 4-5 del mattino. Poi vabbè, se tipo viene una pattuglia scappiamo. Lei dice che non sapeva niente, tanti saluti.
7: Andiamo bene. Ti vuoi far arrestare?
4: Ma no, magari lei non sa niente.
7: Oh,
4: allora no. facciamo così, io sono Traymon Layer, ok? Se ricordo il nome, io se vuole domattina la richiamo.
7: Dai, lasciami pensare.
4: Dai,
7: va bene?
4: Ci pensi, non si preoccupi.
7: Ciao, grazie, ciao.
8: Ciao belli. Aia!

0: Palma, Anitta e Demi Schilla, tutti i nostri amici, salutiamo, la testa gira su Radio DJ.
1: Bellissima!
2: Massimo volume!
0: Vai!
2: Sabato tutti in spiaggia a Jesolo!
0: Va benissimo!
1: Sono Bruno Power!
3: Buongiorno, bravo! Bambino,
4: non ricordo se avevi detto qualcosa sulla Ferrari per il Gran Premio di ieri.
0: Niente.
5: Buongiorno, belli, sta pare!
6: Si canta, si
7: dai
6: canta.
7: Ragazzi, tutti al tamoil di Cefaloni Antonio.
8: Angelone, chiama, quando mi vendi il tuo signore. Condizionatore Coccaido.
7: Belli, ascolta, ma da quando è che non ascoltiamo Sandor di Pollo?
0: È ora
7: che
0: lui.
9: Tornare, che caldo. Speriamo. Qualcuno mi può offrire un calippo?
8: Certo, no, beh, no, ma i VTL che dicono vi lasciamo Summer Camp. Ho avuto un colpo, ho detto dai. Ma come, sono già le tre? No. Invece no, c'è ciao belli.
10: Ciao Roberto.
0: Ciao.
10: Per fortuna che te sei lì nel nord Europa,
0: sì.
10: Al fresco.
0: Sì, figurati. Sera, fa un caldo qua.
6: Fa più
0: caldo che a Milano.
6: Noi torniamo tra pochissimo. Tra le nostre girls.
11: Hola, papà.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
10: This is

0: Nuova nuova su Radio DJ.
1: Sentiamo se piace a casa.
0: Vai.
2: Bravissimo.
0: E l'ha interpretata a modo suo.
3: Angelo.
0: Buongiorno.
3: Dopo che è passato dal Como, cosa se ne fa tutta quella carne che ha comprato Zanetti, tutte quelle grigliate che aveva già programmato per il pazzo? Cioè io non lo so.
1: Calcio mercato, calcio mercato, ne parliamo dopo di calcio mercato.
4: Ciao, sono io e ascolto sempre. Ciao.
0: Questo è il caldo,
1: certo,
0: il
1: caldo. Per gli appassionati di automobili, da non perdere tra poco, la nuova puntata di Car Hunters.
0: Certo, come no.
1: Ma subito andiamo a conoscere Peppe Tarzan e poi parliamo di surriscaldamento globale.
0: Ci siamo in pieno.
1: E lo facciamo con due voci autorevoli.
0: Sono
1: Red Ronnie.
0: Vai, Red.
1: E Bobby Solo.
0: E anche Bobby.
1: Vai.
5: Concordo con lei.
1: Grande Red. Concordiamo sempre con lei.
0: Assolutamente. Alieni e meteorologia. Red numero uno.
6: Da centrocampo Cristiano Militello e l'inquilino Brumotti. Da Casa Italia le insidie del buffet. Da Isola Bella la carta igienica della natura. Da Decore Giovanni Esposito e gli amici carcerati. Da Red Ronnie TV Bobby Solo e il surriscaldamento globale.
7: Cristiano Militello e l'inquilino Brumotti.
8: A Brumotti gli ho anche affittato per un anno un appartamento, fino a quando il portiere, un portinaio, mi venne a dire: senta signor Militello, abbia pazienza, io bisogna che glielo dica, c'è un traffico di donne in questo appartamento. Che Brumotti aveva capito un via vai, capito, al quale il mio portinaio con me non era abituato.
0: Certo.
8: E quindi io dovevo andare
0: dentro,
8: a Brumotti e dire: senti, o ti
0: dà
8: bombazza o ti dai una calmata oppure bisogna che ti trovi
0: un'altra casa.
7: Le insidie del buffet
9: e poi soprattutto il buffet
1: a Casa Italia.
9: Quando ci sono dei cibi esposti oltre due ore, al di là del fatto che chiunque passi di fianco e magari parla, noi non ce ne accorgiamo, ma sputacchiamo tutti parlando, ragazzi. Vabbè, se voi vedeste i filmati da vicino è una bellezza. Quindi i cibi esposti oltre due ore senza copertura, oltre il rischio
0: immagini,
9: la verità, e gli insetti che possono volare, io sconsiglierei di prendere del cibo che è stato esposto a tante persone che passano vicino e a tutta la volatilità delle cose.

0: La carta igienica della natura.
1: Sei in aperta campagna, sì, e ti riesce più a tenila, ricordati di cercare sempre il tasso barbasso. Tre veli di morbidezza made da carta igienica. Sì, comunemente è il verbasco, ma che denom li lasciamo al tasso barbasso. Era appunto la carta igienica dei pastori. Ma perché? Okay. Perché grazie alla sua morbidezza era considerata davvero una carta igienica naturale.
2: Sì, ma non è solo per questo, è anche perché è una delle foglie che crea meno irritazioni in natura e quindi può essere tranquillamente utilizzato senza avere spiacevoli imprevisti.
0: Giovanni Esposito e gli amici carcerati.
3: Andiamo con Silvio Orlando a presentare un film al carcere di Secondigliano. Bene. Da sopra facevo: oh Gianni Esposito, un figlio della signora Esposito. La conferenza stampa con i carcerati, Peppe Tarzan fa: Gianni, scusami una domanda, ma come mai tu sei lì e noi siamo qui? Dico, scusami, Peppe, me lo dovresti dire tu. Cioè, ne cade, che hai fatto dei reati, ti chiami Peppe Tarzan perché rubi agli appartamenti attaccato a un tubo del gas. E Peppe Tarzan mi disse: io tra un anno e mezzo esco, ma venga a casa tua, mi devi far vedere tutti i tuoi CD dei film.
4: Meglio di no.
3: Un anno e mezzo dopo mi chiama mia mamma. Senti, sta Peppe Tarzan qua giù.
4: Grande Peppe.
3: Dice: caduciare DVD.
4: Sì.
3: Dico sì, gliel'ho promessi al calcio. Ma chi si è Rob? No, dico mamma, gliel'ho promesso.
5: No,
3: noleggia. E c'è i DVD a Peppe Tarzan che si è fatta la sua copia, ha riportato i DVD a mano. Poi dice che le carceri non funzionano.
4: Ma c'è il grande Peppe
0: Bobby Solo e il surriscaldamento globale.
6: Non capisco dei giornali, fratello.
4: Bobby Solo.
6: Parlano del cambio climatico, ma nessuno vuol dire che Voyager l'ha detto l'astrofisico dalla Siberia, io lo so da 15 anni, Voyager quando è uscito dal sistema solare, nel Deep Space, ha trovato un muro di 50.000 gradi dovuto probabilmente a una supernova
4: esplosa.
6: Noi ruotiamo intorno alla galassia, probabilmente siamo entrati in una zona di un'esplosione di una supernova, e quindi nello spazio fuori dal sistema solare c'è una forma di
4: caldo,
6: esplosione che ha lasciato una specie di pioggia di 50.000 gradi, anche se noi siamo protetti dal vento solare, noi siamo protetti abbastanza, però il sole è incazzato perché dovendo viaggiare in mezzo a un oceano immenso di miliardi e miliardi e trimiliardi di chilometri di 50.000 gradi è incazzato.
4: Okay.

0: bella bella del 1984, i 900 con Moving On.
1: È piaciuto anche a casa?
2: Grazie Angelo per le perle anni 80, eh.
0: Beh.
2: Anche che c'è tanto caldo, con queste sembra di rinfrescarsi. Bye bye.
3: Minchia, area di servizio a Fidenza.
1: Sì.
3: Tutti fermi, musica di Ciao Belli,
1: oh,
3: e tutti che ballano.
1: Si balla, io.
4: Grandi 900, Moving On, Pino, Lino e Rossana.
1: Sì,
4: di San Giuliano, mi davano nel mio palazzo, grandi fratelli di Colossi.

0: appunto, e scelgono solo macchine top.
1: Vai. Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo, e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori. Sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
2: In questo episodio il nostro esperto Renato Cipriani è a caccia di una Mercedes Station Wagon del 1982.
3: Qualche annetto,
4: pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Renato Cipriani. Posso parlare con lei per l'annuncio del Mercedes Station Wagon?
3: Sì, mi dica pure, sì, quello verde per intenderci. Sì,
5: esattamente, verde, bravissimo. Allora, mi presento, sono Renato Cipriani, siamo della Cinemovie Video, che fa produzioni televisive. Certo. Allora, la macchina ci servirebbe per un record, infatti le chiedo subito, i sedili dietro si possono abbattere per avere il pianale lungo?
3: Libero, certo. Sì, quello si riesce senza nessun problema, ecco, macchine, siamo su macchine famose perché si carica, sono usate molto per caricare la roba.
5: Ma lì c'è da caricare un'altra cosa, le spiego, tra l'altro verrà registrato nel Guinness dei primati, e soprattutto ci piaceva il colore, che è un verde pisello.
3: La macchina l'esterno è bella, però di condizioni di interno non è bella. Non so se hai visto le fotografie.
5: Ho visto, però per quello che dobbiamo fare va benissimo, perché in pratica c'è un'attrice che si chiama Rebecca Minardo che farà l'amore con più persone fino a battere il record mondiale.
3: Quello per me non c'è mica nessun problema,
5: però visto che è un collezionista, la sua auto diventerà praticamente
3: contento,
5: guardi, il Guinness dei primati cioè da battere 342 persone, ed è tenuto poi tra l'altro da Johanna Tambien, che non so se l'ha mai sentita nominare.

0: Bella Giovanna.
1: È un'attrice molto brava che fa parte sempre della Cinemovie Video. E poi se compriamo la macchina e avrà occasione lei, per dire, se per la Voltura veniamo noi la prendiamo noi, però se vuol venire lei avrà occasione anche di conoscerla, ecco, questo mese stiamo girando il film che si intitola La Luna di Miele di Joanna Tambien, che è la storia di una moglie che tradisce il marito proprio durante il ricevimento nuziale, facendo sesso con tutti i camerieri che servono al ristorante.
2: Guardi, allora dai, se per quelle robe lì la macchina va più che bene, bisogna vedere se dovete far voi delle valutazioni, perché allora la macchina è funzionante. Io personalmente l'ho usata un po' in zona, la macchina è ben funzionante, le spiego brevemente un po' la storia. Io l'ho ritirata su un'altra macchina, questa qua viene praticamente, ho venduto un BMW Cabrio, semplicissimo, e il proprietario ha voluto darmi dentro quella macchina qua, me l'ha portato dall'isola d'Elba per strada.
0: Che figata!
3: Era là.
2: Sì, esattamente.
1: Sì. No, allora, giusto la cifra?
2: Sì, poi possiamo anche parlare.
0: È importante come macchina.
2: Ecco, allora, la macchina, se vogliamo essere proprio precisi, l'unica cosa che ha da fare di meccanica...
1: Sì? Ma guardi, tanto starà ferma.
2: Uno la macchina la vuole rivendere, ce la vuole restaurare, io le dico tutto perché dopo comunque teniamoci. Adesso io non so che budget avete per il video, per il film, per quello che è.
1: Sono film hard, quindi insomma. E poi le dico anche una cosa: se Rebecca riesce a battere il record, noi questa ce la mettiamo qua nella hall degli uffici. E questa qui rimarrà lì con la targa sopra, con scritto World Guinness Record. Per quello.
2: Allora c'ha un po' di ruggine all'interno di uno dei parafanghi.
0: Sono tutti così.
2: Io glielo dico perché a me piace essere corretto.
1: Non so
2: se volete venirla a vedere, per me non c'è nessun problema. Sì, va bene. Un appuntamento.
1: Io guardi, le spiego. Io racconto sempre le sceneggiature prima di girarle, perché credo molto nei consigli delle persone comune. Sì. Le piace la trama di questa qua della Luna di Miele della Joanna Tambien, dove poi praticamente lei fa l'amore con tutti i camerieri.
0: Caspita.
1: E alla fine, cioè il suocero se ne accorge, cerca di avvisare suo figlio, ma ovviamente Joanna lo uccide poi con una coltellata alla schiena, perché è un film anche un po' horror, no? Ma le piace la trama? Le piace la trama? Perché per me è molto importante il suo parere, veramente.
2: Si immagina
1: il matrimonio, questa qua che praticamente si imbosca con i camerieri e inizia a farsene uno dietro.
2: È una roba simpatica, quello sicuramente.
1: Infatti. Senta, per me il prezzo sarebbe ok, quindi adesso parlo addirittura con l'attrice, la Rebecca, fissiamo la data del record, poi io lunedì la faccio chiamare da una mia segretaria e facciamo il business. Io nel weekend lavoro, perché stiamo registrando il film di Ulrika Greisen, un'attrice tedesca molto brava. Il film si intitola La spada nella roccia, che ovviamente la spada è un'altra nella cosa. Roccia sono più virtuale, intendo altre cose, ecco. La spada, se vuole la racconto la trama anche di quello.
2: Posso immaginare.
1: E allora io la faccio chiamare, va benissimo. Poi se lei vuol farsi anche le foto, visto che è un collezionista, vuol farsi anche la foto con le attrici prima di darci la macchina, non è un problema.
2: Guardi, se riesce a sapere la mia amorosa mi tira le orecchie, perché abbiamo avuto già richieste, rifiutato, diciamo, che altro per photoshooting e robe del genere, però l'abbiamo sempre rifiutato.
1: Siete due bei ragazzi, venite e vi facciamo fare un provino.
0: Ma cosa?
2: Figuriamoci, meglio no, grazie lo stesso.
1: Va bene, d'accordo.

0: Summer Funk su Radio DJ.
1: Gente che si registra le canzoni.
2: Sentiamo, vai.
3: Sono le 2:00.
1: È il nostro segnalare.
4: Oh, l'inizio del pezzo dei Bausa.
1: Sì.
4: È uguale al vostro segnale orario.
1: È vero, è vero. Bravo, bravo.
2: Bravo, bravissimo.
5: Ma Ferrari, sì, la macchina a gas l'hai comprata da Renato Cipriani?
0: No, fu un consiglio dato mi da Amadeus all'epoca. Che
1: grande
0: aveva anche
1: Ama,
0: macchina
1: che
0: gas.
1: Salutiamo.
5: Sì.
1: Ciao,
5: per Ama.
1: Per tutti coloro che oggi pomeriggio alle 17 si sintonizzeranno su Rai 1 per seguire La Vita in Diretta, arrivano le anticipazioni.
2: Vai.
1: Attenzione, perché oggi.

0: un saluto a tutti gli amici Buongiorno. Che si sintonizzeranno con noi della Vita in Diretta. Sì. Nella puntata di oggi parleremo dei malati di risparmio, okay. Quelle persone che fanno di tutto pur di spendere pochi soldi. E per farlo saremo negli Stati Uniti d'America, dove conosceremo il giovane Matt Nagent.
1: Mi chiamo Matt Nagent e mi considero davvero uno degli scapoli più taccagni di New York.
2: Lo stipendio di Matt gli lascia $1,000 al mese per spese varie, ma lui non ama spendere troppo per l'altro sesso.
1: Sono rimasto scottato troppe volte. Ho avuto alcune relazioni di lunga durata, 4 anni, 5 anni.
0: E siccome questa sera il giovane Matt ha un appuntamento galante, noi della Vita in Diretta lo abbiamo seguito nei preparativi, soprattutto nella scelta dei fiori da portare alla ragazza che ha conosciuto dopo un Tinder date. Prego regia, torniamo da Matt.
1: Io abito vicino a una ditta di pompe funebri. Ogni giorno vedo gente che entra con i fiori. E poi verso sera il direttore dell'agenzia si libera dei fiori. Li butta. Così io ne prendo un paio. E non se ne accorgerai.

0: Dynamite era il 2010. Questa piace molto a Cricitiello, il giornalista.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
0: Ma non può essere che non ti piaccia Taio Cruz, dai.
2: Volevo fare buon omastico a tutti quelli che si chiamano Pietro e Paolo.
0: È vero, oggi San Pietro e Paolo, festa in Svizzera.
3: E buongiorno, buongiorno, faccio cardo oggi, vero?
0: Ciao!

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: bello questo disco motivazionale, no? Per sopravvivere al picco, almeno io la intendo.
1: Sì, sì, tutti.
0: Cioè, se mi metto nei panni del summer campista, dice dai, dai, dai, che cascasse il mondo, passiamo il picco.
2: È motivazionale, anzi, anche nei servizi di studio aperto dicono di idratarsi tantissimo, di bere tanta acqua, di stare all'ombra e sì, di ascoltare gli Imagine Dragons per sconfiggere il caldo.
3: Ciao ragazzi, niente, oggi niente contro ora, fa guglio, fa un cazzo di caldo, ragazzi. Mettete le canzoni di Natale, per favore, fa troppo caldo.
1: Vogliono
3: ciao,
1: le canzoni di Natale. Vabbè.
0: Sai che questa però non è una brutta idea, anzi, mi cioè più volte è capitato di sentire una bella quelle belle, eh.
2: Io e Mandelli le facciamo durante quando andiamo a suonare d'estate, tipo questo weekend che c'erano 35 gradi in Romagna, abbiamo fatto la Christmas e ho la I Want For Christmas Is You e ha funzionato, eh. Vedi vedere la gente come era refrigerata al Gepensi Mar.
1: Ecco perché allora diminuisce la temperatura.
4: Ciao ragazzi, ho appena letto che dal nord irrompe aria fresca, quindi è stato varato il decreto rinfresca Milano e a questo punto attendiamo anche noi qui a Bari.
1: Chilli.
2: Ehi là, queste battute.
0: Allora, secondo me è anche un po' da rivedere l'antico adagio, no? Bisogna tenere freschi, no? Forse è ora di aggiungere anche un'altra parte del corpo, no?
1: Sì, in zona comunque.
5: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cuglio nera.
0: Ho capito, ragazzi, però la cuglio nera, cioè, se mi permetti, è soltanto una determinata parte della popolazione a questo, mentre invece mi sembra molto più democratico appunto il progetto.
2: Charlie Sheen nel documentario racconta di essere sul set in un hangover pesantissimo dalla sera prima e di essersi ripreso grazie a un cubetto di ghiaccio proprio...
0: Charlie Sheen, l'attore, nel
2: suo documentario racconta che una volta era sul set, era talmente in hangover che per riprendersi ha recitato con un cubetto di ghiaccio.
0: Però sarebbe stato bello anche sul documento alla voce segni particolari. Ho un cubetto d'estate, ho un cubetto di ghiaccio.
2: Devo dire che particolare come segno, eh.
6: Pobischiracci e Concardo e si sianta e si va solo di mannaggette. La notte e un si dorme, alla controra e un si riposa e si suda a bestia anche sotto la doccia, pare essere un brodo di giuggiole. Che estate di merda. Ah già, è anche lunedì.
0: Ecco. Scusa, ma il brodo di giuggiole non è quella cosa bellissima? Ma sono andato in brodo di... Poi arriva il brodo di giuggiole, che paura, caldo, cioè, e godiamocelo. E poi comunque è quasi finita, ragazzi, dai.
2: Dai. L'estate dici o l'ondata di caldo?
0: No, il picco.
1: Sì,
2: 4 luglio finisce, no?
1: Scusa, c'è questo decreto rinfresca Milano.
2: Solo Milano, non c'è il decreto
1: rinfresca. Poi scende fino a Bari.
0: No, ma ti ricordi anche quando ci hanno scritto dalla Tunisia che stava arrivando, che c'erano temperature alte perché arrivava aria calda dall'Ambrate, no?
1: Sì, finalmente
0: arriverà anche dell'aria fresca. Fra poco. Summer Camp.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.

0: A proposito del messaggio dell'amico di prima, si prevedono 20 settentrionali al sud, quindi chi vuole da Milano, Como, Bergamo, Verona, Venezia, Udine, questa sera ci trasferiamo giù in 20.
1: Solo 20, solo 20, però, 20
2: non di più, contati, non di più.
1: Bella, cioè, l'ho capita con la rincorsa, ma ottimo. Anch'io

0: riflessi lenti, questa faccenda dei venti.
1: Come mai hai riflessi lenti, caro Nicky?
0: Sono stati dei weekend impegnativi, ma per tutti, qualsiasi cosa. Il mio amico Roby stava andando a vedere lo spettacolo della sua bimba in Valle d'Aosta, gli si è fermata la macchina in autostrada con 45 gradi. Cioè, insomma, per tutti è stato un weekend rovente, no?
1: Tu pensa ad esempio a fare un trasloco questo weekend?
2: Chi è che ha fatto un trasloco?
0: Aladdin ha scelto di traslocare.
3: Hai fatto bene.
2: Cioè, non serve il colonnello Panacci a dirti di aspettare un momento un po' più fresco.
0: Sai cos'è bello? Che puoi avere anche l'aria condizionata in casa, ma sulle scale.
2: Esatto, ma anche sul tragitto.
1: Beh, adesso ci sono tutti quei ventilatorini che hanno tutte le ragazzine in particolar modo.
2: Sì, però secondo me hai le mani impegnate. Se devi fare il trasloco non è che puoi prenderti
0: proprio. Beh, Aladdin che è il maestro della torcia, no? Del cappellino con la torcia.
2: Sì.
1: Ventilatore frontale.
0: Mi stiamo dando delle idee clamorose.
3: No, ai ragazzi che mi hanno dato una mano ho dato dei cubetti di ghiaccio. Se volete fare come Charlie Sheen. Venite giù molto velocemente.
2: Charlie Sheen, nel suo documentario o documento, racconta anche di aver fatto un trasloco con un cubetto di ghiaccio super.
0: Aladdin. Però com'è che lo tieni pigiato? Secondo me è solo col super.
1: Comunque Aladdin ha fatto l'ultra trail di trasloco, ci
3: scrive. Sì. Ho fatto di dislivello,
0: Beh, senti, a me invece permettimi di salutare tutti quelli che sono venuti al concertozzo.
1: Tanti ci stanno scrivendo.
0: No, vabbè, ma è l'evento dell'anno, ragazzi, cioè, ma soprattutto in queste condizioni climatiche. Poi quest'anno c'era tanto cemento, diciamo, sotto, non era il classico parco come l'anno scorso, no, a Bassano del Grappa. Infatti tra di noi ci si chiedeva, ma no, ma va bene suonare con 50 gradi perché va bene così, cioè siamo dei privilegiati, ma chi starà sotto il palco verrà prima a vedere i gruppi? E invece c'è stata una risposta clamorosa, e quando li abbiamo visti tutti sotto palco, o quasi tutti, perché poi a fine serata erano quasi 12.000, no? I presenti al concertozzo, abbiamo detto, ma resisteranno fino a Forza Panino? E dovevi vederli su Forza Panino, erano ancora on fire. Beh, grazie anche alla Protezione Civile che, come succede nei grandi festival, arriva con le sue cisterne e ha questi idranti. L'ha sempre fatto Ozzy, hai presente, no? Davano Ozzy proprio il bellissimo.
1: Ma l'hai detto Super Biella dal palco?
0: Mi sono dimenticato.
2: Ma no! Ma come?
0: Ero preso dal momento. Ho detto altre cose. Vabbè. Comunque, essere presentato dall'architetto Mangoni, la super luna di Drong Kong, è stato veramente magico. Grazie, ma sicuramente verrà fuori qualche racconto nel corso di queste due ore. Intanto, finalmente è tornata la nostra eroina preferita.
2: Sì, è tornata.
0: Cioè nel senso, era tornata altre volte, però tornava con delle canzoni un po' così così. Invece, secondo me, adesso è di nuovo la Katie di sempre. La sua nuova è Watch It Burn.

0: Burn, grazie Katie, era veramente tante canzoni che belle sempre Katy Perry, ma mancava secondo me quel zic che serve per farci rinnamorare di lei. Parlo a titolo personale.
1: Io mi sono già rinnamorato anche vedendo il video, perché è sempre in grande forma, la trovo
2: ciao
1: molto
2: ragazzi,
1: bene.
2: Dopo il business di Dr. Dre sulle cuffie, mi vedo molto DJ Aladdin che brevetta la cuffia con un ventilatore incorporato e giù a fatturare.
1: Sì. Eh beh, orecchie.
3: Ma io farei una cuffia che ti sistema un po' le orecchie, il perucco dentro. Più che aria che ti sistema.
1: Che te lo taglia un po'.
3: Sì,
1: anche.
3: Che dopo una certa età iniziano a spuntare, no?
1: Che ti dà una spuntata.
0: Ma che strappa o rasa? Perché
3: no,
0: poi.
3: Mica se strappi male, poi.
1: Li fa male strappare.
0: Cioè, soffrire tante volte, ma eliminare il problema alla radice. Oppure rasare e renderli un po' più irti e setosi. Cioè, questo è
4: un prato di peli.
3: Se uno vuole una mezza misura.
0: Scalati,
3: li fai un carré.
1: Perché ti aiuta anche un po' ad attutire il suono, no? Tante volte avere una mezza misura, un filtro.
5: Allora, ragazzi, appena partito da Sedriano, ora sono in tangenziale ovest, direzione Loano, 38 gradi. Speriamo di beccare più fresco lì per la stagione, perché rientro previsto a Milano, è il 30 di agosto. Sto andando a lavorare in un villaggio come TSL, tecnico audio luci e DJ. Fatemi un in bocca al lupo,
0: vi ascolto per queste
5: due ore di viaggio.
1: Loano, località che sicuramente Charlie Sheen avrà visitato nei momenti di caldo.
4: Ma anche lì c'è il decreto rinfresca Loano.
1: Beh,
4: no?
1: Penso proprio di sì.
4: C'è rinfresca
1: come
4: Milano.
1: C'è rinfresca Milano, ci sarà anche rinfresca Loano.
0: Ma siamo, ragazzi, alle scuole medie all'ultimo bar.
1: Sì, esatto. Tutte le città avranno il proprio piano.
6: Se suonano, aprite, sono i vitello che passano a trovarvi. Mi hanno addirittura annunciato con due ore di anticipo.
1: Sì, grazie.
0: No,
1: un'oretta di anticipo. Hanno saltato già belli, vabbè. Grazie ragazzi.
4: I vitello per 20 puntate da oggi sono in onda da mezzogiorno alle 14.
0: Alle 14, però poi dalle 14 alle 15. Ciao belli. Sì. Vabbè, però insomma, era anche la prima puntata. Cioè, è un po' come se noi dicessimo: fra poco c'è WAD quando finiamo alle 5, no?
4: Non è proprio poco,
0: non
4: però
0: è pochissimo.
4: Arriva, cioè, è tutto relativo alla sera.
1: Ma rimani su DJ prima o poi lo becchi, certo. C'è da fare un piccolo book.
7: Ragazzi, volevo fare tantissimi auguri per il loro matrimonio a Chiara e Mattia. A proposito di Weekend Afosi, ci hanno fatto fare un esodo in costiera sorrentina a tutti quanti noi della comitiva dall'Abruzzo, ma ne è valsa la pena. È stata una grandissima festa, una favola, grandi. Tanti auguri Chiara e Mattia, viva il summer camp.
1: Meno male che c'è il lieto fine in questo messaggio, perché sembrava ci hanno fatto fare un esodo con sto caldo da una costa all'altra. Vabbè, però era bello.
0: Solidarietà qui da Luca, anche lui trasloco questo. Oh, ragazzi, se si deve sposare, deve traslocare e fare i concerti, non è che può aspettare che faccia fresco, no?

0: E tanti auguri alla Cleo che nel corso di questo weekend ha compiuto gli anni, insomma, fa parte anche lei del segno zodiacale un po' top di gamma,
1: auguri,
0: diciamo,
1: sì.
0: No? Tu vai in, una, in un posto dove scegli sogni zodiacali e ti fanno, vabbè, Cancro è qua su, insomma, boh.
1: Cancro, no, dove li scegli è Cancro è finito perché è andata a rubare quest'anno perché è il mio e poi dopo
0: migliore,
1: gli altri.
0: Migliore.
2: Bambole di pezza che saranno a Beach Like a DJ l'11 luglio a Viareggio, ragazzi.
0: Oh yeah!
2: Ingresso gratuito, lungomare delle maschere, Piazza Mazzini. Ok, non lungomare Paul Van Dyck.
0: Infatti è vicino...
3: No, ma tutti sono alle Lippi. Vi ringrazio di aver rinominato le vie di Viareggio soltanto per la festa di Beach Like a DJ. Perché per me quello è sempre stato lungomare Robin Schulz. Poi fate voi, chiamatelo come volete.
0: Vabbè, speriamo che dove suonano le bambole di pezza ci sia una via un po' più rock di quelle lì di Paul Calcabrese.
3: Nominiamo per parti lei che dice.
4: Maladi, com'è che si dice trasloco in tedesco?
3: Veloce proprio la risposta.
5: Weekend rovente, reduce dal Vespa World Day di Roma, una giornata intera sopra il mio Vespone, ancora mi tremano le mani.
6: Ad Alessandria abbiamo accolto la temperatura più alta ieri, 40 e mezzo. Pur di non abbracciarsi, si fa di tutto.

0: o lo vuoi picchiare.
1: No, no, non mi fa impazzire.
0: Non c'è via di mezzo.
1: Cioè, ti fa impazzire, ma di rabbia, no?
0: Esatto. John Lydon, ex Johnny Rotten, che a me ha sempre ricordato tantissimo. Beh, Roberto Benigni.
1: Ma perché quando lui la canta questa canzone risulta così, ma quando la legge è I could be wrong, could be right, could be black, could be white. I could be white, could be black, could be white and could be black.
0: A proposito di Dante, finalmente una novità su Netflix, non so se avete visto, è stato aggiunto un film che riguarda, insomma, in cui Dante, adesso non vorrei spoilerare, anche perché devo ancora vedere, cioè ho visto mezz'oretta, un po' cruento, diciamo. Ho detto, ma sì, dai, inizio a guardare, così mi addormento, pesante. Però c'è anche John Malkovich, insomma, roba.
2: E comunque, dai, se rinfrescarci voleva, ragazzi, io ve lo dico, quindi il padrone dei Fucecchi oggi poi andasse a portare l'anello Frodo e su a Mordor, io ve lo dico.
1: Che sai che c'è il fuoco, no?
3: A portare l'anello.
4: Tirai più una canzone di pille che un carro
1: dei muori,
3: vabbè, dai.
1: Ma in effetti, qua, in effetti, il Signore degli Anelli non l'hanno girato tutto in Nuova Zelanda, ci sono anche delle scene girate nel padule di Fucecchio, perché Jackson.
5: Buongiorno Summer Camp. Ma secondo voi in Sicilia lo faranno Rinfresca Milazzo?
3: Il decreto.
1: Bello il decreto Rinfresca Milazzo. Lo proponiamo, non so se lo facciamo, magari qualcuno da là ce lo conferma.
0: E poi arriva il simpatico che aggiunge la C.
6: Summer campisti.
1: Sì.
6: La prima persona che mi guarda e mi dice: quanto è bello il caldo, quanto è bella l'estate. Gli sputo in un occhio. A Roma San Pietro e Paolo ci sto io e il condizionatore.
3: È festa a Roma.
1: È festa a Roma, è vero, lo sappiamo. Sì. Il numero ha come prefisso per scrivere al Summer Camp il classico 347.
0: Però lo facciamo 3-4-2-5-0 Summer Camp alla John Lydon. No, scherzo.

0: Figliuoli, sì. Dove andiamo adesso?
1: Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare.
2: Noi invece andiamo in pubblicità, pensa alla differenza.
3: La sua band

0: Summer Kick!
1: Radio DJ!
2: One Nation, One Station.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
6: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone.

0: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese Tour alla carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Madame, quella che avete sentito per la prima volta durante il recente Plaid, conosciuto anche come Party Like a DJ.
1: Esatto, dici bene, in anteprima solo
0: sì,
1: per noi.
0: Sì, ma canzone proprio
2: da poco, proprio.
0: Ma tipo
2: sì,
0: da poche ore.
1: Cosa hai mangiato?
2: Bravo, esatto, come si dice.
3: Ciao Summer Camp, oggi avevo qualche nota di tristezza.

0: addosso, residuo di ieri, perché durante una gara di mountain bike ho spezzato la catena e mi sono dovuto ritirare.
1: No.
0: Quindi stamattina ho prenotato le vacanze di settembre.
1: Bravo.
0: Berlino e Amsterdam.
1: Bravo.
2: E vai.
1: E bravo. Si pedala, perché sono entrambe città. Vabbè, esatto, si fanno, sì, anche tante altre cose, però insomma,
2: sì, grandi ciclabili. Sì,
1: sì, sì, è bello, sì, è bello spostarsi sia a Berlino sia ad Amsterdam con una bici magari affittata sul posto, ecco, sì, senza bisogno di dover andare per forza fino a Berlino,
2: esatto,
1: in bici,
2: no,
1: che magari
2: c'è chi lo
1: è un
2: fa,
1: po' una vasca,
2: insomma, un po' una vasca. A proposito di Calabria, grazie, perché ci sono arrivati dei doni dalla Calabria. Ci è arrivato un pacco da giù.
3: Sì, sì, sì, con dentro del cedro, tanto,
1: sì,
3: cedro,
1: sì, però ci sono cedro. Ci sono anche dei dolcetti, almeno quelli che avevano l'aspetto di essere dolcetti, che io ho aperto malfidente, perché ho detto: arrivano dalla Calabria, vuol dire che dentro c'è l'anduia.
3: No.
1: E invece anche lì, sì, a base cedro,
3: sì,
1: incredibile.
3: Si chiamano bocconotti.
1: I bocconotti!
2: Bocconotti.
1: Se non ricordo male,
4: la famosa bocconotti cinzia.
2: I bocconotti da parte del cugino, sì, di Giannotti, peraltro.
3: E
2: quindi
3: poi
2: grazie.
3: Ci ha mandato appunto questo fior di cedro che diventerà il mio caffè verde, da quale?
1: Certo.
2: Caffè verdolino, caffè verde fluo. E poi ci sono anche dei peperoni secchi croccanti,
3: I pipi cruschi.
2: I pipi cruschi da
1: sgranocchiare.
2: Uno snack, diciamo.
1: Grazie,
3: grazie.
1: Mille,
3: Luca.
5: A quella di Zanzibar, che le mancava il freddo, devo dire, aveva ragione.
2: Oh, finalmente pace è stata fatta dopo 2 anni.
6: Ciao, Summer Camp. Hey. Da noi in Toscana, a Pistoia, fa un botto di caldo. Infatti io domani mattina mi devo svegliare all'8 per andare a correre. Pensate voi.
1: No, vabbè.
2: Come per andare,
6: ciao,
2: a correre?
6: Ma abbraccio.
1: No, sei ancora, si sveglia all'8 così almeno.
3: Sì.
1: No, si sveglia all'8 così è già pronto per il parco di Trenno, no? Dove si va a correre a Milano.
3: Fermata
1: l'8,
3: ma è di Pistoia, cosa c'entra?
1: Eh beh, ma se devi correre,
2: non è ancora
6: collegato. L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
3: Ah, alle 8.
2: Che bello, però, che lui prende, si sveglia, va a correre.
1: Tanto c'è pochissima ombra a piazzare l'8, quindi difficile anche dormire.
7: Oltre ad accorciarli, io i peli delle orecchie li vorrei fare anche biondi. Ti occupi anche di quello, Aladdin?
2: Sì, consigliabile, tra l'altro, così si vedono un po' meno.
4: C'è anche la tinta, se, sì, vuoi, oltre al taglio.
3: Li schiariamo, come si fa magari con i peli delle braccia, no?
2: Puoi fare tipo un orecchio sì, un orecchio no.
1: Andiamo a sentire un po' di nuova musica italiana, di musica italiana che arriva da un mondo diverso, diciamo, rispetto a quello da cui arrivano i tormentoni estivi, ma ci sono delle band che non mollano di un centimetro, in questo caso forse da 40 anni, alfieri del reggae italiano, ma a volte non disdegnano anche cantare in inglese. Sul loro nuovo mini LP Nero su Nero c'è questa che mi piace un casino. Stiamo parlando di

0: Quando fa caldo rinfrescati col Summer Camp, ci pensiamo noi al sound. Questa è la nuova di Africa Unite, si chiama Brand New Jacket. Non perdete l'occasione per vederli dal vivo in giro quest'estate.
1: Ma magari una vasca. Qui Venezia 39 gradi. Ma ragazzi, cioè, ma non è la giornata più calda della settimana. Non è la giornata più calda del mese. Non è la giornata più calda dell'anno. Credo sia la giornata più calda in termini assoluti del mondo. Oggi è pazzesco, cazzo.
2: Mamma, quante mannaggette, non ci voglio neanche pensare alle mannaggette che volano a Venezia in queste ore.
3: Una parte di messaggio che ho messo.
2: Grazie. Mi sembrava strano.
0: Beh, però chi è che diceva, che tra l'altro diceva già 5 anni fa, in occasione dell'ennesima estate calda, ricordatevi sempre che l'estate è più fresca del resto della nostra vita, no?
4: Ciao Summer Camp, qui dalla fucking autostrada A4 direzione Padova, fa un fucking caldo, 41 gradi. Io direi ai comuni, sindaci e amministratori, invece di spendere soldi in puttanate, mettete giù piante, ma no pianticelle alte 3 metri che non fanno una fucking ombra, mettete giù piantoni di 7-8 metri già pronti a fare ombra e basta, che non ne possiamo più, stiamo cuocendo. Ciao Max Barovico.
3: Città di pianura qua,
2: Mi piace moltissimo l'uso di fucking, che è proprio tipico veneto, per non usare altre mannaggette.
3: Però ricordatevi poi di questa emergenza anche quando passerà, ok?
0: Sì,
3: perché adesso siamo qua tutti che ci lamentiamo, eccetera. Poi a un
0: tutti
3: certo
0: gli
3: punto
0: anni è così, no?
3: Ricordatevi poi quando dovete fare le vostre scelte, ecco, in generale.
2: Se passerà peraltro,
3: però a tanti piace sta roba, sentite.
5: Ciao Summer Camp, volevo sentire a tutti quelli che odiano il caldo di non rompere e di farci gli affari loro. Io già ho il terrore che mi sta arrivando l'autunno, io già adesso sono terrorizzata. Ecco, adesso il caldo finisce, visto che si dice che dovrebbe diminuire questo, dovrebbe arrivare un'ondata di aria fresca.
0: Ma il caldo è bellissimo, cioè il caldo poi comunque è mega mainstream, cioè piace tantissimo. Però magari così è un po' innaturale, un po' anomalo. Stai tranquilla che il freddo per un bel po'.
2: Se a Venezia vi sembra oggi che sia caldo, pensate sempre che c'è l'ufficio dove c'è la redazione, dove c'è la Fosca, che ciao, altro che Venezia.
0: Senti, troppo, io metterei una fucking

0: Prima abbiamo ascoltato Katy Perry, mi sono Katy Perry, ho detto
1: alla Katy Kelly,
0: ricordate un attimo cosa vuol dire Katy Kelly,
2: alla Katy Kelly, zitto, cioè, quando fai una cosa zitto senza dire niente a nessuno,
0: un po' tipo il saluto all'irlandese o inglese che i francesi, insomma, che ognuno lo chiama un po' come vuole, no?
2: Sì, quello come della, si quello dice dell'andare via dalle feste, dici,
0: sì,
2: senza salutare.
0: Stavo leggendo un articolo molto interessante che diceva che effettivamente è qualcosa a che vedere con la salute mentale, perché se tu sei a una festa, ti sei divertito con tutti, siete in 30, poi alla fine ti viene quella paranoia, magari dopo 3 ore che sei lì, di salutare tutti e non ti senti all'altezza, no? Perché comunque vuoi fare un saluto degno, essere te stesso, e si finisce per diventare diplomatici e rovinare un po' il... quindi pigli e te ne vai. Poi saluto all'inglese.
3: Sì, oppure anche alla piemontese,
0: volevo. O alla piemontese.
3: Lì non saluti neanche perché... quando arrivi.
2: No, quello è
0: però
2: diverso,
0: c'è anche l'arrivo all'inglese o alla piemontese che non vai proprio.
2: Sì, infatti, no. Alla festa. Cioè, festa? No.
3: No, proprio no.
0: Io faccio l'arrivo all'inglese, non vado proprio.
4: Scusate, potete dire alla ragazza che ha il terrore che arrivi l'autunno, se viene un attimo ad aiutarmi con me, che io sono 37 gradi qui a Sansepolcro e sto scaricando un bancale di pellet a mano. A mano saranno 50 gradi il mio corpo. A mano,
5: Carlo, è troppo.
0: È troppo. Gli Ives lo dicevano da tempi non sospetti.
4: Bancale di pelle.
2: Pelle.
5: Carlo, è troppo.
2: Era pelle.
0: Il cantante degli Ives si chiama Pelle, tra l'altro.
2: Pelle.
0: Beh, prima ascoltavamo la nuova dei Africa United, brand new jacket, giubbotto nuovo.
4: Ce l'avevo già in canna, invece è arrivato il pellet, l'ho messo adesso.
0: Giubbotto di pelle. No, ma infatti io guardavo, per esempio, il palco del concertozzo, perché abbiamo fatto le prove già dalla sera prima, poi c'era la jam. Insomma, cioè, è bellissimo suonare anche se è difficile quando fa caldo, ma montare un palco in queste condizioni e smontarlo appena finita la festa, insomma, è tanta roba, eh? Veramente un abbraccio a tutti quelli che hanno un lavoro che li costringe a stare all'aperto e a fare roba pesante, che magari in certe stagioni, adesso non dico che ti piace, però magari col freddo, sai, uno si scalda. Adesso, insomma,
3: mica come noi qua con i CD all'aria condizionata,
0: capito?
3: O no?
6: E invece a Vinadio, in provincia di Cuneo, appena fatto un temporalone, ci sono 17 gradi e mezzo. Per la gioia di chi sta morendo di caldo.
2: Ma veramente, il colonnello Panacci, ciao, ti dice che potrebbe fare un temporalino, non temporalone,
4: ma
2: anche
4: fa,
2: qua
4: però,
2: stasera.
4: Panacci.
2: Io leggo dalle
3: senza
2: mie fonti.
3: Danni, però.
7: Bravo, qua. Leggerino,
2: leggerino verso le 10.
7: Se su là dove fanno l'alpellime, ben giochi a Curmanca, che è un soffit della Madocina. Sono senza condizionatore e c'è da morire di notte.
0: Così. Curman sarebbe Cormano, no?
2: Sì, non Curmaier.
8: Verona Nord. 41 gradi Verona e mezzo, segna la macchina, c'è un bruttissimo incendio, uscita Verona Nord, direzione lago, quindi evitate proprio la zona e siamo tutti in colonna, è incredibile, c'è da soffocare ed è tristissimo vedere questo incendio che sta devastando la parte di Verona Nord, bruttissimo, brutto.
0: Beh, grazie per l'informazione, sì. Così magari tra tante stronzate che diciamo offriamo anche un servizio e qualcosa di un po' più serio per quelli che ci ascoltano da quelle zone.
9: Raghi, quella di Zanzibar è qua che sta schiattando di caldo.
3: Eccola.

0: sono scesa 10 minuti a buttare la spazzatura, sono tornata su a casa che grondavo nonostante le temperature in casa mia, 25 gradi con l'aria condizionata. La morte. E per di più mi ritrovo spiaggiata sul divano con una puntura sul fianco di un non so quale insetto ieri al fiume. Quindi niente, rivoglio la Norvegia, il fresco, un bacio dall'Alice.
1: Ma quella di Zanzibar che gli mancava il freddo. Ma vaffanculo.
2: Comunque secondo me il Tafano. Che il Tafano, sì, oltre che girare intorno le ragazze fidanzate, come ci racconta, insomma, però anche una puntura veramente fastidioso il Tafano, con tutto il rispetto.
3: Poi il Tafano ronza, quando si posa sta zitto, quindi non lo vedi e
2: zac, e non c'è l'antitafano, capito?
4: Anche la zanzara quando si posa sta zitta,
3: sì, però il ronzare del Tafano è bello imponente.
5: Sì, Guarna, te piace il lunedì perché non lavori nel capannone, mi piace. Se vuoi nel capannone, no, vedi com'è il lunedì.
4: Ma è cambiato adesso, mare, un surfista ormai.
2: Tutto weekend lungo, quelle robe lì.
6: Sounds good, real good.

0: Ma scusa, ma Wiz Khalifa è lì tutto che ride, che sta facendo il trasloco, non capisco cosa ci sia di...
1: Col joint in bocca è facile.
2: Ne fa uno un po' comodo, di quelli che poi a un certo punto c'è il regista e fa stop e poi molla le cose in terra
3: e arriva DJ Aladdin.
2: Esatto, arriva DJ Aladdin a fare quello vero. Figura.
0: No, ma poi il trasloco che si vede nel video di MGK Wiz Khalifa è tutto da piano terra, sai, quelle case.
2: Comodo,
0: poi ci sono le amiche che gli portano le scatole.
1: Ho usato le racchette io per fare il trasloco,
2: tanto di Nordic Walk
0: con le pelli.
3: Sta già pensando a organizzare una gara, secondo me. Di traslochi.
2: Esatto.
0: Così sfrutta. Il partecipe si fa pagare dei partecipanti, si fa portare pure la roba. Geniale.
3: È stanco come questo ascoltatore.
4: Ciao Summer Camp. Oggi me la sono presa proprio di festa, perché ieri sono andato al concerto di Jolir. Mi sono a Napoli, mi sono ritirato alle 3, tutto distrutto.

0: mattina. Mi sono mamma mia. E mi sono svegliato da poco. Ho mangiato e tra poco me ne vado a mare. Ciao ragazzi, ciao, voglio
1: c'era 50 Cent al concerto di Joliet. Sì. Ho visto che è salito 50
2: Cent. Picciotti, San Vitolo Capo, 32 gradi. Birra fredda e pesce crudo.
3: Ma non male.

0: Allora io invece qua tutti i messaggi sportivi che fanno cose, io invece non faccio un cazzo e sto benissimo, vado alla grande. Grazie San Perché.
1: Forse non hai torto con questo clima.
2: Sì. Ma volevo sapere, nel basement fa fresco come in cantina?
1: Nel basement sì.
2: Nel basement Jacks?
1: Sì, sì, sì.
2: È tutto ragazzi, finisce qui la prima ora di Summer Camp, è il momento di goderci insieme un po' di pubblicità rinfrescante, vi riaccoglieremo con la grande musica di Summer Camp di sicuro, perché all'inizio c'è il bastone tra le ruote, poi ci penseremo noi a rinfrescarvi con una bella canzone all'incirca così, che è sempre quella, però d'inverno vi riscalda,
1: sì,
2: e d'estate vi rinfresca. E questo invece è Francesco Quarna nel Capannun.
3: Bello, CD.
1: Bello, bello, bello. Una riproduzione molto bella, se siete sul canale 69 fate uno screenshot.
2: Mi è piaciuto molto Summer Camp Industrial Solutions.
1: Sì. La vorrei io quella camicia lì, se possibile. Summer Camp.
4: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Radio DJ consiglia Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza...

0: Automoto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
5: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4! 4.

0: Quando pensi che tutti i titoli più fighi siano stati già presi, poi ne arriva anche uno che ti fa almeno a me dire: ma come ho fatto a non venirmi in mente di chiamare una canzone antidroga, che è un titolo totale secondo me? Bellissimo, Buca, no?
1: Sì, sì, sì.
0: E questo è il titolo della nuova canzone di Emma e Fabri Fibra, che vi dà il bentornati al Summer Camp.
2: Ecco, a proposito di caldo e di luoghi freschi, io mi sono attrezzato e ho restaurato il seminterrato, dove tra prosciutti, olio e vino passo delle giornate belle fresche.
1: Ha mandato una foto questa ascoltatore.
0: Passi dal basement, cioè tecnicamente il seminterrato.
3: Sta in cantina letteralmente con delle bottiglie di vino accanto a lui.
0: Ma cioè c'ha tutto quello che serve.
4: Ma anche una bella divanata comoda.
1: Mi sembra il carbonaro del Marchese del Grillo, che si trasferisce giù dove ci sono le botti e ha tutto quello che gli serve, cioè le botti di vino.
3: E a proposito di vino,
5: ciao ragazzi, Enrico, sabato sera a San Giovanni delle Contee in provincia di Grosseto è andata in scena la Disfida, è una gara che si fa tra vini locali non medicati, fatti direttamente dalla vigna senza passare per procedimenti chimici e quant'altro. Bellissimo, solo ho scritto il nome e il mio Ostilio è arrivato secondo. Vi consiglio di andarla a guardare perché è una figata.
3: Ostilio,
5: la Disfida. Bene. Ciao.
1: Con i vini, una sfida di vini, ok?
0: Sì, ma attenzione, vini non medicati.
3: Medicati, sì, altrimenti detti di vini artigianali oppure vini naturali.
1: Dove piace molto. Dentro non l'uva. Medicati sembra quasi una cosa di cui non ti fidi, ma in realtà non.
0: Infatti, ho visto un vino che aveva le ginocchia un po' sbucciate, ma le ha lasciate.
3: Zero acqua ossigenata.
0: Esatto,
3: zero,
0: bravo.
1: Zero disinfettante.
3: Senza chimica, quindi.
1: Senza chimica, ok.
0: Interessante, nonostante questa sia sempre stata un po' l'ora della chimica, no? Però
3: oggi siamo naturali, via, senza chimica,
0: non medicati. Forse sarà il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato,
1: probabilmente quello, proprio di sì,
0: nel dubbio. Sì. Va bene ragazzi, allora tra poco bastoni tra le ruote, tempo di ripasso per noi.
3: Ecco, ancora a parlare di vino.
1: Quello però è medicato secondo me, almeno sì, quello che si trova nella grande distribuzione.
0: Sì, ma va benissimo,
1: va bene lo stesso. Che mi riguarda. Ma anche per quello che mi riguarda, guarda, sinceramente.
0: Ci sentiamo tra poco su DJ.
6: Ciao!

0: well, DJ.
1: One nation, one station.
2: No,
3: sì.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Ma infatti mio nipote l'altro giorno mi ha scritto, mi ha mandato le immagini di questa forma aliena che sembra, ricorda un po' una giraffa, no?
1: È già sulla buona strada, Brando.
0: Sì, infatti mi ha detto, oh zio, guarda, non so se lo sapevi, ma sono state scoperte altre forme di vita. Faccio, no, ma va? Fa, no, ma ti mando il video. Faccio, ho capito, magari è un video. Fa, ma no! È stato già tracciato
2: Gigi. Ah, no.
0: No, mi ha detto che comunque l'area 51, che per lui ovviamente è un posto nuovo, cioè l'ha sentito nominare.
1: Ma che bello scoprirla adesso.
0: Vero,
2: ma sa anche dov'è? L'ha trovata anche su,
0: no,
2: c'è una mappa, qualcosa.
0: L'area 51 comunque hanno appunto tracciato il DNA di questa cosa, è alieno, però insomma non è pericoloso, quindi insomma.
1: E tu da zio
0: ti volevo avvisare, io ho detto "Ma guarda che è praticamente ovvio che esistano
2: altre forme di vita,
0: ragazzi, certo, siamo un pianeta minuscolo in una cosa infinita, magari lontanissimo. Poi insomma, adesso non so se hanno proprio le antenne in testa e sono verdi.
2: Sì,
0: ho
2: il viso come quello dell'emoji, diciamo, quando fai l'extraterrestre con l'emoji. Non si sa se sono proprio così, tanto per fare un esempio.
0: Comunque, per la cronaca, domani i Blu Vertigo al completo, mi fa impressione soltanto dirlo, ospiti di Summer Camp.
2: Wow, quindi domani dalle 4.
3: Mentre ora voi suonate dopo i Blu Vertigo.
0: Esatto.
2: Sì, adesso tocca a noi. Abbiamo scelto una canzone che era prima in classifica oggi, ma nel 2000, quindi 26 anni fa.
0: Non mi ricordo neanche bene chi. Cioè, mi ricordo
2: Francia
0: la canzone.
2: Fer, si chiama.
0: Perché è una cosa tutta.
2: Il progetto, diciamo.
0: È una cosa
2: il collettivo.
0: Un po'
2: sì.
0: Francese, diciamo.
2: Una certa, forse sì.
0: E aveva tra l'altro un andazzo simile a quello della canzone di Blu Vertigo, perché anche lui prendeva questa cosa delle. Tipica dei synth anni 80 che io provo a rifare con la mia.
2: Ma è voluta quindi questa cosa che facciamo? No.
0: Coincidenze? Non lo so. Aspetta,
2: Vai.

0: adesso arriva la parte in francese.
1: Ma io non me la sento, non ce l'ho.
0: Non abbiamo lo spessore. No. Non si può fare un piccolo sondaggio al centro messaggio e chiedere ai sammercampisti se vogliono che noi continuiamo in francese?
2: La facciamo sì, no. Sì, sì, è già arrivata la
0: risposta. Facciamo in francese?
2: Sì, in francese, sì.
0: Vabbè, do. Ragazzi, l'avete voluto voi,
3: dai.
0: Un, deux, un, deux, trois.
4: Jusqu'à présent, je n'ai jamais senti la force de ton amour. Si tu veux tout savoir, je sais bien qu'un jour, nous nous reverrons. Et ça, pour toujours.

0: Fede e il professor Lemaire con questo acuto, poi fantastici.
1: Ma che professor Lemaire? Era la Charlotte.
2: Grazie Charlotte. Mamma che bella figura che abbiamo fatto.
1: Bella. Io la voglio su vinile, possibilmente.
2: Charlotte, non l'avete mai conosciuta a Summer Camp? L'avete magari incrociata a DJ Chiama Italia? Sì. È bilingue.
3: Effettivamente sì, metà francese, metà italiano.
2: Cioè sei due volte madrelingua. Si può dire, cioè si può essere due. Beh sì.
3: Madrelingua, padrelingua? No. No, non è vero. Madrelingua entrambe si dice.
2: Ah, ma sì, però voglio dire, si può essere madrelingua di più lingue.
3: Sì, direi proprio di sì.
2: E tu lo sai,
3: certo, il mio caso.
2: Certo. Quindi tu da bambina parlavi francese con la mamma
3: e italiano con papà.
2: E italiano con papà. Poi ti facevano vedere i cartoni animati in francese quando eri in Italia.
3: Sì, esatto.
2: E adesso che vivi in Francia li guardi in
3: Guardo
2: italiano.
3: I cartoni in italiano, sì. Esatto.
1: Con lei che mi ha insegnato in questi giorni il concetto di cunicule, che è il problema del caldo che c'è stato in Francia, la cunicule, cioè la canicola, sì. Però canicule, in francese...
3: Canicule,
1: scusa. Cunicule. Già più ridere con la U. La canicule.
4: Hai imparata bene.
1: Canicule.
5: Dopo un attento ascolto penso che tutto il popolo del Summer Camp convenga con me. Il livello della Summer Band è talmente alto che un bastone tra le ruote non basta più. Ragazzi, giù il cappello, su il camion e il vale in penna!
1: Ma dai!
5: Come
1: la Summer Band è sempre più ampia.
2: Allora, secondo me chi ci sta seguendo sul canale 69, cioè che ci vede anche in televisione, avrà visto insomma che c'era qualcuno in più,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: secondo
1: sì.
2: me voi alla radio, dai, è venuto bene lo
4: Francesco
2: sketch.
4: Chiede se Charlotte Gainsbourg per caso. No,
1: meglio, molto meglio.
2: Okay. A sto livello siamo, hai sì. spaccato così tanto sì, che sì, ti danno sì. della Charlotte Gainsbourg.
3: Grazie beaucoup.
2: Grazie ancora.
1: Charlotte Casiraghi anche chiedono, no neanche.
3: Sì, mi chiamo così per questo.

0: Sì, un po' come quella band che tanti anni fa ci ricordava che il groove is in the heart.
1: Sì, sì, sì.
0: È uscito il 2 praticamente.
2: E
0: Boogie, Boogie is in my soul. Cioè, il groove è nel mio cuore e il boogie è nella mia anima. Lasciamo non tradotti sia il groove sia il boogie, perché sono intraducibili secondo me, però si capisce, dai.
1: Sì, sì, sì.
3: Ciao camperisti, vi stiamo ascoltando durante il nostro rientro in Umbria. Ieri sera concerto dei 21 Pilots a Lido di Camaiore. Sauna a cielo aperto, ma ne è valsa decisamente la pena, ma era veramente troppo caldo. Però siamo sopravvissute.
1: Festival la prima estate?
2: Sì, sì, è la Canicule, ragazzi.
1: Ciao, la Canicule.
4: È vero, anche oggi qui a Cannes si boccheggia dal caldo, siamo nella morsa della Canicule. Vabbè, e sto aspettando le 18 per andare a fare il bagno. Ciao Roberto da Cannes.
0: E che è tutto al contrario.
2: Canicule.
1: Sono il professor Lamer del laboratorio Nero. Aspetta che aspetto la base, aspetta un attimo.
2: No, vabbè.
1: Volevo dirvi che però la Canicule dovete assolutamente idratarvi le palle, perché, perché senza l'idratazione delle palle è molto difficile combattere la Canicule. Quindi mettete tantissima crema all'acido
0: di ialuronico. Però c'è anche il trucco di Charlie che non mi sembra male.
1: Quello è il ghiaccio nel cul, è un'altra pratica che non consigliamo noi del laboratorio Ignoro, per quanto funziona, perché Charlie Sheen dice di sì.
2: Ha gradito la canzone All'incirca così oggi featuring Charlotte, le piace, sentiamo un po' a casa.
1: Avevo le palle d'oca, guarda.

0: vento.
1: Va bene, comunque la canzone che abbiamo appena ascoltato non era dei Delight, che erano quelli di Groovies in the Heart, ma da una nuova coppia, interpretata da una nuova coppia, Snoop Dogg e Chaka Khan, Boogie My Soul, canzone del 2026, che però ci fa pensare un po' a musica d'altri tempi.

0: Ciao ragazzi, invece io vi scrivo, vi parlo da Pietracatella, provincia di Campobasso, ed è la mia casa fresca perché si trova sotto il tufo, cioè è una grande roccia che noi chiamiamo Morbia al paese, e quindi tutte le case arruccate del centro storico sono belle e fresche, sono a maniche lunghe.
1: Non possiamo andare a trasmettere da Campobasso dentro
2: il tufo. Climatico, vero, infatti, proprio un rifugio climatico,
3: sì, sì, bellissimo. Come le cantine, non potevano pensarci prima quando facevano?
1: Mannaggia, è vero, sì, sì.
4: Ciao ragazzi, non c'entra un cazzo con il caldo, ma mio cugino Fabrizio, che è un vostro grande ascoltatore, è diventato papà, e quindi vi volevo chiedere se potevate fare gli auguri a lui e a Claudia. Fabrizio e Claudia, grazie, ciao.
1: Dai, bravi ragazzi, bravi,
3: ciao.
1: Bravi.
3: Claudia è la bimba che è nata o la mamma?
1: Forse la mamma.
4: Ah, che pirla, benvenuta Anna.
1: Anna, grazie dell'aggiunta live, tra l'altro.
3: È incredibile. Bellissimo. Allora, una puntata in cui più volte ricorre Riccardo.
5: Sei stato a Biella, Hai sentito l'influenza del nord ovest,
3: Sai che io ho appunto quella roba lì.
1: Ma anche ricorre, per esempio, un po', anche sei anche un po' in Emilia, dai, un po'.
3: No, stavo per dire che più volte in questa puntata di Summer Camp è venuto fuori il francese, no?
1: Sì, sì.
3: E verrà fuori anche durante il premio fedeltà, perché insomma, settimana nuova che inizia oggi. Nuovo premio fedeltà, e per tutta la settimana si vinceranno i biglietti per il nuovo tour degli Elio e le storie tese.
1: E perché?
3: E voi direte,
1: perché francese?
3: Cosa c'entra il francese? Ma perché il tour si chiama à la carte.
1: Che bello, cioè tu scegli praticamente, è un
3: ma
1: menù,
3: sì, ma basta con questi lì. Basta con questi all you can eat, molto meglio insomma ordinare quello che vuoi.
1: Scegli tu tu pubblico la scaletta del concerto.
3: Bellissimo. E soprattutto scegli tu la data dove andare a vedere gli allenatori stese in tour. Oh raga, è stato un weekend impegnativo. Se ogni tanto sentite qualche

0: Falcione.
1: Il tour è ricco di date, ma noi regaliamo Milano, Piacenza, Lanusei, Edolo, Azzano Decimo e Seravezza.
2: Azzano, non avevo capito che non erano proprio tutte. Sì, no, ce ne sono molte di più, ma probabilmente alcune sono già sold out, insomma, non sono in nostro. Ah, scusate, questo non avevo afferrato.
1: Sì. Seravezza, cioè, se siete in Versilia, sono due passi, potete andare tranquillamente, tanto per fare un esempio. Vabbè, organizzatevi, noi ve le diciamo poi.
2: 347-342-5220 per andare a vedere gli Eli in tour quest'estate. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo dopo la pubblicità.
3: Radio DJ One Nation One Station. Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Mille, mille e ancora mille.
13: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
16: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Canto d'amore, la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, tra l'altro due artisti che qui per la prima volta sono insieme. A me piace sempre avere un po' di eco quando
1: sì,
0: torno
1: da... Sì, lo so, chiedi il reverbero, l'eco proprio da crooner anni 60.
0: No, però sai che qualche volta è successo che un artista venisse a Summer Camp a fare una chiacchierata con noi, ma che suonasse poi anche una canzone con la loro voce e la mia chitarra. E tutte e due, sia Angelina Mango sia Marco Mengoni, hanno fatto parte di questo format... insomma, non ufficiale e anche piuttosto raro.
2: Ma no? Se già hai detto Marco Mangoni.
1: Sì, hai detto Mangoni, ma
2: sei
1: perché
2: ancora
1: sei
2: sul palco,
1: ragazzi, sei ancora al concertozzo.
2: Cogliergli le storie estese.
0: Sì. No, guarda veramente.
3: Ragazzi, fa caldo.
4: Ieri sera, niente, spettacolo teatrale di mia figlia. Il tema era Coco, il film Disney, bellissimo.
0: Bello.
4: L'unica cosa che era in un teatro ex cinema, poltroncine di velluto, e l'aria condizionata che non funzionava. Una sauna che non vi dico. Un abbraccio, ciao.
1: Più che altro lasci proprio la sindone su quelle poltroncine di velluto, no? Lasci proprio la traccia.
0: Però
1: diciamo.
0: Coco ha tutta quella base un po' messicana.
1: Vero, cioè, fa caldo in Messico.
0: Se fossi andato a vedere Ice Age, posso capire.
1: Certo,
0: l'era glaciale, sai, con un caldo.
1: Glaciale, giusto.
0: Però Coco,
1: Frozen, Frozen non può far caldo. Però.
2: Luisito è un po' che non si sente.
0: Muy cansato, amico.
1: Però scusami.
0: E después del concertozzo.
1: Ho capito, però the show must go on.
0: E non è solamente il concertozzo, però è también l'after show. Che Elios è le storie.
1: Certo.
0: Regresano all'hotel e se habla e se sta... Juntos hasta las 5 della mattina.
1: A me me lo disse, guarda pure al che pensi Mar, a Marina Romea, si fa molto tardi perché
2: ora,
1: l'atmosfera ti spinge a fare molto tardi.
2: Che ora hai fatto?
1: Tardi. Poi l'alba sai che arriva molto presto adesso, no? Perché le giornate sono lunghe, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti al Gepensi Mar a vederci, è stato molto bello, e grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato in quei giorni, in quel lungo weekend dal mercoledì alla domenica di eventi.
5: Ciao Summer Camp, comunque a riprova di quello che ho detto prima, adesso sto facendo delle strade secondarie di campagna.

0: alberati e la temperatura è di 37 gradi, ben 4 gradi meno. Alberi, sì. Ci vogliono alberi. Ciao Max da Rovigo.
1: Ciao, anche qui hai tagliato la fine del messaggio.
2: Questa è un'altra cosa che ho visto fare forse in Bolivia, non mi ricordo se è La Paz o Bogotà, quella città che è riuscita ad abbassare veramente di tanto, se non sbaglio 6-7 gradi la temperatura. Tanti palazzi sono stati rivestiti di verde, no? È una cosa che si fa anche in Europa.
3: Sì, nel nord Europa c'è questa cosa.
2: In cui forse l'Italia è un filo un po' più indietro. Da noi si cementifica tanto e abbiamo il ritmo di cementificazione più alto d'Europa.
3: Però adesso c'è questa cosa della depavimentazione che sta prendendo
2: piano piano
3: piede.
2: Ma non è che si sta facendo tantissimo, qualcosina,
3: cioè,
2: insomma.
3: Togliere asfalto e rimettere del verde o degli alberi o delle vuole, insomma, ridare lo spazio anche alla collettività, non solo utilizzare lo spazio pubblico per parcheggiare delle macchine.
2: Infatti alcune di queste zone da diversi anni sono diventate degli angolini dove ci si può incontrare, caratteristici almeno per chi viene da fuori Milano. Dico, sono stato lì dove c'è il campo da ping pong in cemento, è presente? Perché caratteristica di questi angoli, di questi incroci che vengono chiusi, ci sono le panchine, insomma si può stare un po' tutti insieme, è quella di piazzarci anche dei campi da ping pong in muratura, no? Con anche la rete, se non sbaglio,
1: alcune volte sì.
3: Che tipicamente quando inaugurano queste zone sono tutti incazzati i residenti. Poi piano piano ottengono anche loro un effetto positivo.
2: Un po' come le vie dello shopping che vengono rese pedonali. E adesso come facciamo? Non verrà più nessuno. E invece poi vengono ancora di più. E vendono di più, si sta meglio. E
3: noi andiamo ad Amsterdam adesso.
4: Ciao ragazzi, mi spiace per voi, però qui 24 gradi ad Amsterdam. Siamo appena usciti da una settimana bollente, 37 a venerdì, e niente, praticamente si sta bene, e mi spiace per voi, però 24 gradi.
1: Ma com'è che comunque da ovunque arrivi il messaggio da Amsterdam? A me sembrano sempre di Rovigo oggi, com'è possibile? Era Amsterdam in Veneto questo.
2: Però bellissimo il tono del messaggio, cioè contento per la propria condizione, empatico nei confronti degli altri, senza voler battere la stecca e dire suca, ecco.
1: Grazie. Era una brava persona.
3: In tanti che la città del Sud America che ha messo del verde sui tetti delle case è Medellin.
2: Che è famosa per tutt'altro, diciamo, però
1: è che c'è un cartello a Medellin che ha deciso di riempire di verde la città.
2: Cioè tra l'altro tutti pensavano fosse, invece era erba, no? Non quella che hanno messo.
3: Erba,
2: insomma, ottima idea. Che poi
5: bello fuori così alto.
2: Va bene.

0: Poi dicono che i giovani vogliono soltanto autotune, invece insomma senti che canzone organica questa di Stella Lefty, che adesso non ha 15 anni però...
1: È organico come il vino, cioè organica, sì, esatto. Organica.
2: Summer Camp, ma quant'è che c'è questo video che gira? 2-3 settimane? Oh, io non resisto, tutte le volte che lo vedo corro a lavarmi i denti 10 minuti di fila, non smetto più.
1: Ha dei denti impeccabili, sì sì, l'arcata superiore si muove poco quando lei canta, cioè ha una sua tecnica, un suo modo di muovere la bocca che fa impazzire tanti ascoltatori di TikTok.
3: Meglio di quelli di Bruno Mars i denti.
1: Se la lottano.
4: Invece torniamo ai tavolini da ping pong di cemento.
5: Sì, sì, ma dov'è che si comprano le palette, le palline di cemento per giocare a ping pong?
1: Le palette, non le ragazze. Le palette, palette di cemento. Vabbè.
0: No, poi quelli che bevono intorno devono sempre fare molta attenzione, perché se ti arriva la pallina di cemento, insomma, con un rimbalzo.
6: Ragazzi, ma sono l'unico a cui il caldo, oltre a non dar fastidio, ma quasi crea sollievo? Sarà perché sono 3 mesi che sono tornato single e con questo caldo ciulare proprio non sei qua.
1: Vero, dici, quindi non è un problema.
0: Non ho capito, il caldo aiuta o ferma?
1: Aiuta a farti pensare che magari in questo momento non hai compagnia e dici, vabbè, ma tanto non... che ce l'avessi, ma dove vado con sto caldo, no?
0: Non sono totalmente...
1: fa caldo.
0: Cioè, secondo me il freddo irrigidisce, ma non in quel senso lì. Cioè, il freddo comunque crea tensione, il caldo comunque è un vaso...
3: Nel gruppo
0: dilata.
3: Telegram di Summer Camp chiedono se hai ancora il piumone in fondo ai piedi o lei...
0: Ce l'ho sì. Due.
3: Cioè, ancora lì arrotolato.
0: Sono lì come
4: in stagioni.
0: Come in inverno, però lo sposto e poi la mattina faccio il... È uguale, vabbè. E tanto ancora dai, un paio di mesi siamo di nuovo... Cioè, perché devo... Perché cambiare? Squadra che vince.
1: Un paio di mesi.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le storie tese.
1: E colleghiamoci con Venezia, non proprio con tutta la città, ma soltanto con Silvia.
2: Bello però, no, essere che in diffusione in tutta la città, tipo
1: molti
2: Truman
1: si aspettano,
2: sai,
1: che adesso parlino tutti i veneziani. Ciao Silvia, benvenuta.
2: Ciao Silvia.
3: Sì, no, non proprio Venezia, no, dai, provincia terraferma.
2: Dove, okay, dove esattamente?
3: E Martellago.
2: Martellago.
3: Vicino a Venezia.
2: Ok.
1: Sì.
2: Quindi tu portavoce di tutta Martellago.
3: Esatto, okay, esatto.
1: Beh, quindi immagino la data di Mirano.
3: Esatto, sì, vorrei tanto andarci, visto che i bambini sono via, una con la nonna e l'altro in un campo scuola, allora siamo io e il papà da soli che potremmo andare.
1: Come
3: a
1: si chiama? Come si chiama il papà?
3: Marco.
1: Okay. Quindi Silvia e Marco lavorano tutte e due, finite le scuole, non sanno dove piazzare i bimbi. Insomma.
3: Esatto, uguale. Sì.
1: Qualcuno dei vostri bimbi ha fatto un cosiddetto un summer camp, come li chiamano,
3: sì,
1: insomma, un po' forse.
3: Certo. No? Sono qui. Sono appena venuta a prenderli. Ve li faccio salutare se volete.
1: Vai,
2: sì, certo.
3: Vai.
1: Ciao.
2: Ah, ho riconosciuto Alvise e Vittoria, può essere? Così dalla voce, sì, i nomi mi sembrano Alvise e Vittoria, ho indovinato?
3: Sì.
1: Ma cosa avete fatto oggi di bello?
3: Beh, siamo andati in bicicletta e come dice abbiamo fatto una lettera sui noi del futuro.
1: No, ma scusa, bellissima sta cosa.
2: Ma che bello, avete scritto ai voi del futuro.
1: Qual è un consiglio che dai all'Alvise e alla Vittoria del futuro?
3: Di studiare tanto e seguire i propri sogni.
2: Ok, quali sono i tuoi sogni? Uno a caso.
3: Diventare un dottore.
2: Diventare un conduttore?
3: Dottore.
2: Ah, un dottore. Ho capito, un conduttore.
1: Che bravo, dottore, ragazzi.
2: Bravo,
1: grande. In bocca al lupo, allora. Certo. In bocca al lupo, ma che bravi.
3: Ok, grazie.
1: Grazie, okay, a voi. Ciao, ma che bello.
2: Ciao.
1: È deformazione
3: professionale. Grazie ancora. Così.
1: Ma no, ma grazie
2: sì,
1: a voi.
2: Sì, no, la nostra deformazione professionale, la mia, mi ha portato a capire conduttore invece di dottore.
1: Vabbè. Anche perché si usa poco, sì, cioè non so se un bimbo direbbe. Io voglio...
2: Te lo stavo per sconsigliare, perché la figura del conduttore, hai visto, no, ce ne sono sempre meno.
4: Conduttore. Poi vuole diventare un direttore anche.
3: Sì, sì. Beh, magari.
2: Magari diventare un conduttore, tipo, che ne so, il rame, hai presente?
1: Senti, esatto. Chi li tiene i bimbi mentre tu e Marco andate a vedere Yeli?
3: Sono via. Uno alla piccola con la nonna al mare. Oh. E il grande invece va via una settimana in villaggio turistico con altri bambini.
1: Beh, vabbè, ragazzi, allora, quella serata lì la famiglia sta tutta da paura. Bellissimo.
3: Certo. Esatto.
1: Sì. Grande.
2: Tutti felici.
1: Senti, grazie. Buon concerto allora.
3: Grazie ancora, veramente.
1: Martedì 7 luglio a Mirano, pensatemi che è anche il mio compleanno, mentre siete lì, dice, oh, ma se abbiamo vinto allora i biglietti al Summer Camp. Tra l'altro oggi è il compleanno di Nicky, dai, così mi fate...
2: Mirano con la R, mi raccomando.
1: Certo, non sbagliare città.
3: No, non ci andrei a Milano comunque.
2: Ciao Silvia.
1: Grande, ciao Silvia, ciao Alvise, Vittoria. Ciao.

0: sì ragazzi, la frase di chitarra che ha ispirato parte della sigla di Summer Camp è tutto iniziato qui in Spalmen. Con la voce inconfondibile attraverso la macchinetta del maestro Rocco Tanica, una versione speciale di Spalmen invece al concertozzo di sabato a Biella, cantata da Tony Pitoni. Come sapete poi è salito sul palco Tony Pitoni, che aveva il suo concerto, ma ha cantato anche con gli Elio Storie Tese, e poi è salito anche Tony Hadley per tre pezzi clamorosi con la sua voce e il suo carisma incredibile. Molto bella la foto di Tony Hadley e Tony Pitoni pubblicata dall'account degli Elio Storie Tese con la caption: per quest'anno al concertozzo abbiamo alzato i toni.
1: Bella, molto buona.
2: Nicky, sono anch'io team piumone, ce l'ho anch'io a piedi del letto, ti giro di più, stanotte mi sono pure coperta. Svegliate con la sacca sindone sotto di me, sbagnati sudore, però forza piumone.
0: Ma a volte cos'è piumone bello? A volte ne prendi solo un pezzettino e ti fa un po' anche foglia di fico, se vogliamo.
1: Proprio solo lì, sulla cuglionera appunto.
0: Dipende.
1: Sì. Charlie Sheen lo fa, sai dove... A domani.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Radio DJ consiglia:
7: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
8: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
8: Coez,
7: Elvis Costello,
8: Mannarino
7: e tanti altri.
8: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick,
11: Waterstick dall'Angelica.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 17. DJ!
4: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Sparatoria in una casa famiglia Stad in Germania, 5 le vittime e diversi feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo l'ora di pranzo nel centro storico. Due persone sospette, un uomo e una donna, sono state arrestate. Le forze dell'ordine chiedono ancora di stare lontano dalla zona. Torna la paura a Caracas e dintorni dopo le due nuove scosse di terremoto di magnitudo 5.1 e 4.6 che hanno colpito la capitale. Mentre si contano i morti, almeno 1450 quelli accertati, e si cercano i dispersi, circa 50.000 secondo le autorità. Intanto i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con due dei suoi tre bambini. La decisione è arrivata in seguito alla mancanza di segnali di vita all'interno della struttura e a rischio per la vita dei soccorritori. Domani a Doha è previsto un incontro tra la delegazione statunitense e quella iraniana, secondo quanto fatto sapere dai media statunitensi. Il ministero degli esteri di Teheran ha però smentito, affermando che non sono in calendario incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ma nelle scorse ore è stato lo stesso Trump a confermare attraverso il suo social Truth. Ora in Italia è ancora a caccia il presunto autore del triplice omicidio avvenuto venerdì in zona Casalotti, alla periferia ovest di Roma. Salgono a 70 intanto le segnalazioni arrivate alla polizia da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahdat Hossein, originario del Bangladesh, sospettato di essere responsabile della strage familiare costata la vita a una coppia di connazionali e alla loro figlia di 8 anni. Siamo allo sport. Calcio: dopo la vittoria del Canada contro il Sudafrica proseguono i sedicesimi di finale ai mondiali. Oggi in campo Brasile e Germania, la Seleção se la vedrà alle 19 con il Giappone, mentre la nazionale di Nagelsmann affronterà il Paraguay alle 22.30. E poi il tennis, perché si sta giocando il primo turno di Wimbledon. Jannik Sinner è in campo in questo momento contro il serbo Kecmanovic, l'azzurro però è sotto un po' a sorpresa 2-7-1. Luciano Darder invece alle prese con l'americano Ethan Quinn. In campo femminile Cocciaretto subito fuori per mano della cinese Wang.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
11: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato.

0: usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel. E viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
1: In collaborazione con Enel.
2: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: Drop Dead.
1: Ci siamo,
2: sì.
1: Siamo geolocalizzati a Jesolo,
3: sì.
1: Ma adesso tutti dove sono sono si devono radunare qua, perché siamo tutti davanti alla porta della Siringhita. Tra poco entriamo e cominciano 2 ore di delirio totale, dove noi tre fisicamente con Stefanino siamo a Jesolo, mentre Filippo e la Marta sono a Milano.
2: Sì.
1: Allora facciamo una cosa, Filo, apriamo la porta e cominciamo.

0: Valentina.
1: Buonasera.
0: Buonasera Filippo e buonasera Marta. Bentrovati. Devo dire che la Siringhita mai come quest'anno e con questo record di temperature ha un successo senza senso. C'è stata già una prima puntata venerdì, la gente addirittura mi ha scritto una mamma dicendo che il figlio gli aveva detto la mattina quando l'ha lasciato al centro estivo: mamma, stasera i Pinocchi sono in Siringhita.
2: Amore,
0: tipo bravo. Programmazione televisiva, che cuore.
3: E poi per i bambini che comunque un loro spazio ce l'avranno.
0: Sì. Poi con perché ci sono anche i compiti a un certo punto.
1: Ci sono anche i compiti, certo.
3: Compiti per forza.
1: Tutti i giorni.
3: Quando c'è vacanza ci sono i compiti.
0: Vabbè, comunque lascia perdere. Nel frattempo invece no, spieghiamo un attimo per chi non lo sapesse: la Siringhita è un luogo della mente. Si accede da dove siete. Scegliete voi qual è la porta. Può essere un oggetto, un'idea, ma anche semplicemente chiudere gli occhi e desiderare di esserci. Non c'è limite. Durante le nostre due ore di Siringhita la gente viene, porta da mangiare, porta da bere, si creano delle nicchie, degli angoli a seconda dei momenti. Ci sono due momenti live incredibili. Stasera abbiamo un concertone nella piazza centrale della Siringhita e poi chiudiamo sempre con un unplugged proprio sulla spiaggia, con il saluto alla giornata, il tramonto che arriva.
3: È così imperdibile la Siringhita che Pierluigi, che sta andando a Londra al concerto di Harry Styles, prima passa dalla Siringhita.
0: Bravo.
3: Per dire,
0: certo.
3: No?
0: Cioè, certo, tra l'altro ho visto poco fa che Harry Styles
1: allora durante il concerto ha tirato giù un po' d'acqua per ripigliarsi.
0: Sì, ha fatto un ciupitino d'acqua,
1: Però gli è finita, come quando bevi che ti finisce in un canale diverso,
0: No, perché lui fa per il pubblico lo schiatto,
1: la sputazzata,
0: la sputazzata, sì, d'acqua tipo balena.
1: Sì.
0: Solo che
1: gli è finita male, gli è andata di traverso, si è perso un po' i sensi. Tra l'altro invece Marta mi ha mandato nei nostri canali privati una serie di scatti di lui con Zoe Kravitz che fanno il picnic in un posto con l'erba alta.
0: Questo ti dà fastidio?
1: Tantissimo.
0: Lo sapevo.
3: Mamma mia.
0: Beh, abbiamo anche un sacco comunque di gossip, un sacco di roba, ragazzi. Vogliamo anche dire che ci sono notizie. Voi però partecipate facendoci sapere che intenzione avete, se passate, se non passate, cosa vi piace bere. Vi ricordo che qui dentro c'è un bar che a perdita d'occhio gestito da ragazzi mezzi biotti, non so senti da chi.
3: No,
0: poi ci sono tutte anche dei piccoli baracchini, c'è l'angolo dei fritti,
1: sì,
0: c'è la frutta fresca, poi alcuna che mettiamo a disposizione noi, molta viene portata da casa,
3: da
0: quello
3: voi,
0: che uno,
3: sì,
0: ha già fresco, eccetera, e poi tutte le varie attività. Quindi partecipate alla nostra coordinata, che è, la dice la Vale,
1: 347 342 5220.
0: Alla vecchia. Ragazzi, cominciamo subito per

0: Alle 17.15, l'ho visto adesso, scusa, sto leggendo anche i messaggi perché ovviamente vi riceviamo nonostante siamo, oltre che in Ciringhita, anche a Jesolo. Siamo, come si può dire, come si chiama la piazza qua fuori?
1: Brescia, piazzale Brescia.
2: Sì, l'ufficio del turismo.
0: Proprio sotto dove c'è la ruota panoramica.
2: Esatto.
0: Sono già venuti a trovarci, più tardi facciamo i compiti con Mattia che è venuto qua fuori a salutarci. E siamo qua fino a venerdì. Poi in realtà sabato c'è il concertone.
1: Esatto.
0: Ok, però in onda la Ciringhita da Jesolo è fino a venerdì. Detto questo, è il momento di fare dei gossip.
1: Sì.
0: Scusami, Vale, prima chiedono Ciro da Toronto se alla Ciringhita può fare il bagno di 46/47 minuti in una vasca piena di caramelle gommose a forma di uovo all'occhio di bue, direi di sì.
1: Ah, sono le preferite di mio marito. Sì, l'abbiamo prese. Sì.
2: Poi ci butta dentro l'alcol, in quella piscina.
0: Sì, dopo lo facciocca con gli orsetti.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Allora, weekend di grande commozione e grande soddisfazione per Jennifer Lopez, i cui due figli si sono diplomati.
2: Oh!
1: Sì, ha finito le scuole. Adesso Max ed Emma che hanno
0: Emma però adesso
1: ha scelto il nome Oscar. Max e Oscar hanno frequentato la stessa scuola. Max adesso però proseguirà la sua carriera scolastica come giornalista, studia per diventare giornalista, e Oscar invece si dà alle arti. Vabbè, mamma Jennifer Lopez commossissima, non ha trattenuto le lacrime, molto soddisfatta perché dice: io ho cresciuto i miei figli come mamma single, e saluta Mark Anthony.
2: Vabbè,
0: lei così
1: Ma scusa,
0: cioè, lei ha una visione del prossimo secondo me eccezionale.
1: Grandissima soddisfazione anche da parte di Britney Spears per Sean e Jaden, i suoi due figli, anche loro, no, sono un fil più grandi dei gemelli di Jennifer Lopez.
0: Sono più grandi.
1: Hanno sfilato alla Fashion Week di Parigi.
0: Tutti e due
1: per lo stesso brand, Vetements. E la gente, i giornalisti che ogni volta dice: ma potrai mai chiedere sempre di mamma? Non chiedere di mamma. I figli non hanno mai risposto.
0: Però
2: lei è stata carina, discreta, cioè posso dire
1: discretissima,
2: lei molto al suo posto.
1: Sì, lei è rimasta a casa, muta, non ha fatto balletti per due giorni. L'occhio di bue è tutto sui due figli che più crescono più somigliano alla mamma.
0: Mi viene da dire meno male.
1: Avevamo dato venerdì l'esclusiva della notizia del viaggio di Harry, Meghan e i figli a Londra. Mi sa che alla fine va Harry da solo perché la polizia del Regno Unito gli ha dato picche per la sicurezza.
0: Quegli altri invece sono andati a fare un trekking.
1: Sì, la mamma
0: William e
1: Kate ha scalato le tre montagne più alte del
0: Regno Unito. Un cammino di 36 chilometri con 3000 metri di pendenza, Diego.
2: Ma si fa.
0: Ho capito,
1: cioè,
0: si
1: tu
0: fa.
1: La fai.
0: Io no.
2: Ma sì.

0: Io non lo faccio, non avete,
1: guarda, perché voi non avete fiducia nelle vostre gambe.
0: No, noi non abbiamo fiducia in te.
1: Ma io non vengo, quando andate voi.
0: Perché ti tocca aspettarti continuamente.
1: Mi aspetto su.
0: Chiudo con Madonna, che è in promozione perché tra poco esce il suo disco e ha fatto un incontro in uno speciale della BBC con Kylie Minogue, della quale si diceva essere acerrima nemica negli anni 2000, perché comunque... Cioè, insomma,
1: due galli nello stesso pollaio.
0: Due galli nello stesso pollaio. E Madonna dice: no, io e lei non siamo mai state nemiche. Però vi dirò che quando nel 2000 indossai la maglietta con scritto Kylie Minogue agli MTV Europe Music Awards, lo feci per spercularla, non so se è un termine che si... spernacchiarla.
1: Sì.
2: Non sono sbagliato.
0: No, spernacchiarla, spernacchiarla è meglio, forse.
1: È meglio, sì.
0: Perché in realtà ero molto gelosa di lei, perché temevo che il mio ex di allora, Guy Ritchie, fosse segretamente innamorato di Kylie Minogue.
2: Ah.
1: Gli piacciono piccoline.
0: È piccoline. Con le orecchie a punta.
1: Visto.
0: Fine, vale.
2: Allora, no, volevo intanto... qualcuno chiede qual è la password della ciringhita. No,
0: è free,
2: totalmente free. Sì. Si
0: password.
2: Collega direttamente.
1: Eventualmente la rete wifi e pagoda,
2: sì.
1: Poi il resto è free.
2: Esatto, bravo. E, invece, una piccola battuta per te, Vale: cosa ci fa un pulcino in un computer? Il microchip.
0: Molto bella.
2: E con questa direi che
0: molto bella, grazie.
2: Molto bene, stiamo già rinfrescando.

0: la Ciringhita. Io, Diego Lavalle, siamo in diretta da Jesolo. Voi dove siete siete, per esempio, c'è chi ha appena chiuso la porta dell'ufficio automaticamente accede a questo luogo della mente che è la Ciringhita,
1: sì.
0: Dove dopo una giornata

0: è stufato e ha aperto un centro medico estetico e adesso è diventato ricco.
1: Ok.
0: Però quando serviva, diciamo, alla pubblica salute del Regno Unito, ha imparato moltissimo nei pronto soccorsi, perché è un luogo dove appunto le persone arrivano che sono
1: in difficoltà,
0: esatto,
1: certo.
0: E uno dei problemi che ha imparato è come che ha imparato a risolvere è come abbassare in fretta la temperatura quando, per ragioni di febbre per esempio, no, sale troppo la temperatura e mette a rischio la salute e la vita quasi anche,
1: okay,
0: delle persone. Allora tecnicamente si fa una cosa che è quella di mettere il freddo nei punti in cui i grossi vasi sanguigni sono molto in superficie, cioè non sono isolati dal grasso e dai muscoli. Quali sono questi luoghi?
1: Quali sono?
0: Linguine,
1: ah, okay,
0: e le ascelle.
2: Ah, come i cani?
1: E come nei cani?
2: E come nei cani?
1: Come nei cani?
0: Quindi i grandi vasi superficiali, ascelle, collo e inguine, se voi ci
1: dove si misura la temperatura?
0: Se voi ci mettete i ghiaccini e vi mettete a letto, mettete sopra un tessuto,
1: sì,
0: voi vi mettete a letto, lui garantisce che anche se fa caldo e non usate l'aria, insomma fa troppo caldo in quel posto,
1: si ha un
0: vi
1: bel
0: addormentate,
1: sì,
0: vi addormentate sereni.
1: Oh, bello.
2: Per fortuna la ciringhita, ognuno ha la sua temperatura ideale. Allora, tra l'altro volevo dire che abbiamo anche con chi fare i compiti, sono troppo felice. Ci sarà Mattia che ci darà una mano, quindi,
1: meno male.
2: Sì. Bambini, venite a trovargli zii qui alla Ciringhita, che ci aiutate a fare i compiti, mi raccomando.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
11: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
10: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah,
4: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: refrigerando e adesso ci tocca di fare i compiti.
1: Ah, ma comunque la prendete sempre troppo male.
0: E allora campanella, forza, dai.
1: Oh, anche perché oggi è venuto anche un amico a
0: questa
1: fare i compiti con
0: bella.
1: Noi.
0: Sì.
1: Mattia, ciao.
0: Ciao Mattia.
2: Ciao.
0: Mattia, di dove sei te?
2: Di Feltre.
0: Di Feltre. Quanti anni hai?
2: 10.
0: Quindi hai fatto la quinta? O
2: no,
0: devi
2: fare la quinta.
0: Devi fare la quinta, ok. Bene. Ti prego, in quale materia sei fortissimo?
2: Matematica.
3: Ottimo!
0: Oh, ottimo.
1: Oggi facciamo geometria.
0: Cioè, tipo hai già geometria?
1: Sì.
0: Beh, bisogna fare dei conti, sì.
1: Cioè, beh.
0: Ok, Mattia. Io e la Valle siamo nelle tue mani, totalmente.
1: No, ognuno fa i suoi compiti, poi
0: no,
1: Mattia è qua.
0: Io copio da Mattia.
1: Ma no? Allora.
0: Mattia, suggerisci, ok? Ok.
1: Allora, primo problema. Il giardino della scuola
0: sì?
1: ha la forma di un rettangolo. Hai fatto i rettangoli, Mattia?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: Il lato lungo misura 25 metri.
0: Sì.
1: Il lato corto misura 12 metri. Vuoi scrivere anche tu?
0: Ok.
1: Vai, se vuoi,
0: Bravo.
1: Sì, sì, vai, vai, quello che vuoi.
0: Ok.
1: Quanti metri?
0: Quindi lato lungo 25 e lato corto 12.
1: Esatto. Quanti metri misura il perimetro del giardino?
3: 25
0: allora,
3: più 25 più 12 più 12.
0: 50 più... fa 74? No. Allora, aspetta. Perché devi fare 25 più 25 più 12 più 12,
2: sì.
0: giusto?
2: Sì, giusto.
0: Oh. Okay.
1: Qual è il risultato, Mattia?
2: Il risultato 25 più 12, 25 più 12 uguale 74 metri.
0: Oh,
1: bravo!
3: Bravo, ma bravi anche noi,
0: ma
3: però.
0: Sì, non è che devi, sei in vacanza tu in questi giorni?
2: Sì, faccio 2 settimane qua al mare.
0: Ok, magari se torni qualche giorno a trovarci, aiutarci a fare i compiti.
3: Almeno quando c'è matematica.
2: Okay.
1: Devi farli i compiti, ce li hai?
2: Sì, li devo fare questo pomeriggio.
1: Vedi?
0: Ma che cosa fai oggi pomeriggio tu?
2: Un po' di tutto, perché a parte geografia che l'ho già finita, un po' di tutto sulle vacanze.
1: L'ha già finita?
3: Okay. Però voglio dire, se già oggi adesso qua con noi stai facendo matematica, magari a casa li salti i compiti previsti per oggi.
1: Seconda
0: guarda
1: domanda.
0: La mamma che guarda noi, come dire, allora ragazzi, però così non andiamo d'accordo.
1: Seconda domanda,
0: sì.
1: Usiamo lo stesso rettangolo.
0: Sì, sì.
1: Se il custode della scuola vuole recintare il giardino con 3 giri di corda. Quanti metri di corda dovrà comprare in tutto?
0: Ma anche il custode, ma se
1: allora,
0: facesse idea, ma
1: no,
0: veramente.
1: Poi,
0: allora,
1: quindi
3: si fa per 3?
1: Che cosa?
0: 74 per 3?
1: Mm-hmm.
0: Ma io non lo so fare.
1: Prova,
3: no,
1: in colonna.
3: 3 allora, per 4 12.
1: 12. 2 con il riporto di
3: 1.
1: 1.
3: 3 per 7, 21,
0: 14,
1: più
0: 21,
1: 1,
0: più 1,
3: 22. 20,
0: 222?
1: Risposta?
2: Risposta giusta.
0: Oh! Ragazzi, ma questi problemi qui sono belli da fare.
1: Ce n'è un altro, abbiamo
0: sì,
1: tempo.
0: Sempre,
1: vai.
0: Quello, sempre lui?
1: Un altro. Allora, disegna sul quaderno
0: sì?
1: un quadrato
0: sì?
1: con il lato che misura 6 centimetri.
0: Ok.
1: Calcola l'area del quadrato usando la formula corretta.
0: Che?
1: La formula dell'area del quadrato è?
0: La sai, Mattia, tu?
2: Sì, la so, ed è lato per lato.
0: Quindi 6
1: vale.
0: Per 6.
1: Accidenti.
0: 6 per 6.
3: 36.
1: 36 cosa?
3: Centimetri quadrati.
1: Brava.
0: Allora, ci sarei arrivata a questa risposta così precisa, Vale. Io.
1: Ultima sottodomanda.
0: Dai.
1: Se ogni quadretto del tuo quaderno misura 1 centimetro
0: Dai.
1: Di lato, quanti quadretti ci sono in tutto dentro al quadrato che hai disegnato?
3: No, questa no. Questa proprio io getto la
0: questa
3: penna
0: qui,
3: sul tavolo.
0: Sì, no, io getto.
1: Allora,
0: la roba
1: però,
0: per terra.
1: No, okay. Non gettate niente. Mattia, aiutami a farle ragionare. Lo vedi come sono?
2: Sì.
1: Allora,
0: che amore,
1: ha già finito geografia.
0: Ma poi di una bellezza.
1: Sei il mio sogno. Allora, se sono 36 metri, centimetri quadrati,
0: sì.
1: dice devi disegnare dentro tanti quadratini, ognuno di 1 centimetro quadrato. Quanti centimetri? Quanti?
0: 36?
3: Era facile.
0: Ci si è spaventati a morte.
1: No. Va bene, abbiamo finito il tempo. Vogliamo
0: basta,
1: farne un
0: sì,
1: altro?
0: No, basta, basta, basta, basta, Diego. Però Mattia, torni a trovarci. Sì. Ok, grazie, grazie mille per averci aiutato fino qua.
2: Di niente.
0: Ok, vuoi salutare qualche tuo amico, qualche tua amica?
2: Non c'ho nessuno qui da salutare.
0: Ok, a posto così. Ottimo.

0: DJ, questa è la Ciringhita, ragazzi. Noi in diretta da Jesolo, Filippo e la Marta a Milano. Fa parecchio caldo, ma la Ciringhita ci dà sollievo a tutti. Adesso parliamo un po' di notizie di cibo che sì? riguardano il mondo del cibo.
1: Sì, perché stiamo servendo al bancone del nostro lunghissimo bar il Profi, che è la crasi tra proteina e caffè.
0: Ah,
1: è un prodotto
0: Profi,
1: sì, protein plus coffee sarebbe
0: prof. Ok,
1: Profi.
0: Profi hai detto?
1: Profi.
2: Ok,
1: è la pronuncia varia a seconda delle popolazioni.
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: E che è una bevanda che sta andando tantissimo in molte regioni del mondo. In Italia ancora
0: regioni del mondo bello,
2: sì, molto.
1: In Italia ancora non tantissimo, a meno che non entriate in quei negozi che vendono proteine o comunque
0: certo.
1: alimenti
0: sì.
1: per chi fa fitness,
0: sì.
1: ma è diventata una bevanda invece anche per chi non si allena come noi. Nasce come ricetta sui social e prende così tanto piede che un tot
0: Diego,
1: di aziende ha cominciato
0: mi dice
1: a produrla.
0: Che è una roba per te.
2: Ma io l'assaggio, ma è caffè latte? Cioè come la mettono
1: allora,
2: la proteina?
1: Allora, se tu te la vuoi fare a casa, prendi del caffè solubile,
2: sì.
1: delle proteine in polvere,
2: certo.
1: della bevanda che sia latte, bevanda vegetale o acqua, del ghiaccio e shakeri. E ce l'hai fatta e finita.
0: Tu mangi sempre proteine.
2: Beh, abbastanza, sì.
1: È una bevanda funzionale. Non so se vi ricordate, già venerdì ne avevamo parlato.
0: No, io no, completamente dimenticato quello che abbiamo detto venerdì.
1: Va tantissimo quella dolcificata col monk fruit.
0: Ah, il monk fruit, sì, che è molto buono.
1: Il monk fruit è un piccolo melone verde originario della Cina meridionale, che è molto dolce e per niente calorico.
2: Sì, esatto. Ce l'ho a casa, lo uso.
0: Ma è squisito molto, perché rispetto all'edulcorante che non fa bene, quello è sano.
1: Viene utilizzata sia in versione solubile e poi realizzata, oppure con i ready to drink, cioè già pronta per essere bevuta, te la bevi a colazione.
0: Sei di un internazionale,
1: lo so,
0: ormai
1: ragazzi, arrivata a Jesolo, sono diventata internazionale.
2: Sì, parla tedesco, attenzione.
0: Mamma, su questo non mi spingerei,
1: Ve la potete bere a colazione, la potete bere dopo, prima di un allenamento, bevetela quando volete. Se non la trovate già fatta, sull'account Instagram Pinocchio DJ, che ricordiamo essere straordinario, trovate una ricetta per farvela a casa.
0: Perfetto, ti voglio dire che la Paola porta le brioche col gelato per festeggiare il suo onomastico.
1: Brava Paola.
0: E invece la Pamela porta sorbetto alla pesca. E lo mangia sui cuscinoni in riva al mare,
1: ottimo.
0: Su quelli fronte mare, su quelli un po' defilati, sulle dune.
2: Brava.
0: Ma con la vista mozzafiato, da dove poi più tardi sentiamo il concerto.
2: Giusto.
1: Okay,
2: passiamo dal dolce al salato. Se qualcuno porta le patatine, faremo un esperimento. Perché per provare empiricamente quello che dice questa ricerca.
0: Okay.
2: Sapete che abbiamo imparato, una delle cose che abbiamo imparato quest'anno è che il gusto, proprio di recente, ci siamo tornati più volte. Il gusto, cioè il sapore delle cose che mangiamo, è molto legato al nostro cervello, alla memoria e alle emozioni. Cioè lo stesso vino bevuto in contesti diversi, in bicchieri dei colori diversi, dei materiali diversi, ci sembra buonissimo o a volte schifoso.
0: Sì.
2: Hanno fatto l'esperimento.
0: Schifoso,
1: no,
0: dai.
1: Mai.
0: La Vale alla fine beviamo.
1: Pure
0: sì,
1: bianco
0: no, però.
2: Ma se mangi il carciofo.
1: Sì, ma anche se mi ricordo, anche se ascolti della musica ti cambia la percezione e il gusto.
0: Il jazz.
2: Già. Allora, hanno fatto questo esperimento con le patatine. Hanno provato in tutti i modi per capire le percezioni, quindi mangiale con la tua mano solita, mangiale con l'altra mano.
0: Ma proprio ieri sera le abbiamo ordinate,
1: sì.
0: Perché qui a Jesolo noi la sera mangiamo tutti insieme giù all'hotel,
1: sì.
0: Dove si ordina già la mattina colazione,
1: certo.
0: Che è una
2: sogno.
0: Cosa che la Valle le piace.
1: Mi è piaciuta tanto stasera, però io ragazzi alle 7 non riesco ad essere pronta per la cena, poi ci dobbiamo mettere d'accordo.

0: d'accordo in qualche modo. O cominciate voi e vi raggiungo. No,
1: cominciamo col buffet di verdure. Comunque ha provato a mangiare le patatine in diversi modi. A un certo punto ha detto: mangiale con la mano destra, mangiale con la sinistra, chiudi gli occhi e poi mangia le patatine del piatto del tuo vicino. Niente, hanno scoperto che quando rubi dal piatto di un altro la roba è sempre più buona.
2: Allora, c'è da dire una cosa su questa cosa delle patatine. Che tutte le volte uno le ordina, gli altri no, io no. Poi uno le ordina e le mangiano tutte.
0: È vero, è vero.
2: Allora io ormai faccio così, ne ordino due.
1: Indovinate chi le ha ordinate ieri.
2: Io. È vero, hai ragione. Comunque, però se le ordino ho diritto più di tutti di mangiarle.
1: Pensa che non solo avresti diritto, ma gli altri le mangiano e per loro sono più buone.
2: Però io, siccome ne ordino anche un altro piatto per gli altri, mangio da quel piatto lì.
1: Brava.
2: Così non sono le mie, sono più buone.
1: Perché l'adrenalina che ti fa l'idea di prendere quello che non spetterebbe a te accende tutti i gusti, tutte le sensazioni, tutte le papille gustative. Quindi quella sensazione lì di dire non dovrei farlo ma lo faccio, le rende più buone.
0: Bello, ordiniamo delle
2: allora,
0: robe da
2: ragazzi,
0: bere, delle
2: ci
0: patatine.
2: Sono, no, qui nella zona centrale sono dei vassoi di patatine enormi che però sono degli altri.
1: Non sono vostre.
2: Mangiatene quelle lì e spostiamoci tutti nel piazzale centrale perché ci siamo? Avvicinatevi, qui ci sono i vassoi di patatine che possiamo mangiare gustandoci un live straordinario. Perché oggi live alla Ciringhita, Simply Red!

0: vabbè. Per
1: un sogno, ragazzi.
2: Sì,
1: sogno.
2: Che bello.
3: Ah, ho mangiato anche un botto di patatine fritte degli altri.
2: Ho tenuto delle mani mentre i Simply Red suonavano.
3: Mi ha fatto piacere comunque che i Simply Red siano voluti venire.
0: Ma sì,
3: eh.
0: Ma
3: anche perché poi lui sa dove sta a Gallarate.
0: Sì,
3: lui abita a Gallarate. Allora, vogliamo darvi una notizia che riguarda il mondo degli uccellini.
0: Esatto, perché non solo noi soffriamo il caldo, ma naturalmente anche gli uccellini. Doveste trovare degli uccellini disidratati per troppo caldo durante le vostre passeggiate, vi diamo due indicazioni per correre loro in soccorso.
2: Sai che sul tuo terrazzino c'è una tortora? Ieri gli ho versato l'acqua.
0: Ma dai.
2: Eh sì, ho detto forse avrà sete.
3: Ma
2: non l'ha
3: bevuta. Proprio dove c'è la Gina.
0: Ah, vabbè, ma tanto Gina non esce mai. Non esce mai dal terrazzino. Comunque, individuate gli uccellini disidratati perché faticano a respirare, sono in evidente stato di letargia, hanno un disorientamento motorio. Si capisce che non stanno bene. Cosa dovete fare? Dovete somministrare loro piccoli quantitativi di acqua.
3: E come gliela dai?
0: Devi prendere un contagocce e metterli in gocciolini.
3: Certo, perché uno gira col contagocce.
0: Ho capito, goccioline sul becco, non dategli da bere perché potrebbero strozzarsi. Non bagnateli.
2: Come Harry Styles.
0: Non bagnateli perché lo shock termico potrebbe far loro malissimo. Quindi li prendete, li mettete in una scatola, li tenete al fresco, okay, e in una zona dove non ci sono rumori per non spaventarli, e poi col contagocce tuk, tuk, tuk, goccioline sul becco, ok? Per prevenire la disidratazione, mettete sui vostri balconi o nei giardini o dove volete voi delle ciotoline con dell'acqua.
2: Il top
0: sarebbe ciotolina con all'interno un sassone che spunta, in modo tale che gli uccellini.
3: Senti, però c'è una sbatta,
2: un piccolo acquario.
3: Non gira a far niente, non lo so io. Oh. Io ve l'ho detto, poi non dite che non lo sapevate.
2: Oh, ok, va bene.
3: Detto questo, vogliamo dare un premio. Mio fedeltà, vai Filo.
4: Questa settimana in regalo la special box Sun 68.
0: A chi va? A questo messaggio.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate l'anno scorso avevo chiamato perché era caduto da in nido un cucciolo di rondine.
2: È vero.
0: Sì.
5: E quest'anno i nidi sono triplicati praticamente. Ne è cascata un'altra. E l'ho già portata al centro di scienze naturali di Prato. E spero stia bene. Però purtroppo ci sono anche le gazze ladre che gli distruggono i nidi. Speriamo che insomma non facciano troppi danni. Vi mando la foto, un bacione da Laura.
0: Era carinissimo.
2: Ma che carina.
0: Che delizia.
2: Che il cuore tenero per gli uccellini. Lo special box estiva di Sun 68 che contiene beach bag, telomare e cappello da baseball.
3: Allora, scusa, volevo solo richiamare un attimo i ragazzi dei Simply Red per dirgli che la Maura ha detto le canzoni live che mettete alla Ciringhita sono come le patatine che non abbiamo ordinato, perché quando torno a casa dopo che le sento da voi le metto su in casa e non son belle come sentirle via radio.
2: Okay.
3: E va bene così, va bene così.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale

0: davvero.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
9: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
10: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18 in punto. DJ!
3: Ben trovati all'edizione flash del nostro notiziario. Iniziamo dalla cronaca. Sparatore in una casa famiglia a Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. 5 le vittime, 4 donne e un uomo. Ci sono anche diversi feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. Ci spostiamo ora in Venezuela, dove la terra è tornata a tremare. A Caracas e dintorni, due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 4.6 continuano intanto ad arrivare aiuti da tutto il mondo. L'Unione Europea mobilita 5 milioni di euro e prepara un ponte aereo. Domani a Doha, stando alla stampa americana, è previsto un incontro tra Stati Uniti e Iran per definire l'accordo di pace. Teheran smentisce però e a stretto giro arriva invece la conferma di Donald Trump attraverso il suo social Truth. Ora in Italia, ancora caccia al presunto autore del triplice omicidio avvenuto venerdì a Roma. L'uomo, un

0: ungherese sospettato di essere responsabile della strage familiare costata la vita a una coppia di connazionali e alla loro figlia di 8 anni. Siamo allo sport, tennis in corso a Wimbledon, i match di primo turno. Sinner è in campo in questo momento contro il serbo Kecmanovic e si sta disputando il quinto set, mentre Luciano Darderi è alle prese con l'americano Quinn. In campo femminile invece Coccerretto subito fuori per mano della cinese Wong.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
8: Grandi Scuole!
9: Pinocchio, solo su Radio DJ.
8: Pinocchio!

0: filo, un tuffo, un refresh. Arriva, arriva, arriva.
1: A bomba.
2: Ah,
1: è a bomba. Ha bagnato tutti.
0: Vabbè, ma ragazzi, ci si asciuga in 10 secondi.
2: Ma infatti.
0: Allora, noi siamo a Jesolo. Siamo in piazza Brescia.
1: Sì.
0: Lo memorizzerò venerdì.
1: Sotto la ruota
0: panoramica.
1: Stavo dicendo della fortuna.
0: Proprio c'è, che anche, vabbè, ce comunque, qui fare. Sotto, proprio qui sotto, vedete, ci sono i loghi della radio, sono gli uffici del turismo.
2: Sì, sì, esatto.
0: Per cui ci trovate qua. Allora,

0: adesso facciamo una cosa sul fitness, però Diego, da fermi,
1: però
0: senza
1: allora,
0: sudare.
1: Non potete fare muro ogni cosa che vi propongo.
0: No,
1: qua.
0: Comunque, noi facciamo muro.
1: No, allora, i compiti no. Un minimo di esercizio fisico. Abbiamo fatto venerdì l'esercizio con la lingua, era
2: sì,
1: facilissimo.
2: Quello era bello.
0: Quello era bello.
1: Anche oggi non si suda.
2: Ok.
1: È un esercizio facile che però fa benissimo alla postura.
0: Sì.
1: Perché noi poi quando siamo al mare, un po' di più che ci rilassiamo, a volte saltano fuori dei doloretti in più. Quindi dici, proprio adesso che sono in ferie, che mi riposo, perché? Perché siamo così contratti durante l'anno che appena ti rilassi un attimo vengono fuori. Allora, aiutare la postura a raddrizzarsi un po', a stendere meglio la colonna vertebrale, anche a rinforzare un po' gli addominali senza fare l'esercizio degli addominali, cioè mi sembra un esercizio perfetto.
0: Mi sembra già una sola sulla carta, perché allora, cioè... però,
1: no, serve un muro, bisogna appoggiarsi al muro. Faremo...
0: vedi che faceva bene a fare muro.
1: No, esatto, l'ho detto per quello. Allora, mettete la fronte contro il muro, avvicinate i piedi al muro e appoggiatevi proprio con la fronte al muro.
0: Okay.
1: Poi aprite le braccia a candelabro o a cactus.
0: Okay.
1: Quindi mettete le braccia, diciamo, a 90 gradi.
0: Ma appoggiate anche queste al muro?
1: Appoggiate le mani al muro con i gomiti all'altezza delle spalle.
0: Okay.
1: Okay. Ok. Adesso, a questo punto, mentre siete così, dovreste riuscire a spingere con le mani verso l'alto fino
0: strusciando sul muro
1: fino a raddrizzare.
0: Okay.
1: Lo fate due o tre volte.
0: Sì.
1: Poi
0: riscendiamo.
1: Riscendete. Lo fate due o tre volte in
0: sì.
1: su e in giù. Questo allunga moltissimo e sblocca tutta la parte cervicale. Stessa cosa a spalle al muro. Cioè appoggiate la nuca, appoggiate i talloni.
2: È bello.
1: No, fa bene. Ok. Poi quando l'avete fatto anche questo, state con le braccia aperte a cactus, con la schiena e con la nuca contro il muro, e a questo punto fate che con la testa scendete un po', abbassate il mento contro il petto,
0: avvicinate il petto, il mento al petto,
1: esatto, e espirate, che questo sblocca tutta la cervicale.
2: Mamma, io sono tutta incriccata qua.
1: Questo proprio libera. Ultimo esercizio, adesso che siete sempre con la schiena appoggiata al muro, allontanate un po' i piedi e fate come per sedervi sulla sedia di Fantozzi.
2: Quindi cioè, giù
1: fino a che non avete le gambe a 90 gradi, ma
0: la schiena appoggiata.
1: Schiena appoggiata al muro, ma le gambe non sono sedute da nessuna parte, quindi dovete spingere coi piedi, capito? Fare, e questo rinforza molto i glutei, le gambe.
0: Non farlo questo, Vale, ti fai male.
1: Farlo.
0: Secondo me questo qui non lo facciamo. Facciamo
1: il core. Hai capito?
2: Sì.
1: Questi tre esercizi fatti poche volte tutti i giorni ti fa star da Dio.
0: Allora, guarda, io non so se faccio questo, però sono sicura che io e la Vale, con piacere, ci uniamo al gruppo dei balli latinoamericani.
1: Vabbè, ci credo.
0: Ci spostiamo di là.
2: Sì.
0: Vieni anche tu, Diego.
1: Vorrei vedere.
0: C'è Micaela.
1: Stai scherzando?
0: No. Andiamo, balli di gruppo latinoamericani.
1: Olè.
0: Via, il giringhino.

0: Grazie Micaela. E poi la siringhita puoi ballare di brutto, su di poco.
1: Pochissimo,
0: pochissimo.
1: I capelli restano in piega.
2: Sì.
0: No, non c'è il crespo, eh.
1: No.
0: Siringhita non c'è crespo.
2: Poi se provi delle figure, che sono difficili dei balli di gruppo, ti vengono.
1: Io ho fatto quella lancio lì di Dirty Dancing.
0: La presa.
1: La presa di Dirty Dancing ho fatto. Beh, mi ha presa Diego.
2: Sì, sì.
0: Certo.
2: Micaela.
0: Allora, c'è chi vorrebbe portare in siringhita, perché questo è un po' l'atteggiamento di chi ormai è abituato ad ascoltare Pinocchio in versione estiva, quindi questo luogo della mente dove si trova il refrigerio a fine giornata. Ognuno porta cose o da mangiare o per giocare. Qualcuno dice vecchi telefoni degli anni 80, quelli della SIP, non so se vi ricordate.
2: Sì, certo.
0: Ne vuol portare tanti con la cornettona e la girella.
2: Ah, ok.
0: Quelli con la girella. Li spargi in giro per la siringhita e la gente si fa delle telefonate così.
2: Ma che carino.
0: Perché c'hai un altro piglio se fai la telefonata così.
2: Capito? Certo, poi fai un numero e dici vediamo chi è.
0: Hai capito? E ti fai delle gran chiacchierate. E poi portano in siringhita anche un piccolo romoletto, che è una rondine adottata 15 giorni fa, quasi pronta per riprendere il volo. Ha avuto un attimo di fatica e insomma. Direi top.
1: Io invece ho aperto il mio baracchino dove oggi offro, regalo l'oggetto che bisogna avere quest'estate 2026.
2: Ricordiamo, oddio, venerdì era, offrivi le borse all'uncinetto.
1: Esatto.
0: È vero.
2: Andate a Ruba.
1: Oggi offro i vestiti con il side hip, cioè con un taglio laterale. Con un taglio ad altezza anca.
2: Ah, side hip. Cioè, scusami, è sgambata da una parte sola?
1: Allora, è un vestito. Il modello ve lo scegliete voi, quello che vi sta meglio, come lo volete, colori che volete, maniche, senza maniche, canotta, quello che volete voi.
0: Un abito?
1: Sì, vestiti, vestitini. Però hanno una particolarità, che un lato,
0: la
1: tutti i due lati, ad altezza fianco, sono tagliati, quindi si vede la pelle. Che è?
0: No. Ma allora, quindi non metti le mutande?
1: No, a me le metti o a vita bassa, dipende da a che altezza fai il taglio. Sì. Sì, le metti.
2: Ormai
1: non le metti. Dipende da dove fai il taglio. In realtà potresti, cioè, ci sono modelli che prevedono anche la mutanda senza che.
2: Guarda,
1: senza che non si.
2: Faccio vedere un esempio: lato aperto.
0: Che è proprio su quel punto dove uno è non bello.
1: Allora, invece.

0: Cioè, secondo me è un punto strategico, a parte che ci sono tagli e tagli, ma a differenza di quei crop top che devi avere la pancia nuda, questo, cioè la pancia è coperta, se a un certo punto si vede un po' di fianco,
1: tu comunque hai preso una strana piega, Vale.
2: A me piace, perché
1: ha comprato un costume da bagno e scostumatezza.
0: Sì, sì.
1: Proprio scostumatezza.
0: Io voglio tornare la Valentina di un tempo, quella che non si fermava davanti a nulla e a nessuno.
1: La Caterpillar mi manca.
2: Tremate.
1: Mi manca, che Jesolo lo sappia. No, Vale, ci manca anche a noi, però dovevi prepararci un attimo prima, perché io sono rimasta spaventata.
0: Ma l'ho scoperto, guarda, l'ho scoperto in treno.
2: Scusami, in treno hai trovato quella Valentina e hai detto farai le vacanze con me.
1: Esatto. Quindi allora il progetto è il costume che già hai comprato.
0: Sì, che è un costume di quelli che si vedono tanto le teste,
1: sì,
0: come si può spiegare.
1: Scostumatezza.
0: E il vestito lo cercherò, vestito con taglio su fianco.
1: Ma secondo me
2: qua
1: qui,
2: lo trovi
1: qua
2: alla
1: sì, nella
2: può.
1: Strada. Esatto. Secondo me sì, perché qua è pieno di quello che dicevamo oggi con la Valle. Qua Jesolo è pieno di negozi, sì, di catene di abbigliamento, che però io ho visto solo qua.
0: Sì, sì, anch'io.
1: Viene murato di vestiti e Vale, secondo me c'è quello che cerchi.
0: Ma domani lo andiamo a cercare.
1: Benissimo, molto molto bene.

0: Ciringhita, uno stato mentale un po', come dire, spinto dalle temperature, un po' anche dal momento dell'anno, perché uno arriva a questo mese che a quest'ora, usciti dall'ufficio, si è lì per sbroccare.
1: Che poi luglio è lungo, cioè no, bisogna...
0: Deve ancora cominciare. Detto questo, però, abbiamo un sacco di messaggi che arrivano al
2: 347-342-5220.
0: Perché la perversione è che in Ciringhita le coordinate le dici tu.
2: Ma domani le faccio urlate.
0: Vai.
1: Brava.
3: Prego, ciao, vai. Pinocchi. Io vorrei venire al Ciringhito. Sono da sola, sono vestita tutta di bianco. Vorrei portare una focaccia con farina di ceci, poi dei moscardini in tempura e

0: una maionese
1: Madonna.
0: Al basilico.
2: Ci hey. Sto? Sì, ci stiamo? Sì, sì. Sei
3: Valizia.
2: Un elfo? Sì. Cioè, sei di questo pianeta? Sì, sì. Sei stupenda.
4: Ragazzi, la famiglia Belluomini sta arrivando. Oggi portiamo cedrata e granita al limone.
2: Top.
4: Pazzesca!
5: Olè! Che buone!
6: Ragazzi, arrivo. Mi aspettate, per favore, che certo. Qui a Bologna ci sono 43 gradi. È un caldo che non potete capire. Veramente, io vorrei un gin tonic con molto gin, se ce l'avete, al pompelmo.
2: Va bene,
5: tesoro,
2: certo.
5: Però aspettiamo a fartelo che arrivi, sennò se, cioè,
2: ma lei
5: dai.
2: È il tempo che è già da Bologna, è un attimo.
5: È un attimo, sì. Sì. Là, sì, infatti.
7: Ciao Pinocchi, pagoda.
2: Pagoda.
7: Io sto arrivando alla Ciringhita, porto granita al limone e brava. Poi giocheremo a calcio senza sudare e senza stancarci.
2: Perfetto,
3: bravi,
5: benissimo,
3: bravi. Ancora uno.
8: Buonasera Ciringhiti. Allora sto arrivando e arrivano. Portando Radler fresca per tutti.
2: Benissimo.
8: E un'insalata di cocomero, feta, basilico, cipolla di Tropea.
2: Buona.
8: Con un filo d'olio e l'aceto balsamico e sale. Belli freschi.
2: Belli freschi. Allora io propongo un'attività, ragazzi.
5: Dai.
2: L'avevamo fatta l'anno scorso e aveva funzionato.
3: Sì.
2: È un'attività rilassante e rinfrescante. È un'attività che si fa all'aria aperta, per cui ci vuole un po' una situazione, immaginate, ecco. Campagna, ecco. Respirate a pieni polmoni. Considerate una temperatura assolutamente piacevole.
3: 22 gradi, 23.
2: Okay. Quindi bello. Già questo dovrebbe aiutarvi. Adesso questo è per, diciamo, per respirare, per rinfrescarci. Adesso andremo a meditare grazie alla presenza, dovreste sentire, ecco, le loro... Hai capito già di che si tratta,
5: sì.
2: Diego?
5: Ma sono le mucche?
2: Sono le mucche.
3: Eccole!
2: Arrivano. Le campane stanno arrivando, sono 4 milioni.
5: Ah, che bello!
2: Sono tantissime. Adesso dovreste cominciare a sentire anche.
3: Eh sì.
2: Eccole. Chiudete gli occhi e se non state guidando, ovviamente. Altrimenti semplicemente visualizzate. Se sta bene,
5: mamma.
3: Io ne sto spazzolando una,
2: ma
3: si può?
5: Sì.
3: Mi piace.
5: A me mi sta leccando la faccia, ma sono contento.
2: Senti che no, non ci sono mosche,
3: no.
2: Ciringhita, le mucche non hanno le mosche,
3: no.
2: Sai che sollievo per loro,
3: sì, povere.
2: Neanche i tafani, E la cacca non puzza,
3: no, anzi, profuma.
2: Cosa facciamo? Vogliamo andare in pubblicità?
3: Sì, noi siamo qui però.
2: Però noi siamo qui al fresco. Sì, sì, sì, ok.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ.
10: Pinocchio!
11: Radio DJ.
12: One Nation, One Station.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
16: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
15: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
9: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su

0: orecchio in versione ciringhita, cioè un luogo della mente fresco, rilassato, dove la gente viene dopo aver lavorato, dove sì. non fa caldo sì. o perlomeno c'è la temperatura ideale per ognuno. Si fanno una serie di attività, ognuno viene comportando qualcosa di sé, del proprio immaginario. Si beve, per esempio, chiedono: ragazzi, sono incinta, è vero che in Ciringhita posso farmi un gin tonic?
1: Sì,
0: certo.
2: Sì. Sì, quasi.
1: Segnalano un po' di coda all'ingresso perché le mucche stanno tornando a casa.
0: Ragazzi, ci sono le mucche che escono e la gente che entra in Ciringhita.
1: Portate pazienza.
2: Sì. Fatele passare. Sì, quando sono uscite tutte, è più facile.
0: Poi vale, arrivano suggerimenti sui negozi dove poter andare a comprarti quel vestito.
1: Perfetto, con gli tagli laterali.
0: Esatto, sui fianchi.
2: Non vedo l'ora.
0: Poi ragazzi, se fate caso, qua ci sono tutte delle attività musicali, tipo abbiamo avuto il concertone dei Simply Red,
1: sì.
0: ma a chiusura di puntata abbiamo sempre un momento unplugged al piccolo palco vicino alla spiaggia e dovrebbe esserci già qualcuno che sta facendo le prove, non so se si sente.
1: Eh sì.
0: Non posso svelare,
1: Suona la chitarra.
0: Ti piacerà moltissimo.
2: Sì, vale.
0: Questo beh, un unplugged. Sì, generalmente sì, c'è una chitarra. Comunque poi ci torniamo
2: che
0: più tardi.
2: Che bello.
0: Sì, torniamo più tardi. Di che cosa vogliamo parlare?
2: Allora, vi parlo di una...

0: La tendenza internazionale che sicuramente o avete notato o noterete se state per affrontare delle vacanze che prevedono il viaggio in aereo.
1: Allora, siccome abbiamo un terminal qua proprio alla Ciringhita,
0: si arriva
1: la zona terminal per chi metti vuole arrivare con degli aerei privati.
0: Sì. Allora, negli aeroporti sta accadendo una piccola rivoluzione silenziosa, soprattutto per quanto riguarda le cose da mangiare e da bere. Perché, allora, sono sempre esistite le zone lounge esclusive, anzi una volta erano così esclusive che c'era roba di altissima qualità. E poi però, per la gente comune, il mangiare in aeroporto per tanto tempo non è stato proprio un qualcosa di indimenticabile. Anzi, era un po' l'effetto, diciamo...
1: No, delle volte indimenticabile per la cattiveria.
0: Cattiveria.
1: E il prezzo?
2: Il prezzo è alto.
0: Sì, allora, il prezzo resta alto, ma la cosa che sta succedendo è che si è pensato di costruire un immaginario attorno alle proposte specifiche offerte a chi magari se ne sta tornando a casa sua, lascia il paese dove ha fatto le vacanze e vuole tenersi un ultimo ricordo del gusto proprio prima di ripartire. Sì. Allora, per esempio, in Italia avrete notato che in tutti gli aeroporti adesso c'è una nota catena che è cioccolateria e gelateria italiana fatta apposta e abbastanza presa d'assalto dagli stranieri e le straniere che prima di andare via o si prendono i cioccolati al gianduia per esempio o si prendono il gelato al cioccolato. È una cosa che ti resta in bocca.
1: Sì, poi io ho visto tanti anche di degustazioni di pesce, di vini,
0: sì,
1: cioè,
0: pane con la mortadella,
1: pizze.
0: Esatto. Che cosa, l'idea internazionale è quella di fare in modo che tu lasci il paese potendo mangiare e bere, diciamo, i cibi più specifici della cultura della zona. Vi faccio un esempio: a Madrid, bocadillo con jamón iberico e caffè solo. A Lima, pan con chicharrón.
2: Cos'è il chicharrón?
0: È il maiale fritto.
2: Ok.
0: Il gosleme a Istanbul, che è una specie di rotolo di piadina, diciamo, arrotolata con la feta. Una specie di specifica alimentare di quel paese che dice me la mangio, se non la finisco me la porto in aereo.
1: All'aeroporto di Napoli ma è pieno di sfogliatelle, c'è mozzarella, c'è la qualunque. Lo trovo giusto.
0: Sappiate che è proprio un progetto pensato a livello internazionale per fare in modo che uno si porti a casa un bel ricordo.
1: Resto sempre impressionata quando dietro c'è un progetto, proprio perché noi non ce l'abbiamo.

0: ragazzi, 18.35, c'è della freschezza nell'aria, sono stati ordinati degli spritz, dei birrini. Qua a Jesolo tutto molto bene.
1: Sì.
0: Arrivano a trovarci ascoltatori, ascoltatrici, bambini, bambine. Bello, bello, sempre, sempre tanto affetto. Però contemporaneamente siamo in Ciringhita, cioè un luogo dove tutti, indipendentemente da dove siamo, possiamo incontrarci. Per esempio, arrivano notizie da Milano, piove.
1: Ma veramente?
0: Sì, l'ha scritto la mamma adesso,
1: oh,
0: dice che piove.
1: Bene, so, ben per voi, ben per voi.
0: Dovrebbe rinfrescare.
2: Anche qua in teoria dicono che tra San Giovanni e San Pietro e Paolo, che poi è oggi, di solito piove. Se non è oggi, sarà domani?
1: Ci ha detto Luca a mercoledì.
2: Ecco, bene.
0: Però, vabbè, questo per dire che
1: per
0: comunque
1: dire,
0: siamo quasi un po' in chiusura di questa botta di caldo micidiale. Ma qua in Ciringhita si sta freschi.
1: Sì.
0: Di che cosa vogliamo parlare, Valentina?
1: Adesso io mi prendo l'onore e l'onere di farvi fare dei lavoretti con materiale di riciclo.
2: No, okay. Vabbè.
0: Allora ci spostiamo nei laboratori, sì, e facciamo i lavoretti.
1: Allora,
2: sei sicura di volerlo far tu?
1: Sì. Quanti gelati avete già mangiato? Gelati con stecco, intendo.
2: Tanti, tantissimi.
1: E tanti ne mangerete. Perché buttarlo quello stecco quando invece potrebbe venire utile? Per fare un sacco di cose.
0: Conservateli nei fondi delle borse insieme al tabacco, le briciole, lo schifio, no?
2: Sono tutti ciucciati, anche quelli degli altri, vi chiedo.
0: Prendili, raccattali dalla strada, dalla pattumiera, Diego. Perché è un peccato, scusami, eh.
2: Dai, che bei lavoretti facciamo.
1: 11 lavoretti da fare con i bastoncini del gelato.
2: Ma tutti adesso?
0: Sì, tutti ora. Devi fare uno al minuto.
1: Allora, partendo dal puzzle.
0: Sì.
1: Prendete i bastoncini, li incollate uno all'altro, non chiedetemi come, fate in modo che siano, cioè, proprio un foglio di bastoncini attaccati uno all'altro.
2: L'approccio, arrangiatevi.
1: Poi, stampate una vostra foto. La appiccicate su questo rettangolo di bastoncini attaccati l'uno all'altro. Tagliate
0: dai, passa al prossimo.
1: È il puzzle.
0: Questo fa pena.
1: Cornice per foto e specchi, non ve la devo neanche spiegare.
2: Non
0: ce la devi spiegare, ma sai dove te la puoi mettere.
1: Insieme ai sottobicchieri, forse.
2: Brava, che bella idea!
1: Sì! Come dite, avete bambini e bambine?
2: Sì.
0: Beh, realizzate dei giocattoli.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Potete creare.
1: Soprattutto se sono quelli che bastoncini che avete trovato per strada nella pattumiera.
0: Quindi nell'igiene più
2: totale. I bambini d'oggi non vedono l'ora di avere i giocattoli.
1: Potete creare delle casette per bambole o in alternativa delle casette per il vostro criceto.
0: Ok. Perché il criceto non vi darà niente, ma fate delle case per bambole alle vostre bambine e ai vostri bambini.
1: Porta gioie.
0: E poi ci fate sapere i vostri commenti.
1: Porta gioie. Porta gioie.
2: Te lo giuro, Vale, guardami, te lo faccio.
1: A ognuno di noi ha delle gioie.
0: Perché rinunciare?
2: Certo.
1: Segnalibri per l'estate. Quelli non
0: questo
1: dovete
0: Diego,
1: farne anche
0: adesso
1: niente.
0: Bello ciucciato da
2: questo.
1: Quello lo fai seccare un po' e poi magari ci disegni sopra
2: il tuo nome. Ci scrivo Valentina.
1: Porta candele e porta matite. Lì dovete ingegnarvi un po' perché dovete realizzare una scatolina, cioè o un cilindrotto. A proposito di cilindrotti,
0: cilindrotto credo si possa neanche dire.
1: Bracciali o orecchini? Ma allora lì però vi do un accorgimento furbo. Dovete tenere il legno a bagno nell'acqua calda.
0: Nel dire vi do un accorgimento furbo. Ha fatto il gesto di tirare giù la palpebra inferiore.
2: Sì.
0: Qual è l'accorgimento?
1: Dovete tenerlo in acqua per un po' perché il legno giustamente si deve deve diventare malleabile, cioè si deve incurvare.
2: Ma tu fai un braccialetto con
1: Un po' di legnetti, li incurvi solo se sono molto bagnati. Una volta che li incurvi però resteranno incurvati per sempre. Potete fare figure umane e animali.
2: Ma perché cosa?

0: così per arredamento. Me ne mancano due. Lanterne e lampade, però anche lì occhio, perché col fuoco finisce tutta merda, cioè, termine tecnico. E chiudo con ventagli. Ventagli. Basta unire tutti gli stecchini in un punto solo e sventolarvi.
1: Sei stata
0: in qualche
1: posso dirti, veramente. Sei stata coraggiosissima. Grazie.
2: Ammirevole.
1: Ammirevole. Veramente. Oh, proprio brava, Vale. Abbiamo stima di te.
2: Chapeau.
1: Chapeau. Chapeau. Ecco. Potete fare anche degli chapeau.

0: Radio DJ. Allora, come dicevamo, noi Ciringhita per tutti, dove siete. Tra l'altro su Milano ci confermano molta pioggia. Ci confermano anche moltissimi lavoretti coi legnetti dei gelati e il pirografo, sì, due cose insieme
1: pericolosissime.
0: La Silvia fa coi legnetti dei gelati dei piccoli presepi, sì, che Vale non avevi citato. E Chiara invece ci manda la foto di uccellini fatti con i legnetti dei gelati.
1: Chiara, il tuo coraggio è pari a quello della Vale, se posso essere proprio così, in amicizia.
0: Sì, a bellini anche.
1: Sì, sì.
0: Io saluto, però scusate un secondo, anche Cristian che è venuto a trovarci da Torino poco fa, sì, un bambino con il suo papà e la sua mamma, era stato ieri a vedere il suo primo concerto live e oggi qua, quindi insomma una grande, grande emozione, sì, ci ha fatto molto piacere che sei passato, grazie Cristian. Andiamo avanti con
2: un po' di messaggi?
0: Sì, certo, se ce li hai.
2: Aspetta, sentiamo un po' di messaggi.
3: Come io ho perso 10 kg, posso dire la Ciringhita perché comunque...

0: mi vedo ancora grassina, ma posso venire alla Ciringhita e fare una sfilata in costume? Voi mi fate diventare la Miss Ciringhita?
1: Madonna,
2: bella
1: sarebbe
2: idea.
1: Un sogno.
0: Grazie, ciao.
1: Mi piace questo tuo strippo di fare delle sfilate in costume.
3: Sì,
1: però,
3: sì,
1: eh?
3: Ma comunque sei già la nostra Miss Ciringhita.
1: Sì, sì, Madonna.
3: Ti aspettiamo.
1: Sì, sì.
4: Ragazzi, buonasera. Fabrizio da Napoli. Allora, voglio, se mi aspettate, io in macchina tengo chitarra, amplificatore, quasi quasi vengo a fare un po' di bossa nova alla Ciringhita.
1: Ma stai scherzando? Ma, sì. Cioè, ma vieni quando vuoi, o se non è oggi, che
2: domani,
1: non fai in tempo, vieni domani, vieni quando vuoi.
3: I culicchi.
1: Effettivamente. A te, a te la bossa nova. Brava.
5: Gnocchi, sto arrivando anch'io alla Ciringhita, porto un treno di chinotto super ghiacciato, però lascerei a casa quei 20 kg in più che mi ritrovo, perché mi fa un po' caldo adesso, va bene?
1: Va bene, lasciali, va bene, lasciali, certo.
6: Allora, ma un po' di inclusività, io porto focaccia senza glutine, muffin senza glutine e una bella crostata di albicocca senza glutine.
1: Vabbè, poi allora, sul concetto di inclusività, Pinocchio, scusa, ma,
3: ma certo,
1: cioè, come dire,
3: ma
1: cioè, come
2: non
3: no.
2: So se avete notato che con lui c'era il suo gatto.
1: Sì, vero? Era senza glutine.
3: Sì.
1: Era un gatto senza glutine.
3: Pensa se si chiama glutine. Bel nome per un gatto, eh?
2: Ancora uno.
7: Ciao Pinocchi, si sta scatenando il diluvio. Posso venire a rifugiarmi nella Ciringhita?
1: Ma ora, sì, ragazzi, allora, in Ciringhita potete venire sempre in qualunque momento.
2: Sì, senza bussare coi piedi.
1: No, poi sono già defluite anche tutte le mucche, sì, per cui non c'è, sì, problema.
2: Va bene?
1: Ah, ok. No, volevo fare un concetto senza. Perché è tema di questi giorni qui a Jesolo, il senza zucchero di Emi.
2: Sì.
1: Ok.
3: Cari.
1: Sì. Allora, perché Diego promette gelati senza zucchero di gelaterie. Però
3: perché
1: hanno...
3: a Jesolo ce ne sono diverse. Devo dire, sì, che, no, che fanno la ricetta, quella normale, quella senza lattosio, ma anche quelle senza zucchero.
1: Esatto.
3: Ci sono.
1: Però c'è l'edulcorante.
3: O è la stevia, o è il fruttosio, sì.
1: O gli edulcoranti, sì, maltitolo, vari.
3: Lì, sì.
1: Allora, invece, l'ideale sarebbe trovare il gelato di frutta, però senza lo zucchero, proprio, cioè di nessun tipo, né finto né vero.
3: Allora, abbiamo girato diversi posti sbagliando, sì, ma ce ne sono ancora due sui quali mi sentirei di accompagnare Emiliano. Uno che fa i gelati di frutta,
1: sì,
3: senza additivi, diciamo così, che,
1: sì,
3: dolci,
1: senza zuccheri aggiunti di nessun tipo.
3: E una gelateria che mi ha detto: noi facciamo un gusto solo senza nessuna aggiunta di nessun tipo di zucchero.
2: Okay.
3: È un gelato che ha il gusto mandorla Elite.
2: Elite.
1: Ma,
2: Elite,
1: Madonna, wow, la bontà.
3: Solo il nome, poi cos'è, ma vorrei solo un gusto.
1: Se ci pensi, il latte di mandorla è un po' dolcino, ma è senza zucchero.
3: Hai capito?
1: Sì. Quindi secondo me potrebbe essere.
3: Io mi offro anche per assaggiarli prima, ragazzi. Poi
2: Che sacrificio.
1: Dov'è? Nella strada da qua, dalla Ciringhita all'hotel.
3: Sì, esatto.
1: Fermiamoci un secondo a verificare.
3: Sì. Ci passiamo. Adesso
1: tanto la Vale.
2: Io vado dritta. Io vado dritta che vado a recuperare Gina.
3: La Gina.
2: Oh, deve fare.
3: Grandi bagni, eh.
2: Deve, sì. Avete visto che si sta affezionando a voi?
1: No,
3: non è
1: zero.
3: Vero, per niente.
1: Zero.
3: Non ci vedi, trasparente.
1: Ma lui è vero. Più anaffettivo che io abbia mai visto.
3: Ma non ci guarda, cioè non ci vede,
1: no,
3: neanche.
1: Io sono andata oggi, a un certo punto gli ho suonato, mi ha abbaiato.
2: Ma perché era felice di vederti. Era felice di vederti.
1: Mi ha abbaiato.
3: Gina, ci tollera male.
1: Sì. No, perché allora in questi giorni qua a Jesolo ci stiamo alzando la mattina presto,
2: sì,
1: alle 6,
2: sì,
1: e andiamo a camminare, ma anche per un discorso di refrigerio.
2: Sì, sì,
1: poi
2: sì.
1: Ci sono
3: comunque
1: quei 28
3: bello
1: la mattina.
3: Sì, però c'è l'alba, abbiamo fatto il bagno.
2: Sì, sì, ma Jesolo fa una cosa giustissima. Jesolo dà la possibilità a chi viaggia coi cani di usufruire della spiaggia dalle 20 alle 8 del mattino.
1: Sì.
2: Che è una roba.
1: Noi non,
2: ragazzi,
1: passeggiamo dalle 20 alle 8.
2: No.
1: Però andiamo la mattina alle 6 e facciamo un po' di chilometri a piedi,
2: sì,
1: sulla spiaggia,
2: sì,
1: a piedi nudi, come si dice, allora chi è toscano lo conosce, a culo pillonzi,
3: sì,
1: cioè vuol dire piegate a raccogliere due conchigliette,
2: sì, sì, sì.
1: Però piano piano facciamo un po' di chilometri, un po' di passi per smaltire quello che poi ci ingurgitiamo durante la giornata,
2: certo,
1: che non è poco. Non è poco. Oggi ho fatto il riso all'insalata a Emi in camera d'albergo.
2: Brava.
3: Brava, che sarà.
1: Con degli assemblaggi fuori controllo è venuto molto buono.
2: Ci credo.
1: mentre tu hai voluto

0: dovuto comprare delle bowl surgelate.
1: Non pensavo fossero surgelate, ma poi erano ghiacciate. Allora l'abbiamo messo un po' a scaldare in terrazzo, però
2: non è piaciuto.
1: Abbiamo mangiato la bresaola dalla busta.
2: Oh.
1: Ci è piaciuta. Sono giorni così, ragazzi. Questi sono i nostri giorni.
2: È così, trasferta.
1: Però sì, ci sta, ci sta. Diego è un continuo allenarsi in degli orari che... Perché io e la Vale siamo andati a fare la lavanderia a gettoni oggi.
0: Sì.
1: Tu... Dove sei andato?
2: Sono andato, qua c'è una palestra che si chiama New Body Center, che è una palestra, quasi una palestra sociale, perché tutti i ragazzi, ragazzini vanno e stanno lì, si allenano, una vita sana quella. Sono super carini. E Roberto, che è il proprietario, è una figura molto amata qua, perché è uno sportivo da sempre, come dire, accoglie tutti a braccia aperte. E allora, se fa caldo per caldo, tanto vale sudare in palestra.
1: No, questo è un concetto che ci sfugge completamente.
2: Lo so che a voi sfugge,
1: non lo abbracciamo.
2: Però tanti altri lo abbracciano. Tanta gente. Tra l'altro, Vale, ti farei notare che la palestra è ben frequentata.
1: Ho capito, ma sono qui con mio marito. Un conto il taglio del vestito.
2: Tuo marito è partito. Torna mercoledì.
1: Questo non lo accetto. Allora, sentite, invece di questa chitarra di Kulicki, prima sentivamo che cominciavano. Ecco, ci spostiamo tutti per cortesia in spiaggia.
0: Sì,
1: andiamo.
2: Bello, sì.
1: Ok, perché adesso c'è il momento Unplugged e voi non ci crederete, ma sentite chi è venuto a trovarci.
3: Yeah. Walking away. Jumping.

0: ha chiuso questa puntata della Ciringhita. Noi ci sentiamo domani da Jesolo. Grazie a tutti, ciao!
1: Ciao!
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Dottore, telefono per mio marito.
14: Mi dica, che succede?
13: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
14: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro?
15: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta oggi all'ora di pranzo in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia, in Germania. Diversi feriti, alcuni sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha fermato due sospetti, tra cui il presunto autore materiale della strage. Un testimone oculare ha raccontato di aver visto una donna e un giovane che tentavano di fuggire a bordo di un'auto. Le forze dell'ordine hanno intimato loro di fermarsi e poi hanno aperto il fuoco sparando 10-15 colpi contro la macchina. È giallo sul presunto incontro che dovrebbe tenersi domani a Doha tra la delegazione americana e quella iraniana nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il ministero degli esteri di Teheran infatti ha smentito in maniera secca, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth ha confermato. I colloqui li hanno chiesti loro, ha scritto il capo della Casa Bianca. Ora in Venezuela, dove la terra è tornata a tremare con due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 4.7 a Caracas e dintorni. E intanto si contano le vittime, che sono al momento 1450, ma è il numero purtroppo destinato ad aumentare perché sono decine di migliaia dispersi. L'ondata di caldo si sposta verso l'est dell'Europa. Oggi il picco in Italia con 22 città da bollino rosso, domani e mercoledì saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Ieri le temperature record hanno fatto registrare in Lombardia oltre 11.000 accessi ai pronto soccorso, due vittime a Genova. Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria regionale Firenze-Borgo-San Lorenzo via Pontassieve, dove un treno passeggeri è uscito dai binari mentre marciava

0: sulla ferrovia del Mugello. Al momento, secondo quanto si apprende dal gruppo FS, non risultano feriti tra i 50 passeggeri a bordo. Si aggrava l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità hanno annunciato ieri che i casi sono saliti a 1274, di cui 360 mortali. Per contenere la diffusione del virus, il governo ha vietato tutti gli assembramenti pubblici a Kinshasa e in altre province, sospese manifestazioni politiche, marce e ogni altro raduno di massa ritenuto un potenziale fattore di trasmissione dell'epidemia. Siamo allo sport. Tennis. Soffrendo, lottando più del previsto, Jannik Sinner ha superato il primo turno di Wimbledon, torneo che l'ho visto trionfare lo scorso anno. Il numero uno al mondo ha battuto in 5 set il serbo Kecmanovic e dopo domani sfiderà il portoghese Borges. Fuori invece d'Arderi per mano dell'americano Queen, in campo femminile Cocciaretto eliminata dalla cinese Wang. Siamo al calcio. Dopo la vittoria del Canada contro il Sudafrica proseguono i sedicesimi di finale ai mondiali. In campo Brasile e Germania. La Seleção in questi minuti sfida il Giappone, mentre la nazionale di Nagelsmann affronterà il Paraguay al 22:30 nella notte, alle 3 Olanda-Marocco.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto al 3 News, tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora!
1: Basta con queste pause lunghe.
5: È che Giada non è ancora pronta.
1: No,
5: le nostre pause all'inizio, quindi
1: nostre,
6: mi preparo.
5: Volevo solo farla spaventare. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi potrebbe contenere alcune parti squagliate per il troppo caldo, anche se in realtà il tempo di dirlo è praticamente al nostro segnale si è scatenato l'inferno,
1: sì.
5: Perché a Milano in questo momento, almeno nelle nostre zone, c'è una specie di uragano, nubifragio. Giada, tu stavi arrivando in macchina.
6: Mi sono dovuta fermare perché non vedevo niente.
5: Ragazzi,
6: nulla.
5: Tutta l'energia di questi giorni.
1: State attenti.
5: Si sta scaricando almeno su questa città, quindi mi raccomando, state attenti se siete in macchina. Oggi è lunedì 29 giugno 2026, ovviamente San Pietro e Paolo, quindi auguri a tutti gli amici romani che oggi non hanno fatto una ceppa, ma
1: vabbè, non dire così.
5: Non lo dico perché rosico, perché da quando sono a Milano mi tocca lavorare, ma oggi è anche un giorno buono per la nostra caccia ai santi minori, ai santi di serie B. Oggi cerchiamo San Cassio e San Paolo Wu Huan, perché aspetta, è un santo cinese, cinese, si chiama Paolo Wu Huan, figlio di Giovan Battista Wu Mantang.
1: Ma veramente?
5: Mi si è aperto un mondo ancora, e quindi qualora all'ascolto ci fossero dei Paolo Wu Huan o dei Cassio, possono scriverci a 347-342.
1: Beh, si devono chiamare proprio tutto Paolo Wuhan.
5: Esatto, è questo, non è San Paolo, è San Paolo,
1: Paolo
5: Wuhan. Quindi se si chiama così, magari vince un premio. Andiamo con i titoli di oggi, Chiara.
1: Magari vince un premio. Esteri, dopo la violazione del cessate il fuoco, Donald Trump chiede un incontro con i vertici iraniani e gli chiede di aspettarlo proprio al centro di quel bersaglio.
5: Lì, dove
1: proprio
5: c'è
1: lì, dove c'è quella X.
5: Dove c'è la X stanno passando gli aerei. Politica, presentato...
1: Eccoci qua.
5: Vedi?
1: Lui.
5: Presentato il nuovo inno della Lega, doveva essere più bello, ha confessato Salvini, ma all'ultimo il si bemolle è passato con Vannacci.
1: No, vabbè, niente.
5: Non c'è armonia, non c'è
1: si tiene
5: armonia,
1: niente.
5: Evidentemente.
1: A proposito di Vannacci, politica, dopo l'incidente da ubriaco, la prefettura sospende la patente al deputato di Futuro Nazionale Pozzolo. Vannacci lo difende, assurdo che lui non possa guidare, e un gay sì.
5: per dire l'assurdo. Andiamo avanti, eccoci qua, Santa Margherita Ligure, multato bagnino che durante il turno di lavoro guardava i mondiali sul telefonino anziché le fighe. Come da regolamento,
1: Le fighe dal vero.
5: Il regolamento
1: certo.
5: Prevede quello.
1: Italia, studio aperto dimentica il servizio sui consigli contro il caldo. Migliaia di persone escono nelle ore più calde e prendono fuoco.
5: Devono stare sempre attenti. Firenze, professoressa invitava i liceali a scoprire il sesso su Pornhub durante l'ora di cose che tanto già sapete.
1: Ma se, vabbè.
5: È proprio una materia inserita.
1: Milano cuoce la bistecca in 20 minuti sul terrazzo e la fa pagare ai clienti 53 euro.
5: Perché comunque quello
1: alla fine
5: costo.
1: Conviene.
5: Alto Adige, il comune arruola 1000 volontari per salvare i cuccioli di capriolo dalle falciatrici, altrimenti si perde poi il gusto di affettare i salami.
1: Che stupidottero. Wimbledon, venduto un biglietto a 678.000 euro. È polemica, ma gli organizzatori si difendono, è in braccio a Sinner.
5: Che rende anche
1: è difficile,
5: scomodo per lui
1: esatto.
5: giocare. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. E no, non è neanche Giappone-Brasile che si sta giocando in questo momento. E
1: ma
5: che
1: vi
5: io sto,
1: terremo aggiornati perché noi sappiamo...
5: Sto guardando con la coda dell'occhio.
1: Come sta andando?
5: 0-0 in questo momento e sono al nono minuto.
1: Saranno al decimo.

0: Nono iniziata minuto, alle 19.
1: Sì, esatto, sì, sono al nono decimo minuto, probabilmente in ritardo. Dicevo, per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta,
0: che
1: potete
0: lancio.
1: Farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Giada non sapeva che sul qual è, io in genere colpisco.
0: Tiri una capocciata, fa una capocciata.
1: Da quando sono cominciati i mondiali. La canzone è questa ed è un pezzone italianone, bellissimone, sì, che abbiamo scelto con grande orgoglio.
0: Magari non tirate giù i finestrini, però.

0: Ciao Giuseppe, Annalisa da Roma.
1: Ciao.
0: La notizia è che hanno rubato le carte dei Pokémon e hanno fatto un bottino molto alto.
1: L'abbiamo
0: Giuseppe,
1: letta.
0: Da Roma.
1: Grazie Giuseppe, sì. L'abbiamo letta la notizia, quasi 200.000 euro di carte di Pokémon. Ma Pagax, tu che sei esperto.
2: Non sono stato io.
1: No, quello che
3: questo fatto che ti sei sentito subito minacciato.
1: Come dicono i latini, excusatio non petita, sed lex.
3: No.
1: Questo fatto che hanno rubato 200.000 euro di carte Pokémon, è possibile?
2: È possibilissimo, sì sì, non lo sapevo neanche.
1: Quante carte devono aver rubato però?
2: Possono essere anche solo una ventina, una trentina, se sono belle grosse sì.
3: Se
2: ha rubato bene sì, se no
1: ammazza.
2: Con 100-200 carte abbastanza grosse ce la fa.
1: Cosa abbiamo fatto noi in tutti questi anni studiando e prendendo delle lauree? Vedi, invece non
3: magari però hanno rubato 200.000 carte dal valore di un euro l'una.
1: Però no, caro Giuseppe, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Antonello Venditti in questo mondo di ladri ad aprire questa puntata di chiacchiericcio estivo. Oggi è la prima giornata, praticamente il palinsesto è cambiato, siamo rimasti noi e il capo ormai praticamente all'orario nostro, quindi
3: e Pinocchio
1: brava, però Pinocchio è da Jesolo,
3: quindi comunque
1: così è, dovremmo trovare una base, una sigla estiva, cambiare un po'. Pagax, compito
3: ma
1: con calma.
3: Ma noi forse ce l'avevamo l'anno scorso una sigla estiva
2: di un altro programma
3: però. Sì, niente, allora niente.
1: Quindi perché abbiamo scelto Antonello Venditti, dicevo, ad aprire questa puntata di chiacchiericcio estivo, con in redazione Giada che ci viene a trovare, sarà con noi per tutta la settimana,
3: sì,
1: mentre in regia c'è sempre Francesco Pagax Paganelli.

0: Chiara Galeazzi e Ciccio Lancia. No, non è neanche per il vendicatore mascherato dei ladri in Messico.
1: Sì, è che comunque è storia interessante.
0: Storia interessante, ma alla fine abbiamo scelto per un'altra notizia che riguarda una data particolare, il 19 novembre.
1: 19 novembre è una data in cui un sacco di gente, a quanto pare, sta chiedendo ferie.
0: Perché?
1: E uno dice perché? Ma scusa, cosa fate? Perché il 19 novembre è il giorno in cui ufficialmente, finalmente, dopo tanto tempo che si è fatto desiderare, esce il nuovo Grand Theft Auto numero 6,
0: quindi
1: in questo caso.
0: Comunque puntata nerd, semplicemente
1: puntata
0: non Pokémon ma videogiochi.
1: Esatto.
0: Che cos'è questo famoso Grand Theft Auto 6, GTA 6 come si chiama, come lo diciamo noi giovani?
1: Voi giovani.
0: Io bro.
1: È un videogioco in cui praticamente rubi delle auto. Guardo Paganelli perché lui ci ha giocato.
2: È un gioco di ruolo
1: di
2: dove
1: ruolo,
2: simuli
1: sì.
2: la vita criminale
1: di un gangster che ruba le auto, sì. fa i furti,
2: ma anche tante altre cose da,
1: tira le botte.
0: Non va mica bene,
1: no,
0: giocare
1: per
0: queste
1: niente.
0: Cose qua. Io voglio che i nostri ragazzi tornino a giocare, a fare la guerra con i soldatini,
1: esatto.
0: come facevamo noi. Quella sì che è una cosa bella, la
1: quella
0: guerra,
1: sì.
0: no? Queste robe brutte.
1: Perché durante la guerra non rubi,
0: no?
1: Ma che è rubare il problema.
0: Al massimo uccidi, è comunque
1: ma
0: un comandamento,
1: sì.
0: ma credo venga dopo, no?
1: Sì.
0: Non credo venga prima, in realtà.
1: Prima non uccidere,
0: quindi,
1: poi no.
0: Grande hype per questo GTA 6.
1: Esatto, che è un gioco molto desiderato perché sono passati tanti anni dall'uscita del precedente e soprattutto l'hanno fatta annusare per parecchio tempo, cioè è stato un po' annunciato poi tirato indietro, così adesso c'è ufficialmente la data, c'è stato il preordine per chi voleva appunto una copia del gioco. E evidentemente uno prende la copia del gioco, poi cosa fa? Aspetta la sera per
0: no.
1: giocarci?
0: No,
1: no, chiede le ferie.
0: Cioè.
1: Addirittura c'è un'azienda di californiana che si occupa di automobili che ha annunciato che il 19 novembre sarà proprio chiusa perché hanno visto che troppi dipendenti avevano chiesto ferie. E quindi hanno detto, vabbè, sapete che c'è quel giorno, li stiamo chiusi.
0: Questo, come diciamo noi giovani, yo bro, hype per questo videogioco, per GTA 6. Oggi sparo parole...
1: Giada, guarda, ti ha guardato...
0: Esatto,
1: ti ha guardato con pena.
0: Questo hype è diventato praticamente un meme. Ma quante
1: parole,
0: stai fuori,
1: dicendo? Non sai neanche cosa vogliono dire.
0: No, vabbè, sto proprio droppando aura. E...
1: sì, hai cambiato skin. No, com'è che era?
3: Brava, è così.
1: Com'era la roba?
0: Ho farmato una skin.
1: Hai farmato aura anche.
0: Ho farmato aura. Ha creato talmente tanto hype, cioè talmente
1: sì.
0: tanta attesa per questo videogioco
1: sì.
0: che è diventato un meme, cioè per un sacco di tempo negli ultimi anni quando succedeva qualcosa di clamoroso si diceva è successa questa cosa prima di GTA 6, per esempio c'è un ottavo di finale, un sedicesimo di finale credo, non so qual è, Brasile-Giappone,
1: sì.
0: ah vediamo Brasile-Giappone ai mondiali prima di GTA 6, oppure non
1: sì.
0: lo so, cioè, nasce un programma come Chiacchiericcio, ah vediamo un programma come Chiacchiericcio prima di GTA 6, capito?
1: Pensa.
0: Erano fenomeni strani. Io,
1: è una però. Bellissima spiegazione.
0: Grazie Chiara. Noi giovani ogni tanto non siamo particolarmente comprensibili, però la notizia l'abbiamo data e tra un
1: sì.
0: attimo al 347-342-5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Ora arrivano delle consonanti, credo, a cantare, quindi ve le disannuncio dopo il tempo che me le imparo,
1: sì.
0: come si dice.
1: Come si pronuncia.

0: time.
1: Girl Next Door, MGK, insieme a Mia Khalifa.
2: Mia è un'altra.
1: Non è Mia
2: Khalifa?
1: Questa
2: è Wiz Khalifa.
1: Allora non mi piace questo disco.
2: Ma come?
1: No, scherzo ovviamente. State ascoltando Radio DJ, sono le 19:22. Stiamo partiti dalla notizia secondo la quale per il 19 novembre c'è un boom di richieste di ferie, di permessi, perché esce questo videogioco attesissimo, GTA 6.
2: Yes.
1: E ci è arrivato questo messaggio da un ascoltatore giovanissimo. Sai che noi abbiamo ascoltatori ancora più giovani di me, pensa tu.
2: Incredibile.
1: Pensa tu l'assurdo.
3: Ehi, cacchericcio. Sono Federico, di nuovo vi volevo dire,
1: ciao bro,
3: che sì, anche a me piace il nuovo videogioco che uscirà, ma diciamo, ho fatto qualche partita sui telefoni dei miei amici un po', perché i miei genitori erano distratti, quindi ho scoperto di essere bravo, ma
1: hai slegliato.
3: Un giorno spero di riuscire a giocare. Ciao Federico. Tacconi da Bussolengo.
1: Bravo, grazie, nome e
2: cognome. Ciao.
1: Quanto è bello che ha detto i miei genitori erano distratti.
2: Perché
1: ti racconta il fatto che i genitori non volevano che lui giocasse a questo gioco perché l'è un po' violent. Possiamo
2: sì,
1: dirlo, cioè comunque
2: sì,
1: ci si mena, no, Pagax?
2: Sì, ma
4: sì, c'è molta criminalità,
1: ci si spara.
2: Ci si spara.
1: Nulla che comunque non vediamo per strada, sì, quindi tutto
2: no,
1: sommato.
2: No, vabbè, però neanche a fare
1: neanche a fare così dici. Però ho una domanda.
2: Sì.
1: Per fare chiacchiericcio.
2: Sì. Sì.
1: Quando su una cosa c'è così tanto hype, così tanta aspettativa,
2: così tanta attesa,
1: non è quasi sicura la delusione?
2: Allora, quasi sicura, no.
1: Cioè, tu
2: però
1: stai aspettando tantissimo che cosa? Cos'è che è per cui hai molto hype? Ne parli spesso?
2: No,
1: non un fidanzato bello.
2: Temptation Island.
1: No, Temptation Island.
2: L'Odissea di Nolan.
1: L'Odissea
2: ma io mi aspetto già che sia una merda.
1: Esatto.
2: Scusate.
1: Esatto.
2: No, io parto pensando, dai, sarà una roba perché se ne sta parlando troppo.
1: E infatti io penso proprio questo.
2: Che altro ma perché Christopher Nolan si è messo a fare l'Odissea? Ma come ti viene in mente?
1: Questo lo ignoro.
2: Perché?
1: Non avesse nulla da fare.
2: Ma non
1: Però cioè, io mi domando, quando tu aspetti per troppo tempo una cosa, un concerto, una roba, non è più probabile che poi ti deluda quella cosa? Magari è solo ansia mia, eh?
2: No, ci sta che effettivamente quando poi fai, come si dice, sogni ad occhi aperti pensando ah, tra un po' succederà questa cosa qui, la pensi un po' meglio di come potrà essere e quindi poi ti deluderà. Però quello,
1: però,
2: non lo so, sta anche a te non illuderti troppo.
1: In realtà questa notizia ci dà lo spunto per provare a lanciare una specie di sondaggio con i nostri ascoltatori, perché c'è della gente che sul 19 giugno ha messo
2: 19 novembre,
1: scusate, ha messo un segno sul calendario e ha detto qui ferie, prendo ferie perché
2: sì.
1: Ora la domanda è: qual è il giorno più lontano di ferie che avete già preso perché già sapete che dovete fare una cosa? Possibilmente
2: perché
1: bella,
2: sapete che chiederete.
1: Possibilmente bella, no? Una visita medica, una
2: devo
1: cosa
2: devo togliere un neo.
1: No, una cosa bella. Per esempio,
2: allora,
1: io credo che il più lontano sia novembre. Luca
2: con vedi, anche
1: Games,
2: tu novembre.
1: Ovviamente non prenderò ferie, però comunque andremo probabilmente ad assistere a Luca. Pagax?
4: Io ce l'ho veramente corta, qui a breve è Ferragosto. Il mio più là,
1: vabbè,
4: purtroppo.
1: No, più là
2: però perché tu lavori.
4: Sì,
2: perché tu ad agosto sei qua.
1: Chiara?

0: Ma sai che sto guardando, ma io non ce le ho, non ho preso.
1: Non c'è un giorno che ti sei segnata sull'agenda, tipo qui non qui.
0: Allora, a febbraio il 23 un ho una pulizia dei denti.
2: Ah, vedi?
0: Ecco. Però non spero di non dover prendere ferie.
1: Che ne so, cioè, che voglio, trovano.
0: O smetto di lavarmi i denti adesso ci fino trovano, a febbraio.
1: Ci
0: vediamo.
1: Trovano il One Piece tra i molari.
0: Esatto.
1: E invece tu, Giada, hai
2: ma io vicinissima, perché il 13 luglio vado in vacanza con mia sorella, poi nient'altro.
1: 13 luglio, quindi sì. No, si vede
2: molto
1: che
2: breve.
0: Allora, noi esatto, cioè noi comunque ad agosto non siamo.

0: Vedi, guarda,
1: se no le chiediamo in diretta.
0: Guarda Peppe.
1: Linus.
0: Guarda Peppe da Perugia. Sì. Ciao ragazzi, io ho preso ferie dal 28 gennaio al 1 febbraio del prossimo anno, perché andrò nel nuovo favoloso parco dei divertimenti in Arabia, a Riyadh, dove ci sta la montagna russa più alta, più veloce e più lunga del mondo. Giuseppe
2: che
0: da Perugia.
2: Wow.
0: Ma che ansia.
1: Come fa a fare?
0: Solo invidia per te, Giuseppe.
1: No,
0: tra l'altro,
1: che paura.
0: Dal 28 gennaio al 1 febbraio, perché è proprio la durata di un giro sulla montagna russa.
1: Certo.
0: Dura 2 giorni e mezzo quella montagna russa.
1: Sì.
0: È la più lunga del mondo? È lì.
1: Giusto.
0: In Arabia fanno le cose in grandi così.

0: ragazzi, in tutta sincerità, io già con le ferie di gennaio di quest'anno, quando ci siamo organizzati con l'ufficio, avevo detto di aver bisogno dell'8 giugno perché immaginavo che quello fosse il weekend della festa di Radio DJ.
1: Brava.
0: E volevo avere la disponibilità di tornare il lunedì con calma per farmi il weekend intero.
1: Bravissimo.
0: No. Cioè, addirittura non solo con anticipo, ma con probabilità che Minus avrebbe cambiato weekend.
2: Ah, certo.
0: Invece no, non c'è deviso mai il direttore, come sempre.
1: Ma ci mancherebbe altro, noi siamo qui per voi, noi ci facciamo dare da tutti gli uffici d'Italia i piani ferie, sì, dei nostri fan, e cerchiamo di capire qual è il weekend che delude meno persone possibile. Di quello stiamo parlando insieme a voi. Abbiamo provato a lanciare questo sondaggio per curiosità, perché poi su di me ha una sensazione molto tranquillizzante, cioè mi piace pensare ci siano persone che programmano così in avanti.
2: Ah, okay.
1: Per cui vi abbiamo chiesto qual è il giorno che già avete preso di ferie o comunque avete segnato sul calendario in cui avete già un impegno più in là possibile. Per esempio 11 settembre 2027, per il momento vince lei, Nella, concerto di Elisa.
2: 11 settembre, ha preso 2027. Ferie, probabilmente in un'altra città.
1: Quindi non settembre, certo, adesso, ma Elisa ha già annunciato i concerti di settembre 2027.
2: Beh,
1: Elisa,
2: sì, ci
1: beato
2: sta.
1: Chi ci arriva.
2: Ma dai, vabbè,
1: con questo,
2: ma scusa,
1: clima,
2: ma
1: con questo caldo.
3: È il tour estivo. Sì.
1: Però ammazza. Oppure 15-17 febbraio, quindi 2027, Roberto, Wine Paris, importante fiera del vino.
2: Beh, sono andata anche a vedere, perché ho detto che cos'è questa fiera del vino. Al Paris Expo Porte de Versailles.
1: Ulala.
2: C'è questa fiera del vino internazionale, Wine and Spirits, quindi si beve anche altro oltre al vino.
1: Possiamo venire anche noi, Roberto,
2: esatto,
1: facci sapere che prendiamo,
2: esatto,
1: ferie.
2: Basta che guida una quarta persona,
1: esatto,
2: diciamo così.
1: Soprattutto l'aereo. Stanno arrivando un sacco di messaggi, nel frattempo vi aggiorniamo che la partita tra Olly e,
2: no, come
1: Roberto
2: Olly?
1: Sedini.
2: No, ma non è, no, è Giappone-Brasile,
1: Brasile,
2: è vero. Non so.
1: Siamo al 27esimo, sono, sì, ancora sullo 0-0, c'è stata quella pantomima dell'hydration break.

0: cos'è
1: cui devono bere. Ma non da, ma fì, è solo per la pubblicità, è una, non bevono.
2: Perché cosa bevono? Campari.
1: Ci stanno lì, si dicono due cose. Vabbè, comunque continuiamo a sentire i messaggi dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No,
2: sì.
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Alle 19.38 su Radio DJ state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. E attenzione, clamoroso a Houston, perché il Giappone è passato in vantaggio sul Brasile 1-0. Lo so,
1: eccoci qua.
0: Lo so che Chiacchiericcio non si occupa di calcio, però ragazzi è una partita interessante da vedere. E noi vogliamo violare la questione di diritti Rai, dai, mandiamo un pezzettino di telecronaca.
1: Ma
0: dai, un pezzettino.
1: Ma si può?
0: No, non si può, però no, facciamo vabbè. Piccolo, dai, un pezzettino.
2: Catapulta! Infernale!
0: Questo è il gol. Il gol. No.
3: James Sterling è saltato sui piedi del fratello Jason, sdraiato a terra,
1: no,
3: e li ha usati come trampolino di lancio.
1: Beh, addirittura.
3: Come un proiettile lanciato da una catapulta, James arriva di testa sul pallone. Il tiro è fortissimo ed è gol.
0: Eccoci qua. 1-0.
1: Ha usato i piedi del fratello morto. Cos'è che ha detto?
0: No, no. Il fratello, si vede che avete avuto un'infanzia terribile.
1: Ma no, terribile, che erano cartoni da maschi.
0: Jason Derrick si gettava.
1: Ma Jason Derrick per che squadra giocava?
0: Questa è una domanda che mi mette in difficoltà adesso.
1: Perché non mi sembra un nome né giapponese né brasiliano.
0: No, però tutti i nomi erano inglesizzati, quindi Holly e Benji. Però Jason e James Derrick. Adesso io devo interrompere il programma.
1: E niente, mettiamo la musica dell'attesa. Young and lovely, the girl from Ipanema.
0: Nella hot dog, bravo, bravo.
1: Ma la hot dog di che nazione è?
0: No, erano tutti, era un campionato. Allora, perché devo spiegarvi le cose? Era un campionato giovanile giapponese, e però i nomi erano tutti inglesizzati. Quindi Holly, che si chiama Tsubasa Uzora in giapponese, in realtà in italiano l'abbiamo chiamato Holly Atom.
1: La cosa che volevo capire è questi giocatori di quale nazionale di calcio
0: Giappone,
1: fanno?
0: Tutti Giappone, tutti giapponesi. E Jason e James avevano questa arma speciale che era la catapulta infernale, per cui uno si buttava
1: a terra
0: con la schiena scivolando, l'altro gli saltava sui piedi e si dava lo
1: slancio. Scusa, ma si saltava sui piedi perché lui scivolava di schiena con le gambe in su.
0: Esatto.
1: Okay.
0: E lui si dava lo slancio sui piedi. Curiosità, erano entrambi doppiati da Francesco Pezzulli.
1: Attenzione, che salutiamo.
0: Che salutiamo. Però non dovevamo parlare di Holly e Benji in realtà.
1: Così per impara a segnare il Giappone.
0: Lo faremo per ore. Ma di persone che hanno appuntamenti molto in là sulla loro agenda. Siamo partiti da Grand Theft Auto, che uscirà
1: il 19 novembre.
0: E ci sono persone che hanno già preso ferie.
1: Chiesto le ferie apposta.
0: Interessante la storia di Marco. Ciao Chiacchiericci, ero responsabile di un team sviluppo in un'azienda. Un giorno venne da me un ragazzo neodiplomato appena assunto che mi chiese le ferie per l'uscita di un videogioco. Gli dissi che se me l'avesse chiesta e basta gliel'avrei date volentieri, ma siccome fu così ignorante da specificarmi che era per un videogioco gliele negai.

0: fui accusato di mobbing.
1: Ma scusa,
0: secondo me un po' è giusto, cioè nel senso, alla fine se ti chiede le ferie i motivi saranno fatti suoi, poi se te li condivide.
1: Sì, più che altro può essere che sia per una visita medica o per un videogioco, sì, o perché voglio stare a casa a scaccolarmi, ma sta di fatto che se io ho diritto alle ferie, ho diritto alle ferie.
0: Sì, però lui dice il fatto che mi hai detto che volevi stare a casa per un videogioco, le ha rese per... Però boh, non capisco.
2: Ma ognuno ha le proprie passioni,
1: sì,
2: no?
1: Ma sì, cioè se io voglio stare a casa perché voglio coccolare il mio cane, non posso farlo.
0: Se ti avesse detto...
1: Non ce l'ho un cane, quindi non posso farlo.
0: Voglio un giorno di ferie per...
1: Avrebbe detto prenditene due,
2: sì,
1: no, non lo so. Cioè, capisco un po' l'irritazione, però alla fine, oh.
0: Tanto guarda, adesso arriveranno 500 messaggi di ogni tipo a commento,
1: sì, esatto,
0: di questa storia. Però stiamo cercando chi vince con l'appuntamento più in là in agenda. Abbiamo un 2027.
3: Ciao ragazzi, sono Benedetta da Como. Io vado a vedere Achille Lauro a Milano. Giugno 2027, biglietti comprati prima di comprare quelli del concerto del 2026. Ciao.
1: Cioè tu hai comprato i biglietti del 2027, ma poi sei andata comunque a vederlo nel 2026.
0: A quello del 2026.
1: Ah, okay,
0: sì,
1: okay.
0: Poi c'è anche
4: Ciao,
0: lui.
4: Io ho preso ferie dal 13 al 19 di settembre del 2027. Quando si giocherà la prossima Ryder Cup di golf in Irlanda. E speriamo bene, ma adesso
1: perché?
4: Che ci penso, no, non ho preso ferie perché sono libero professionista, quindi
0: hai capito, ma mo arriva l'anticipo IRPEF anche per te, mio
1: amico mio.
0: Poi abbiamo un 2028.
5: Io ho intenzione, quindi non ho prenotato, quindi non so se vale, di andare a trovare mia sorella che abita a New York a Pasqua 2028, perché c'è un bel ponte, credo col 25 aprile. Ecco, ciao.
0: Quindi 25 aprile 2028 c'è un ponte, segniamocelo. Ma il vincitore è Alessandro da Torino, che ha prenotato per 30 persone,
1: sì,
0: per sabato 10 marzo 2029.
1: 2029
0: al ristorante,
1: se ci arriviamo qua
0: non diciamo il nome perché
1: no,
0: poi magari qualcuno usa la sua prenotazione per andare a un ristorante nell'Astigiano, ristorante sempre strapieno dove ti danno prenotazione a distanza di anni. Ma nel 2029 mi è passata la fame.
1: Io sono andata a vedere che cosa cucinano.
0: Cosa cucinano?
1: Sono ferma al fatto che negli antipasti c'è l'affettato con sgonfiotti.
0: Che
1: sono gli sgonfiotti?
0: Adesso vedrai che al 347-342-5220 qualcuno ce lo dirà. Però per ora, Alessandro, hai vinto tu. Nessuno ha un impegno più in là del 2029.

0: Ciao Chiacchierici, sono Laura D'Asti. Io conosco molto bene il ristorante di cui avete parlato.
1: Sì.
0: E gli sgonfiotti sono praticamente delle bombette fatte di pasta lievitata, quindi pasta di pizza fritte, che vengono mangiati con i salumi.
1: Qui, okay.
0: In Piemonte si usano anche le friciule, che più o meno è la stessa cosa, sempre pasta lievitata. Ciao, un bacio.
2: Ciao. Che mangiare, che sono pronti gli sgonfiotti.
1: Non ho capito che ha detto sul finale, ma comunque
3: sono pronti gli sgonfiotti.
1: Ecco, grazie Laura. Gnocco fritto, tipo gnocco fritto, però
3: pasta lievitata, forse un po' più cicciotto.
1: Sì, con dentro
3: lo sgonfiotto e cicciotto.
1: Non ho capito male del formaggio, perché ci ha scritto un'altra ascoltatrice che ha appuntamento con lo stesso ristorante per più o meno
3: per il 2028,
1: per
3: anche
1: il 2028.
3: Lei,
1: ma il record degli appuntamenti lontani lo vince Laura, che ha appuntamento con il giudice di pace nel 2030.
3: Ale.
1: Quando Ambra sarà il primo presidente donna, credo, quando almeno così cantavano gli articolo 31.
3: Sì.
1: Ma adesso dobbiamo voltare pagina, perché è arrivato quel momento lì.

0: mentre la partita è ancora, almeno alla mia visione, sull'1-0 per il Giappone, siamo quasi alla fine del primo tempo, inizia il mondialiccio, siamo alla fine della fase a gironi per quanto ci riguarda, girone K. Cosa è il mondialiccio? È una sfida che abbiamo deciso di fare fra le 48 squadre che partecipano al mondiale, mondiale di calcio maschile,
1: sì,
0: prendendo per ogni squadra una canzone rappresentativa, diciamo,
1: sì,
0: così, la più famosa nel mondo di quel paese lì.
1: Sì.
0: Per l'Italia avremmo scelto Volare.
1: Probabilmente Volare.
0: Girone K, siamo quasi alla fine della fase a gironi, dicevo, giocano Portogallo, Congo, Uzbekistan e Colombia. Sia oggi che domani sono due gironi che potevamo anche non fare.
1: Dai, vabbè, ma non dire così.
0: Era abbastanza chiaro chi vince, però vabbè, vediamo. Allora, cominciamo dal Portogallo.
1: Sì.
0: La nostra intelligenza artificiale, insieme alle nostre ricerche su Google,
1: le nostre intelligenze naturali,
0: hanno individuato come giocatrice per il Portogallo Amália Rodríguez con Uma Casa Portuguesa.
2: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa.
1: Questo è il famoso fado?
0: Secondo me dovrebbe essere un po' più lento il
3: fado. È più triste.
1: È più triste il fado.
0: Qui quasi si ride.
1: Dai, a ride.
0: Questo è per il Portogallo. Ricordiamo che sarete voi a decidere chi passerà il turno mandandoci un messaggio al 347-342-5220. Nel frattempo annullato un gol per il Brasile nel mondiale di calcio vero, ma è ancora 1-0 per il Giappone. Poi abbiamo il Congo. Congo, per quanto riguarda il Congo, ci sono Franco Luambo e TPOK, anzi TPOK Jets, con una canzone che si chiama Mario.
1: Attenzione.
0: Che ti dirò?
1: Bella! Ma chi è Mario?
0: Non so.
1: Ma scusa.
0: Però le atmosfere sono quelle.
1: Sì.
0: Attenzione, non vi dispiacerà neanche l'Uzbekistan, nazionale che nel mondo del calcio è allenata dal nostro Fabio Cannavaro, che qui schiera Yalla con Ushkuduk.

0: dai.
1: Tra l'altro un disco stranissimo, perché tu dici, ah, ma così, quindi sarà tutto così. E in effetti lo è. Però senti il ritornello, non so se riusciamo a arrivarci, forse riesco a skippare al volo un pochino, perché poi la strofa è completamente diversa.
2: Rock.
0: Ma rock, è vero, è vero. Ammazza, che figata però.
1: Beh, non è male l'Uzbekistan, non me lo contare.
0: Bravi, Uzbekistan.
1: Però ragazzi, la Colombia scende in campo con i pezzi grossi, perché se dico Colombia dico Shakira, se dico Shakira dico Hips Don't Lie. Oh, baby,

0: colpo di scena nel mondiale vero, perché è finito il primo tempo e il Giappone sta vincendo sul Brasile per 1-0. Colpo di scena anche nel mondialiccio, perché ragazzi, i vostri voti hanno parlato chiaro.
1: Sì.
0: Non è la Colombia ad aggiudicarsi il girone K.
1: Che Portogallo non pervenuto.
0: Portogallo è ultimo.
1: Proprio,
0: Colombia
1: purtroppo.
0: Terzo posto. È stato sì. testa a testa fra Uzbekistan e Congo e alla fine la spuntata il Congo. Quindi ritroveremo Mario, il nome della canzone, per il Congo nel girone a scontri diretti, insomma, che cominceranno da dopodomani. Domani c'è il girone L dove c'è anche l'Inghilterra, ma per oggi abbiamo finito, quindi grazie a Giada in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va a aiutatemi,
1: sei
0: guad, perché non c'è più Gazzoli,
1: quindi adesso corri giù.
2: Esatto.
0: Corri, Giada, corri. A domani, ciao.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è

0: da 17.000 euro.
1: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
8: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. In Venezuela la terra continua a tremare mentre le macerie restituiscono i corpi delle tante vittime. Quelle accertate finora sono 1450, ma sono anche decine di migliaia i dispersi. Nelle scorse ore sono stati individuati a Caracas i corpi privi di vita di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, il 63enne originario di Laviano, in provincia di Salerno, la cui salma è stata recuperata questa mattina. Ora in Medio Oriente c'è attesa per l'annunciato incontro tra la delegazione americana e quella iraniana previsto per domani a Doha, ma oggi il ministero degli esteri di Teheran ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Nelle stesse ore il presidente Trump ha invece confermato su Truth: lo hanno chiesto loro, ha scritto. Attimi di terrore oggi poco dopo le 13 in una casa famiglia a Stad, cittadina tedesca a circa 50 km da Amburgo. 6 persone sono state uccise durante una sparatoria, diversi feriti, alcuni sono in gravi condizioni. Sconosciuto il movente, la polizia ha arrestato 2 sospetti, un uomo e una donna. Proseguono le ricerche in tutta Italia del

0: Presunto autore del triplice omicidio avvenuto venerdì alla periferia ovest di Roma. Salgono a 70, intanto le segnalazioni arrivate alla polizia da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahdad Hossein, originario del Bangladesh, sospettato di essere responsabile della strage familiare costata la vita a una coppia di connazionali e alla loro figlia di 8 anni. Resta invece in prognosi riservata all'altro figlio della coppia, l'unico sopravvissuto. Ci occupiamo ora del caldo record che sta interessando l'Europa intera. Salgono a 22 le città da bollino rosso in Italia. Domani mercoledì saranno 25. Due anziani morti a Genova per le temperature record. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato però in calo rispetto ai 190 milioni di ieri. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino infatti ha dovuto aspettare il quinto set per avere la meglio del serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio finale a favore del numero 1 del mondo, che ora dopo il giorno di riposo affronterà al secondo turno il portoghese Borges. Fuori invece Dardari per mano dell'americano Quinn, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla cinese Wang. Siamo al calcio, proseguono i sedicesimi di finale ai mondiali, in corso Brasile e Giappone, la Germania invece affronterà il Paraguay alle 22.30, mentre nella notte italiana alle 3, Olanda-Marocco.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Domattina cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose, nel pomeriggio caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, afa diffusa lungo i litorali, le temperature massime che potranno toccare i 38-39 gradi, temporali sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del settentrione, mentre altrove splenderà il sole. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri le auguro di una buona serata su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Radio DJ.
9: Go, go, go, go, go!

0: Ti produco sei quattro.
1: Ripete. Ripete.
2: Radio DJ.
1: Suona la campanella, Phil.

0: in Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: In classe, tutti in classe.
2: Vuota la luce del sole.
0: Oh yeah. È vero che c'è ancora il sole? Un po' di pioggia qui a Milano, ma... chi se ne importa, ma va bene anche un po' la pioggia ogni tanto, soprattutto dopo giorni di caldo. Sono d'accordo con me stesso, dopo il weekend parigino, con anche tappa a Roma per gli 80 anni di Vespa, che è vero, fa caldo, fa molto caldo un po' in giro per il mondo, sento però profumo di sensazionalismo. Non voglio essere un po' come quei politici che dicono non esiste il cambiamento climatico, ovviamente non sto dicendo questo, però poi non è che faceva così caldo a Parigi questo weekend. Se apri Instagram, disastro, aiuto, che paura, sono qua, no? Che Kendrick Lamar, tutta sciocco, basita.
3: 40 e passa gradi davano, eh?
0: Sì, però non li ho sentiti. Ho sentito il calore, per esempio, di quello che è successo nel weekend, cioè i fatti del weekend. Per esempio, vedere il successo incredibile di Geolier a Napoli. Abbiamo parlato più volte con Geolier anche di questo suo status. 3 sold out al Teatro Maradona di Napoli. 50 Cent che sale sul palco a fare il pezzo con lui. Non ho paura di dire che siamo di fronte ad una living legend, cioè una leggenda vivente, Geolier, ed è sempre di più così, anche perché ha annunciato per il 2027 soltanto 3 concerti a Napoli l'anno prossimo, già sold out in poche ore, ne farà ancora 3, altri 3, quindi siamo già 6 concerti negli stadi a Napoli, quindi c'è un fanatismo, una fan base attorno a Geolier davvero d'altri tempi.
4: Ciao Italia!
0: Tu sei super fan di qualcuno?
3: Beh, lo sono stata super fan di Paul McCartney.
0: Tu sei stata super fan di?
3: One Direction, tanto.
0: One Direction, sì. One Direction, Paul McCartney.
3: Sì, anche BTS ho fatto.
0: E BTS, ok. Possiamo chiedere agli ascoltatori?
3: Ah beh, certo.
0: Completa la frase, tu che stai ascoltando la radio. Io sono o ero super fan di...
5: 347-342-5220.
6: Yeah. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Calvin Harris, che è stato di recente in Italia, anche lui grande fanbase italiana. Satisfy.
1: Ciao, wow.
0: Ciao.
1: Io ero super fan dei Negramaro.
0: I Negramaro, super fan dei Negramaro.
2: Say what?
0: Ciao.
2: Io ero e lo sono ancora, anche se non c'è più, una grandissima fan di Michael Jackson.
0: Michael Jackson è forse l'artista che ha avuto e ha più fan nella storia. Perché stiamo parlando di fan e super fan? Un po' perché essere fan di un artista, prima citavamo Jolier, vuoi o non vuoi costruisce la tua identità. E per questo siamo collegati con Viola Stefanello de Il Post, che lancia proprio un podcast che si chiama Super Fan. Ciao Viola, buonasera.
3: Ciao.
0: Tu sei super fan o sei stata super fan di qualcuno prima di fare questo podcast?
3: Assolutamente sì, che è uno dei miei.
0: Sì, tu sei super fan del riverbero, probabilmente.
3: Esattamente.
0: Prova ad indossare le cuffie e a spegnere l'audio del computer.
4: Ehi, hey, baby.
0: Intanto gli ascoltatori sentiamo di chi sono, di chi erano super fan.
5: Ciao, amo.
0: Ciao.
5: Io sono e rimango super fan degli U2.
0: Gli U2, certo.
5: Old school.
0: Old school.
5: Un bacio, Elena da Livorno.
0: Yes, ciao, ciao, ciao.
6: Io ero super fan degli Arctic Monkeys.
0: Arctic Monkeys.
6: 5 concerti, sia in Italia che all'estero.
0: Che poi questo è interessante, cioè quando si diventa super fan, quando si passa da fan a super fan?
7: Secondo me non ti accorgi quando compri una cosa in più.
0: Quando
7: me.
0: Compri, quando segui un artista per più volte dal vivo, quando non fai a me, cioè non passa giorno che tu non ascolti una sua canzone, per esempio, quando hai il poster in cameretta, se ancora utilizzi il poster in cameretta. Io sono sempre stata, scrive Agatha, e lo sono ancora, fan di Alfa. E poi c'è Mauro che è super fan di Ricky Martin. Vediamo se il riverbero di Viola è andato via. Ci sei, Viola?
3: Io ci sono, ma mi sembra che la cosa non sia.
0: Però fa ridere, è molto bello, perché ci sono quelli che sono super fan anche di alcuni momenti, che ne so, i super fan dell'autotune, i super fan delle location in cui l'audio è bellissimo, tipo le chiese, in cui si fanno le chiese quelle sconsacrate, spesso si fanno dei concerti, si fanno delle feste, eccetera, eccetera. Mettiamo una canzone e poi ripristiniamo, si dice così?
7: Ripristiniamo
0: il collegamento con Viola.
8: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: canterai.
1: Gang.
0: Basta il tempo di un fiore.
2: Angelina Mango con Marco Mengoni, che anche loro hanno una fan base incredibile.
3: Ah, vabbè, no? Certo, fortissimo.
2: Super fan base. Ovviamente quando parli di super fan sono tanti anche i messaggi come questo.
4: Ciao Wad, ciao. Max Novara, io sono super fan del Vasco.
2: Il Vasco, il Vasco.
4: 10 concerti a Roma, eh, 600.000, sì, forse di più.
2: Incredibile.
3: Vabbè, grande quel Vasco, fandom è
4: leggenda continua, infinito Vasco.
2: Yeah.
4: Ciao Wad, sei numero uno.
2: Grazie. Allora Viola, raccontaci un attimo, se lo sai, senza spoilerare troppo del tuo podcast, un po' di storia del fanatismo nella storia. Cioè, da quando l'essere umano ha cominciato ad essere fan?
5: Io non so se stai parlando con me perché sei in muto.
2: Ah, perfetto.
3: Ah, benissimo.
2: Eh sì, sto parlando con te.
5: Letteralmente sto leggendo il tuo labiale in questo momento. Io non ho sentito nulla fino adesso.
2: Ok, è bellissimo tutto questo. E come
5: possiamo,
2: si può
5: continuare
2: fare
5: a fare questa cosa in cui io dimostro le mie incredibili capacità di leggere il labiale? Oppure potete togliere il muto dal... Ok, adesso ti sento.
2: Ok, faccio un po' di storia del fanatismo nella storia.
5: Allora, una cosa... Un fandom a cui si pensa di solito quando si ha un'infarinatura molto di base dei fan studies è quello di Sherlock Holmes, che è alla fine del 1800, e dici, beh, è comunque un bel po' di tempo indietro Sherlock Holmes, non c'erano i telefoni, non c'era... Non c'era veramente molto poco della tecnologia di comunicazione che abbiamo oggi, eppure era comunque molto più tardi di quello che poi, studiando per il podcast, sono giunta, cioè ho trovato come primi segni di fandom.
2: Ok, quindi Sherlock Holmes era un idol, per parlare in termini di K-pop, cioè era un idolo, aveva tantissimi fan, siamo nell'Ottocento, che va a capire poi come si concretizzava questo fanatismo, se c'era del merchandising o magari per strada.
5: Allora te lo so dire in realtà.
2: Ah, okay.
5: E, nel senso che ovviamente lui è un personaggio inventato da Arthur Conan Doyle, che però lui, che Arthur Conan Doyle voleva scrivere un sacco di altre cose. Mm-hmm. E quindi a un certo punto lui decide di uccidere Sherlock Holmes all'interno dei propri racconti, e la gente comincia a girare per strada con i fazzoletti neri a lutto attorno al braccio per segnalare che erano in lutto perché era morto Sherlock Holmes. Mm-hmm. E hanno talmente rotto le scatole via lettera all'autore, e si sono disiscritti in massa dalla rivista letteraria che pubblicava i suoi racconti, che lui ha dovuto inventarsi una cosa estremamente complessa e astrusa per riportare in vita Sherlock Holmes, perché la gente non lo lasciava in pace.
2: Che però è un po' quello che succede oggi con gli edit che vengono fatti su TikTok, per esempio, che influenzano le piattaforme, le serie TV o anche gli stessi artisti o registi. È così, è un po' la stessa storia.
5: Allora, ovviamente oggi è molto più facile far sentire la propria voce come fan rispetto a una volta, perché le aziende che producono intrattenimento ascoltano e sono molto più ricettivi alle richieste dei fan di una volta. Uh-huh. Un po' perché internet ha accorciato tantissimo le distanze tra i fan e gli autori delle cose che amano, le celebrità e via dicendo.
2: Perché ti ho sentito dire che i fan edit, cioè i pezzettini che vengono editati, messi sui social, vengono fatti per la maggior parte da donne o da persone queer?
5: Allora, in generale le produzioni creative sono largamente fatte da donne, poi dipende dal fandom, ovviamente.
2: Cioè, nel senso, possiamo dire, così per semplicità, certo, che il fan è soprattutto donna?
5: No.
2: Ah. per fortuna, perché sembrava così.
5: No, ci sono due tipi. Allora, nei fan studies, che sono appunto le discipline accademiche che studiano i fandom, si divide in fandom curatoriali e fandom trasformativi. I fandom curatoriali sono quelli in cui tendenzialmente tu accumuli conoscenza e oggetti attorno al fandom che ami. Quindi, per esempio, sai a memoria tutte le formazioni del Milan da quando si è formato,
2: sì.
5: Hai la collezione, cioè, hai delle opinioni fortissime su come funziona l'Enterprise, cioè,
2: certo.
5: Hai,
2: allora, io credo che Viola sia, okay, super super informata sul tema, e infatti ascolteremo super fan il tuo podcast su Il Post. Grazie mille, Viola, a presto.
5: Grazie a te.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

Your Love. Era il 1989, il gigante Frankie Knuckles, scomparso purtroppo nel 2014. Personaggio che ha anche lui, come dicevamo prima, è uno di quei nomi irripetibili, con una fan base ancora attiva. È l'uomo che ha reso la house music un simbolo, ma l'ha resa anche una sottocultura che poi è diventata mainstream un po' in tutto il mondo. Vinse anche un

0: conosci, okay, decidi tu.
1: Certo.
0: A Chicago fondò un club che poi ha fatto la storia, cioè Warehouse. E lui andò là, capito? Andò là e scrissero assieme la storia della Chicago House. Al punto che quando ancora era in vita, 10 anni prima di morire, gli intitolarono una via a Frankie Knuckles.
1: Ah, fatto bene.
0: Che ancora c'è, Jefferson Street in Chicago, c'è una traversa che appunto c'è scritto al Godfather of House Music, Frankie Knuckles. E sai perché riuscirono a farlo in vita in così poco tempo? Perché a Chicago c'era un altro amico, o comunque cultore della musica,
1: pieno d'amici,
0: cultore della cultura contemporanea. Quella persona che è di Chicago si chiamava Barack Obama. Fu lui che supportò, come si dice, la titolazione della via per Frankie Knuckles nel 2004. Nel 2005 quella persona diventò il presidente degli Stati Uniti d'America. E invece lei sta con l'ex presidente del Canada, Katy Perry.

0: Burn, Katy Perry. Stasera è la notte in cui accendo un fiammifero, dice Katy Perry in questo pezzo. Katy Perry che anche, cioè, ha un una fanbase pure lei.
1: Anche, sì.
0: Comunque per fare sto mestiere la fanbase devi avercela.
1: Sì, beh certo, e, se stai antipatico a tutti è un po' difficile.
0: Esatto, fanbase europea di Katy Perry che potrà vederla live al Sunny Hill Festival.
1: Di Pristina.
0: Quello organizzato da Dua Lipa a Pristina. 31 di giugno, 1 e 2 di agosto. Ci sono vari artisti tra cui
1: Martin Garrix e Luis Capaldi.
0: È comunque una bella storia, no?
1: Eh beh, certo.
0: Dua Lipa, anche lei è fanatismo.
1: Poi è bello, il festival è fondato, diciamo, da lei.
0: Da lei, no, sì. Ma poi cioè, adesso col fatto che viene in Italia spesso, è ancora lì, ieri ha fatto la foto al Pantheon a Roma. Comunque
1: sì,
0: la
1: le foto sono vecchie, era il suo viaggio di nozze.
0: Però il fanatismo di Dua Lipa in Italia diventa sempre più alto, sempre più caldo.
1: Certo.
0: Devo fare un'errata coccige, ho detto che Obama è diventato presidente nel 2005
1: e
0: no, è morto intanto un segretario della difesa, perché no, è nel 2008.
1: 8.

0: Ciao.
1: Allora, con questa canzone mi hai sbloccato un ricordo. Io ragazzina che ascoltavo questa canzone in macchina dalle autoradio di sera.
0: Ma scusa, ma non ti ho sbloccato un ricordo, è quello che stai vivendo adesso, tu ragazzina che ascolti quella canzone in radio di sera.
2: Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what.
3: Hey, what?
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo.
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Radio DJ consiglia
12: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
13: No, sì.
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Say what?
4: Say what?
3: Say what? Say what?
4: Radio DJ.

0: stasera, ragazzi.
1: Che poi, parlando di fanatismo, di grande fanatismo, Jenny delle Blackpink, loro hanno una fanbase enorme anche in Italia.
2: Ah, certo.
1: Ma anche il calcio, come ci diceva la giornalista del Post. E tra l'altro è assurdo che il Giappone per pochi minuti era in vantaggio, proprio siamo in live con i mondiali, contro il Brasile.
2: Sì, okay.
1: Sì. Cioè il Giappone ha segnato Sano, si chiama Sano, Kaishu Sano. E quindi cioè, per un attimo il Giappone stava vincendo contro il Brasile, che poi ha pareggiato Casemiro.
2: Ah, Sano e Casemiro.
1: Sano e Casemiro sono i due, sì, hanno segnato loro.
3: Ciao, io sono fan di Eminem. Sono Nicolò, 10 anni in macchina con mamma e fratelli e ritorno da Ranzarote.
1: Che
3: ciao.
1: Grande, che bello.
2: Ranzarote,
1: Ranzarote,
2: stupendo.
1: Che belli che siete.
2: Hey, Wad.
1: Yes. Poi quando si parla di grande fanatismo, ovviamente si parla di merchandising assurdi. Cioè tu sei tanto fan di un artista quando non soltanto ascolti le sue canzoni, vai ai suoi concerti più volte, ma acquisti anche le stupidate, e ce ne sono di stupidate nel mondo del merchandising degli artisti. Ecco a voi una top 5 di gadget allucinanti che ha preso solo chi è davvero fan di quell'artista. Tipo.
2: Vero, tipo. Allora, partiamo dal quinto posto, le cartine di Rihanna.
1: Buone.
2: Cartine di Rihanna e nascevano come custodia di un rossetto, ma in realtà poi dalla custodia uscivano le cartine e tu potevi fare le sigarette dalla custodia del rossetto.
1: Le sigarette che fa ridere.
2: No.
1: Come
2: è una
1: sei ingenuo. Cioè tu non sai che collega.
4: No, le sigarette che fa ridere, quelle lì che ti danno euforia.
1: Cioè, tu non
4: sai no, sigarette
1: si
4: normali.
1: Con le cartine. E che ne sai?
2: Ma mi vedi, io sono topo Gigio. No,
1: ho
2: no.
1: Ho capito, però con le cartine uno fa le canne, tendenzialmente.
2: No.
4: Ah, no. No, non è vero.
2: No, quelle, erano quelle per il tabacco. No.
1: Sì, puoi fare il tabacco, però Rihanna che fumerà dei cannoni così, adesso sembra siamo nel 2026,
2: allora,
1: ragazzi.
2: Allora, dalla foto sembravano cartine per sigarette.
1: Per sigarette. Va bene, quarto posto, gadget allucinante che avresti preso solo perché fan.
2: Swiftopoli, il monopoli di Taylor Swift, dove le caselle non sono luoghi o edifici, tipo che ne so, la banca, la stazione, non so, ma sono titoli di canzoni. Quindi tu arrivi su una casella, non so, ti compri le canzoni praticamente.
1: Quindi il monopoli per i fan di Taylor Swift. Che comunque
2: ricordiamo, io ho comprato le carte da uno dei BTS, ma questa è un'altra
1: ricordiamo
2: storia.
1: Che uno aveva fatto anche le carte da uno di
3: Sei qua.
1: E forse tra i gadget più allucinanti, non so se nella tua top 5, ma conosco gente che lo ha comprato, la grattugia dei Club Dogo.
2: Mi fa molto ridere che tu dici grattugia con una G.
1: Grattugia.

0: ne ha due.
1: Grattugia?
0: Grattugia.
1: La grattugia dei Club Dogo per grattare, come ha spiegato Gue qui a DJ Chiama Italia qualche settimana fa. Al terzo posto?
0: Al terzo posto abbiamo gli sci dei Rolling Stones. Volevano celebrare i loro 50 anni e ha detto vabbè dai, facciamo due sci.
1: Facciamo due sci, sì. Ci sta, giusto, gli sci dei Rolling Stones. Poi cosa abbiamo?
0: Abbiamo il sottobicchiere in ceramica dei BTS. Sai mai
1: sotto bicchiere in ceramica, sì. fa
0: c'era
1: fun.
0: Anche il servizio da te, che però sai è già più
1: un po' too much.
0: Sotto bicchiere in ceramica, sì. No, te ne fai, no?
1: Invece il gadget più allucinante che hai intercettato
0: è spazzolino e dentifricio dei One Direction.
1: Perfetto,
0: stupendo, gusto menta,
1: che non userai mai perché poi finisce.
0: No, anche perché se non li usi subito ti scade, se lo usi si rovina, cioè comunque poi lo devi buttare, quindi non serve a niente.
1: Chissà se qualche ascoltatore ha, che ne so, comprato uno di questi gadget assurdi o altri, quindi per te grattugia si dice con 2G.
0: Con 2G, grattugiare.
1: E mi piace pensare che sia così, anche se non sia così.

0: fortissimo questo pezzo. Party people,
1: facciamo una festa.
0: Yeah. What you gonna do when I pair? Come dice, I pair. Accento molto bello quello di Azealia Banks, che in quel periodo ha raggiunto anche lì appunto un fanatismo enorme anche in Italia. La incontrai durante una fashion week. Quando le vedi su YouTube, per esempio, queste star, le immagini sempre comunque più alte di te. Oh, una volta mi è successo il contrario. Era più piccolina.
2: Ah, era bassina.
0: È una di noi. Piccolina Azealia Banks. Do one to you.
3: Ma puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Allora, voglio dire che questa storia del fanatismo, ovviamente, ci descrive benissimo il periodo storico in cui viviamo. Quello in cui, che ne so, una serie TV deve sottostare, vuoi o non vuoi, al feedback costante di chi la segue, per esempio. Vale anche per chi fa musica, vale anche per noi che facciamo la radio, anche in un certo senso. Cioè, il feedback in tempo reale della gente. Al punto che...
1: domanda intelligente che hai fatto, what?
0: Al punto che?
2: Al punto che
0: off campus.
2: Dici noi, volevi dire off campus, ok. Sì, che off campus ha avuto una crescita esponenziale, nel senso, cioè, è diventata
0: parliamo
2: la serie,
0: di una serie TV prime.
2: Serie TV, esatto, che hanno visto tutti, parla di, mi sembra parla, adesso, parli di
0: hanno
2: hockey.
0: Hanno visto tutti, non
2: beh,
0: lo so.
2: Beh, mi sembra
0: siamo
2: che
0: in
2: sia
0: quattro
2: dappertutto.
0: In questa stanza, sì, una
2: lo
0: la
2: sapevo.
0: Vi. Phil, no, ma va.
2: Phil, l'algoritmo di Phil non glielo propone neanche off campus.
0: Me l'hanno ancora proposto Prime Video, Phil. Prime World.
2: Cos'è Prime Video?
0: What?
2: Comunque, quindi... a parte qualcuno di noi, è una serie che hanno visto praticamente tutti. Sta girando dappertutto, gira tantissimo.
0: È un romance.
2: Esatto, ha avuto, nasce da anche questa da un libro. Ha avuto e sta avendo tuttora un fandom molto, diciamo, strong. Che
0: anche un po' appiccicoso.
2: Sì, appiccicoso. Ci sono state delle, diciamo, alcune persone che sono andate un po' oltre quello che è essere semplicemente molto fan, e quindi mandavano magari degli insulti alle fidanzate degli attori che avevano sulla maglietta del personaggio che interpretava il fidanzato all'interno,
0: sì,
2: della
0: però
2: serie.
0: Però era l'attore vero.
2: Esatto,
0: non...
2: quindi la produzione ha dovuto a un certo punto dire, sembra assurdo sottolinearlo, però... gli attori non sono i personaggi che interpretano, quindi se arriviamo a mandare delle minacce o molestie a le persone che gli stanno intorno nella vita reale, vi dobbiamo bannare.
0: No, ma immagina una società in cui il feedback in tempo reale lo riceve chiunque, dal tassista al muratore. Cioè, un po' come così, per contestualizzare, il muratore sta facendo il suo muro, arrivi tu e dici no, è sbagliato, arriva quell'altro e dice ma cazzo, sta colando. No,
2: comunque dei personaggi così ci sono.
0: Ci sono, è vero, sì, è giusto. Yo!
4: Gang.
0: Il mio amico Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Tipo, Samurai J è uno che è venuto più volte a trovarci, non ha la paranoia del feedback in tempo reale, cioè è uno di quelli che gli puoi dire tipo ok, hai sbagliato, e dice ah frate, ma non ti preoccupare, ma comunque c'è la porta a casa. Forse questo è lo scudo perfetto contro il feedback in tempo reale, che chi ha una grossissima fanbase, abbiamo parlato di da Sherlock Holmes alle Blackpink, BTS e tutto il mondo del merchandising, cioè chi ha una fanbase enorme ovviamente deve sottostare oggi purtroppo a questo feedback in tempo reale.
1: Fino a un certo punto però.
0: Fino ad un certo punto, dice un ascoltatore, era già successo con la serie The Sopranos. Non lo so.
1: Tanto
0: non
1: l'ho mai vista. Una puntata.
0: Da vedere The Sopranos.
1: Dicono.
0: Da vedere e giudicare malamente.
1: Ma no, vabbè.
2: Il mio spagnoleggiante amico.
0: Perché spagnoleggiante? Ah vabbè, con Flamenco Paranoia ci sta un po' latino. Ma scusate, possiamo provare a immaginare i lavori per far capire anche a chi magari non lavora in un mondo di
1: creativo,
0: creatività, di intrattenimento, cosa vuol dire avere il feedback in tempo reale nella vita vera? Cioè io adesso sto immaginando quello del supermercato sotto casa, no?
1: Sì.
0: Cioè è un po' come se quando ti sta chiudendo quello che tu hai preso al bancone,
1: sta scocciando la busta del prosciutto.
0: Ci fosse qualcuno tipo, occhio che ti stai sbavando, occhio che lì l'hai allungato un po' troppo. Cioè, avere il feedback in tempo reale per uno che fa l'attore di una serie TV o un regista è anche un po' la morte della creatività.
1: C'è da dire, non per difendere, che però loro non è proprio in tempo reale, cioè loro fanno quello che devono fare prima, una volta che le cose sono fuori sono al giudizio di tutti.
0: Sì, però poi il feedback per esempio su TikTok, su Instagram,
1: sì, certo.
0: E poi influisce tantissimo sulla trama delle prossime cose. Allora mi raccomando, nella prossima fate innamorare quei due protagonisti
1: in base a quello che il pubblico vuole. Sì,
0: sì. E quindi il fan oggi è diventato anche quasi uno sceneggiatore, infatti credo ci sia proprio un nome,
1: contributor,
0: fanom penso si chiami. Già alla lavagna. Prova a googolare Phanom.
2: Ma che cazzo stai?
0: No, perché ho appena fatto una roba per. A parte Phanom mi è uscita la.
3: Delle protezioni ultra leggere, sottili e flessibili per l'abbigliamento da motociclista.
0: E quindi non è Phanom. E come potrebbe essere? Perché c'è una dinamica di quello in cui. Eccolo qua. Si chiama Phanom. Scusa, ho sbagliato.
1: Phanom
0: è un universo parallelo dei fan, cioè sono le invenzioni delle community che si diffondono così tanto da sembrare vere, ok? Che sono a volte più forti della Canon, che non è la macchina fotografica,
1: no,
0: ma è l'opera ufficiale, cioè il film vero, la canzone, la storia. Phanom versus Canon.
2: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito.
0: Non hai capito.
1: No, ho capito, però posso capire che magari il signore sia un po'.
0: Comunque, come disse
1: confuso.
0: Il poeta, che tu sia fan di qualcuno, che tu sia quel qualcuno che ha tanti fan, nessuno sarà meglio di te ad essere te.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
8: Grandi Scuole!
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Radio DJ consiglia:
11: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
12: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
11: LP,
12: Coez,
11: Elvis Costello,
12: Mannarino
11: e tanti altri.
12: No Borders Music Festival, il suono della natura.
11: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 21.

0: bello suonare così il piano. The Bowser 3, 2, 1 Yeah, yeah. Yeah, yeah.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Eh sì, sono tutto magnetico. Poi quando quando esci che fa caldo, ma poi ad un certo punto piove, come è successo oggi su Milano, la t-shirt un po' ti si appiccica addosso, c'è una sorta di magnetismo dovuto a...
1: Ciao, Ed. Ciao. Che fai stasera?
2: Non lo chiamerai magnetismo, si chiama in un altro modo.
0: No, non
2: che
0: è sudore.
2: Pensare.
0: No, non sudore, quando piove.
2: È l'umidità che ti si appiccica alla fine, è una forma di sudore.
0: Una forma di sudore. Vabbè, sudano gli attori, quelli fighi, bello. Suda una persona normale come me, no, no good. Suda
2: no,
0: già.
2: Non so, non farei questo paragone.
0: Chi è quella di, quello di Off Topic? No, off di Off topic. Campus. Off come topic. Si chiama Giaggio, il protagonista di Off Campus?
3: Allora, il protagonista è un nome stranissimo, adesso te lo dico.
0: Ok, intanto sentite quest'audio.
4: Fantastici, Say What Group.
0: Grande.
4: Ma lo sapete group. Che mia moglie ha visto la serie Off Campus e fa una pubblicità al protagonista ai limiti della follia scatenando grande gelosia.
0: Vabbè,
4: che figo di qua e che figo di là,
3: vero,
4: mamma mia.
0: Figo figo.
3: Garrett si chiama.
0: Garrett. Ma figo figo che c'ha tutti gli addominali, tutti anche i laterali.
3: Pettorali, addominali, bicipiti, tricipiti.
0: Ma c'ha i pettorali che fa ombra.
3: Sì, sì. Sì, ha tipo una terza di pettorali.
0: Ma solo nei film c'hanno quei pettorali così, eh. Cioè il pettorale che fa ombra, proprio che crea l'ombra.
2: Beh, però
0: sotto.
2: Se sono giocatori di hockey mi immagino che...
0: Okay.
2: Dico no, non, per carità, è tutti.
0: Tu non frequenti quel giro?
2: No, i giocatori di hockey no. A parte okay. Che io non frequento.
0: Non
2: punto.
0: Frequento, cioè,
2: punto.
0: Punto. Comunque, vedi, tra l'altro, questo è un altro bellissimo argomento. Cioè, si può essere gelosi di un attore, cioè del fatto che la tua compagna o il tuo compagno siano molto esaltati, per non dire eccitati, da quell'attrice o da quell'attore?
2: Secondo me, non è che sono eccitati dell'attore, ma sono eccitati delle attenzioni che magari la persona dà per il tempo che passa a pensare a dare
0: lui,
2: attenzioni all'attore e non alla persona che è in casa.
0: No, perché poi magari in quei momenti un po' intimi lui o lei sta pensando a Jacob Elordi o a Margot Robbie.
2: Beh, chiamate uno psicoterapeuta di coppia.
0: Allora, dichiaro aperto un televoto.
2: Ah, apri pure.
0: So che andiamo fuori tema,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Però quante volte avete avuto dei rapporti molto vicini con il vostro lei, la vostra lui, il vostro qualsiasi cosa, parentesi o... No, c'è troppe cose da dirvi. Cioè, oggi a Parigi, nell'aeroporto di
2: sì.
0: Orly, c'era il bagno uomini, donne e cani.
2: Eh beh, sono avanti, eh.
0: Mai visto nella vita il bagno per i cani nell'aeroporto.
5: C'è già la lavagna.
0: Sì. Cosa stavo dicendo?
3: Stavi dicendo delle coppie, se ti immagini, sì. Insomma, di fare cose con un attore.
0: A quanti? Sondaggio veloce, il tempo della pubblicità. A quanti è successo di fare l'amore con lui o con lei, ma pensare ad un'attrice famosa?
5: Il numero Vai. Di telefono è 347-342-5220.
0: Sinceri.
5: Fatemi bene, bro.
2: Perché non lo diciamo a nessuno.
0: Sinceri e sinceri.

0: One station.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
5: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
4: Beh, dovresti proteggerti di più.
5: Corridoio, io uso Max Meyer.
6: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
7: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what? Say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
0: Radio DJ.

0: Hey, morenito, morenito. Proprio bella, proprio bella. Questa canzone.
1: Fa tutto alla grande.
0: Yes, 21:11 minuti. This is
2: Say what?
0: One Nation, One Station
2: DJ.
0: Yes, abbiamo accennato a questa possibilità anche alcuni anni.
3: Sì, abbiamo aperto questo varco.
0: Perché siamo poi finite a parlare di questo? Dal fanatismo.
3: Ah no, perché un ascoltatore diceva che sua moglie sta facendo grande pubblicità al protagonista di Off Campus.
0: E quindi se lo immagina, pensiamo noi anche mentre fa l'amore con lui, no? Quindi c'è un po' quella gelosia lì.
4: Caro ragazzi, lo rischiate pure di prendere.
0: Vedi?
4: Mentre facevamo l'amore. E dai, Elisabetta. Chi era? No, niente, amore, niente.
0: Penso sia tipo Elisabetta Canalis.
3: Cioè, nella too much information.
0: Ma no, perché comunque nella fantasia non può essere definibile tradimento se nel pensiero tu hai.
3: Qua si apre un altro varco ancora.
0: Cioè?
3: I livelli di tradimento.
0: Cioè?
3: Cioè che per qualcuno il fatto che tu pensi a un'altra persona è tradimento.
0: Ma
3: Non sposo questa causa. Sto dicendo che però ci sono delle persone che vivono il fatto che qualcuno pensi anche solo a un'altra persona, magari in un modo un po' più esplicito, come un tradimento.
0: Ma poi succede che semplicemente non te lo dice, però perché succede con quelli famosi, ma anche non con quelli famosi. E proprio di questo ci vuole parlare un ascoltatore che ha il telefono con noi. Ciao Giuseppe.
5: Ciao Michele, what? Come stai?
0: Where are you from, man? Where are you from, man?
5: Warren, Michigan.
3: Michigan.
0: Grande che ci ascolti dal Michigan. Michigan. Quindi scusa, a te succede.
5: Ti ascolto quasi sempre.
0: Grazie. Siccome le ragazze qui fanno un po' le scioccobasite, non ci credono che può succedere. Può succedere che stai avendo un rapporto, magari anche con tua moglie, così, e ti spunta Jennifer Lopez nei pensieri. Cosa fai? Ti fermi? Dici, oh scusa, non sei Jennifer.
5: No,
0: vado. Racconta un po', Giuseppe.
3: Vado.
0: Racconta. Vengo.
5: No. No, va bene, non mi fermo di sicuro, anzi probabilmente può anche stimolare un po' più il rapporto, no? Ma non si tratta anche solo di un'attrice famosa, a volte capita che si pensi, che ne so, a una ragazza particolare, che si pensi a un amore che non che si voleva.
0: Allora, le ragazze qui si è creata una fazione,
3: no.
0: Giada e Marta, dite voi, sostenete la vostra tesi, prego.
6: Allora, che secondo me se il rapporto è tutto ok, va tutto bene, non serve pensare ad un'altra persona, perché ti basta la persona che hai, no?
0: Sì, ma non è un pensiero razionale.
6: Ah, tu dici non lo comandi.
0: Cioè, non è che uno dice, sono là, dico che ora penso a Katy Perry.
3: No, ma il fatto che tu sia là e pensi a qualcos'altro o qualcun altro vuol dire che non sei lì.
0: Ma i pensieri mica li decidete, perché voi i pensieri li decidete. Cioè,
3: no,
0: i
3: però
0: arrivano.
3: Se mi rendo conto che sto facendo una cosa e sto pensando a tutt'altro, in qualsiasi
0: ambito.
3: E cosa
0: fai? Ti fermi?
3: No, però a posteriori mi faccio qualche domanda. Se ho bisogno di pensare a Jennifer Lopez, vuol dire che c'è un problema. Mi faccio delle domande io. Poi
0: Giuseppe,
3: magari,
0: dille qualcosa. Si chiama Kendrick Lamarta, cioè il nome di un rapper, tra l'altro.
5: Kendrick Lamarta, potresti anche avere ragione. Alla base di tutto potrebbe esserci anche un problema. Però ci sono queste sensazioni che arrivano così di impulso. Onestamente, almeno a me è successo a volte che ci. Scusate il mio italiano, lo sto perdendo.
0: No, scusa tu il nostro italiano.
5: Però a volte succede che magari nella porta non va tanto bene, è successo anche a me. E quindi per poter, non lo so, stimolare il cervello.
0: Ti parte il telefilm.
6: Però vedi che dice perché non mi va tanto bene. E
0: quindi
6: lì
0: è un motivo di lunga distanza, cioè quando hai una storia lunga, forse abbiamo capito questo. E credo, ti sta suonando il citofono in Michigan?
5: No, sono in macchina, ho appena parcheggiato adesso perché stavo guidando.
0: Cioè, tu adesso vedi il Michigan, davanti a te c'è il Michigan.
5: Sì, davanti a me c'è il Michigan.
0: Incredibile.
5: Non è che
0: Intanto grazie Giuseppe, sentiamo gli altri ascoltatori cosa ne pensano. E viva gli ascoltatori del Michigan. Ciao.
5: Grazie, un abbraccio.

0: Sono Serena Brancale e state ascoltando Radio DJ 6Watt.
1: One Gang Show.
2: Ok, riproduco 6Watt su Radio DJ.
3: Noi ti ascoltiamo ogni sera.

0: Metallica. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. We can dance all night. Ooh, happy day. Just say what, Radio DJ. Radio DJ.
1: Go.
0: One Nation.

0: Shakira. Burna Boy. Yes, la canzone simbolo dei mondiali FIFA 2026 che si stanno svolgendo proprio adesso mentre noi siamo qui in diretta. Ci sono delle partite, loro giocano, c'era anche Shakira se non sbaglio qualche sera fa a vedere una partita.
1: Giocava?
0: No, c'era Infantino che è andato, ha visto oggi, hanno,

0: fotomontaggio. Brasile 2, Giappone 1, è finita così. Casemiro ha segnato, anche Martinelli, e poi invece per il Giappone Casciusano. No, perché loro fanno i mondiali di calcio.
1: Sì.
0: Noi facciamo i mondiali degli intro. Il mondialintro. Sigla!
1: Non ce l'abbiamo.
0: Non c'è la sigla.
2: 347-342-5220.
0: Cioè, scusa, la sigla è il numero di.
1: Siamo messi bene, dai.
0: No, perché poi in sostanza cos'è? È un sondaggio, no? È una gara di intro di canzoni. Ce le state suggerendo voi, alcune le ha messe anche Kendrick Lamar. La prima sfida è tra quali intro?
1: Gimme More di Britney Spears e Diego Armando Maradona della Dark Polo Gang.
0: Sentiamo l'intro di Britney Spears.
3: It's Britney, bitch.
0: Solo l'intro, solo l'intro. Via, fai partire Diego Armando Maradona DPG. Io voto Diego Armando Maradona, ragazzi. Però vota il pubblico, vota il popolo. Togli che troppi ricordi, non ce la faccio. Ma perché comunque nel mondialintro, l'intro, cioè la canzone di Britney Spears è chiaramente molto più bella, molto più famosa di Diego Armando Maradona.
1: Beh, ma anche l'intro. Tum, tum, tum, tum.
0: Comunque sono gli intro che devono gasare, non la canzone in sé. Occhio alla seconda sfida, vai Kendrick.
1: Allora abbiamo
0: dimmi una.
1: It's Raining Men di Jerry Halliwell.
0: Vai con l'intro. No, capito.
1: La cap-

0: Ito, a te, ma senti che crescendo, capito?
1: Cresce.
0: E poi... Dai.
1: Ah, ecco, è bello. Qui è Amici di Maria De Filippi. Ci sta.
2: DJ Wod,
1: giusto? Ok, ok. Togli Field Vibe. Questa canzone sfida quale?
0: Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
1: Attenzione, votano gli ascoltatori. Tu chi voteresti qui?
0: It's Raining Man.
1: Esatto, perché certo, la tua prefe. Però anche Depeche Mode.
0: No.
1: Mega
0: rispetto.
1: Nulla da togliere.
0: Nulla da togliere Depeche Mode.
1: Quindi parte la prima battle, il primo round è tra
0: Gimme More e Diego Armando Maradona.
1: Gimme More di Britney Spears, Diego Armando Maradona, Dark Polo Gang, poi l'altra
0: It's Raining Man di Jerry Halliwell e Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
1: Vai.
3: Say what?

0: baby.
1: Ciao.
0: Ma provo a dire baby, come lo diceva il leggendario Notorious B.I.G. Anche lui avrebbe delle canzoni il cui intro potrebbe partecipare al nostro mondial intro. Candiderei Hypnotize di Notorious B.I.G. quando okay. parte. Adesso Field Vibe sta con la sua intelligenza artificiale andando a cercare Hypnotize di Notorious B.I.G. Sentiamo l'intro, vediamo se vale, vai. Siamo tutti d'accordo?
1: Sì.
0: Ni?
1: Sì.
0: Perché ne ho un'altra da candidare. Quante ne posso
1: sempre
0: candidare
1: di Notorious B.I.G.? Una
0: no.
1: testa.
0: Una testa.
1: Sì. Candidi quella, sei sicuro?
0: Allora no, siccome poi stasera a Milano suona una leggenda della musica soul, R&B, disco, cioè Gloria Gaynor, sentiamo l'intro di I Will Survive.
1: Vabbè dai.
0: Questo è un intro, questo è un signor intro.
2: Gang.
0: Però dura un po' poco, che dici?
1: Sì, però secondo me le prime parole sono ancora un intro.
0: Rimetti l'intro di Gloria Gaynor. Ah, ce lo metti le parole anche nel
1: video. Eh beh, sì, è un intro, dai.
0: No, metto Notorious B.I.G. Hypnotized.
1: Lo
0: sì, scriviamo. E intanto dichiaro chiuso il televoto del primo giro tra Gimme More di Britney Spears e Diego Armando Maradona della Dark Polo Gang. Vince di poco Britney Spears, però,
1: beh,
0: però
1: se
0: insomma,
1: lo merita,
0: DPG
1: dai.
0: Era necessario averli. Il secondo turno era tra
1: It's Raining Men di Jerry Halliwell e Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
0: Occhio, si sta votando l'intro, non la canzone.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Depeche Mode tutta la vita.
0: Depeche Mode stravincono.
1: Ma
0: contro
1: tu trucchi le votazioni.
0: Come?
1: Tu trucchi le votazioni.
0: Ti faccio sentire uno dei tanti audio proprio per questo. Quindi c'è un'ultima final di questi sedicesimi.
1: Sì, si devono sfidare Britney Spears con Gimme More e i Depeche Mode con Enjoy the Silence.
0: Cioè, qual è l'intro migliore tra Gimme More di Britney Spears e Enjoy the Silence dei Depeche Mode?
4: 347
0: yes.
4: 342-5220.
0: Il mondial intro.
5: DJ Wod, giusto?
0: Yeah, prima stanza a destra.

0: Roberto.
1: Prima stanza a destra. Al giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2026, prima stanza a destra è sicuramente la più grande novità di quest'anno, ok? Poi inizierà il secondo semestre dell'anno e vediamo se da novità diventa l'artista che svolta questo 2026. Oh, e magari si inventa anche un intro per partecipare al nostro Mondial Intro. Sigla!
2: Che sempre non c'è. vabbè.
1: Uno la può immaginare.
2: 347 342 5220.
1: Allora, dichiaro chiuso il televoto del primo girone tra Britney Spears e Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Sarà
2: Britney
1: perché
2: Spears, Gimme More.
1: Gimme More. Abbiamo messo le votazioni anche sul profilo Instagram di
3: Say What.
1: Però, insomma, vince Enjoy the Silence. Perché dobbiamo per motivi di velocità dobbiamo chiudere questo primo giro.
2: E perché tu trucchi i sondaggi, ma va bene.
1: Enjoy
2: allora
1: the Silence dei Depeche Mode.
4: Buonasera, posso
1: Buonasera.
4: Nominare questa intro?
1: Vai. Beh, Robert Miles, certo.
2: Io vorrei che adesso li candidassero solo cantando.
1: Cantando, bello. Di Alan Parsons Project scrivono anche, sono tantissime le nomination per le prossime gare del nostro Mondial Intro, però lo facciamo domani. Intanto, se vi va di segnalarcele, fatelo sul nostro Instagram, quello del programma, o su quello del pupazzo che vi sta parlando, Michele Wad Caporosso. Tanto poi domani ci torniamo anche su questo. Ok, yeah, ok.

0: Disco Machine, Sophie and Giants.
1: One Gang Show.
0: Hypnotize, come quella canzone di Notorious B.I.G. che abbiamo messo nella nostra,
2: candidato domani,
0: nel
2: sì,
0: nostro Mondial Intro. Notorious come il programma che ci segue e ci seguirà, penso, per tutto il mese di luglio con il grande amico Quarna. Mondial Intro, sigla!
2: 347-342-5220.
0: Come potrebbe essere una sigla del Mondial Intro? Cioè l'intro della sigla del Mondial Intro è difficilissimo.
2: Sì.
0: A meno che non metti un mega intro, perché molti ci stanno segnalando tipo pezzi dei Cure.
2: Ah no, ce l'ho. Ogni giorno cantiamo un intro diverso con la sigla. Allora, quella l'ho già segnata.
0: Quella
2: l'ho
0: già
2: domani.
0: Segnata. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che, per motivi di romanticismo, perché poi questo altro non è che è un programma romantico, questo vorremmo
2: sì,
0: essere, no? Ci mandano le foto della luna, perché stasera, e nello specifico all'1:57, raggiungerà la sua massima pienezza la luna piena delle fragole. 1:57 questa notte, plenilunio del mese, con un colore, a quanto pare, stando alle foto che vedo online e che ci stanno mandando gli ascoltatori, tendente al fucsia, quasi viola,
2: rosino,
0: quindi molto bello. L'avandrò a vedere. Dove si vede a Milano? Non si
2: a
0: vede.
2: Milano noi non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'hanno messa.
2: Gli astri non ci sono qua.
0: Vabbè, nel dubbio, a domani, ladies and gentlemen, dalle 20 alle 22.
3: Say what?
0: Ciao.
4: Hey baby. Ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
5: Say what?
4: Bueno.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
11: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
10: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dottore, telefono per mio marito.
14: Mi dica, che succede?
13: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
14: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
15: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22.
3: Ciao, sei wow.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

programma che vi tiene compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e siamo qui per mettere in fila una bella playlist tra canzoni del passato, quelle che, come si dice, vi sbloccano dei ricordi, e quelle invece che li stanno creando, li stanno sedimentando, magari proprio in questo momento. Le regole da queste parti sono semplici, si parla poco e si ascolta tanto, quindi via veloci con il primo filotto. Tra poco arrivano Lady Gaga e Doechii con uno dei successi dell'estate 2026, cioè Runway, ma prima partiamo con un brano che invece è una hit praticamente dal 1982. Quasi non serve annunciarla, avrete già capito di che cosa si tratta grazie all'inconfondibile groove che già sentite in sottofondo. Lui è Michael Jackson e questa è Billie Jean.

Gaga e Doci su Radio DJ all'interno di Notorious, a.k.a. la playlist dell'estate 2026. Ancora buona serata, non fermiamo il ritmo, continuiamo sui 120 battiti al minuto, come se fossimo a una lezione di spinning, perché mettiamo un po' di Afro House francese con Ugel e Soltou e la loro

amica dell'ufficio musica di Radio DJ Sabrina Perego. Questo era l'ultimo singolo di Harry Styles dall'album Kiss All The Time Disco Occasionally, che si intitola Dance No More. Harry che è in tour a suonare quest'estate con le sue residency, ma sappiamo che però a sto giro non verrà in Italia, o perlomeno non verrà in Italia in concerto, perché poi si sa, lui dalle nostre parti passa solo quando deve rilassarsi, quando ha bisogno di un po' di dolce vita. E tra le sue città italiane preferite c'è sicuramente Roma, che guarda caso è anche il posto da cui proviene il prossimo artista in scaletta, che è Brusco, che riascoltiamo dal 2002 con Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ambiziosissima. Notorious su Radio DJ.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

dell'estate italiana. Karol G con la data evento allo stadio di San Siro, Manu Chao invece, come accade praticamente ogni anno, itinerante su svariati palchi in giro per l'Italia. Se vi capita andate a vederlo anche nella versione solo acoustic, perché è sempre un bel viaggione, appunto, citando il titolo della canzone appena ascoltata e utilizzando una frase che sembra provenire dal manuale del perfetto conduttore radiofonico. Adesso continuiamo a viaggiare per il mondo e lo facciamo grazie ai Daft Punk con un capolavoro del 1997 che si intitola Around the World.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Con il successo da Sanremo 2026, che era lanciata nell'iperspazio del pop italiano e anche sul palco di Party Like a DJ, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con un altro bel filotto musicale, sempre qua su DJ
2: Notorious on Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Annie Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
2: Notorious. Notorious on Radio DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. La voce che state ascoltando è quella di Francesco Quarna. Buona serata a tutte e a tutti. E tra poco invece arriverà quella di Fulminacci con Maledetto Me. Ma subito quella di Damon Albarn e i suoi Gorillaz dal 2001 con 19 2000.

di Like a DJ e della serata musicale di Radio DJ che state vivendo e che si chiama Notorious. Un brano che come arrangiamenti e in qualche modo anche come mondo musicale, diciamo, proviene dal giro dell'indie italiano e che ci ha fatto venire in mente un

altro pezzone, magari non esattamente famosissimo, ma sicuramente molto molto bello. Usciva esattamente un anno fa in questo periodo, venne a trovarci anche a Summer Camp. Lui è uno dei nuovi cantautori italiani più apprezzati all'estero, si chiama Giorgio Poi e questa si intitola Nelle

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, uno dei brani internazionali più suonati dalle radio italiane negli ultimi mesi, riascoltata qui su Radio DJ a portare questo sound anni 80, molto diciamo da passerella, molto da Milano da bere. E allora ci è venuta voglia di andare alle origini proprio di quel sound un po' pettinato, insomma diciamo roba da Interni in Radica e Giacche di Renna, ma anche da Club della Riviera, e quindi su Radio DJ direttamente da una DJ Parade del 1988 arrivano gli Inner City con Good Life.

bravissimi a fare musica, bravissimi ad accompagnarla con dei videoclip molto coreografici. Loro erano i Jungle con l'ultimo singolo che si intitola The Wave. Molto molto bello, super stiloso, direi roba da pantaloni con le pants, che tra l'altro piacciono tantissimo a Maurizio _ Rossato, che sta curando la production anche questa sera. E comunque devo dire che questo ritorno della moda oversize anche a me piace particolarmente, perché comunque ti puoi concedere una carbonara in più, ecco, senza che nessuno se ne accorga. Cheat Nicola Savino. Avanti con la musica, avanti con una certa coolness, come se fossimo sempre in un eterno fine settimana. Dal 2011 ripeschiamo il presobenismo di Ben Westbeach e la sua Something for the Weekend.

0: come l'oro, e questo è il titolo della nuova della cantautrice Mari Froes dal Brasile, a chiudere questa bella oretta di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: the DJ.
1: One nation, one station.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Notorious a tenervi compagnia con tutta la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ci metto la voce, mentre l'amico e collega Maurizio _ Rossato come un sarto è lì pronto a cucire un filotto con le canzoni che molto probabilmente riusciranno a farvi riaffiorare qualche emozione, soprattutto quelle di qualche anno fa. Ma per non essere troppo nostalgici, qui troverete anche tutti i successi appunto del 2026. E quindi tra poco arrivano Madame Marrakesh con Volevo Capire, ma subito dal 1998 un pezzone con un basso travolgente. Su DJ ci sono

una delle canzoni italiane più originali degli ultimi mesi, sicuramente per quanto mi riguarda una delle mie preferite, almeno nel panorama locale, questa Volevo Capire, brano che ha segnato il ritorno in grande stile di Madame dopo ben 3 anni di assenza. Qui c'era anche il King Marra a portare ulteriore spessore, a portare ulteriore consistenza. State ascoltando Radio DJ, ancora buona serata, non interrompiamo il flow perché adesso recuperiamo una vera e propria chicca di fine anni 90. Un consiglio sul volume almeno di un paio di tacche perché arrivano Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved.

0: Una bella coppia di canzoni particolarmente vellutate, quelle appena ascoltate su Radio DJ. Prima Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved dal 1999 e poi questa novità interessante di Isaiah Rashad e SZA che si chiama Boy in Red. Ogni tanto ci concediamo qualche divagazione con pezzi sfiziosi, quelli che insomma attivano Shazam. Per la prossima invece non serve chiedere alla tecnologia, perché il vostro cuore saprà riconoscere all'istante testo e melodia. Pronti a scommettere? Su DJ c'è Tiziano Ferro con Sere Nere.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

State ascoltando Radio DJ e questa era la nuova della bellissima e super talentuosa Gracie Abrams. Sì, lo confesso, forse la mia artista pop preferita degli ultimi anni. E a giudicare dal successo delle sue canzoni e del suo tour anche di molti altri ascoltatori e di molte altre ascoltatrici. A proposito di concerti, se volete vederla dal vivo in Italia, portatevi avanti perché l'anno prossimo arriverà qui a Milano, precisamente il 23-24 maggio, alla nuovissima Unipol Arena. Io sono praticamente già là, ho già messo le tende. Bene, dai, e dopo questo duetto di canzoni super romanticone, torniamo in noi, aumentiamo la velocità, ci diamo

0: Un altro degli esponenti della nuova scuola genovese, insieme a Dolly e ad Alfa, giusto per citarne un paio. Lui era Bresh con la sua hit dell'estate 2026 che si intitola Da Dio. Prima c'erano Axwell Ingrosso con More Than You Know e adesso sapete cosa c'è su Radio DJ? La pubblicità.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Notorious on Radio DJ.
12: Notorious.

0: storia di quella radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ. Ancora buona estate a tutte e a tutti, e mentre voi là fuori vi starete forse dirigendo verso dei bei posti, almeno spero insomma, e se invece i posti non sono bellissimi, niente paura, perché ci pensiamo noi a mettere la musica giusta per abbellirli. Tra poco arriva Dominic Fike con Baby Doll, mentre subito c'è un fondamentale del trip hop anni 90. Loro sono i Portishead e questa è la super sensuale Glory Box.
1: I'm so

I casi discografici dell'ultimo anno, questo Baby Doll di Dominic Fike, pezzo uscito nel 2018 ma che solo nel 2026 è arrivato al successo. Diciamo che all'epoca probabilmente non se n'era accorto nessuno, poi come sempre più spesso accade qualcuno ha deciso di utilizzarla su TikTok, è entrata nei trend, ha scalato le classifiche delle piattaforme di streaming ed eccoci qua a riascoltarla su Radio DJ. E più o meno dagli stessi anni arriva anche la prossima band, anche se di loro sì, ce ne eravamo accorti, stiamo parlando dei 21 Pilots con Stressed Out.

0: Cola Pesce Salmo nella playlist dell'estate 2026 su DJ con questo singolone, questo banger, come dicono quelli bravi, che si intitola Cattive Abitudini. E a proposito, sapete che da queste parti ogni tanto ci divertiamo ad abbinare canzoni che abbiano in qualche modo un'affinità, che può essere un'assonanza, un tema in comune e a volte proprio lo stesso titolo. E allora dalle Cattive Abitudini di Mace, adesso senza neanche chiedere a Google Traduttore, su Radio DJ passiamo alle Bad Habit di Steve Lacy.
1: Oh.

Qualche mese fa si fanno chiamare Temple City, non abbiamo ben capito da dove provengano, forse da Los Angeles. Fatto sta che questa loro self-aware, zitta zitta, piano piano è arrivata praticamente in cima a tutte le classifiche del mondo. E noi modestamente qui su Radio DJ siamo stati fra i primi a suonarla. Ogni tanto fateci fare i DJ antichi, quelli che la mettevo 6 mesi fa, per intenderci. La prossima invece la mettevamo 25 anni fa, era il 2001 infatti, quando accanto ai più celebri Eminem, 50 Cent and Company, c'era anche un certo Fat Joe, che riascoltiamo con Ja Rule e Ashanti in questo

0: protagonisti dei cosiddetti concerti evento dell'estate 2026, grazie alla data di San Siro del suo Romantic Tour, era Bruno Mars con I Just Might a chiudere questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Summer Night.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Summer Night.